0: mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. La cronaca con l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
2: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
3: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Ranucci è la persona offesa.
2: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
4: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
2: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di Lavitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore d'amico.
5: Ognuno è responsabile di quello che dici. Fate forza esci dalla galera.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte per difterite la notte del 20 agosto di Anna Rosa Bartolotta, 4 anni. Dopo i genitori, a cui è stato contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali Cervello e dei bambini. Le due strutture hanno avuto in cura la bimba mai vaccinata tra i 13 e il 19 agosto. Si tratta di un atto dovuto a garanzie dei sanitari coinvolti, che potranno nominare i propri consulenti. Oggi l'autopsia. Questa è la notte dell'eclissi di luna, cioè quando il disco lunare è coperto dall'ombra del nostro pianeta. In questo caso si arriverà ad una percentuale del 96%. Il satellite si tingerà di rosso. L'inizio è previsto alle 3:23 e raggiungerà il massimo alle 6:12. Il fenomeno sarà visibile in tutta Italia. Meteo, ancora una giornata di afa, soprattutto al sud. 9 le città da bollino rosso, temperature oltre 40 gradi su Puglia e isole maggiori. Al nord previsti invece temporali. Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sulla Poel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League. Champions League, il sorteggio, Inter e Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex Mourinho. Vanno a Manchester il Napoli, sponda City, e i giallorossi sponda United. E i Red Devils affronteranno anche il Como, che incrocia anche i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Ho parlato con Putin, non attaccherà un paese della NATO, così Trump minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Il capo della CIA, Ratcliffe, volato martedì a Mosca, avrebbe esortato Mosca a trattare con Kiev per porre fine alla guerra. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che la Russia considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente

0: veramente assurdo agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Italia, fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto, da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio è quello di Riposto, Catania, dove Noemi Impellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa. Indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
2: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
3: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
2: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
4: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
2: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro a Riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il caso Ranucci, due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare Milan e Juventus, e Conference, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango, 392 le vittime accertate, quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato anche personale specializzato a Kathmandu. Intanto sono rientrate in Italia 4 connazionali. La nuova emergenza per il rischio di una piena da un bacino idrico lo segnalano le autorità cinesi. Tensioni tra Russia e Occidente, Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito, che ha dato l'ok a produrre missili a Kiev, a posizioni più caute. Mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà alcun paese della NATO, il Washington Post rivela che Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. E passiamo al Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è libero dalle mine posizionate dagli iraniani, lo rende noto il comando militare centrale americano con il comandante, l'ammiraglio Brad Cooper, che precisa: le rotte di transito internazionale riconosciute sono libere. Secondo il New York Post, il presidente Trump, per il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York, sarà al Pentagono, sede dell'esercito americano, edificio colpito da uno degli aerei dirottati. In Italia per la politica, videomessaggio di Giorgia Meloni all'archimessa organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La Premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il Sud. L'inviato.
3: Il nostro obiettivo rimane lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Ceglie Messapica per sottolineare in un videomessaggio alle kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, le parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre la kermesse pugliese, il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni soprattutto su caro carburanti ed extra profitti.
5: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier, Antonella Sberna, sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
6: Una risposta

0: importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé paesi europei.
1: E anche il vicepremier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece, ospite alla kermesse di affari italiani, l'altro vicepremier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extraprofitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi. Bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD, Antonio Misiani.
2: È l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
1: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette e gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda. Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La cronaca: in Valle d'Aosta arrestata una coppia per pedopornografia, realizzavano filmini porno coinvolgendo il nipote minorenne che gli era stato affidato dai genitori. Sui smartphone della coppia trovati numerosi file con bambini come soggetti, online avevano scaricato 45 file prodotti da loro. Ed è iniziata da poco meno di mezz'ora l'eclissi di luna, il fenomeno di quando l'ombra del nostro pianeta copre il disco lunare. La massima copertura, circa il 96%, si avrà alle 6:12, quando la luna diventerà di colore rossastro. L'evento è visibile in tutta Italia. Meteo, ancora una giornata di afa, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi su Puglia e isole maggiori, al nord invece previsti temporali. Sport, calcio: l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sull'Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League e Champions League. Il sorteggio Inter-Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex allenatore Mourinho. I giallorossi insieme al Napoli vanno a Manchester su sponde diverse, però rispettivamente United e City. I Red Devils gareggeranno anche con il Como, che incrocia pure i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crespo. L'alluvione in Nepal, almeno 469 le vittime nell'ultimo bilancio, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU. 2 milioni di dollari, gli Stati Uniti ne stanziano 500.000, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Nella notte droni ucraini su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli nella Crimea occupata. Intanto Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il presidente americano, non attaccherà un paese della NATO. E un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
2: In Italia, bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Un rientro dalle vacanze che rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, uno di diesel oltre 25 in più e tra settembre e dicembre previsti aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove in serata una donna di 45

0: anni è stata trovata morta in casa con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio è quello di Riposto, Catania, dove Noemi Impellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa e ora indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
1: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
2: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
1: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
3: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
1: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro a Riposto. Noemi lascia 3 figli. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso Ranucci, 2 dei 4 arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter e Roma, il Real Madrid dell'ex Mourinho viaggia a Manchester sia per il Napoli, sponda City, sia per i giallorossi, sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede impegnate Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti tra macerie e fango. 469 quindi aumentano le vittime, secondo la polizia, quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato anche personale specializzato a Kathmandu. Nuova emergenza per il rischio di una piena da un bacino idrico montano, viene segnalata questa emergenza dalle autorità cinesi. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe. Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito a posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è libero dalle mine posizionate dagli iraniani, lo rende noto il comando militare centrale americano con il comandante e l'ammiraglio Brad Cooper, che precisa: le rotte di transito internazionale riconosciute sono libere. Secondo il New York Post, il presidente Trump, per il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York, sarà al Pentagono, sede dell'esercito americano, edificio colpito da uno degli aerei dirottati. La cronaca: in Valle d'Aosta arrestata una coppia per pedopornografia. Realizzavano filmini porno coinvolgendo il nipote minorenne che gli era stato affidato dai genitori. Sugli smartphone della coppia trovati numerosi file con bambini come soggetti online. Avevano scaricato 45 file prodotti da loro. L'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato con quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
4: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
5: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
6: Ranucci è la persona offesa.
4: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
7: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
4: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico:
8: ognuno è responsabile di quello che dice, fate forza e esci dalla galera.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Ed è iniziata intorno alle 3:30 l'eclissi di luna, il fenomeno di quando l'ombra del nostro pianeta copre il disco lunare. La massima copertura, circa il 96%, si avrà alle 6:12 tra una quarantina di minuti circa. Quando la luna diventerà di colore rossastro, l'evento è visibile in tutta Italia.

Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sull'Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League. Champions League, il sorteggio Inter e Roma incrociano il Real Madrid allenato dal doppio ex Mourinho. I giallorossi insieme al Napoli vanno a Manchester su sponde però diverse, rispettivamente United e City. I Red Devils incontreranno anche il Como che a sua volta incontrerà i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia, ed era l'ultima notizia. Linea a successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
10: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 28 agosto, e allora è oggi naturalmente, Patrizia, a che ora sorge il sole?
1: Alle 6:28.
2: Sì, no, spieghiamo perché sono alcuni giorni. Sì, è importante.
1: È importante, Luca, è importantissimo.
2: Sono alcuni giorni che il sole sorge al minuto secondo dopo le 6, corrispondente al giorno del mese. Detta è un po' difficile, ma
1: la capiamo.
0: Anche un po' sforzandoci ci riesco anch'io, però in realtà è una cosa che ci ha appassionato, e questo dimostra come passiamo il tempo qui.
2: Sì, certo. A fare queste considerazioni,
0: a parlare della Gelmini che passa e non guarda, a ricordare che oggi è il compleanno di Umberto Pellizzari, atleta, sommozzatore, eccetera, quindi tanti auguri a Umberto Pellizzari, e riascoltiamo oggi
2: ascoltiamo la puntata del 22 maggio. Parliamo di una cosa abbastanza interessante, cioè la costruzione del quartiere EUR di Roma, che ovviamente diciamo fa parte di un discorso più ampio e anche di un determinato periodo storico.
0: Le 42 lì lavorano i maggiori architetti del tempo, Patrizia Cavalieri, che ricordiamo ai più che è un architetto. Patrizia,
1: è una grande impresa che poi viene interrotta, sì, Libera, Piacentini, insomma, grandi architetti.
0: Vabbè, a questo punto abbiamo una saggezza.
1: Abbiamo una saggezza che si addice a questa cosa, delle opere, delle grandi imprese di costruzione, sì, non solo a Roma, diciamo un po' dovunque.
0: Sì.
1: E Leo Longanesi.
0: Sì.
1: Alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione.
0: Questa è fondamentale, proprio epigrafica, potrei dire. Successo @rai.it. A proposito, grazie di tutte le mail che scrivete, anche per i riascolti, anche per tenerci compagnia in questa caletta incantevole. Allora, riascoltiamo Maestro Bernardini?
2: Riascoltiamo.
0: Iniziamo così.
3: Partono

0: addio canzoni americane, canzoni negre da Bayan.
1: Mamma mia. Era il 37 quando Rodolfo De Angelis cantava addio canzoni americane, perché in Italia c'era ovviamente l'autarchia, la perfida Albione, non bisognava minimamente pensare Armstrong era diventato forte braccio, no? Quindi Rachel era Rachele. C'era il fascismo, siamo nel 37, ma il 22 maggio del 1937 io desidero assolutamente che non sia minimamente frainteso il mio dire, perché appunto oggi parleremo di una cosa precisa. Comincia la costruzione a Roma del quartiere Eur, la famosa esposizione universale romana 1942, Eur 42. Doveva, nel 37 doveva cominciare e nel 42 sarebbe dovuto finire, proprio in occasione del ventennale della marcia su Roma. Poi succede qualcosa che su tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, la guerra mondiale, e tutto questo viene lasciato per strada. Sì, però attenzione, perché immaginare un quartiere ex novo nella zona delle Tre Fontane, cioè praticamente la zona tra Roma e il mare, pensare che Roma si potesse connettere al mare, che era un po' il pensiero degli antichi scrittori, e immaginarlo e cominciare a realizzarlo è un'opera grande. Normalmente noi siamo debitori di grandi opere, non se ne fanno praticamente più, o si aspettano i mondiali, le olimpiadi per fare qualche cosa, e qui invece si progetta un quartiere intero. E a progettare questo quartiere intero c'è un architetto che si chiama Marcello Piacentini, che coordinava un gruppo di lavoro di architetti famosissimi nel mondo, che tant'è che poi dopo il fascismo hanno continuato a costruire, a fare, a immaginare, a creare. Io parlo di Pagano, Piccinato, Vietti, Libera, Minnucci, La Padula, Romano, Luigi Moretti, che era il progettista della prima teca della Rapacis. E oggi nel 37 tutto questo comincia in sordina, cioè Mussolini già aveva fatto le cose sue, aveva picconato, ha fatto vedere, io qui costruirò. Invece questi qui si mettono lì tranquilli e cominciano a costruire un qualche cosa che dà un sogno a Roma, con un rigore a metà strada tra classicismo e razionalismo. Chi conosce l'Eur vede tutto il marmo, il famoso Colosseo quadrato, il Palazzo dei Congressi, queste strade larghissime, quando non c'erano praticamente il traffico che c'è oggi. Addirittura la Cristoforo Colombo era due corsie, da tre corsie ciascuna, una più i controviali. Insomma, un progetto enorme che poi decade, perché durante la guerra rimarrà un cantiere, e per fortuna Virgilio Testa fa in modo di riprendere, e l'Eur è diventato quello che è diventato. Sentiamo la visita del Duce nel 1937, sentiamo, dai.
2: Il Duce visita il padiglione dove, da una serie di grafici, disegni, acquarelli e bozzetti, risultano le linee generali del piano regolatore, la rete delle vie d'accesso da Roma, la distribuzione e la disposizione dei fabbricati dell'esposizione universale. Scendendo dalla torre panoramica, il Duce ha gettato alcune palate di terra sulle radici del simbolico pino, primo albero delle piantagioni che abbelliranno di verde la grandiosa esposizione dell'Italia imperiale.
1: Queste sono il Tiro Lescano che cantava Tornerai nel 37, e c'è retorica, c'è questo trionfalismo degno di causa migliore, però ripeto, c'è il però è che comunque si fa un progetto, e tutti questi architetti, questi nomi famosissimi, saranno i nomi che poi contribuiranno in maniera sostanziale alla ricostruzione di Roma, e non soltanto di Roma. Questa era la parte che diciamo di propaganda, no? Mussolini che va lì, pianta un albero, non so se va a torso nudo o meno, però in realtà poi succede che questo quartiere si comincia a realizzare. Si ferma, ho detto, nel 42, riprende negli anni 50 e addirittura viene completato. Pierluigi Nervi farà il Palazzo dello Sport ai tempi delle Olimpiadi, poi ci sarà quel grande fungo dell'Eur, no? Il fungo della torre piezoelettrica, che è un serbatoio che alimenta il laghetto dell'Eur. Pensate che io ho visitato tante volte gli ambienti dell'Eur, c'è anche un rifugio contro

0: bombardamenti. È un quartiere studiato nel dettaglio, no? Studiato per la progettazione. Il gran finale sono le Olimpiadi del 60, quindi c'è una linea di continuità tra guerra e dopoguerra, con il fungo, con il Palazzo dello Sport, il fungo del 57, e poi adesso questo quartiere addirittura sembra un quartiere americano, no? Con questi palazzi a vetri, eccetera eccetera. Allora sentiamo, durante la costruzione di questo quartiere, il commento dell'Istituto Luce, sentiamo.
1: Si lavora alacremente alla costruzione degli edifici che delimitano la Piazza Imperiale, centro dell'esposizione universale del 42. Presso il Palazzo della Civiltà Italiana già sorgono il Palazzo degli Uffici, quello dei congressi, dell'arte moderna, degli studi, dell'arte antica. Possenti travature si profilano con geometrica armonia. Numerose altre architetture già anticipano alla vista lo spettacolo di classica bellezza che sarà costituito dal vastissimo complesso di queste imponenti costruzioni.

Max Pezzali e i suoi accenti in questa città ed è la linea, il filo conduttore che ci porta direttamente dal quel 37 fino ai giorni d'oggi, con queste contraddizioni che comunque i grandi piani regolatori evidentemente hanno. Mi piace ricordare anche negli anni 60 l'operazione andata a vuoto di Fiorentino Sullo, che aveva immaginato il piano regolatore di Roma. Infatti alcuni ministeri sono all'Eur, no? Perché voleva mettere i ministeri fuori e quindi decongestionare la capitale. Le grandi idee purtroppo hanno dei padri che non sempre vengono seguiti. Cambiamo argomento, maestro Bernardini.

0: ma la genialità.
1: Le Cabotin e l'istrione. Oggi, nel 24, il 22 maggio 1124, nasceva Charles Aznavour.
0: Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò.
1: Che meraviglia sentirlo cantare, per averlo anche visto dal vivo, averlo incontrato e conosciuto. Mi ricordo, vabbè, questa è una cosa che ho raccontato ai miei, ma non posso raccontarla per radio perché insomma riguarda un po' troppo. E, beh, c'è una cosa che mi piace raccontare di Frank Sinatra, di Aznavour, che ha filmato Frank Sinatra e non solo. Lui era maniacale per gli archivi e lui tutto quello che faceva lo archiviava. Addirittura quando Edith Piaf regalerà una cinepresa a Aznavour, lui riprende tutti i suoi momenti, e questo suo archivio sterminato è una cosa incredibilmente importante, perché appunto riprende Sexy Frank Sinatra, Dalida da giovane, le tre mogli che ha avuto, con la quotidianità che ha avuto con queste mogli, insomma è un archivio vivente a Aznavour, questo suo istrione con Giorgio Calabrese, che aveva tradotto perfettamente questa canzone in cui si metteva in scena. Sentiamolo parlare con Piero Scaramucci. Ponte Radio 1967, grande programma giornalistico del nostro programma nazionale, si chiamava Radio 1, era programma nazionale. Sentiamo.
2: Lei si considera, di fronte a tutte le nuove generazioni, un Matusa?
3: No, Matusa c'est un monsieur qui a accepté de vieillir prématurément.
2: Ecco, Matusa, dice, è un uomo che ha accettato di invecchiare prematuramente.
3: Mais il y a des gens qui sont vieux à 18 ans, il y a des gens qui sont jeunes à 50.

0: Vedi, la vecchiaia però prende tutti, caro Charles, ci puoi fare, è giustissimo quello che ha detto, ci sono dei vecchi che sono giovani e dimostrano 18 anni e dei giovani che ne dimostrano 80, così era un gran pensatore, sappiamo la sua origine a slavuriana, era armeno, no? Era francese di origine armena. Ci sono tante canzoni che potremmo ricordare, ma mi piace ricordare anche questa collaborazione antica che ebbe con Giorgio Calabrese, che ha tradotto buona parte delle sue canzoni. E poi c'è uno dei punti più alti, secondo me, quel "E io tra di voi", no? Che è stato parodiato da Vianello Mondaini, e che effettivamente era il dramma della gelosia e il dramma del tradimento. Sentiamo ancora Aznavour, Radio Scrigno, Radio 1 in questo caso, maggio 2002. Sentiamo.
1: Sono italiano, ma j'aime beaucoup Paoli, j'aime beaucoup Milvan.
2: Posso risponderle per quelli che ho di più ascoltato, perché non li conosco tutti i cantanti italiani. Quelli che preferisco sono Gino Paoli, Milva e Peppino Di Capri. E Aznavour, qual è la canzone italiana che preferisce?
1: Se parla mia d'amore, Mario.

Vabbè, che meraviglia, sai, che volete fare? Allora, a questo punto, maestro Bernardini, mi vorrei ritagliare prima del suo ingresso in studio, così, qualche piccola spigolatura in margine a Charles Aznavour.

primo dicembre 1970, la legge 898, nota come Fortuna Baslini, introduce il divorzio anche in Italia. È la parte laica del paese, Loris Fortuna socialista, Antonio Baslini liberale, insieme prendono atto di come l'Italia sia cambiata, così come Aznavour Bardotti calabrese prendono atto del tradimento nella crisi della coppia, tipica di quegli anni, ma nata prima della coppia. La crisi è prima della coppia stessa. Aznavour canta in francese «Et moi, dans mon coin», che diventa, e io con la mia anima praticamente, diventa «Io tra di voi» nella versione italiana, radiografia del tradimento, in un caleidoscopio esistenziale di sfumature dove soprattutto le parole tradotte da Sergio Bardotti e Giorgio Calabrese. C'è tutto, l'intesa di un sorriso, il parlare ad alta voce, l'intensità di uno sguardo nascosto del quale si coglie la coda, il fastidio di una presenza a cui dover render conto e via via tradendo. Sì, è paradossale perché il protagonista ufficiale, cioè il tradito, invece in realtà diventa terzo incomodo nel giro di qualche secondo e si rende conto di esserlo il secondo dopo. Aznavour sa interpretare queste sensazioni con la sua faccia, tra lo stupefatto e il rassegnato, e cantando fa da specchio alle centinaia di situazioni analoghe al maschile e al femminile. Già, perché quando arriva il tradimento è angoscia, dolore, sensazione di andar precipitando verso l'irrecuperabile, perché il tradimento è già consumato, anche semplicemente con uno sguardo cresce la pena in maniera esponenziale e sembra di vedere l'imbarazzo di lui quando, rientrando a casa con la sua donna ormai ubriaca dell'altro, risponde alla domanda di lei: ma cosa hai? Ti vedo strano. È la domanda classica, largamente venata da sensi di colpa, tutti già superati preventivamente e autogiustificati nella prospettiva di andare fino in fondo e al più presto. A lui, tra di voi, non resta che rispondere: no, niente, forse sarà un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata.

0: serata, sì. Una magnifica serata.
1: Non niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì.
2: E io tra di voi, maestro. Perché ride? Maestro, no, perché, dica.
3: No, sono canzoni meravigliose.
2: Sì, però c'è sempre però.
3: Proprio Aznavour aveva questa malinconia, questo struggimento dell'amore. Lui sa tentarti con maestria. Tu sei seccata che io ci sia.
2: L'ho detto prima.
3: Sì.
2: Ti diventi immediatamente.
3: No, io mi immagino la seccatura di lei proprio. Sì, che diceva, cioè, guarda.
2: Ma perché non te ne vai?
3: Ecco. Tutte minori.
2: Eh beh, certo, per forza, non poteva essere maggiore. Senta, me la fai maggiore?
3: Ah, allora guardi, la facciamo prima minore, com'è per sì. Proprio la strofa, sì. Questo, do minore.
2: Do minore. Cioè, questo è un struggimento. Sono il terzo incomodo.
3: Allora, questo era minore.
2: Questo è minore, struggimento, malinconia.
3: Adesso la facciamo maggiore. Perché il marito è contento che ci sia.
2: Ma lei è sicuro?
3: Dice, così io mi vado a fare un giro.
2: Ma io non la vedo così. Comunque la faccia in maggiore, sei un po' come. Sì.
3: Perde un po'.
2: Perde, effettivamente, il minore di Aznavour deve essere rispettato. Sa che cosa mi viene in mente, però?
3: A me ne è venuta in mente una che non abbiamo ascoltato.
2: E qual è?
3: Che forse è la più bella di tutte.
2: Quale sarebbe?
3: Come Triste Pomezia.
2: Per Venezia.
3: Venezia.
2: Non è Pomezia.
3: Triste Venezia.
2: Ti pare che non dovesse essere triste pure quella di Venezia.
3: Sì, anche quella c'ha una frase che è meravigliosa. Come Triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te.
2: La scena è terribile.
3: Però ecco, in questo caso è un terzinato.
2: Ah, io sono già innamorato del
3: per
2: terzinato.
3: Per cui.

0: fantastico, Triste Venezia, che però è peraltro una canzone pre-ecologista, perché mette in evidenza questo aspetto minore, cioè aspetto in minore di Venezia.
1: Sì, malinconico,
0: sì.
1: Aspetto un po' come quello che fu ripreso poi nel film
0: Anonimo Veneziano, ecco, con Enrico Maria Salerno in regia, con Florinda Bolkan e la musica di Stelvio Cipriani, maestro.
1: Ah, come? Dobbiamo accennare.
0: Ma certo.
1: Non era prevista questa cosa.
0: Come sempre.
1: Diciamo, ecco, forse qualcosa del genere.
0: Guardi la Genuini. Non la guardi, non si distragga. Sta battendo le mani la Genuini per gira. È tutto improvvisato, questo. Successo @rai.it per dire è improvvisato, tutto improvvisato. Noi dovremmo chiudere con Aznavour, però sempre non prevista, mi è venuta in mente anche un'altra fucilata del tradimento.
1: Eccoci.
0: Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Guardi, era esattamente quello che mi ero proposto di dire, ma avevo dimenticato. Che fa esattamente il paio. Sì, fa esattamente.
0: Non è possibile.
1: Fa esattamente. Guardi, ci pensavo prima, mentre lei stava facendo le sue riflessioni, sì, sulle dita di voi, ho pensato, questa è proprio, mi ritorni in mente. Quando appunto, vediamo.
0: Possiamo chiudere con questa, da Aznavour a Lucio Battisti, con questo sorriso che ho visto e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Sì, pure questa. Ma a chi non è successo?
0: Guardi, chiudiamo in saggezza, perché è così.
1: No, poi mi dica.
0: Vede, le corna
1: fanno
0: male quando spuntano.
1: Ah, cioè.
0: Poi ci si abitua.
1: A lunedì.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Cresce il numero delle vittime per le devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. 469 morti accertati, ma sono molti di più i dispersi. Proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
4: Sono ore cruciali per i soccorritori, per chi anche con l'aiuto di droni continua a cercare possibili superstiti o assiste chi è rimasto tra il fango e le rovine lasciate dalla piena. Per quanto le stime siano difficili nel caos dopo l'alluvione, di almeno 1.400 persone si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Centinaia gli stranieri, irreperibili anche tre italiani che si trovavano nella zona, mobilitati oltre 9.000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via, di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa inesorabile porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe. E per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi, sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
3: Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. Russia-Ucraina, nella notte droni di Kiev su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Il presidente americano Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, non attaccherà un paese della NATO. È un'indiscrezione del Wall Street Journal, rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. Fine settimana da bollino rosso per i rientri dalle ferie. Da oggi fino a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade gestite da ANAS. Viaggi che pesano in modo significativo sul portafogli degli automobilisti. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro in totale per i carburanti. 16 euro in più per un pieno di benzina, oltre 25 euro in più per quello di gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche gli aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. E oggi bollino rosso anche per il caldo in 9 città, temperature sopra la media soprattutto al sud, temporali in arrivo nelle regioni settentrionali. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale, l'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in pianura padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, sentiti per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia a Roma, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista. Hanno detto di aver agito su incarico di Gomes Tavares, il factotum di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e di non conoscere né il faccendiere né Ranucci. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, afferma: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Siamo allo sport, a partire dall'impresa dell'Atalanta che centra l'obiettivo della qualificazione europea.
6: Entra Scamacca nella ripresa, segna e porta l'Atalanta in Conference League. 1-0 degli Orobic all'Apoel sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. 7 le italiane ora da seguire in Europa, a cominciare dalla Champions che ha vissuto ieri il rito dei sorteggi. È andata meglio a Inter e Napoli che a Roma e Como. Real Madrid e Liverpool, i principali scogli dei campioni d'Italia. L'ex Mourinho sulla strada anche dei giallorossi, insieme ai detentori del PSG e il Manchester United. Queste ultime due finiscono finiscono anche nell'urna del Como di Fabregas, che avrà pure un ritorno al passato, il Barcellona. Pericoli inglesi per il Napoli, Arsenal e City, ma anche due debuttanti assolute. Juve e Milan alla finestra, alle 13 i sorteggi dell'Europa League. Giornata che per i rossoneri è anche di campo. Alle 20.45 affrontano il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata. Si gioca anche in B, c'è Cremonese Modena. Europei di pallavolo e la Bulgaria l'avversaria agli ottavi della nazionale femminile lunedì alle 16 a Brno. Altra nazionale, quella maschile di basket, apre la fase di qualificazione mondiale a Tuzla con la Bosnia. Diego Carmignani, GR1.
3: Sono le 6:05 minuti e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: con TV Sat,
9: Radio
10: Sat, Plus, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.
11: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il Nepal, la tragedia, la paura di una possibile seconda ondata, la Russia, la NATO, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e ancora la morte di Mladic, questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump, Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader USA, ho parlato con lui, i possibili obiettivi di raid o operazioni ibride, Zakharova a Londra, pronti a colpire le basi militari. In alto abbiamo Nepal, si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura appunto di una seconda ondata. C'è un commento di Maurizio Ferrara, la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. A centro pagina Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra morto a 84 anni, e in basso la cronaca, il giallo di Noemi. C'è un indagato, la 33enne trovata impiccata in casa, l'ex compagno accusato di omicidio nega, così il Corriere della Sera. Vediamo il Messaggero. Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO. Peskov frena, gli USA e i russi, per voi situazione cupa, il Cremlino, potremo colpire basi inglesi. In alto Nepal, il fango porta la morte, 3 italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, ansia per il Ligure, Marco Ratti. A centro pagina la cronaca, attentato a Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba, esecutori sentiti dai PM, oggi la RAI decide sul conduttore. Così il Messaggero. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il conto del clima, questa è l'apertura. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal. Centinaia di morti e oltre 1000 i dispersi, tra cui 3 italiani. Segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Nell'area colpita si temono altre piene. Il caldo si accanisce anche sull'Europa. 16.000 morti in Germania. Abbiamo il racconto della dinamica, la valanga di ghiaccio, poi il blocco al fiume, infine la maxi ondata e ancora l'alpinista nelle case sbriciolate, un monito per noi e le nostre montagne. C'è un intervento a pagina 2 di Simone Moro. In basso le misure del governo, carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio. Così l'Avvenire. Vediamo il Giornale. Apre con la cronaca l'inchiesta, la Vitola al safari extralusso pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report, così scrive il Giornale. Vediamo il titolone, l'elogio del Financial Times, Italia meglio della Francia. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa a alla fase 2, quella degli aiuti. A centro pagina la morte del generale serbo, Mladic boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica, così il giornale. Vediamo il Corriere dell'Umbria. La beffa di Malta sui carburanti, compra dall'Italia e vende a meno. L'inchiesta del Corriere ha il record UE del peso delle tasse, ma al distributore a listini inferiori ai nostri anche più di un euro. Vediamo cosa scrive il direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande. È bastato prendere un volo di una popolare compagnia aerea in partenza da Perugia e atterrare a La Valletta per scoprire che sul fronte dei prezzi dei carburanti e delle tante

arrivato a superare un euro al litro per il gasolio e poco meno per la benzina. Una differenza che ci ha spinto ad indagare e sono saltate fuori sorprese che hanno dell'incredibile, scrive il Corriere dell'Umbria in prima pagina. Passiamo al Fatto Quotidiano. Report attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola. Bell'amico, scrive il Fatto Quotidiano. Il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passiamo alla Verità. Report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci. Ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Passiamo al Manifesto Quotidiano Comunista. Dati in pasto, questo è il titolo d'apertura. Ospitano gli Antifa e senza tracciarli. Gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autistici Inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. In alto, Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze della valle sconvolta, salvi per pochi minuti 50.000 le persone colpite. Passiamo al Libero. Pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre. La linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. A centropagina, siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. E in basso, Venezia respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto, non si può fare. Vediamo il Domani. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. La Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze alle elezioni del 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti, il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, il flop del piano Mattei. Questa è l'apertura appunto del Domani. In basso, è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, era stato condannato per genocidio. Vediamo il Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima del superbonus di Conte, 174 miliardi, spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. È un intervento di Adriana De Conto, ne parleremo più tardi con il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Passiamo al Foglio, la tempesta che verrà, si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore. Caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink, così scrive il Fatto. Il Foglio, scusate. La Stampa, passiamo alla Stampa. Arriva la stangata d'autunno. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. A centropagina abbiamo la vicenda di Mladic, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E ancora a centropagina la cronaca, ex Ilva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. E in basso, vino, una curiosità, l'annata più precoce del secolo, il reportage come il clima cambia la vendemmia. Il Sole 24 Ore, l'apertura è un'intervista, Cimbri Unipol che dice MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale, intervista al presidente della compagnia. E a centropagina, sanatorie e bonus, casa sotto esame, scrive il Sole 24 Ore. Vediamo Repubblica, apre con un intervento di Francesco Piccolo, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Il titolone invece è questo: Russia, la NATO in allerta. Senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Poi c'è un reportage, il disastro in Nepal, sepolti dal fango, 1.400 dispersi, anche tre italiani. Vediamo allora subito, pagina 2 di Repubblica, Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Per i media USA il capo della CIA avrebbe intimato al Cremlino di non provocare i partner e di negoziare. Trump frena, conosco Vladimir, non li attaccherà. In basso c'è il caso. L'inviato americano avverte gli alleati.

0: ridurremo i soldati, proteggetevi da soli. Il direttore politico del Pentagono Colby a Bruxelles: dovete diventare autonomi nella difesa convenzionale. Andiamo subito a pagina 3, sempre di Repubblica, l'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO, ha affermato Putin. E alla pagina successiva, pagina 4, Bruxelles lancia l'allarme, ci saranno attacchi ibridi, la Commissione europea conferma il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese. In basso, il governo italiano in allerta per il rischio di nuovi sabotaggi, a Roma preoccupa anche il furto dei dati di 9 milioni di passeggeri avvenuto ieri nel Regno Unito, dimostra la vulnerabilità dei paesi dell'Unione Europea. Ancora Repubblica, siamo a pagina 7, c'è un'intervista. Galeotti, lo zar punta a intimorire l'Occidente, ma prima o poi tratterà. Mark Galeotti, storico ed esperto di Russia, professore allo University College di Londra. Lo storico prevede nuovi attacchi ibridi, ma Londra e Bruxelles si tengano pronte per gli eventuali negoziati in primavera. Vediamo il Messaggero a pagina 4, la Russia minaccia Londra, potremo attaccare le vostre basi, Trump sente Putin, non colpirà, la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca avverte la Gran Bretagna di una possibile rappresaglia per le armi fornite a Kiev, l'Unione Europea nessun rischio, Donald non sono preoccupato. Allora sentiamo subito le parole di Maria Zakharova, che è portavoce del Ministero degli Esteri russo.
1: Qualsiasi contingente straniero in Ucraina che ostacoli lo svolgimento dell'operazione militare speciale diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. Pertanto le esercitazioni di occupazione annunciate dalla coalizione dei volenterosi, che si dovrebbero tenere in autunno, altro non sono che un ulteriore passo verso un maggiore coinvolgimento dei paesi europei della NATO nel conflitto. Un conflitto che periodicamente sembrano voler risolvere a parole e per il quale pretendono di sedersi al tavolo dei negoziati. La Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.

0: Erano gli U2, noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, guerra ibrida, ma non solo, i possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza. Lo zar potrebbe saggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però a escludere un'offensiva aperta. In basso c'è un'intervista, il processo di pace guidato dagli USA secondo Mosca è in un vicolo cieco, il politologo Karap in Ucraina è in corso un escalation e in inverno sarà peggio. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, il retroscena firmato da Simone Canettieri. Da Palazzo Chigi l'invito a non drammatizzare, attenzione, non allarmi, la NATO è una sicurezza, il ministro Lollobrigida, chi non è preoccupato? Punto interrogativo. Ancora il Corriere della Sera, sempre per quanto riguarda gli esteri, andiamo però in Medio Oriente in fiamme, come dice appunto il Corriere nell'occhiello. Gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz, il premier qatarino in visita a Teheran, obiettivo un corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. In basso abbiamo il racconto dalla Cisgiordania dell'inviata Greta Privitera. Le tre chiese e il micro birrificio nel paese cristiano di Taibè che i coloni stringono d'assedio. Il parroco Fawad Lef, vorrei che il Papa ci invitasse a Roma. Andiamo alla pagina successiva, l'altro tema forte è quello delle accise, siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, il caro carburanti appunto, accise, tensioni nella maggioranza, greggio e gas, conto da 50 miliardi, l'allarme dell'Unione Europea, Salvini, le banche finanziano gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 13, i petrolieri, gli extra profitti, punto interrogativo, tassa boomerang, il futuro passa per i biocarburanti, Murano, Unem, gli utili sono reinvestiti. Allora, proprio su questo tema sentiamo Squeri di Forza Italia e Zingaretti del PD.
1: Confermato il taglio delle accise, giusta la strada del governo, no a nuove tasse, niente extra profitti, aiutiamo di più i cittadini dialogando con le imprese senza penalizzare chi produce in Italia a favore degli altri paesi. E questo è il metodo liberale di Forza Italia.
2: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante, della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
0: Ancora sul caro carburanti, siamo al Libero, pagina 4, il governo sulla benzina studia gli sconti mirati, Lega, basta bonus, Palazzo Chigi al lavoro per reagire al caro carburanti dopo il 6 settembre quando scadrà il taglio delle accise, il Carroccio dice no a misure basate sul reddito, escludono il ceto medio. Sempre per quanto riguarda la politica, questo è il giornale a pagina 6, Meloni. Ora il paese è più forte e coeso, sconti sul carburante, arriva la fase 2. Il video, la premier dalla ZES giro di affari di 60 miliardi per il Sud, il ministro Pichetto sul caro benzina, al lavoro su misure più selettive. Ancora la politica, siamo a pagina 7 di Libero, il record di Giorgia, Italia più forte. Meloni diventa il premier più longevo, venerdì a Bari festa e discorso per impostare la campagna per le politiche. L'annuncio, il mezzogiorno una priorità, estenderemo i benefici della ZES unica a tutto il territorio nazionale. In basso un servizio di Andrea Muzzolon, Cirielli governo insieme a Vannacci, Fratelli d'Italia lo stoppa, parla a titolo personale. Il viceministro apre all'alleanza, ma la tensione col centrodestra resta alta per le suppletive a Reggio. Spunta un sondaggio in cui il generale sorpassa Forza Italia. Così scrive Libero a pagina 7. Vediamo sempre per quanto riguarda la politica il Fatto Quotidiano. Siamo a pagina 5. Gli eletti di Fratelli d'Italia sbuffano, Meloni li tassa per pagarsi i pullman. Così scrive il Fatto Quotidiano. 4 settembre a Bari la festa sul record di governo. 10.000 militanti e 60 autobus, deputati e senatori arrivano a spendere 700 euro. Andiamo alla Stampa, pagina 13, sempre la politica. Governiamo con Vannacci. L'apertura di Cirielli è un caso. Fratelli d'Italia parla a titolo personale. Il viceministro insiste, non c'è una linea del partito, magari è una risorsa. Il PD cade la maschera.

0: veleni tra i meloniani, vuole cambiare casacca. Siamo a Repubblica, pagina 21, sempre sullo stesso argomento. Fratelli d'Italia, fronda su Vannacci, Cirielli, governo con lui, ma i vertici lo frenano. Il meloniano apre al generale, vista l'ascesa di FN nei sondaggi. Sicurezza, il partito non è la linea e lui precisa. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 18, Vannacci. Cirielli apre all'alleanza, l'ira di Fratelli d'Italia, non è la nostra linea. Il viceministro, gli chiederei se vuole fare il ministro, poi precisa una posizione personale e teorica. In basso la riforma, un servizio di Virginia Piccolillo, torna alla legge elettorale, nell'emendamento corretto tre nomi e quote di genere, via la norma taglia cespugli, martedì il testo in Senato, il via libera atteso a ottobre. Ancora la politica, però andiamo sull'altro fronte, siamo a pagina 19 del Corriere della Sera, Schlein, il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano, sarà alle feste dell'unità, non nella città al voto, nel 2027, e c'è Cernobbio. In basso un'intervista di Monica Guerzoni, i gazebo ci indeboliscono e fanno il gioco di Meloni, premier al partito più forte, Conte potrebbe accettarlo, Nardella si può anche trovare un nome simbolico. Ancora la Stampa, pagina 12, primarie, Schlein ignora il dibattito, inutile ora, le vinco e batto Meloni, la segretaria resiste all'assedio anti-gazebo dentro al PD, ne parliamo dopo la legge elettorale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole al largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 10 secondi. In primo piano la 32, la Torino-Bardonecchia, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Susa Aeroporto e Ulso Ovest in direzione di Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Dalmine e l'allacciamento con la A4 in direzione ovest verso Milano, si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Rallentamenti per materiali dispersi in autosole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, e sempre sulla 1 è chiusa in uscita lo svincolo di Calenzano per il ripristino stradale a seguito di un incidente. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 27, la Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. E ancora per lavori è chiusa l'uscita sulla diramazione per Ravenna di Fornace Zarattini per chi proviene dalla 14 Adriatica, e di Novi Ligure sulla diramazione Predosa Bettole per chi proviene dalla 26, la Genova Voltri Gravellona Toce. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, rieccoci qua all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo

Ora dalla Repubblica, che apre con un intervento di Francesco Piccolo: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Il titolone è dedicato agli esteri: Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Vediamo il Corriere della Sera: Trump, Putin non attaccherà, i timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader USA, ho parlato con lui. I possibili obiettivi di raid o operazioni ibride, da Kharkov a Londra, pronti a colpire le basi militari. In alto, Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. Centro pagina, Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra morto a 84 anni. E in basso la cronaca, il giallo di Noemi, c'è un indagato. La 33enne trovata impiccata in casa, l'ex compagno accusato di omicidio nega. Vediamo l'Avvenire, il conto del clima: si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani. I segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo, nell'area colpita si temono altre piene, il caldo si accanisce anche sull'Europa, 16.000 morti in Germania. In basso abbiamo le misure del governo, carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio. Vediamo il Giornale, apre con la cronaca, l'inchiesta, la vitola al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report. Il titolone invece è questo: Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. A centropagina ancora la morte del generale serbo, Mladic, boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica. Il Corriere dell'Umbria apre con un'inchiesta, la beffa di Malta sui carburanti, compra dall'Italia e vende a meno, ai record dell'Unione Europea del peso delle tasse, ma al distributore a listini inferiori ai nostri anche più di un euro. Vediamo il Fatto Quotidiano, report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, bell'amico, scrive il Fatto Quotidiano, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. Passiamo al Manifesto, dati in pasto, ospitano gli antifa e senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. In alto, Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze dalla valle sconvolta, salvi per pochi minuti 50.000 le persone colpite. Vediamo Libero, pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre e blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. A centropagina, Venezia respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto, non si può fare. Passiamo al Domani, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, la presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027, gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, il flop del piano Mattei, scrive il Domani in prima pagina. Vediamo la Stampa. Arriva la stangata d'autunno. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi. Non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico. Per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi, le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Centropagina, la cronaca, ex Ilva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. Sempre a centropagina, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. In basso una curiosità, vino, l'annata più precoce del secolo, il reportage come il clima cambia la vendemmia. Il Sole 24 Ore apre con un'intervista, Cimbri, Unipol, MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale. A centropagina, sanatorie, bonus, casa sotto esame. Il Secolo d'Italia apre così il superbuco, la nuova stima del superbonus di Conte, 174 miliardi spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. Fra poco avremo con noi il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Ci fermiamo ancora per qualche minuto. La storia

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Era la voce di Francesco De Gregori, la storia. Noi diamo subito il buongiorno al direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo subito da questo superbuco, il titolone del secolo. Che cos'è questo superbuco?
1: Beh, quanto ci è costato il super bonus, questo provvedimento che è stato il provvedimento manifesto della stagione Giuseppe Conte, soprattutto il Conte del Conte 2, e l'ultima stima parla di 174 miliardi, 5 volte il costo preventivato. E quando ci si chiede, siamo chiesti anche noi in questi giorni, ma dove troviamo i soldi, avremmo potuto trovare i soldi per provvedere al caos benzina, ecco, in questi 40 miliardi all'anno che ci è costato questa misura, che ha provveduto a ristrutturare la casa solo al 4% degli italiani, addirittura degli italiani benestanti in porzione maggiore, e quindi è una riflessione che abbiamo lasciato ai nostri lettori.
0: Portaci all'estero, Antonio Rapisarda. Allora, vediamo il titolone di Repubblica. Russia, la NATO in allerta. Ecco, questo fa un po' pensare. Senza preavviso, il 18 agosto, una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump, Putin non attaccherà. Insomma, attaccherà, non attaccherà. Tu che idea ti sei fatto?
1: Beh, ci troviamo davanti a un Putin in grandissima difficoltà. Gli obiettivi strutturali della sua invasione in Ucraina sono stati al momento falliti, per fortuna ovviamente che è fallita al momento la sua campagna, ma questo non vuol dire che un Putin ammaccato sia meno pericoloso, e quindi di qui la grande attenzione, tutti retroscena riferiscono anche di questo viaggio del responsabile della CIA proprio a Mosca per mettere in guardia Putin da colpi di testa ulteriori, e da qui anche la grande attenzione, l'allerta della NATO, le esercitazioni che ci sono state, c'è grande tensione e ritorna il tema appunto della trattativa sulla pace, quanto mai annosa, davanti appunto al contrario di un'Ucraina che è riuscita non solo a difendersi, ma addirittura a contrattaccare.

0: dimostrando insomma quanto questa forza interiore del popolo ucraino è riuscita insomma a sovvertire ogni pronostico, e ci si augura che questo possa essere il viatico di una trattativa che non vede luce ma quanto mai necessaria.
1: Invece, per quanto riguarda l'altro fronte, andiamo in Medio Oriente, leggiamo il Corriere della Sera, pagina 11, gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz. Il premier qatarino in visita a Teheran, obiettivo corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. Insomma, lì che cosa accadrà secondo te?
0: Quella è stata una delle opzioni che il regime degli Ayatollah è riuscito a portare al centro da un momento di debolezza. Chiaramente diciamo l'attacco americano-israeliano in Iran è riuscito insomma a distruggere di fatto l'apparato difensivo, sono riusciti con Hormuz a ribaltare la situazione, ma in questo collo in cui non vinceva non perdeva nessuno, chiaramente gli Stati Uniti sono riusciti a trovare una formula per anche di ribaltare a loro volta la questione. E quindi diciamo l'Iran è costretto adesso a trovare anche lì uno sbocco, una soluzione geopolitica. Vedremo adesso se nelle prossime ore insomma questo accordo con l'Oman potrà in qualche modo diciamo ricalibrare la class leader anche l'Iran, vedremo anche lì.
1: Ritorniamo all'interno, parliamo di politica interna. Leggo il giornale a pagina 8. Cirielli apre a Bannacci, Fratelli d'Italia parla solo per sé. Come la vedi tu questa storia?
0: Beh, diciamo il viceministro ha espresso la sua opinione dicendo che in politica mai dire mai, nei confronti appunto di questa questione, annosa questione di una possibile elettorale col partito dell'ex generale Vannacci. Dall'altra parte Fratelli d'Italia ufficialmente ha risposto insomma che è la tesi di Cirielli, è una tesi personale. È vero che in politica mai dire mai, ma ci sono alcune linee rosse molto importanti per ciò che riguarda non solo Fratelli d'Italia ma la coalizione di centrodestra, che è la politica estera, ne parlavo poc'anzi, appunto la questione ucraina. Cioè si può essere d'accordo o su tante questioni che riguardano la sicurezza, l'immigrazione, le tasse, ben venga, ma ormai nel contesto geopolitico che stiamo vivendo, la politica estera, il posizionamento su una questione dirimente come il diritto dell'Ucraina ad avere la propria sovranità e a difendersi, insomma, è di qui l'Occidente a difendersi diciamo dai vecchi e nuovi imperialismi, è una linea rossa a tutti gli effetti, e su questo non si transige, perlomeno Fratelli d'Italia e il centrodestra non intendono transigere. È convenienza elettorale col generale o meno?
1: L'altro tema forte sempre della politica, siamo sempre a pagina 8 del giornale, stiamo dall'altra parte della barricata, marasma primarie, contrappola 5 Stelle, intervenga Schlein, caos, scrive il giornale. Da Bonaccini a Bettini, soluzioni in ordine sparso, i grillini tentano il colpo Antielli, votino tutti online e non iscritti. Che idea hai qua?
0: Beh, grande caos dall'altra parte dell'emisfero politico, non riescono a trovare, e questo è un elemento diciamo davvero perturbante per il centro-sinistra, non riescono a trovare la quadra sul meccanismo di selezione di una leadership, ma è solo un problema di selezione della classe dirigente o di chi dovrà guidare questa cordata? No, non si fidano l'uno con l'altro, cioè non è emerso in 4 anni di opposizione al governo Meloni ancora un idem sentire, cioè sono delle individualità che hanno più o meno consenso, ma non riescono a trovare diciamo un dispositivo interiore che guidi questo cosiddetto campo largo, e di qui il fatto che nessuno si fida di nessuno, nello stesso partito maggioritario del centro-sinistra, il PD, diciamo i maggiorenti consigliano degli Schlein addirittura lo strumento delle primarie, e ricordiamo che le primarie sono state l'elemento che ha generato sia il Partito Democratico che il modello Ulivo e quello che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, e da qui insomma si trovano al momento davvero in un cul de sac. Vedremo se riusciranno a trovare un meccanismo e riusciranno a trovare diciamo, una sintesi politica fra le varie soggettività, al momento sempre più distanti.
1: Torniamo agli esteri per parlare di cronaca, questa tragedia in Nepal. Siamo a pagina 8 della stampa. Nepal, dispersi 3 italiani, le vittime salgono a 389, 17.000 i bambini che necessitano di assistenza urgente in Nepal.

0: Sentiamo subito, ascolta con noi, direttore, la voce di Stefano Lotumolo, che è un superstite. Sentiamo.
1: Siamo salvi, non so spiegarti come. La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Dopo ha spazzato via tutto quello che trovava, erano onde di 50 metri, ha piovuto tutta la notte, quindi eravamo anche spaventati che qualcos'altro potesse accadere. Ma ogni volta che c'era un qualcosa che non andava, pensavi che ok, sono vivo, quindi non importa se non dormo la notte.
0: Che impressione ti hanno fatto quelle immagini, direttore Rapisarda?
2: Sono immagini sconvolgenti, diciamo, una furia della natura che ha veramente, diciamo, impressionato tutti. Che impressione mi fa? Siamo davanti a un fatto evidente in tutto il mondo, no? C'è un cambiamento climatico che sta generando, diciamo, delle manifestazioni di potenza della natura incredibili. Davanti a questo, al netto del fatto che speriamo che i nostri dispersi possano, diciamo, essere ritrovati e possa andare a tutto a lieto fine per ciò che riguarda gli italiani e le altre, diciamo, gli altri dispersi di questa tragedia, il tema è come reagire, no, a questo, è la grande questione dell'adattamento al cambiamento climatico. Vediamo anche lì che ci sono grandi interessi politici e geopolitici proprio in quella regione, importante anche dalla parte, diciamo, del governo cinese. Il tema sarà come, non solo come ricostruire, ma come cercare di impedire che possa accadere di nuovo. Accadranno, diciamo, le tempeste, le alluvioni, questo è inevitabile, ma come l'uomo potrà adattarsi, prevenire e insomma evitare che l'impatto possa essere devastante sull'uomo.
0: 40 secondi davvero. Morto Mladic, leggo Repubblica, il boia della Bosnia ordinò il genocidio di Srebrenica. Chi era Mladic?
2: Mladic è stato uno, diciamo, dei protagonisti in negativo della tempesta del Novecento, della coda soprattutto della tempesta del Novecento, che è stata la scomposizione dell'ex Jugoslavia e tutte le guerre che sono susseguite. È stato uno, appunto, di quelle figure condannate non solo dal Tribunale dell'Aia, ma condannate dalla storia. È stato un macellaio e insomma ricordare quelle immagini, cioè sapere che, diciamo, ai confini di casa nostra è avvenuta una strage incredibile, sì, sotto gli occhi ricordiamolo, sotto gli occhi impotenti o forse indolenti dell'ONU, ci deve far riflettere su quanto il Novecento sia stato una tempesta della storia.
0: Grazie infinite Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, grazie per essere stato con noi. L'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, si chiude qua. In redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre lunedì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco

Il libro di oggi è Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto ed è il racconto degli ultimi mesi della guerra fatti dallo stesso Berto, che è volontario in Africa. Più che un documento storico, questo di Berto è un grande romanzo. L'autore infatti già nella premessa espone la sua intenzione, un racconto della guerra libero dalla retorica, la quale, essendo il più costante dei nostri difetti, pare debba passare in eredità da una generazione all'altra. Quando nel 1955 il libro è pubblicato, l'una e l'altra Italia, quella ancora oggi divisa dalla guerra civile, mostrano eguale fastidio. Le camicie nere, tra le quali lo stesso Berto, che alla fine della guerra sarà internato in un campo di concentramento in Texas, non sono descritte come eroi perfetti e gli altri, i vincitori, vogliono solo lasciarsi il passato alle spalle il più in fretta possibile per darsi una verginità. Il protagonista, lo stesso Berto, parte per il fronte ed è spaesato, usa un linguaggio ironico, persino un po' goffo, e si arruola volontario non per fanatismo, ma perché, come dice lui, di questa guerra io mi sento responsabile nella misura giusta, cioè quanto ne spetta a ciascun italiano che abbia capacità di intendere e di volere. Se non si volevano il fascismo e la guerra, bisognava pensarci prima. Ora ne siamo tutti più o meno responsabili e starsene inerti a guardare gli avvenimenti è la cosa più vile che si possa fare. Come volontario all'inizio, Berto fatica a essere accettato dagli altri soldati. Lo vedevano come un fanatico spinto al fronte più dall'entusiasmo e della emotività che da una reale consapevolezza. E qui lui descrive il tutto con la sua consueta ironia. Per noi della milizia non è facile avere contatti sinceri con i colleghi dell'esercito. Ci considerano da un lato come degli irregolari, cioè gente che non ha le carte in regola per diventare ufficiali, e dall'altro dei fanatici cui è meglio diffidare. Tuttavia io, non essendo fanatico e non avendo alcuna voglia di fingere di esserlo, ho dato per primo l'esempio di una libera conversazione e così ci siamo scambiati con semplicità le nostre opinioni. Tutti hanno trovato perlomeno strana la mia qualità di volontario a tutti i costi e alcuni mi hanno chiesto, un po' scherzando, si capisce, se sono proprio a posto col cervello o se i miei precedenti penali sono completamente irreprensibili. La storia segue la vita quotidiana dei soldati italiani in Tunisia e sono lunghe attese, noia, confusione e soprattutto l'ansia del nemico che si avvicina. E così, tra il rumore degli aerei, i combattimenti, gli attacchi e le ritirate, l'ansia aumenta sempre di più. All'inizio è addetto alla mensa il nostro Berto ed è un incarico che gli sembra secondario, ma quando vede i commilitoni gettarsi sulla pasta asciutta cucinata ore prima capisce quanto sia importante il suo ruolo. Sesto battaglione, sesto battaglione! Anche questi sono sporchi e disarmati, esultano nel vedere la pasta asciutta e si buttano a mangiare magari con le mani in attesa che qualcuno dei militi della base presti loro un cucchiaio. E tra un boccone e l'altro raccontano confusamente ciascuno ciò che ha potuto vedere o che ha saputo da altri. E questo bisogno di raccontare è per essi altrettanto urgente di quello del cibo e sono liberi nelle parole senza curarsi che un ufficiale li stia a sentire. Parlano di fughe e di atti eroici con una gioia che è per tutti la gioia di essersela cavata.

Il nemico avanza, la situazione peggiora e la vita si fa sempre più dura. Per percorrere 30 chilometri servono anche 4 ore. Si combatte nel deserto, tra canaloni scavati nella roccia. Arrivano i feriti e a un certo punto anche il protagonista, cioè Giuseppe Berto, viene coinvolto direttamente nei combattimenti. Ecco venuto il mese della primavera. Ne vedo tanta poca di primavera stando qui infossato in questo canalone profondo 3 metri dal quale non esco che di notte. A ogni modo, un mese è passato e un altro comincia, ma qui è prudente non ragionare mai in termini di mesi e tantomeno di stagioni. Qui ogni giorno vale per se stesso una unità chiusa.

rossa di quelle che, spezzettandole in termini aritmetici, portano a una conclusione di infinito in cui ci si sperde. Berto viene poi mandato a Tunisi per passare una visita medica. Qui è accolto da una famiglia di italiani e si innamora della giovane figlia. Ma nel frattempo la storia va avanti. La sconfitta dell'asse in Africa si avvicina, le truppe italiane sono sempre più isolate. In Berto non c'è mai un vero sentimento di odio. Dall'altra parte ci sono uomini che combattono esattamente come lui. Alla fine arriva la resa in Tunisia. I soldati italiani vengono catturati dagli alleati. La scena finale è tra le più forti. I prigionieri vengono caricati sui camion mentre la popolazione li insulta. In mezzo a questo clima ostile, una ragazza tunisina fa il saluto romano ai soldati italiani. Non è un gesto politico nel senso classico, è un atto di umanità, ma anche questo, quando uscì il libro, venne preso come sfacciata apologia.

Il lupus in fabula di Guerra in camicia nera è l'onestà, l'onestà intellettuale, quella che emerge senza filtri mentre Berto racconta ciò che ha vissuto. E non ci sono giustificazioni, non ci sono tentativi di riscrivere il passato o, peggio, come fecero in tanti, come fecero tutti, quello di aggiustarsi la propria biografia. Berto non si mette mai dalla parte dei vincitori, né prova a difendere i vinti. Berto, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, costringe a guardare la guerra senza le lenti rassicuranti delle ideologie. Ma questa onestà non riguarda solo lui. Riguarda anche i ragazzi che combattono accanto al protagonista e sono giovani spesso confusi, giovani lontani da ogni retorica eroica, giovani animati solo dal senso del dovere, dall'ineluttabile avanzata della storia. E sono ragazzi qualunque, ragazzi con paure, con debolezze e smarrimenti. Ed è proprio questa normalità a togliere alla guerra ogni aura epica. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto per capire come, ineluttabile negli eventi, quell'ineluttabile prende la vita, quell'ineluttabile prende tutti i giorni. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: sera, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: L'alluvione in Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime, tra i 1400 dispersi anche tre italiani. Si teme una seconda ondata di piena. L'attentato a Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, non dovevamo far male a nessuno. Con il caro carburante, il controesodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade.

0: e tornano anche quelli per il caldo al centro-sud. Calcio, l'Atalanta si qualifica per la prossima Conference. Sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid dell'ex Mourinho. Buongiorno da Luana Cremasco. È corsa contro il tempo in Nepal anche per la paura di nuove possibili ondate di piena dopo la catastrofe dell'alluvione. Cominciano ad arrivare i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea. Il bilancio delle vittime intanto cresce, 469 morti accertati, oltre 1.000 i dispersi.
1: Una distesa di fango e detriti, sabbie mobili da cui emergono solo pochi edifici ancora in piedi. Così appaiono visti dall'alto i villaggi travolti dall'alluvione. In queste ore le squadre di soccorritori stanno cercando di salvare circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica sommersa dall'acqua. Ieri è stato necessario un elicottero per salvare un ragazzino rimasto bloccato sul tetto della sua casa, dove si era rifugiato quando è arrivata l'onda di fango. Impossibile, infatti, mettere piede tra i detriti. Il fango risucchia, chi prova a camminarci sopra. Sono almeno 1.400 le persone di cui si sono perse le tracce. Centinaia gli stranieri, tra loro anche 3 italiani. Davanti all'ospedale di Kathmandu si allunga sempre più la coda di chi cerca, con angoscia, familiari e amici dispersi. E il tempo che passa porta con sé nuovi rischi. Una seconda ondata di piena. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta formando un lago artificiale lungo il fiume straripato e la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia ha provocato la prima catastrofe. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Sono vivo per miracolo. Ai nostri microfoni le parole di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano tratto in salvo ieri, sopravvissuto all'alluvione.
2: Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme, tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna e niente, siamo vivi. Questa è l'unica cosa che conta. E dopo 30 secondi il villaggio non c'era più. No, non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente.
0: Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. Le tensioni tra Russia e NATO a fronte del conflitto con l'Ucraina. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. Il presidente Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, non attaccherà un paese della NATO. Ma intanto nel Regno Unito è allarme cyberattacchi dopo quelli a 3 aeroporti con un maxi furto di dati dei passeggeri. L'inviata.
3: I dati di quasi 9 milioni di passeggeri sono stati sottratti in un attacco cibernetico ai sistemi informatici di 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Molte delle informazioni, tra cui email e numeri di telefono, sono state rubate attraverso il wifi gratuito dei terminal. Lo fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia arriva proprio mentre nel Regno Unito è alto l'allarme per possibili sabotaggi dall'esterno alle infrastrutture critiche del paese, tanto che secondo il Financial Times il governo laburista sta accelerando la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazioni ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Sullo sfondo le crescenti tensioni con la Russia, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev e il suo ok alla produzione di missili Scalp su suolo ucraino. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: È morto all'Aia a 84 anni Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco noto come il macellaio della Bosnia. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. Nel 2017 era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Su di lui soprattutto l'ombra di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani. La politica. La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della 9ª edizione della kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia, Ceglie e Messapica.

0: Ha parlato soprattutto di Sud e della cosiddetta zona economica speciale. Sentiamola.
1: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
0: Titoli di Stato, storica inversione di tendenza tra Italia e Francia, secondo il quotidiano britannico Financial Times.
2: Per la prima volta dal 2011 la Francia viene percepita dai mercati come più rischiosa dell'Italia. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese, segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139%. Quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR1.
0: E sui temi economici continua a concentrarsi il dibattito politico, con i partiti che ribadiscono le loro posizioni, soprattutto su caro carburanti ed extra profitti.
3: Se il vicepremier Antonio Tajani rivendica il fatto di essere riusciti a prorogare le misure contro il caro carburante senza ricorrere alla tassazione degli extra profitti delle società energetiche, dalla Lega l'altro vicepremier Matteo Salvini, ospite a CIM Sapica della Kermesse di Affari Italiani, insiste.
4: Non può esserci il no perché no. Mi si spieghi perché altri paesi europei fanno questo intervento e mi si spieghi perché in Italia non si dovrebbe fare.
3: Preferisce guardare a un intervento europeo Fratelli d'Italia, che comunque rivendica le proroghe delle misure per calmierare i prezzi. Troppo poco per le opposizioni. Servono interventi strutturali, dicono i progressisti, il 5 Stelle, Stefano Patuanelli.
5: L'intervento del governo non basta, non risolve nessuno dei problemi. Servono più risorse e prevedere una tassazione aggiuntiva per quei grandi gruppi che hanno fatto profitti enormi.
3: Continuiamo ad avere l'energia più cara d'Europa, denuncia Verdi Sinistra, mentre il PD attacca il governo. Continuano con queste mini proroghe che non risolvono il problema, accusano i Dem. Bisogna intervenire in maniera strutturale tassando gli extra profitti. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Caro carburanti che pesa sui rientri dalle ferie. Ultimo fine settimana di agosto con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso sulle strade e al distributore. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro, 16 in più per un pieno di benzina, oltre 25 euro in più per quello di gasolio. La cronaca, l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nel carcere romano di Rebibbia sono stati interrogati per quasi 10 ore due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato un ordigno sotto casa del giornalista lo scorso ottobre.
6: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre scelgono di parlare col magistrato Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report. Lo fanno per chiarire la propria posizione, dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante, di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Fuori da Rebibbia, la verità degli indagati riportata dai difensori.
7: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
8: Ranucci è la persona offesa. Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
6: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Dice intanto Tavares raggiunto in Africa dal TG1. Se volessi scappare andrei in Russia.
9: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza e esci dalla galera.
6: Così rivolto all'ex editore ed amico Elena Baiocco, GR1.
0: È giallo a Parma, una donna è stata trovata morta in casa con ferite da coltello.
10: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre, preoccupata perché non riusciva ad avere notizie della figlia. Il cadavere della donna, di 45 anni, è stato trovato all'interno di un appartamento nella prima periferia.

periferia di Parma, in largo Visconti. Sul corpo evidenti segni di ferite provocate da un'arma da taglio, forse un coltello. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la 45enne non c'era più nulla da fare. A condurre le indagini coordinate dalla Procura di Parma sono i carabinieri.

0: sul corpo. Roberta Castellano, GR1.
1: Dopo il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, aumentano le vaccinazioni, resta alta l'attenzione per i possibili contagi.
2: La buona notizia è che il secondo bimbo ricoverato a Palermo per difterite è stato dimesso. L'altro aspetto positivo è il costante aumento delle vaccinazioni. Solo in un giorno ne sono state registrate 2.000. Le note dolenti riguardano invece l'indagine epidemiologica sui circa 40 familiari e contatti stretti dei due bimbi contagiati. La piccola di 4 anni che non ce l'ha fatta e il cuginetto tornato oggi a casa. Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria di Palermo.
3: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare, e chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
2: Un tampone a un parente molto stretto della piccola era stato effettuato in ospedale ed è risultato negativo. Tra gli altri praticamente nessuno si sarebbe quindi sottoposto al tampone. A rassicurare in parte c'è il fatto che i familiari più stretti erano stati vaccinati subito dopo la diagnosi di difterite sulla bimba. In 17 inoltre dovrebbero seguire la profilassi antibiotica, ma certo il muro tra la famiglia e le autorità sanitarie rappresenta un problema concreto e importante. Palermo, Agnese Ricata, GR1.
1: Il meteo, temporali al nord, ancora caldo asfissiante al centro-sud con 9 città da bollino rosso. Temperature estreme che quest'estate sono ormai una costante e dalle quali proteggersi come possibile.
4: Tanta acqua per idratarsi, un ventilatore portatile, cappello e creme solari anche in città. Oggi potrebbe essere la giornata più calda di quest'estate infuocata e nulla importa che il mese di agosto stia ormai finendo. La quinta ondata di calore provocata dall'anticiclone africano porta temperature che in alcune zone interne del mezzogiorno potranno raggiungere i 44 gradi e farà caldo anche di notte. Su molte località del centro-sud non si scenderà sotto i 27 gradi. Notti tropicali che disturbano sonno e sogni. Al nord invece un'area di instabilità porterà temporali con un lieve calo termico. Il tenente colonnello Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in Pianura Padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilica, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
4: Eleonora Belviso, GR1.
1: Lo sport con il calcio in primo piano, i sorteggi Champions e un'altra squadra italiana che entra nelle competizioni europee centrando la Conference.
6: Missione compiuta per l'Atalanta. Dopo lo 0-0 dell'andata, gli orobici piegano con il punteggio di 1-0, gol di Scamacca, la poi il Tel Aviv nel campo neutro di Miskolc in Ungheria e si qualificano per la prossima Conference League. Diventano dunque 7 le italiane impegnate sul palcoscenico continentale, a iniziare dalle 4 in lizza in Champions League, che ieri hanno appreso dal sorteggio di Monte Carlo gli incroci della prima parte della competizione. Per due di loro, Inter e Roma, sarà un salto nel passato perché avranno di fronte l'ex Mourinho con il suo Real Madrid, e non è questo l'unico abbinamento temibile. I neroazzurri ospiteranno il Liverpool, i giallorossi sfideranno il detentore Paris Saint-Germain e il Manchester United. Confronti inglesi per il Napoli, di fronte Manchester City e Arsenal, debutto impegnativo per il Como, fra gli avversari dei Lombardi, Barcellona, PSG e Manchester United. Questa sera intanto è di nuovo campionato, alle 20.45 al Meazza il Milan apre il programma della seconda giornata ospitando il neopromosso Venezia. Tennis, Andrea Guerrieri supera le qualificazioni e sarà l'ottavo italiano nel tabellone principale degli US Open. Disco verde anche per Lucrezia Stefanini, sarà in gara nel femminile assieme a Paolini e Bronzetti. Giorgio Germano, GR1.
1: La musica con un duetto tra due giovani protagoniste della scena italiana.
7: Perché ho bisogno di te.
1: Esce oggi Che bella vita, nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango. Annunciata a sorpresa sui social con un post condiviso, la canzone racconta il valore degli incontri, delle persone, soprattutto nei momenti in cui qualcosa va storto.
7: Ho un ricordo bellissimo tra le onde di un mare mossissimo.
1: 7:15, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, i temi di oggi, il conflitto in Ucraina, la catastrofe in Nepal. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi, il GR torna alle 8.
8: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Un'idea

0: geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Caduta mortale in montagna, escursionista precipita da un sentiero sullo Yoff di Montasio, aveva 58 anni.
13: Lo stesso epicentro di 50 anni fa, scossa in Friuli fra Amaro e Gemone, il boato e la paura.
12: Gli incendi boschivi e il piano regionale ancora bloccato, il punto su un fondamentale strumento di prevenzione.
13: L'alluvione fra Nepal e Tibet, le testimonianze dalle zone devastate, parla una guida che collabora con la realtà della regione.
12: Medici di famiglia e case della comunità, le polemiche sulle turnazioni, mentre a Tolmezzo è stata inaugurata la nuova struttura.
13: Gorizia, stasera la camminata per la vita nel ricordo delle vittime di femminicidio, quasi 150 le donne che si sono rivolte quest'anno al centro antiviolenza.
12: Cantieri PNRR, a Trieste la lotta alla dispersione idrica con la sostituzione delle vecchie condotte.
13: Gli spettacoli, la Madame Butterfly realizzata dalla comunità di Butta Pozzuolo a Spilimbergo, il concerto di LeBron Johnson.
12: Venerdì 28 agosto, sono le 7:19 minuti. Buongiorno da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Una giornata che si apre con cielo da variabile a nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 6. A Trieste 23 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi e 5 decimi. A Gorizia e Udine 20 gradi e 5, a Pordenone 22. Nell'area montana a Tolmezzo 19, a Tarvisio 18 e 5 decimi, a Sappada 15, a Forni di Sopra sul Piancavallo 16 gradi e mezzo e ancora in quota su Lussari 19, sullo Zoncolan 16, sulla costa a Grado e a Lignano 24, temperatura del mare 27 gradi in entrambe le località.
13: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: mattinata a tempo stabile con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio soffierà vento da sud moderato che determinerà caldo molto afoso in pianura e costa, verso sera possibile qualche temporale, più probabile tra la zona montana e pedemontana, gli eventuali temporali potrebbero risultare forti ma la previsione è incerta.
12: La cronaca nera in apertura: un escursionista fiorentino di 58 anni, Enrico Gianni, ha perso la vita ieri pomeriggio precipitando da un sentiero nel gruppo dello Yoff di Montasio fra Forca di Steis e il bivacco Suringara, a una quota di circa 2200 metri. L'uomo faceva parte di una comitiva di 13 persone, alcune delle quali hanno assistito all'incidente, hanno dato l'allarme. È intervenuto il soccorso alpino della stazione di Cave del Predil insieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale. Una volta raggiunta la vittima, il cui corpo è stato recuperato dopo alcune ore, i soccorritori si sono trovati di fronte a un nuovo SOS da parte del medesimo gruppo. 5 componenti avevano perso contatto con gli altri. I vigili del fuoco hanno allora fatto decollare l'elicottero Drago da Venezia per perlustrare la zona. Nel giro di pochi minuti è arrivata la comunicazione che gli escursionisti dispersi

0: si erano in buone condizioni e stavano proseguendo la discesa lungo un altro versante.
1: La terra è tornata a tremare in Friuli, la scossa di 3.4 gradi della scala Richter con epicentro tra Gemone e Amaro ha richiamato alla memoria il sisma di 50 anni fa.
2: Più di tutto mi ha fatto paura il boato, perché per me il boato è stato più forte della scossa. Comunque,
3: un boato, poi il movimento della terra. È durato pochi secondi, ma è bastato a svegliare molte persone nel cuore della notte. La scossa è stata registrata a mezzanotte 19 minuti, magnitudo 3,4 nella prima rilevazione dell'OGS. L'epicentro a circa un chilometro a sud-ovest di Amaro, a una profondità di poco più di 13 chilometri. Un terremoto avvertito distintamente nell'area del Gemonese e della Carnia, da Amaro a Venzone, fino a Gemone e agli altri centri della zona.
4: Mi sono spaventata, certo, mi sono alzata, sono andata fuori a vedere se c'era qualcosa, ma bon, ormai sono abituata, vivo in Francia, ma ogni tanto quando vengo c'è una scossetta e...
3: Non sono state segnalate persone ferite né danni a edifici o a cose, ma qui a Venzone, uno dei paesi simbolo sconvolto dal terremoto del 1976, è tornata la paura, dato che a questi eventi non ci si abitua mai. Ora l'attenzione è rivolta al monitoraggio della sequenza e alla risposta del territorio. Matteo Picozzi, direttore del Centro Ricerche Sismologiche OGS.
5: È un terremoto moderato, che comunque ha avuto, è stato risentito anche dalla popolazione, ma con effetti solo legati al risentimento del moto del suolo, quindi nessun effetto di danneggiamento. È un'area che comunque noi conosciamo bene, monitoriamo da tanto. L'arco dell'ultimo mese abbiamo registrato qualche decina di piccoli terremoti che spesso la popolazione non percepisce.
3: Intanto nei comuni interessati la Protezione Civile ha raccolto le schede di risentimento sismico, testimonianze e informazioni utili per capire come la scossa è stata percepita dalla popolazione e come ha risposto il territorio. Una notte di paura dunque, ma senza danni, e con la rete sismica e la Protezione Civile già al lavoro per seguire l'evoluzione dell'evento. Venzone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E nella zona di Amaro, nelle scorse settimane, anche il più grave dei roghi di quest'estate. La regione non dispone ancora di un piano contro gli incendi boschivi, segnala l'Unione degli Enti Montani.
6: L'Italia continua a inseguire le fiamme invece di prevenirle. Questa è la denuncia che emerge dal dossier UNCEM, l'Unione delle Comunità Montane, dedicato a prevenzione, gestione forestale e post-emergenza. Con oltre 11 milioni di ettari di boschi, il paese dispone di un patrimonio enorme, ma ancora largamente sottoutilizzato e poco pianificato. Siccità, cambiamenti climatici, abbandono delle aree rurali e spopolamento delle montagne aumentano il rischio e rendono più vulnerabili i territori. Per UNCEM la risposta non può essere affidata soltanto a Canadair, squadre di emergenza e interventi dopo l'incendio. La vera partita si gioca prima, con una gestione forestale attiva capace di ridurre il combustibile e interrompere la continuità della vegetazione. Servono piani forestali, comunali e intercomunali, manutenzione, viabilità, punti d'acqua, formazione e sistemi di monitoraggio. In Friuli Venezia Giulia il piano antincendi boschivi tecnicamente manca, anche se l'assessore regionale Zannier spiega: il piano in realtà esiste da 15 anni, le norme esistono già e vengono seguite, l'assenza è una questione meramente burocratica, ci dice, rispondendo così alle critiche dell'opposizione riguardo agli incendi. All'approvazione del nuovo piano mancano ancora la valutazione ambientale e i successivi passaggi in consiglio e in giunta. Nel rapporto dell'Unione delle Comunità Montane si chiedono a livello nazionale investimenti pubblici pluriennali da 1 miliardo di euro, vincolati per la gestione forestale e la prevenzione degli incendi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È una catastrofe l'alluvione tra Nepal e Tibet, dove le vittime accertate sono ormai quasi 500 e migliaia dispersi, tra loro anche alcuni italiani. Arrivano le testimonianze dei volontari della regione che vi operano, ma anche quella di una guida che collabora con le realtà regionali presenti nei paesi malaiani.
7: Il giorno dopo la devastante alluvione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, con onde giganti di fango e acqua che hanno spazzato via tutto, case, strade, ponti, provocando centinaia di morti e migliaia di dispersi, Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
8: Ieri tornavamo da Chiton, allora siamo bloccati in metà strada, abbiamo visto tutto portare giù dal fiume, l'ha portato via tutti i paesi, sono tre paesi, gente che non si trovano più, è stato un disastro grandissimo per Nepal.
7: E a seguire costantemente quello che accade anche Massimo Rossetto, il presidente

0: presidente dell'associazione che da 26 anni crea scuole e case famiglia in Nepal.
1: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
0: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre, anche se non mancheranno le difficoltà.
1: Sicuramente avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata, per cui ha spazzato via i ponti, ha spazzato via tutto, per cui vedremo come fare a raggiungerle.
0: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Dopo essere giunta ieri a Lignano, sarà oggi ad Aquileia, Fiumicello e Villa Vicentina la Peace Walk to Jerusalem, la marcia della pace partita da Finisterre in Spagna il 31 gennaio. Domani la marcia toccherà Monfalcone e Aurisina, domenica attraverserà il Carso e a Opicina incontrerà i partecipanti in arrivo da Lubiana. Lunedì sosterà a Trieste prima di dirigersi verso Fiume in Croazia. L'arrivo a Gerusalemme è previsto per la primavera prossima.
3: E a Gorizia farà tappa la camminata per la vita promossa dal sodalizio Key del MOS in collaborazione con numerose realtà locali, tra cui il centro antiviolenza SOS Rosa, per ricordare le vittime di femminicidio, in modo particolare Romina Ponzalli, uccisa nel 2004 dall'ex compagno che poi si tolse la vita. L'appuntamento è alle 17:30 alla panchina rossa. I partecipanti attraverseranno il parco Coronini per fare il ritorno ai giardini. Le donne accolte quest'anno, fino al 6 agosto, dal centro antiviolenza di Gorizia sono 148, di cui 74 prese in carico per la prima volta rispetto al 2025, già 29 in più hanno chiesto aiuto.
2: Verifiche nei cantieri da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone che hanno contestato sanzioni e ammende per oltre 25.000 euro e disposto la sospensione di un'azienda edile del comune di Prata che non aveva redatto la documentazione per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. A Maniago e Barcis 3 ditte sono state sanzionate e allontanate dai cantieri in quanto prive della patente a crediti per l'edilizia.
3: Passiamo ai temi della sanità con la questione degli organici dei medici di famiglia. Tarcento, una lettera aperta è stata inviata dai medici di medicina generale per sottolineare le difficoltà organizzative dopo la decisione dell'azienda sanitaria di istituire una turnazione nelle case della comunità.
4: Nel caso in cui ci sarà la disponibilità dei medici, attiveremo le case comunità con i medici, altrimenti proseguiremo con l'organizzazione che siamo andati fino adesso.
5: Il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, apre al passo indietro sull'inserimento dei medici di medicina generale nelle nuove case di comunità. Lo fa dopo giorni di roventi polemiche. Ha fatto discutere una lettera aperta critica dei medici di base del Tarcentino che avrebbero dovuto prendere servizio nella casa della comunità dal 1 settembre. Tutto sospeso per ora. Tra i firmatari Jennifer Patriarca, che una volta a settimana viene a Platiskis, quasi un'ora da Udine, un ambulatorio a cui la comunità tiene molto. Proprio quel giorno sarebbe previsto un suo impegno a Tarcento, in casa della comunità, alla luce della prima bozza di orari.
6: Diventa difficile perché per una questione di ottimizzazione dei tempi l'espletamento dell'ambulatorio qua prevede prima anche delle attività collaterali che sono gli accessi alla casa famiglia e delle visite domiciliari lungo la strada.
5: Il carico di lavoro aggiuntivo è previsto dall'accordo nazionale firmato a giugno fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità per i medici di medicina generale che però già ora lamentano difficoltà a seguire i numerosi pazienti. È proprio sulla base di questo accordo che ha agito ASUFC per prima in regione.
6: Il rischio è quello di rallentare sicuramente quelle che sono le richieste non urgenti dei pazienti, per cui le ricettazioni delle terapie croniche potrebbero slittare di 3 giorni, 4, perché non si riesce, cioè sono cose che vengono fatte al di là di quelle che sono le 3 ore di ambulatorio nelle quali noi visitiamo i pazienti.
5: Un'altra richiesta riguarda la giusta formazione per le attività da svolgere nelle case della comunità, strutture create con il PNRR. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Intanto è stata inaugurata ufficialmente la casa della comunità di Tolmezzo, cui faranno capo i residenti di 28 comuni.
7: Una porta sempre aperta per le cure non urgenti. È già attiva la casa della comunità di Tolmezzo, investimento da 1,5 milioni di euro a favore di un territorio di circa 35.000 abitanti in 28 comuni. Cambia il paradigma dell'assistenza sanitaria con le 23 strutture di questo tipo presenti in regione. La casa della comunità di Tolmezzo, in posizione strategica perché a 2 passi dall'ospedale,

0: e dalla stazione delle Corriere in via Carnia Libera 1944 al Civico 29 si sviluppa su una superficie di circa 800 metri quadrati su due piani. Al primo l'anagrafe sanitaria, al terzo l'area amministrativa e quella dedicata all'attività clinica, dove sono presenti 9 ambulatori per le cure primarie, quelli infermieristici, punto prelievi e lo spazio riservato ai medici di medicina generale e i pediatri. 5 i medici presenti, 12 gli infermieri, tra i servizi come nelle altre case di comunità, la guardia medica, ma anche il punto unico di accesso, il PUA. Gianni Borghi è il direttore di distretto.
1: Finalmente il paradigma si risolve in un dualismo: o hai un problema acuto e vai in ospedale, o hai altri problemi non acuti e ti rivolgi alla casa di comunità. Come ti rivolgi alla casa di comunità? La casa di comunità ti rivolgi in maniera libera, o attraverso, diciamo, l'intermediazione del 116-117, attraverso la segnalazione che può provenire dal tuo medico di medicina generale qualora ne avesse bisogno, e qui la porta è sempre aperta H24. Perché aperta H24? Perché nell'ambulatorio cure primarie non c'è più una differenziazione di un'attività diurna o un'attività notturna, c'è l'obbligo di una continuità assistenziale, ovvero la presenza del medico e anche dell'infermiere su fasce orarie un po' diverse che garantiscono una presenza H24.
0: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: C'è tempo fino a giovedì 3 settembre per iscriversi alla missione ai corsi di laurea in professioni sanitarie dell'Università di Trieste per il prossimo anno accademico, in particolare i corsi di laurea in assistenza sanitaria e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Per dare informazioni è stato allestito un punto informativo con distribuzione di materiale a Udine alla Galleria Bardelli, accessibile dalle 16 alle 20 di oggi. A Marco Rizzo, tutor del corso in tecniche della prevenzione, abbiamo chiesto una presentazione di questo percorso di studi.
3: La figura del tecnico della prevenzione è oggi una figura più importante che mai, perché forma professionisti che occupano di tutela della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale e della sicurezza alimentare. Come sappiamo, purtroppo continuano a essere rilevanti il numero di infortuni anche mortali sul lavoro, e quindi è necessario formare professionisti che tutelino le persone che lavorano nei diversi contesti professionali, anche in relazione a quelle che sono le sfide emergenti dalle trasformazioni tecnologiche dettate dall'introduzione di meccanismi di automazione o di intelligenza artificiale, e quindi professionisti che si aggiornino costantemente per garantire la sicurezza e la salute e il benessere dei lavoratori. Ma il tecnico prevenzione opera anche come protagonista delle grandi sfide ambientali del nostro tempo, occupandosi di sostenibilità dei processi produttivi, al fine di ridurre l'impatto su quelle che sono le diverse matrici ambientali e quindi garantire anche la salvaguardia dell'ambiente e conseguentemente delle persone, della comunità che ci vive. Ed infine ci si occupa di sicurezza alimentare, garantendo la vigilanza e il controllo di tutte le filiere agroalimentari al fine di assicurare che i prodotti che arrivano sulle nostre tavole siano sani e sicuri. Quindi è una professione che forma su tematiche che sono estremamente attuali, importanti e rilevanti per tutti noi.
2: Quali sono gli sbocchi lavorativi di questo corso di laurea?
3: Sbocchi estremamente importanti, sia in ambito pubblico, dove la collocazione è all'interno dei dipartimenti di prevenzione, dove formiamo professionisti che opereranno nell'organo di vigilanza e prevenzione per quello che riguarda sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e sicurezza alimentare, ma anche all'interno delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, oppure nel Ministero della Salute, per esempio.
4: Simone Cristicchi torna in Friuli con Orcolat 76 a 10 anni dal debutto. L'opera sarà riproposta il 15 settembre nel Duomo di Gemona con 2 repliche lo stesso giorno e poi tappe alla Tisana, Sacile, Maniago, Grado e Artegna. È una vera e propria celebrazione di una ferita, di un dolore, di uno strappo, ma anche una storia di resurrezione, una storia di resistenza, diventata un esempio per tutta l'Italia e credo anche per il resto del mondo, ha detto Cristicchi parlando in videoconferenza alla presentazione del breve tour. Sul palco con lui ci saranno FVG Orchestra, Coro del Friuli Venezia Giulia, Francesca Gallo e Anna Maria De Monte.
2: Il terremoto e il suo confronto con la voce della scrittura, l'approccio della geologia e lo sguardo del cinema. Alla vigilia dei 50 anni dalle scosse del settembre 1976, a Udine il Visio Garden ospiterà un evento con la scrittrice Esther Kinski, la geologa e docente dell'Università di Udine Eliana Poli e il regista Marco Virgilio. L'evento, a cura della Mediateca del Visionario, sarà ingresso libero. La serata proseguirà poi al cinema con la proiezione in sala alle 21 del Destino delle Terre Inquiete di Ivo Pecile e Marco Virgilio, la presenza dei due registi. A seguire verrà presentato sul grande schermo il cortometraggio Ricostruzioni di Anna Sandrini, realizzato dagli studenti del

0: del Marchetti di Gemona in collaborazione con la Cineteca del Friuli e l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. Saranno presenti la regista e gli studenti.
1: Nuovo appuntamento con la carovana degli acciai di Legambiente in questi giorni nella nostra regione. Questa mattina l'escursione in quota al ghiacciaio occidentale del Montasio, l'unico rimasto in regione, il più basso delle Alpi. Federico Cazzorzi dell'Università di Udine e Walter Maggi dell'Università di Milano Bicocca, entrambi della Fondazione Glaciologica Italiana, effettueranno un inquadramento scientifico del ghiacciaio con attività di monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali. Nel primo pomeriggio saluto al ghiacciaio con il fisarmonicista Paolo Forte.
0: A Trieste continua la guerra alla dispersione idrica. Negli ultimi anni, con la sostituzione delle vecchie condotte, sono state evitate perdite pari al consumo medio di una cittadina di 10.000 abitanti.
2: Il cantiere c'è già, pronto a partire. Finora solo scavi propedeutici. I lavori alle sottostanti condotte idriche lungo Viale Miramare a Trieste, tra Via Somma e il Giardino Jaralla, li eseguirà dal 31 agosto a Cegas APS AMGA con la tecnica del relining. Anna Barusic, responsabile cantiere idrico integrato di Acegas.
3: Questo permetterà di risanare le condotte esistenti senza eseguire uno scavo di linea, quindi molto impattante perché avrebbe una lunghezza di oltre 200 metri, riducendo notevolmente i tempi di intervento. Si tratta di inserire all'interno delle condotte esistenti un liner che permette quindi di andare a chiudere, a sanare tutte le perdite che ci sono.
2: E proprio per ridurre le dispersioni della rete idrica cittadina, Acegas ha portato avanti diversi cantieri negli ultimi anni. Matteo Piani, direttore lavori per Acegas.
4: Per quanto riguarda il PNRR, nel mondo cantieri sono stati globalmente spesi circa 3 milioni di euro nel biennio. Si è andati a lavorare su quelle condotte appunto più vetuste e ammalorate. Dal 2020 al 2025 abbiamo risparmiato circa 600.000 metri cubi di acqua all'anno. Significa sostanzialmente il consumo medio di un paese, di una cittadina di circa 10.000 abitanti.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le 7:38 minuti, la pagina della cultura e degli spettacoli a Gorizia, intensa giornata per il festival Invisible Cities che propone 5 appuntamenti serali, uno dei quali in un'abitazione privata il cui indirizzo sarà comunicato ai soli partecipanti. French Line il titolo, si tratta di una performance che invita il pubblico a entrare in una casa per attraversare la linea che divide la città in due, quella tracciata nel 1947. Oggi anche Not to Scale fuori scala con Art Hampton e Tim Etchells al Go Center di Corso Verdi con 3 repliche e 6 partecipanti ciascuna. E poi T45 Opium Clippers, Die con Nea Tomšić, cerimonia da tè per 10 persone a Palazzo De Grazia. Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria.
0: Cinema e non solo, le giornate del muto abbandonano il bianco e nero per una festa a colori a Pordenone in Piazza della Motta. Stasera dalle 21 il doppio appuntamento con A Window into the Magic, evento ideato e realizzato dalle giornate per Teatro Urbano 27, la rassegna che introduce la capitale italiana della cultura. Uno show di 25 minuti con le facciate dei palazzi che diventano multischermi su cui si muovono acrobati, danzatori e atleti di 100 anni fa fra spettacolari scenografie virtuali. L'accompagnamento musicale dal vivo completerà la festa.
1: La regista Laura Samani presenterà questa sera a Udine la proiezione del suo film Un anno di scuola. L'appuntamento è ai Giardini Fortuna alle 21.15.
0: Si inaugura a Trieste a Palazzo Costanzi alle 18.30 la mostra Anna Gruber e l'Actor Studio di Trieste, realizzata dalla Casa del Cinema, da un'idea di Franco Però e curata da Paolo Quazzolo. È un percorso tra fotografie, documenti e filmati dedicato alla regista nata nel 1929, scomparsa nel 2000. Formatrice e figura pionieristica del cinema e della formazione attoriale e alla sua esperienza con la Scuola dell'Attore fondata a Trieste nel 1963. La mostra si potrà visitare da domani al 23 settembre prossimo.
1: Debutta questa sera a Pozzolo la Madame Butterfly promossa da Opera Prima Vin nell'ambito del progetto Puccini 2026. A Villa Gradenigo Sabatini va in scena dunque la nuova esperienza della cosiddetta cittadella dell'opera con la quale il maestro Tiziano Duca ha coinvolto la comunità locale trasformando una produzione artistica in un'occasione di crescita professionale e di partecipazione. Le altre rappresentazioni si terranno domenica e martedì.
0: Cambiamo genere spostandoci a

0: Spilimbergo, dove prosegue Jazz Insieme.
1: È LeBron Johnson il protagonista di oggi, voce e carisma, accompagnato da una band nella quale spiccano la chitarra di Andrea Pitito e le tastiere di Filippo Romano. Il cantante di origini nigeriane, da anni protagonista delle scene italiane, mescola funk, soul, blues e tradizioni africane. Si annuncia un concerto tutto da ballare.
0: Segnaliamo ora altri spettacoli di oggi. Rondò Veneziano in concerto a Lignano, all'Arena Alpe Adria, l'Ensemble Barocco. Suonerà alle 21.
1: A Tarvisio l'Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi e il violinista Paolo Tagliamento, protagonisti del concerto nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli alle 20. Programma con Vivaldi, Bach, Schubert e Britten.
0: Il Festival Carne Armonie fa tappa chiusa forte al Teatro Cappello alle 20.30, l'omaggio a Joni Mitchell con Johnny Beyond Blue, con il quintetto capitanato da Lorena Favotta alla voce.
1: Sul piazzale della Transalpina tra Gorizia e Nova Gorizia, oggi e domani, le due serate conclusive del Open Wave Music Contest. Questa sera dalle 18 le esibizioni di tre dei gruppi finalisti, inoltre The Snakes e Overlaps.
0: La 15enne violinista serba Ninara Kocevic è la protagonista di un doppio concerto con l'orchestra dell'Accademia d'Archi Arrigoni, stasera a Pordenone alle 21 nel chiostro della Biblioteca Civica e domani sera al Teatro San Giorgio di Udine.
1: Per coro organo nella Chiesa Luterana di Trieste alle 20.30 il concerto dell'organista Luca Gorla.
0: A Osopo prosegue il Festival Tiere, sul palco il principale del forte di scena stasera, gli atleti acrobati di Cataclò.
1: Doppio appuntamento per Mezzaterra, rassegna di danza diffusa a Fagagna, a Palazzo Pico alle 18 e in serata a Rivedarcano al Mulino Nicli.
0: Le sonorità del sax incontrano la storia e il paesaggio della pedemontana pordenonese nel nuovo appuntamento di musiche a Budoia alle 18 nella chiesetta di Santa Lucia in Colle, concerto del Rhapsodia Saxophone Quartet, giovane formazione friulana.
1: Siamo allo sport calcio, vigilia di campionato per l'Udinese che domani sera sarà impegnata sul campo del Monza nell'anticipo della seconda giornata. Una schiarita sul fronte dell'attacco, Davis pare recuperato, dovrebbe scendere in campo in difesa dopo l'infortunio di Palma, è pronto e Bosse.
0: Pallamano, nuovo test per Trieste, il penultimo prima del via nel massimo campionato. La squadra biancorossa giocherà nel pomeriggio a Lubiana contro la rappresentativa nazionale cinese. Mercoledì la squadra di Lisica giocherà in amichevole a Chiarvola contro gli sloveni dell'isola. Una settimana più tardi il debutto nella massima serie sul campo di Sassari.
2: Rassegna stampa.
0: Dalle pagine dei quotidiani del territorio, l'incidente mortale in montagna apre l'edizione di Udine del Gazzettino, che in fotonotizia dà spazio alle commemorazioni per il decennale della scomparsa del rettore del santuario del Monte Lussari, Don Mateucig. Altro servizio, quello per lo stato d'agitazione della polizia locale di Udine, per i servizi allo stadio Friuli in occasione delle partite di calcio. Alla base l'affidamento di servizi di viabilità anziché di ordine pubblico, come in passato, attesa ora un confronto fra parti sociali e prefettura. Le polemiche per i concerti in Parco 4 Novembre aprono l'edizione di Pordenone del Gazzettino. Dopo le limitazioni decise per Parco San Valentino, riemerge il problema del rumore e questioni di sostenibilità ambientale. Le associazioni di settore indicano l'area come poco adatta a ricevere migliaia di persone e suggeriscono alternative come la fiera o la comina. Fotonotizia per i molti rifiuti abbandonati in un negozio chiuso di Viale Martelli e poi il progetto di bypass della Pontebana a Casarsa, che sul posto renderà l'arteria di pertinenza comunale.
1: Il caro gasolio in apertura sul piccolo, imprese all'angolo e in autunno sono attese nuove impennate dei prezzi. In evidenza anche la morte di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco stava scontando l'ergastolo per genocidio, aveva 84 anni. Il quotidiano ne propone in prima pagina una grande foto. Sull'edizione di Trieste diversi gli spunti nella cronaca cittadina, a cominciare dai nuovi paletti per il bagno Ausonia. Dopo la piscina, titola il piccolo, interdetti il solario e la terrazza, ridotti gli spazi per ragioni di sicurezza dopo un sopralluogo tecnico. Il progetto dell'autorità portuale è stato intanto approvato, ma mancano i finanziamenti. Alla stazione marittima ha attraccato l'Orient Express.

0: Corinthian, il veliero più grande del mondo, 220 metri e poco più di 100 passeggeri alloggiati in 54 suite. E nella politica l'attacco del PD alla giunta di piazza sulla cittadella dello sport di Barcola. Non ci sono alberi né spazi d'ombra. Edizione di Gorizia, nel capoluogo stretta del comune sui tributi, recuperati quasi 1,9 milioni. A Monfalcone arrivano 5 milioni da Roma. Asilo, ciclabile e strada sul brancolo si rifanno il look. E poi da Nova Gorizia un attacco hacker nella notte tra lunedì e martedì ha fatto chiudere i casinò sloveni del gruppo HIT. Non ci sono ancora notizie ufficiali sui danni.
1: Anche le due edizioni del Messaggero Veneto aprono sulla questione del prezzo dei carburanti. L'edizione di Udine in fotonotizia dà spazio all'incidente mortale in montagna. In capocronaca informa sull'accordo tra Ateneo e Regione in chiave di potenziamento dello sviluppo digitale. L'intesa avrà durata di 3 anni e avrà riflessi anche per le opportunità professionali dei laureati friulani. Per i trasporti, il potenziamento dei collegamenti in connessione con gli orari scolastici a Cervignano, San Giorgio di Nogaro e Palmanova per agevolare il rientro dopo le lezioni. L'edizione di Pordenone del Messaggero dedica la fotonotizia a un reportage sulla Pontebana tra la città e Udine, mentre in capo cronaca informa sulle numerose segnalazioni per rifiuti abbandonati. In merito, l'assessore comunale all'ambiente, Mattia Tirelli, annuncia che presto saranno attive nuove telecamere per controllare la situazione. Per i temi del lavoro, l'estensione fino a dicembre del contratto di solidarietà per l'attività di macchine tessili cittadina Savio.
0: Fin qui la rassegna stampa, ora sono le 7.48, vi segnaliamo ancora qualche appuntamento per oggi, parliamo di arte, Maria Lupieri, magica e segreta, questo è il titolo dell'incontro in cui si parlerà dell'esistenza nomade vissuta fra Trieste e Milano dell'artista triestina di cui sono esposte diverse opere nella mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. L'evento sarà condotto da Marianna Cerboni che cura l'allestimento. A Trieste, al magazzino 26 del Porto Vecchio, l'appuntamento è alle 18.30.
1: Scaramuz, dalla matrice alla stampa d'arte, la mostra dell'artista da Modena in esposizione fino al 30 settembre al Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone. In allestimento la scoperta del processo creativo che conduce dalla matrice all'immagine stampata attraverso una ricerca dedicata alla calcografia, alle matrici ecologiche e alla sperimentazione tra tecniche manuali e strumenti digitali. Inaugurazione alle 18 con il laboratorio dimostrativo Collage Intuitivo, crea il tuo talismano.
0: Comincia a Udine il Festival Diffuso di Cultura Contemporanea Periferie Creative che si svolgerà per 3 giorni al Parco Moretti. Oggi per l'apertura è previsto il laboratorio creativo Il Gusto dell'Immaginazione dedicato alla creazione di piatti unici alle 18 a ingresso libero.
1: Giornata di apertura per Idea G Nord-Est, acronimo di incontro degli autori di giochi, appuntamento dedicato a progettazione e testi prototipi di giochi da tavolo e di ruolo. Attesi oltre 20 autori di giochi per sperimentare le ultime invenzioni, presentare la creazione di un gioco e proporre suggerimenti per gli sviluppi ludici. Spazio anche ai giochi di ruolo e al tema dell'inclusione. Primo appuntamento, la presentazione del libro Nuovi giochi da tavoliere, 26 sfide inedite e sorprendenti di Agostino Orecchia, che sarà condotta dall'autore. Appuntamento a Udine in Piazza Marconi alle 17. Con Massimo Salvador, presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento Coccinella Rosa, abbiamo parlato delle finalità della manifestazione.
2: Idea G nasce inizialmente come un incontro fra autori, si evolve poi come un incontro fra autori e il pubblico. È un evento molto importante per gli autori, soprattutto nel panorama italiano, perché permette a chi sta pensando di produrre un gioco di metterlo alla prova, sia confrontando con altri aspiranti autori che parlano diciamo la stessa lingua, quindi hanno le stesse competenze, ma anche con il pubblico che poi di fatto è il target a cui l'autore si vuole rivolgere, perché chiaramente quel gioco se deve entrare nel mercato dovrà arrivare al pubblico, quindi avere il feedback del pubblico è molto importante per capire se il gioco funziona, se ha delle problematiche, perché l'autore magari ha certe idee che poi non si riscontrano nel pubblico.
1: C'è l'intervento anche dei produttori in queste manifestazioni?
2: Partecipano anche gli editori perché sono sempre alla ricerca chiaramente di nuove idee, nuovi giochi da produrre che nella maggior parte dei casi non riescono a produrre in casa e quindi avere a disposizione dei prototipi per cui poter scegliere e valutare è una risorsa molto importante anche per gli editori.
1: Qual è il fascino che tuttora il gioco da tavolo esercita sul pubblico, sui giocatori?

0: la socialità. È l'elemento più importante del gioco da tavolo, del gioco analogico, è il fatto di poter essere tutti attorno a un tavolo e giocare con le persone e quindi vivere questo momento di immersione con altre persone e interagire. Poi chiaramente, dipendentemente dal gioco, dalla tipologia, ci sono giochi più semplici, giochi più impegnativi, giochi che prevedono molte ore di gioco, alcuni che sono molto rapidi, però diciamo che quell'aspetto lì probabilmente è quello che è attecchito nel pubblico, dando anche questo boom in gioco da tavolo in questo momento a un grosso risalto e un grosso mercato.
1: A Staranzano si apre ufficialmente la Sagra delle Razze, che nel corso della cerimonia segnerà la razza d'argento, riconoscimento conferito a realtà locali che si sono distinte per l'impegno a favore della comunità. In Piazza Dante, l'appuntamento alle 18.
2: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia, andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano e alle 11.20 la consueta panoramica sugli appuntamenti del fine settimana con un tranquillo weekend a paura da Magnago al Carso, da Fagagna a Savorgnano del Torre.
1: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese, ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Vi lasciamo all'Onda Verde Regionale, ci risentiamo più tardi per la edizione meridiana. Grazie per il vostro ascolto e buona mattinata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Dal centro operativo dell'automobile Cavi Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da poco nuvoloso a variabile, con annuvolamenti in graduale estensione, caldo afoso su pianura e costa, con possibili temporali sparsi. E la circolazione veicolare a quest'ora si va movimentando sulla principale rete viaria, senza che si registrino criticità di rilievo. Sulla A23 Alpe Adria, attenzione alla presenza di lavori tra Tarvisio Sud e Coccau in entrambe le direzioni, mentre sull'A4 Trieste-Venezia raccomandiamo attenzione nel passaggio da 3 a 2 corsie, che ricordiamo sono quelli tra Porto Gruaro e Sannona di Piave, anche qui in entrambe le direzioni. Sul raccordo autostradale RA13, collegamento tra l'A4 e Trieste, permane un cantiere con chiusura della corsia di marcia in direzione Trieste tra Prosecco e Padriciano per circa 4 km, mentre sul tratto a Sistiana-Rabuiese, all'altezza della galleria Montedoro, c'è uno scambio di carreggiata e chiusa la direzione per Trieste-Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria, segnaliamo da oggi sulla strada regionale 646 di Ucea un transito a senso unico alternato nel comune di Lusevera, mentre dalla mezzanotte di oggi fino a quella del 3 settembre la strada regionale 465 della Crociera Lavasette vedrà una chiusura al traffico veicolare e pedonale nel comune di Ravascletto, con deviazioni su viabilità comunale adiacente indicate sul posto. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti ti auguro di una buona giornata.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Ritratto in maniera straordinariamente lucida quello che sta accadendo e anche le terribili fosche prospettive nei mesi a venire. Ci fermiamo qui per ora, nella seconda parte naturalmente dedicheremo la nostra attenzione, così come lo farà il giornale radio, a quello che è accaduto e purtroppo sta accadendo sull'Himalaya, in Tibet, centinaia di morti, migliaia di dispersi e una situazione che ha spinto addirittura le truppe cinesi a fermare gli aiuti perché potrebbe esserci una nuova ondata di fango. Ci risentiamo tra più o meno mezz'ora dopo il GR.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Direzione, radio digitali specializzate e podcast.

0: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 57 secondi. Sulla 32 la Torino Bardonecchia per un incidente è chiuso il tratto tra Susa Aeroporto e Ulsa Ovest nelle due direzioni. A causa di questa chiusura ci sono code allo svincolo per Susa Aeroporto in direzione di Bardonecchia. Sulla 27 Mestre Belluno code per un incidente tra Treviso Nord e la 28 in direzione di Belluno. Sulla 4 Milano Brescia code per un veicolo fermo tra la 21 e Brescia Ovest in direzione di Milano. A Milano sulla tangenziale est tra la barriera di Agrate Brianza e lo svincolo per Carugate e Brugario Nord in direzione della 1 c'è stato un incidente. Code per un veicolo fermo sulla 7 Milano Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In autosole un incidente che vede coinvolte due auto è avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Altre notizie poi ci portano sulla variante di Valico, sull'autosole tra la variante Calenzano in direzione sud verso Firenze ci sono code per un incidente. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.
10: Ci vuole Fiorentini.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta.
12: Conviene al tuo portafogli.
11: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Nepal devastato dall'alluvione, 469 morti, tra i 1400 dispersi 3 italiani, e si teme una nuova inondazione. Sono vivo per miracolo, racconta al GR il fotografo toscano salvato ieri. Russia NATO, per Trump Mosca non colpirà territori dell'alleanza. Dal Cremlino smentite di possibili attacchi, ma anche minacce legate al conflitto in Ucraina. Resta l'allerta. La morte di Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Il macellaio di Srebrenica, 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Giorgia Meloni e il Sud, priorità del governo, adesso estendere la ZES, la zona economica speciale, a tutto il paese. Il ministro Pichetto Fratin al GR1, sul caro carburanti ora valutazioni selettive, no alla tassa sugli extra profitti, e sul nucleare nessun proclama sui tempi, va avviato un percorso. L'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, e doveva essere una farsa. Contro esodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade e per il caldo in 9 città del centro-sud. Previsti picchi sopra i 40 gradi in Puglia e sulle isole. La musica, meraviglioso errore, è il nuovo singolo di Gianna Nannini, realizzato con Bruno Risas e Di Martino, aspettando il tour per i 50 anni dalla sua prima incisione. Calcio, sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano Mourinho. Oggi quelli di Europa League per Juventus e Milan, e di Conference c'è anche l'Atalanta. Buongiorno da Luana Cremasco. Sale a 469 il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre 1000 i dispersi, mentre si temono nuove ondate di piena. La Cina ha sospeso i soccorsi proprio per l'alto rischio di inondazioni. Arrivano i primi aiuti, 2 milioni di dollari dall'ONU, 500.000 dagli Stati Uniti, 1 milione di euro dall'Unione Europea. La zona colpita è devastata. Il corrispondente.
4: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone. Ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di 2 giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione, l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Guirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta. Anche le immagini satellitari documentano la tragedia del valico di Guirong, un edificio imponente spazzato via in pochi secondi da una massa di fango e rocce precipitata a valle alla velocità di 50 metri al secondo. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
3: Nella lunga lista dei dispersi ci sono anche 3 italiani, una coppia italo-svizzera e un orefice di Rapallo in Liguria. Ai nostri microfoni la testimonianza di uno dei sopravvissuti tratti in salvo ieri.
5: Non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente. Quindi
6: è ancora incredulo, grazie. Sotto shock, sono salvo per miracolo, continua a ripetere. Ho visto la morte in faccia, ci dice da Kathmandu Stefano Lotumolo, 39 anni, fotografo di Lucca. Era lì nel villaggio di Tamuré, al confine tra Nepal e Tibet, e ha visto la montagna crollare davanti ai suoi occhi.
5: Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme. Tutto veniva spazzato via, abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna. Dopo 30 secondi il villaggio non c'era più. La distruzione che ho visto dopo è indescrivibile, persone che hanno perso tutto.
6: Si sono perse le tracce invece dei 3 connazionali dispersi, una coppia italo-svizzera che era in viaggio dal Tibet verso il Nepal, e Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, era proprio lì, nelle zone più colpite, fanno sapere i familiari. Siamo sgomenti, senza parole. Valeria Volatile, GR1.
3: Stati Uniti-Iran, 6 mesi esatti dallo scoppio della guerra, le forze armate americane hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine marine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa da Teheran. Secondo Al Jazeera, l'Iran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, droni di Kiev su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Nella regione ucraina di Kherson, un morto dopo un attacco delle forze di Mosca. Restano le tensioni tra Russia e NATO, anche se il Cremlino ridimensiona. Sentiamo la corrispondente.
0: Mosca non intende attaccare i paesi NATO, a dirlo è il portavoce del Cremlino smentendo le notizie dei media statunitensi. Per Peskov si tratta solo di una visione distorta della realtà. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari di Londra anche al di fuori dell'Ucraina, ha detto. Secondo il Washington Post, Putin sarebbe convinto che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, lasciando così a Mosca un ampio margine di manovra contro gli alleati americani in Europa, alleati che lo scorso 18 agosto avrebbero condotto una vasta esercitazione a sorpresa per isolare l'exclave russa di Kaliningrad.

0: incastonata nella Polonia al fine di dissuadere Mosca da una provocazione contro i baltici. Intanto si continua a combattere, i negoziati sono da mesi in fase di stallo, negoziati che anche il Vaticano torna a chiedere con forza, inviando a Mosca il suo segretario per i rapporti con gli stati. Ieri sera Gallagher ha concluso la sua missione con la messa nella cattedrale cattolica, pace e dialogo nella sua omelia. Giorni fa, nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, aveva chiaramente detto: questa guerra deve finire. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Dicevamo della minaccia riportata da media americani di possibile alla NATO. Oltre alla precisazione, lo sentivamo dal Cremlino, anche il presidente americano Trump ha mandato rassicurazioni agli alleati. Putin, ha detto il capo della Casa Bianca, non colpirà. Il corrispondente a New York.
2: Ho avuto buone conversazioni con il presidente Putin e non attaccherà il territorio della NATO. Questa rassicurazione di Trump arriva in risposta alle domande dei giornalisti sulla possibilità di un'escalation russa contro l'Alleanza Atlantica. Il presidente dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA, John Ratcliffe, a Mosca. Una visita quasi di routine è la linea della Casa Bianca. Ma secondo il Wall Street Journal, il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé proprio il seguente messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso. Per lo stesso quotidiano, l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A convincerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Presidente Trump che continua a riscrivere la geografia. Nel piano dello scontro commerciale con il Canada ha firmato un decreto per ribattezzare il lago Ontario, che si trova tra i due paesi, Lago America. E dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, rilancia: ora forse toccherà agli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. Morto all'Aia Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nella ex Jugoslavia. Noto come il macellaio di Srebrenica, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
3: La morte di Mladic, avvenuta a 84 anni nell'ospedale del penitenziario dell'Aia dove stava scontando la sua pena, non è la fine della storia. Così le associazioni delle vittime del genocidio di Srebrenica commentano la fine del generale. Restano, prosegue la dichiarazione, i suoi crimini. Migliaia di persone assassinate, espulse, imprigionate e torturate, città e villaggi distrutti. L'assedio di Sarajevo e soprattutto il genocidio di Srebrenica, la città della Bosnia dove nel luglio 1990 8.000 uomini e ragazzi musulmani furono uccisi dalle forze serbo-bosniache sotto il comando proprio di Mladic. Nonostante l'area fosse stata dichiarata zona sicura dalle Nazioni Unite, ma i caschi blu non opposero resistenza, non impedirono il massacro. Prima che Mladic fosse condannato all'ergastolo per il genocidio e altri crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il conflitto in Bosnia, dovettero passare lunghi anni. La sua latitanza terminò solo nel 2011, quando fu arrestato in Serbia. Processato all'Aia, fu condannato all'ergastolo nel 2017, verdetto confermato in appello nel 2021. Davide Maggiore, GR1.
1: Sono le 8:10, siamo alla politica. La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della nona edizione della kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia, a Ceglie Messapica. Un discorso nel quale ha parlato soprattutto di Sud.
4: A restituire centralità al Sud è una priorità del governo. Giorgia Meloni sceglie la kermesse pugliese di Ceglie Messapica per sottolineare in un video messaggio l'importanza che il suo esecutivo attribuisce allo sviluppo economico del Mezzogiorno. Un impegno, ha spiegato, testimoniato dall'introduzione della cosiddetta zona economica speciale unica per il Sud.
5: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
4: La crescita, dati alla mano, per la premier va dunque esportata anche al resto della penisola, con l'obiettivo di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali in atto, le parole della Presidente del Consiglio, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo rendendo l'Italia più forte, più coesa e più competitiva.

0: attiva. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
1: I temi economici restano centrali per i partiti nel loro confronto di giornata. Dibattito concentrato in particolare sui rincari di energia e carburanti, insieme all'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere.
2: Contro il caro energia, Fratelli d'Italia sta lavorando in maniera strutturale. Priorità, si sottolinea ancora una volta, tutelare dal difficile momento economico.

0: Matteo Salvini insiste sulla possibilità dello scostamento di bilancio. Dall'opposizione il Partito Democratico critica quanto fatto fino ad ora dal governo, interventi insufficienti che non servono a risolvere i problemi. Antonio Misiani.
1: È l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
0: Anche per il Movimento 5 Stelle servono più risorse. I provvedimenti fatti da Meloni del tutto inadeguati e tardivi. Ora dicono tassare i grandi gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per Verdi Sinistra, con questo governo nel nostro paese, l'energia più cara d'Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: Caro carburanti che pesa sui rientri dalle ferie. Ultimo fine settimana di agosto con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso sulle strade e al distributore. Facciamo il punto qui in studio con Francesca Capannolo.
3: Sì, un conto da 430 milioni di euro in più attende gli italiani che si preparano a rientrare dalle vacanze con l'impennata di costi di benzina e diesel. Prezzi che restano altissimi nonostante il mini proroga del taglio delle accise sul diesel. La stima è di Codacons che calcola l'impatto dei rincari sui 25 milioni di spostamenti, lo dicevi, attesi dall'ANAS da oggi fino a domenica. L'associazione mette a confronto i prezzi odierni con quelli di agosto 2025, rilevando che la benzina è passata da 1,69 euro al litro a oltre 2 euro, con un aumento di 32 centesimi che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro appieno. Analoga la situazione per il gasolio, costava 1,62 euro, ora viaggia a 2,13 euro, con 51 centesimi in più rispetto allo scorso anno, aumento che fa lievitare il costo di un pieno di quasi 26 euro. Un rientro amaro che anticipa un autunno altrettanto difficile per le famiglie italiane alle prese con i rincari di luce e gas. Tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it che ha diffuso la stima.
4: A settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Questo è valido chiaramente per una famiglia tipo col contratto di fornitura nel mercato libero e a prezzo indicizzato, che nei prossimi 4 mesi potrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, cioè circa 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
3: E su questo punto è intervenuta Elettricità Futura, che riunisce le imprese del settore elettrico, parlando di allarmismo ingiustificato. Per l'associazione, infatti, l'aumento delle materie prime fossili si traduce in un rincaro al massimo di 6-7 euro al mese per chi si trova nel mercato libero e con contratti a prezzo variabile. Tornando invece al caro carburanti, in particolare sulla proroga del taglio delle accise sul diesel e sulle mosse allo studio del governo, abbiamo intervistato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ospite dell'evento La Piazza organizzato a Ceglie Messapica in Puglia. Sentiamo la nostra inviata.
5: Diciamo che la valutazione che si è fatta a livello del Consiglio dei Ministri e anche da parte della Presidente del Consiglio è quella di fare delle valutazioni d'ora in avanti un po' più puntuali. Purtroppo, e ripeto purtroppo, questa situazione sta andando troppo avanti.
6: Il punto rimangono comunque le risorse. Secondo lei tassare le società energetiche è una strada o no?
5: Molto sinceramente è difficile capire cosa significa extra profitto, perché allora se c'è cartello, se c'è un eccesso di posizione dominante, ci sono delle autorità che hanno l'obbligo anche di intervenire, altrimenti io credo che il percorso sia quello di trovare un punto di divisione e responsabilità.
6: Ultima domanda sul nucleare: proprio in una fase di crisi energetica difficile, c'è la possibilità di accelerare su quel fronte o ci sono dei tempi tecnici che sono ineludibili?
5: Si tratta di cominciare un percorso con il quadro giuridico, con le regole generali e poi dare tempo ai tempi. Verso la fine della prima metà degli anni 30 credo che sia il minimo che si possa immaginare.
6: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
2: Rai Radio 1, l'attentato dello scorso ottobre contro Siegfrido Ranucci. Sono stati interrogati per quasi 10 ore 2 dei 4 arrestati, accusati di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista. Hanno risposto a tutte le domande, hanno riferito i loro avvocati.
7: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
8: Ranucci è la persona offesa.
9: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori. Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto

0: chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
1: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
0: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico.
2: Ognuno è responsabile di quello che dici, fate forza esci dalla galera.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Giallo a Parma, una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione con ferite d'arma da taglio. A dare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Indagini sono in corso dei carabinieri, non escludono alcuna ipotesi. L'omicidio di Noemi Impellizzeri, la trentenne trovata impiccata in casa, indagato un amico. Ieri i funerali nel piccolo paese in provincia di Catania, dove Noemi viveva.
4: Riposto si stringe attorno alla famiglia di Noemi, che chiede discrezione e attraverso un comunicato dice di non credere all'ipotesi del suicidio. La procura di Catania indaga per omicidio Tony Proietto, amico della vittima, che ne ha scoperto il corpo con una corda stretta al collo, senza però chiamare i soccorsi, ma provando più volte ad avvisare i parenti senza riuscirci. Un comportamento al vaglio degli inquirenti, così come il misterioso incendio divampato nell'appartamento dopo il rinvenimento del corpo. Il suo avvocato spiega che Proietto avrebbe avuto paura della reazione di moglie e figli, ai quali avrebbe promesso di non vedere più la giovane donna che frequentava. Per questo non avrebbe subito allertato le autorità al ritrovamento del corpo. Quanto all'incendio divampato di lì a poco, secondo Proietto, al momento del suo arrivo non ci sarebbe stato nessun odore di fumo. L'indagato respinge ogni addebito, accusando solo di non aver preso sul serio quelli che riferisce come propositi suicidiari di Noemi.
5: Non ho preso con serietà la sua videochiamata e le parole che mi ha detto, che aveva trovato la corda. Mi ha chiuso la videochiamata perché doveva guardare il video su YouTube come si faceva il nodo.
4: Claudio Vigolo, GR1.
3: Siamo al meteo, il grande caldo non allenta la presa. Oggi 9 città da bollino rosso, quasi tutte al sud.
6: Ancora afa e caldo, con valori nel meridione anche di 12 gradi oltre la media del periodo e zero termico in montagna fino a 4.800 metri di altitudine. Giulio Betti, climatologo, meteorologo, CNR, Consorzio Lamma.
7: Siamo all'interno della quinta ondata di calore con temperature che raggiungeranno al meridione i 40 gradi, ma li supereranno in Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, in Sicilia, Sardegna Meridionale, sull'entroterra del medio versante adriatico. Quindi si tratta oggi veramente la giornata delle più calde dell'intera estate.
6: Quanto durerà questo caldo anomalo, considerando che parliamo di fine agosto?
7: Per quanto riguarda il meridione, le temperature rimarranno superiori alle medie del periodo, almeno fino al 3-4 di settembre.
6: Italia ancora divisa in due. Oggi al nord cosa si prevede?
7: Sulle Alpi saranno possibili dei temporali, anche localmente forti, qualche locale sconfinamento anche in Valpadana, dove comunque oggi farà molto molto caldo. Un'instabilità che però andrà scemando nel fine settimana, poi con i primi di settembre forse transita una perturbazione, ma è ancora tutto da vedere.
6: Eleonora Belviso, GR1.
3: Torna Felicia Kingsley, tra le scrittrici più lette in Italia. Il suo nuovo romanzo è First Lady, per caso, la nostra intervista.
8: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
9: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, stavolta politica.
8: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti. È un viaggio di scoperta dei sentimenti.
9: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone. Bisogna confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione. E loro poi si innamorano anche.
8: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
9: Tratta di persone che si innamorano, di relazioni, quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
8: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori.
9: National Anthem di Lana Del Rey. We exist, everybody
8: knows it, it's a fact. Francesca Cosentino, GR1.
3: E siamo alla musica, nuovo singolo e tour in vista per la regina del rock italiano.
10: Gianna Nannini e la sua voglia di sperimentare e di creare nuovi mondi musicali.
11: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore.
10: Aspettando Gianna Gold, il tour che celebrerà i suoi primi 50 anni dalla prima incisione, ecco Meraviglioso Errore.

0: nuovo singolo, ballata, che dopo American Inch con Marrakesh coinvolge Bruno Risas.
1: Io trovo che il dato abbia proprio un'anima rock dentro. Questa canzone, Meraviglioso Errore, sprigiona tutto quello che c'è dentro di noi, fatto insieme a Di Marchino, ha tutta la grandezza della canzone d'autore italiana.
0: Gianna Gold partirà in Italia il 15 marzo da Milano, ma nel 2026, il 19 settembre, con orchestra a Berlino.
1: Ma è un evento che volevo sempre fare. Già due volte ho suonato lì, ma comincerà da lì, ma poi l'anno prossimo si va dappertutto.
2: Oh, aspetta, eh.
3: Non abbiamo neanche un finale.
0: Miriam Mauti, GR1.
4: Le balene volare.
5: A 10 anni dalla morte, un leggendario artista rivive attraverso la sua musica. Esce Timeless, album postumo di Prince, con inediti e rarità. 10 brani, una minima parte del tesoro custodito in The Vault, il caveau nella sua casa fuori Minneapolis, oggi museo, dove l'artista, perfezionista maniacale, ha lasciato una quantità di materiale inesauribile, come la sua creatività. Alla sua morte, ufficialmente per overdose accidentale da fentanyl, si disse che in quella cassaforte c'erano registrazioni per almeno 100 album completi. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
6: Giovanna, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando in Nepal. Voi avete aperto con le notizie, tra l'altro mi dicevi poco fa che il bilancio si sta aggravando, noi ripartiremo da lì, sarà con noi anche la direttrice esecutiva di ActionAid Nepal anche per farci raccontare quello che sta accadendo sul campo, il numero dei dispersi, le difficoltà di lavorare, le difficoltà dei soccorsi tra poco.
5: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Paolina Meli, in regia Luciano Pecoraro, Fernando Conti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata.
7: Segna la sua massa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
14: La spesa intelligente!
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno da Giorgio Germanò, apertura con il calcio, missione compiuta per l'Atalanta che dopo lo 0-0 di Bergamo supera l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria e si qualifica per la prossima Conference League. 1-0 il risultato finale, decisivo il gol di Scamacca appena entrato in campo nella ripresa, e oggi l'Atalanta prenderà il suo destino iniziale nella competizione dal sorteggio che peraltro sancirà anche il calendario iniziale dell'Europa League, dove saranno impegnate Juventus e Milan. Stabiliti ieri invece gli abbinamenti che attendono le 4 italiane che parteciperanno alla Champions League, la massima competizione europea per club.
17: Premesso che percorsi facili non ce ne possono essere, il cammino Champions disegnato dai sorteggi sembra sorridere più a Inter e Napoli che Roma e Como. I campioni d'Italia, oltre Real e Liverpool, troveranno infatti un cammino non irresistibile. C'è la trasferta di Dortmund col Borussia, certo, ma poi anche il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e lo Slovan Bratislava. Così come pure il Napoli, le big saranno City e Arsenal, poi Bruges, il Porto di Farioli, Villareale, il Bodo Glimt, ma a Napoli, e fa tutta la differenza del mondo, lo abbiamo scoperto in questi anni, e ancora i due debuttanti, i norvegesi del Viking e gli azzeri del Sabah. Per la Roma sulla carta tutto più complicato, i campioni del PSG a Parigi e il Real Madrid in casa, ma anche United, Sporting Lisbona, il Fenerbahce di Lukaku, il Lille, la IK Atene e lo Slovan Bratislava. Per il Como infine le big sono Paris Saint Germain e Barcellona, poi Betis Siviglia, United di nuovo, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK. Queste le sfide, il calendario in ordine verrà comunicato entro sabato. C'è da dire poi che l'urna di Monte Carlo si diverte a tracciare itinerari particolari.

0: particolari, disegnare ritorni, combinare incroci suggestivi. Prendete il Real Madrid, torna Mourinho e subito incrocerà sia Inter che Roma, le sue ex squadre italiane, oppure il Como che nel suo cammino da esordiente riporterà il suo Fabregas al Camp Nou. L'urna è così, finta buona, la pensi indifferente, ma non lo è affatto. Manuel Codignoni, GR1.
1: Tennis, un nome nuovo a New York. Il 27enne Andrea Guerrieri supera le qualificazioni, sarà l'ottavo italiano nel tabellone principale degli US Open, disco verde anche per Lucrezia Stefanini, sarà in gara nel torneo femminile assieme a Paolini e Bronzetti. Parliamo adesso di volley, l'Italia affronterà la Bulgaria negli ottavi di finale dei campionati europei femminili di pallavolo, le azzurre di Velasco giocheranno a Brno in Repubblica Ceca, data ancora da decidersi, o il 30 o il 31 agosto la sfida. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, ieri la sesta giornata.
2: Cifra tonda di ori 40 e di medaglie totali 110 quando ancora deve concludersi la prima metà del programma dei giochi. La sesta giornata ne regala altri 13 e ben 8 sono del metallo più prezioso. Arrivano dalla vasca con il nuoto pinnato, la disciplina novità di questa edizione ha contribuito non poco al medagliere azzurro con 16 podi nel giro di 48 ore. E dal ring del Palasport di San Giorgio Ionico, poker di ori per la box con un nome su tutti a prendersi la scena, la portabandiera Irma Testa al ritorno al successo dopo 2 anni di stop e la delusione a 5 cerchi di Parigi, il giusto viatico per Los Angeles 2028. L'unico bronzo di giornata è opera del tiro a volo, specialità trap fossa olimpica nella prova squadre miste con Silvana Maria Stanco, già argento olimpico a Parigi, e un tarantino doc come Mauro De Filippis. E tra poco il bottino può crescere ancora con l'inizio delle finali di tiro con l'arco. Emanuele Granelli, GR1.
1: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
3: GR1 Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: È come se fossi rinato, sono grato perché ho visto passare un'ondata di acqua e fango alta 50 metri e abbiamo avuto il tempo di uscire dal pullman e ha spazzato via tutto. Ieri sera poi ha iniziato a piovere, stanotte mentre dormivamo ci hanno svegliato perché avevano paura che ci fosse un'altra valanga di fango. A volte non ci sono spiegazioni logiche per queste cose, bisogna ringraziare Dio e basta, non so perché sono salvo, però sono salvo.
11: Si è verificato un collasso improvviso, il distaccamento di un versante e quindi un'enorme massa di roccia e di ghiaccio si sono staccati ed è precipitato questo materiale per oltre 1000 metri e può avvenire ovunque. L'abbiamo visto lì in Svizzera, l'abbiamo visto nella Marmolada, sono eventi che possono accadere ovunque. Se ci sono le condizioni fisiche e ci saranno altri distacchi è molto difficile da dire, però non possiamo neanche escluderlo. Se ci sono dei sistemi di monitoraggio siamo in grado di prevederli ed eventualmente di allertare la popolazione. Dal 1940 ci sono dei dati che indicano che questa zona si sta riscaldando, la temperatura è aumentata di quasi 3 gradi, quindi questo aumento di temperatura va sicuramente a destabilizzare un sistema.
12: Tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere, non abbiamo mai visto nulla del genere, la enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni.

0: dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro, e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante.
1: Sono le 8:32, le voci che avete ascoltato in apertura di questa seconda parte di Anch'io, quella di Stefano Lotumolo, il fotografo che si è salvato per il rotto della cuffia dall'alluvione nepalese, l'ha anche intervistato Valeria Volati, l'avete sentito nel nostro GR1 delle 8, Giuliana Palmieri, direttrice Scienze Polari del CNR per il Dipartimento Scienze Polari, e poi Anish Rai Shestra, che è il portavoce di ActionAid Nepal, e tra poco dovrebbe essere con noi Sujita Matema, che è la Executive Director di ActionAid in Nepal, per fare il punto della situazione, che vede purtroppo un bilancio che si aggrava di ora in ora. Leggo da un'ANSA appena battuta, la fonte è la polizia nepalese: le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa in Nepal sono 2381, 644 stranieri, finora sono 1545 le persone che sono state tratte in salvo. Quanto alle nazionalità ci sono 644 stranieri ancora dispersi, il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non rintracciate, e poi gli americani 65, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici, 25 canadesi. 335 699 2949, devo dire che i messaggi che ci state mandando in queste ore, sin da stamattina presto, riguardano soprattutto la consapevolezza scarsa presso la nostra opinione pubblica degli effetti del cambiamento climatico. Non a caso Avvenire stamane ha un titolo a tutta pagina che è il seguente: il conto del clima. E di questo parleremo anche con Alessandra Viola, ma insomma sarà con noi anche il vice ministro agli esteri Edmondo Cirielli. Ma volevamo cominciare però da testimonianze, cominciare da quella di Claudia Fascia, che è una collega dell'ANSA che si trovava sul territorio fino a poche ore prima del disastro. Claudia, giusto?
2: Sì, buongiorno a tutti. Io sono passata da lì, proprio nei luoghi che si vedono nelle immagini che circolano in questi giorni, in queste ore, e proprio poco prima della catastrofe. Quindi
1: ci descrivi, insomma, quei luoghi, Claudia?
2: Allora, io venivo dal Tibet e andavo verso il Nepal, quindi era la strada di passaggio dal confine tra Cina e Nepal. Diciamo è una strada complicata, a prescindere dall'evento in sé, soprattutto in questa stagione per le piogge, ci si trova di fronte a una strada sterrata fondamentalmente.
1: Scusami Claudia, sono le valli sotto all'Himalaya, no?
2: Sì, io venivo dal campo base dell'Everest, quindi è la strada che scende proprio dall'Himalaya e va verso poi la valle di Kathmandu. Tra l'altro, in questo momento era l'unica strada aperta verso il Nepal, perché c'è un altro passaggio, ma chiuso anche quello per frane, quindi tutto il traffico si era riversato su quella strada, su quel passaggio.
1: Ma è una zona molto frequentata da turisti, giusto?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, sia turisti, diciamo, occidentali, europei, che appunto passano dal Nepal al Tibet, ma anche molti turisti, tra virgolette, locali, nel senso è una strada di passaggio per i pellegrini che vanno verso il Monte Kailash, il Monte Sacro.
1: E infatti fra i dispersi sono moltissimi indiani.
2: Indiani.
1: Appena letti. Claudia, ti interrompo solo un secondo, torno da te, certo, tra pochissimo, perché abbiamo raggiunto Sujita Matema, che è la Executive Director di ActionAid Nepal. Le farò un paio di domande in inglese e poi cercherò di tradurla al mio meglio, diciamo così. Sujita Matema, good morning. If you hear us.
3: Hi.
1: Good morning. If it is possible for you, could you describe us what is the situation now? Qual è la situazione adesso?

0: Hi, thank you for having me. The situation is not good at all. As you, I'm sure you might know that homes, roads, hydropower, bridges, and other essential services have been completely destroyed. Now the missing numbers have gone up to 1,400. Including 517 foreigners as well. And the casualties is rising now. It's 480. We're still in a very difficult moment and in a shock.
1: Ci ha detto che la situazione è not good at all, insomma è pessima, se posso tradurre così. Sono stati distrutti la gran parte dei servizi. Il numero dei dispersi che ci riportava l'executive director di ActionAid Nepal è più basso di quello che vi ho appena dato del Nepal, dall'ANSA che è stato appena aggiornato, la fonte della polizia nepalese. Parlava però di 480 morti, numeri purtroppo destinati a crescere. Sujita Matema, we have just read that the Chinese army has stopped its rescue operations because of new flood risks. Is it true? I soccorsi cinesi si sono fermati perché c'è il rischio di una nuova alluvione. Is it true?
0: We also just got the information from the security operations centers and from the police headquarters just reported that another lake outburst. And in fact, it's yet to come, but it's confirmed that another lake has been burst and it will be more devastating. And all the frontliner rescuers has been asked to stop the operations right now, and even the communities were asked to move towards the upper side. So yeah, that's true.
1: Ha confermato quello che abbiamo appena letto dalle agenzie, e cioè che la situazione è peggiorata perché un lago ha rotto gli argini e quindi tutti i frontline rescuers, cioè gli operatori di soccorso di prima linea, hanno dovuto interrompere le operazioni e le comunità locali hanno dovuto spostarsi verso l'alto per evitare di essere nuovamente travolto. The last question, Mrs. Matema, what do you need? What do you ask to the international organizations, I mean to the international help?
0: The situation like here, the women, children, senior citizens and people with disabilities, they're facing a greater risk during this crisis. And right now, the people, affected people, urgently need a food, safe drinking water and multiple non-food items like clothes, bags, even bags, plastic bags, even to collect the dead bodies, bedding, and you know, secure place to stay. I mean, anything like food and non-food items are very, very, very essential right now. So yeah,
1: are you receiving them or not? La state ricevendo questi aiuti che chiedete? Cibo, acqua, vestiti, tutto, anche le buste di plastica, purtroppo per i deceduti. Are you receiving them or not?
0: Sorry?
1: Are you receiving all these kind of helps that you just mentioned? State ricevendo, I mean, food and water and clothes. Are you receiving them?
0: We are appealing international donors as well to support as much as they can. And we are trying to reach out to the people they are in need. Nevertheless, our government has been reached out, but it's absolutely not enough. Many agencies have reached out and we are also reaching out. But the more is merrier out here. It's absolutely less than expected. So we need more.
1: Sujita Matema, Executive Director di ActionAid Nepal, grazie davvero and good luck. Insomma, buon lavoro e buon tutto. Ha appena detto che sì, stanno ricevendo dai donatori internazionali tutti quei beni di cui hanno urgente bisogno e li ha elencati, ma non basta, il governo sta facendo il possibile, ma insomma lo vediamo dalle immagini, lo leggiamo dalle agenzie, il quadro è catastrofico. Naturalmente hanno bisogno di tutto, quindi più aiuti e più donazioni arrivano, naturalmente, come sempre peraltro in questi casi, e meglio è. Grazie per questa testimonianza. Torno da Claudia Fascia, che è la collega dell'ANSA, che si trovava in quelle zone poche ore prima della catastrofe. Si poteva intuire qualcosa, Claudia?
2: Diciamo, non si poteva immaginare quello che effettivamente è successo, perché appunto, come dicono tutti, un evento imprevedibile. Sicuramente quello che si poteva già verificare, già vedere, era che il territorio era molto molto fragile.

0: le piogge di questi giorni avevano comunque causato frane, più
1: Perché
0: frane.
1: aveva piovuto molto.
0: Stagione di piogge, è la stagione monsonica, quindi pioggia ce n'era stata, l'abbiamo incontrata durante il nostro passaggio, quindi sì, le strade erano fondamentalmente dei sentieri di fango. Chiamarle strade, insomma, è già un complimento.
1: Che poi Claudia, quello che si capisce, che si è capito da queste prime ore di descrizioni anche sulle cause, è che si sarebbe sciolto un
0: Sì.
1: ghiacciaio, no? Da quello che capisco.
0: Sembrerebbe che si sia proprio staccato un pezzo di ghiacciaio che quindi sia poi
1: Un po' quello
0: precipitato
1: che è
0: a
1: successo sulla
0: valle.
1: Marmolada, però ovviamente insomma,
0: Certo.
1: con un multiplo, diciamo, molto più ampio.
0: Assolutamente sì, anche perché è andato a colpire zone peraltro abitate, zone molto frequentate. Io spero che i numeri non crescano ancora, ma in realtà insomma, sono zone molto, molto, cioè, affollate. Anche il posto di frontiera sicuramente era, cioè, ci saranno state sicuramente centinaia di persone in attesa del passaggio, perché poi è successo proprio all'ora dell'apertura della frontiera, perché è successo di mattina quando si concentra il maggior numero di
1: Sì,
0: controlli, diciamo.
1: che poi Claudia, ora da profano provo a fare questa osservazione, poi la collega Alessandra Viola mi correggerà, però la situazione purtroppo è in evoluzione, nel senso che come ci diceva Sujita Matema, ma come leggiamo, come sai meglio di me, purtroppo possono verificarsi e potranno verificarsi ulteriori alluvioni, ulteriori crolli, quindi non è finita, questo è il punto, a proposito di fragilità dell'Himalaya.
0: Assolutamente sì, fragilità dell'Himalaya è fragilità di quel territorio specifico, dove, ripeto, le strade sono sterrate, dove le frane si ripetono in continuazione, anche non in questa situazione estrema, dove comunque si è abituati ad affrontare le difficoltà di un territorio appunto che probabilmente non è adatto a ricevere tutto quel traffico che poi c'è.
1: E questo è un altro dei punti delicati, peraltro denunciato anche da grandi alpinisti come Reinhold Messner. Claudia Fascia, collega dell'ANSA, che ci ha raccontato i luoghi che lei ha percorso poche ore prima che si verificasse l'alluvione. Vi do una notizia da cronista, capisco che non c'entri sostanzialmente nulla con quello che stiamo dicendo. È morto il re di Norvegia, re Harald V, era il sovrano più anziano di Europa, aveva 89 anni. C'è un messaggio appena arrivato da Jacopo da Mantova che mi permetto di girare ad Alessandra Viola. Non citerò le multinazionali degli idrocarburi per evitare querele, ma insomma, seguo e apprezzo il vostro programma e lo ringraziamo, ma insomma, dice, ho però un appunto su come considerate la crisi climatica, ne raccontate le tragedie, ma non contestate mai i colpevoli. Qualche giorno fa parlavate con un rappresentante dei petrolieri che parlava di rischi d'impresa di una serie di enti che operano in Medio Oriente. Ecco, questi enti e gli altri petrolieri che scendono a patti con i regimi hanno piani di sviluppi che prevedono un aumento delle estrazioni nei prossimi anni, senza alcun riguardo per le conseguenze della crisi climatica. Ricordo anche che tempo fa avete detto, insomma, di nuovo qui ci sono menzioni e citazioni di multinazionali che ma non pagano mai i disastri che causano. Non mi pare di aver mai sentito da parte vostra contestazioni verso i petrolieri. Già da anni ci sta un piano di decarbonizzazione mondiale che prevede di non cercare nuovo gas, petrolio o carbone, ma in realtà voi non denunciate mai. La questione è molto complicata e anche delicata. Alessandra Viola è una collega, una saggista, esperta anche di comunicazione ambientale, ha anche scritto dei libri molto belli sulle piante, sugli alberi, peraltro. Alessandra, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgio,
1: È molto
2: buongiorno agli
1: difficile
2: ascoltatori.
1: fare un ragionamento su come raccontiamo l'emergenza ambientale, perché forse questo ascoltatore non ha torto quando dice voi vi limitate a raccontare le tragedie, ma non contestate i colpevoli, anche perché i colpevoli, il nesso causale non è sempre semplicissimo, mettiamola così.
2: Io trovo che l'ascoltatore sollevi un punto veramente importante. Sulle lobby energetiche, poi magari se mi consenti
1: Sì.
2: arriverei in un secondo momento. E il nostro tema è che ormai non abbiamo più un problema di conoscenza come abbiamo creduto per tanto tempo, no? Cioè la comunicazione dell'ambiente e anche dei cambiamenti climatici si è basata per molto tempo su questa idea che non ci fosse abbastanza.

0: abbastanza informazione. Noi adesso siamo tutti informati, ma abbiamo un problema di correlazione spesso,
1: ecco,
0: come diciamo, tra quello che accade, cioè tra la catastrofe e il cambiamento climatico, perché ogni volta questi sembrano cambiamenti isolati, problemi isolati. E quando leggiamo anche, insomma, fino a questa mattina si leggeva ancora che non c'è una correlazione chiara, assolutamente dimostrabile, tra questa tragedia in Nepal e i cambiamenti climatici, è proprio evidente, no, questa nostra difficoltà di dire: è successo questo disastro, però non c'è uno scenario, non c'è mai uno scenario più grande al quale correlarci. E questa è questione chiaramente dei nostri tempi di attenzione, intanto, che sono brevissimi, a fronte di questi tempi lunghi invece che sono quelli dei cambiamenti climatici. E poi del fatto che i cambiamenti climatici in realtà sono un sistema probabilistico, no, che si basa, cioè, su un aumento delle probabilità che accadano questi eventi estremi. E poi l'ultima cosa è che chiaramente i responsabili di questi cambiamenti climatici, che un passo prima delle lobby energetiche, sono queste benedette emissioni che alterano il clima, non si vedono. Se questi gas climalteranti fossero rossi o di qualsiasi altro colore, probabilmente sarebbe differente. Il punto è che sono trasparenti e noi non li vediamo. Questo fatto che non li vediamo disturba la nostra percezione, sicuramente.
1: Senti, Alessandra, allora lo dico nella maniera più diretta, ma forse persino felpata possibile, nel senso, è complicato perché? Perché la rivoluzione energetica, cioè cambiare completamente, non so se le nostre abitudini di consumo o di vita, ma il nostro modello di sviluppo, andare verso le rinnovabili, il famoso Green Deal contestatissimo, comporta dei sacrifici. Su questo c'è poco da girarci attorno, comporta di cambiare le nostre abitudini. Molte delle classi sociali più svantaggiate e disagiate non possono materialmente cambiare le loro abitudini di vita perché non hanno i soldi per farlo. E poi quel sistema che noi abbiamo descritto, cioè l'Italia ha una grande potenza energetica, inutile girarci attorno, che è Eni, insomma, ora diciamolo senza evitare querele, che spesso scopre grandi giacimenti e noi salutiamo queste scoperte con grande favore, e in termini di utili e di ritorno di tasse attraverso le tasse al sistema Italia, insomma, dà molto, e quindi è molto difficile frenare da quel punto di vista.
0: Ma guarda, anche qui secondo me c'è un po' un tema, c'è un errore di comunicazione, ecco, io lo riporto tutto a noi che facciamo questo genere di lavoro. E per anni abbiamo detto, ci hanno detto, no, che quello che potevamo fare per il clima e per l'ambiente era una scelta individuale. E quindi spegni la luce, fai la differenziata, sì, mangia meno carne, non ti comprare il SUV, ma comprati la macchina elettrica, eccetera. Ma il clima non è una scelta individuale, cioè agire sul clima è un problema, è una questione della collettività, è un problema principalmente politico. Quindi qui c'è proprio un errore di impostazione. Noi quello che possiamo fare, al di là di queste cose, per carità, tutte quante benemerite, è fare pressione politica. È l'unica cosa che possiamo fare, perché queste scelte non possono partire dal basso come ci siamo raccontati fino ad adesso. Queste scelte devono essere imposte da una classe politica seria, lungimirante, formata, informata a tutta quanta la popolazione. Cioè, sarebbe veramente impensabile che partisse dalle nostre scelte. Quindi qua abbiamo di nuovo un gap della comunicazione, che è un po' tra quello che sappiamo e di cui ormai finalmente ci siamo convinti dopo anni di scetticismo, no? Cioè che i cambiamenti climatici ci sono e dipendono da noi, e quello che possiamo fare, perché se quello che possiamo fare è solo spegnere la luce, non va bene. Quello che possiamo fare è fare pressione ai nostri rappresentanti politici.
1: Alessandra Viola, collega e saggista, esperta di comunicazione ambientale, che ringraziamo molto. Sono le 8:51, la voce che chiude questa puntata e questa settimana è quella del viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale per Fratelli Italia, Edmondo Cirielli. Viceministro, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Noi siamo in continuo contatto e cerchiamo di apprendere dall'unità di crisi della Farnesina tutte le ultime informazioni su quello che sta accadendo e accade in Nepal, è accaduto in Nepal. Ci sono 3 italiani dispersi, viceministro, sì, questo ricordiamolo, no? Il numero è quello.
2: Sì. Sì, erano dei turisti che erano insieme a dei gruppi. Purtroppo allo stato attuale non si ha neanche notizia dei gruppi nella loro interezza, però noi, insomma, siamo in collaborazione con le autorità locali, che devo dire nel disastro generale che si trovano ad affrontare, insomma, ci stanno tenendo in grande considerazione, così come i tanti turisti e paesi

0: stranieri, e quindi insomma, diciamo, noi peraltro abbiamo anche mandato una task force per sostenere sì, diciamo, non i soccorsi dal punto di vista, perché per la verità non hanno chiesto nulla i nepalesi dal punto di vista della protezione civile, anche se io ho deciso come cooperazione internazionale di sostenere la Croce Rossa e UNICEF che sono presenti sul campo, quindi gli darò un contributo in emergenza. Ma noi abbiamo mandato dei diplomatici, perché noi abbiamo la sede dell'ambasciata in India, a Nuova Delhi, e il consolato generale da cui dipende il Tibet è a Calcutta, per cui insomma tutto quello che possiamo fare per stare vicino alle famiglie lo stiamo facendo, e ci mancherebbe.
1: Poco fa l'Executive Director di Action Aid Nepal, Sujita Mathema, ci diceva: abbiamo bisogno di tutto, di cibo, di vestiti, di acqua. Ovviamente arrivano dalla comunità internazionale, e però insomma, loro chiedono aiuto. Ecco, questo è il punto, anche un
0: Sì,
1: aiuto
0: noi siamo,
1: materiale.
0: immagina, sì, a parte il fatto che noi ovviamente aiutando Croce Rossa e UNICEF sostanzialmente diamo un aiuto a queste due organizzazioni internazionali presenti a comprare e a fare gli interventi, ma poi stiamo anche immaginando di poter fare un aiuto umanitario tramite il centro che abbiamo a Brindisi dell'ONU, in accordo con l'ONU, ma quindi insomma da questo punto di vista l'Italia come sempre farà la sua parte, lo
1: Senta,
0: facciamo
1: Vice Ministro,
0: insomma
1: le faccio una
0: di cuore.
1: domanda più politicamente delicata, perché ora non so se chiamare in causa il modello di sviluppo, e capisco in momenti così drammatici sembri persino troppo lontano, però anche sul Green Deal, no, che spesso viene criticato in Europa, noi ci rendiamo conto, per l'ennesima ondata di calore che stiamo vivendo qui in Italia, per quello che vediamo sull'Himalaya, che le cose così non possono più andare, Vice Ministro, questo è il punto.
0: Beh, insomma, sicuramente qui non si tratta né di essere negazionisti né di essere ambientalisti, che il pianeta debba affrontare uno sforzo contro il riscaldamento globale è un dato e deriva dal fatto che c'è un'esplosione demografica nel sud globale e dal fatto che ci sono alcune grandi potenze del sud globale, Brasile, India, Cina, che ritengono di poter inquinare il pianeta perché noi lo abbiamo fatto nel 1800, insomma è anche un ragionamento, per carità. Pensi che in questo momento l'Europa inquina l'8% nel pianeta, quindi non è che l'Europa non sta facendo uno sforzo. Questo non significa che non dobbiamo fare ulteriormente la nostra parte, dobbiamo aumentare insomma tutto quello che è possibile fare con le energie alternative, bisogna puntare sul nucleare perché è una fonte di energia pulita, ovviamente con le ricerche tecnologiche adeguate. Insomma, l'Europa deve anche fare di più, ma non è il problema l'Europa, insomma, questo è un po' la
1: Vice
0: polemica che
1: Ministro,
0: si fa. E se noi inquiniamo l'8%, sì.
1: le debbo fare un'ultima domanda per dovere di cronaca politica, ma insomma è inutile girarci attorno. I giornali oggi sono dominati dal suo nome, dominati, sono molte pagine con il nome di Edmondo Cirielli, perché lei ieri avrebbe aperto a Vannacci. È così o no?
0: Ma no, innanzitutto io non ho il potere di farlo perché questo lo può fare organi del partito, il presidente nazionale, la direzione nazionale, quindi non lo può fare nessuno, né aprire, insomma, né chiudere tout court. Io ho fatto, era un ragionamento di una ventina di minuti, che ho fatto una domanda di un giovane del partito, ero a una riunione di giovani, quindi anche con in un clima accademico, pedagogico, e si è parlato del rischio per il nostro partito di Vannacci, sull'esposizione sulla sicurezza, e io ho detto vabbè, insomma, vediamo che cosa loro sono, per ora sono l'opposizione e questo hanno deciso di fare e non ci hanno chiesto di entrare in maggioranza, quindi non è il tema all'ordine del giorno, per cui non ne abbiamo parlato nel partito perché il tema non è all'ordine del giorno, e quindi voglio dire, io posso fare una valutazione tipo personale, accademico. Credo che chi all'opposizione è facile dire che le cose non
1: No,
0: vanno
1: spero si
0: bene,
1: possa
0: io
1: governare
0: avevo
1: con
0: detto
1: Vannacci,
0: ma
1: però lei è
0: no, ho
1: vice
0: detto no,
1: ministro
0: ma
1: degli
0: senso
1: esteri. Vannacci ha delle posizioni sulla Russia e sull'Ucraina che sono, credo, incompatibili con voi, o no?
0: Assolutamente, ma infatti io nel ragionamento che ampio che ho fatto ho detto bisogna sfidarli sulle proposte, vediamo che proposte ci fanno in tema di sicurezza, di politica estera, e poi si faranno le valutazioni, ma prima lo devono chiedere loro, ma non lo hanno fatto, quindi il mio era un discorso accademico, ipotetico. Poi insomma, per carità, la giornalista ha riportato anche esattamente le cose che ho detto, sebbene in maniera molto

0: molto sintetica e semplificata, e per cui si è aperto un caso politico, ma secondo me, insomma, non perché io non ho nulla da ritrattare, ci mancherebbe, ma bisogna capire il contesto. Non era una conferenza stampa, non parlavo a nome del partito, facevo una valutazione di carattere generico anche del fatto che in politica bisogna confrontarsi con tutti, lo facciamo anche con l'opposizione. Quante volte la nostra premier giustamente ha sfidato l'opposizione di sinistra a dire questo era il ragionamento, insomma.
1: Noi ci fermiamo qui, si ferma questa settimana di Radio Anch'io, di Mondo Cirielli, vice ministro affari esteri, Fratelli d'Italia. Una manciata di secondi per ringraziare chi ha reso possibile la costruzione e la messa in onda di questa puntata: Fabio Cardinali e Stefano Siani in console, Mauro Convertito in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Maria Santo e Elena Zabeo. Noi torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, martedì con noi, insomma, della Radio Anch'io, quella settimanale, chiamiamola così. Diamo la linea al GR1 delle 9 per le ultime notizie, subito dopo Radio 1 Musica. Passate un buon fine settimana, a lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'alluvione in Nepal. Pochi minuti fa un nuovo allarme diramato dalle autorità locali. Una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale, i soccorritori, le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Il bilancio delle vittime continua a salire, oltre 460. Cresce anche il numero dei dispersi.
3: Una distesa di fango e detriti, sabbie mobili da cui emergono solo pochi edifici ancora in piedi. Così appaiono visti dall'alto i villaggi travolti dall'alluvione. In queste ore le squadre di soccorritori stanno cercando di salvare circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica sommersa dall'acqua. Ieri è stato necessario un elicottero per salvare un ragazzino rimasto bloccato sul tetto della sua casa, dove si era rifugiato quando è arrivata l'onda di fango. Impossibile infatti mettere piede tra i detriti. Il fango risucchia chi prova a camminarci sopra. Sono almeno 2.300 le persone di cui si sono perse le tracce, centinaia gli stranieri, tra loro anche 3 italiani. Davanti all'ospedale di Kathmandu si allunga sempre più la coda di chi cerca con angoscia familiari e amici dispersi. E il tempo che passa porta con sé nuovi rischi. Una seconda ondata di piena. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta formando un lago artificiale lungo il fiume straripato e la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia ha provocato la prima catastrofe. Azzurra Meringolo, GR1.
2: È morto Re Harald di Norvegia, aveva 89 anni ed era il sovrano più anziano d'Europa. 10 giorni fa era stato ricoverato per una malattia del sangue. Già da ieri molti si erano avvicinati al Palazzo Reale di Oslo per deporre dei fiori. Il principe

0: Akon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. E in questi minuti cominciano le contrattazioni alle principali borse europee. Ci colleghiamo con Milano. Buongiorno, Chiara Mirico.
1: Buongiorno, calano leggermente questa mattina le quotazioni del petrolio, che restano comunque molto volatili sulle notizie contrastanti che arrivano dal Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la situazione nello stretto di Hormuz. Il Brent attualmente è quotato attorno agli $89 al barile, mentre il WTI sfiora gli $83 al barile, in lieve ribasso rispetto a ieri. Apertura in rialzo per le borse europee nel giorno in cui gli occhi di tutti sono puntati su Jackson Hole e sul primo discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, atteso nel pomeriggio alle 16 ore italiana. Sul tavolo l'ipotesi di un rialzo dei tassi per fronteggiare la crescita dell'inflazione. Milano in questo momento guadagna circa un punto percentuale, così come Parigi. Guadagni nell'ordine del mezzo punto percentuale invece per le borse di Londra e Francoforte. Contrastate le piazze finanziarie asiatiche, positive Tokyo e Hong Kong, sotto la parità Shanghai, mentre arretra di circa un punto e mezzo l'indice principale della borsa di Seoul. Su Wall Street sono misti i futures dopo la buona chiusura di ieri, con il Dow Jones a più 0,2%, lo Standard & Poor's 500 in progresso di circa lo 0,7% e il Nasdaq che avanza di oltre un punto percentuale e mezzo. A trainare le performance dell'indice tecnologico il titolo di Nvidia, che nella prima seduta dopo la pubblicazione dei conti record del secondo trimestre ha messo a segno un guadagno dell'8,74%. È tutto a voi.
0: Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito dopo un agguato a colpi d'arma da fuoco nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La sparatoria questa mattina intorno alle 6 vicino a un bar. Dopo la maxi multa da circa 18 miliardi di dollari patteggiata da Meta nel processo sui danni dei social ai minori, sulle principali piattaforme sono in arrivo importanti novità che riguardano anche i contenuti.
2: Gli adolescenti sui loro account non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine e non visualizzeranno il numero dei mi piace e delle reazioni sotto i loro post. Sono queste due tra le novità che saranno introdotte, per ora solo negli Stati Uniti, sulle piattaforme di Meta, Facebook e Instagram. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
3: Lo sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
2: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
3: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Linea alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 10.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Radio 1 Musica.
6: Siamo arrivati anche a venerdì. Venerdì oggi, vi confermate, io sono un po' persa questa settimana. Venerdì 28 agosto, sono le 9:06. La squadra è sempre composta da tre persone qui a Radio 1 Musica. La parte tecnica c'è Stefano Siani, ma ne abbiamo anche un quarto regista, Fabio Cardinali, che allora abbraccio, almeno abbiamo un vetro che ci divide purtroppo, Fabio. E poi Leonardo Garagnoli regia, Nicoletta Siveone con voi fino alle 10, perché è un'ora di musica. musica tra i vari decenni che ci hanno caratterizzato le note, quindi noi partiremo dagli anni 60 per andare ad arrivare, insomma, fino ad arrivare ai giorni nostri. Però i giorni nostri ci sono subito, perché le novità, quelle che sono uscite praticamente da pochissimo, bisogna ascoltarle. Ad esempio c'è questo nuovo singolo che è uscito appena 2 settimane fa, ha un video molto inquietante che suggerisce un episodio di cannibalismo, per fortuna non ci sono delle scene splatter, incredibile, perché il video è ad opera, insomma, il protagonista e l'artista naturalmente è uno che è sempre stato molto tranquillo, molto dolce, molto tenero. Si tratta di James Blunt con la nuova canzone Taste Is Like Summer.

Tastes Like Summer, James Blunt, qui a Radio 1 Musica. Allora, diciamo che cominciamo a passeggiare e siamo negli anni 60. La storia di una canzone che sicuramente conoscete benissimo, Happy Together, inizia con un chitarrista che si sta semplicemente esercitando alla chitarra. Il batterista di questa band, erano i Magician, dice: beh, non è mica male, ma perché non ci lavoriamo e tiriamo fuori una canzone? Però il chitarrista dice: ma no, ma io mi stavo soltanto esercitando, secondo me qua non ne viene fuori niente. Però il batterista non si perde d'animo e va dal cantante della band: cosa ne dici se noi adesso cominciamo a lavorare su questi accordi? Cominciano a lavorare, fanno una demo e la propongono a vari gruppi, rifiutano tutti, ma a questo punto entrano in scena i Turtles e la storia è nota, praticamente diventa una canzone di grandissimo successo. Il brano viene pubblicato nel 1967, risultando perfetto per l'epoca della Summer of Love, e la canzone è balzata al primo posto in

classifica proprio subito dal momento della sua uscita, e ha dato una spinta ai Turtles che poi avrebbero avuto altri grandi successi. Quindi questa è Happy Together.

ricordate anche la cover che ne fu fatta dai Gen Rosso, e quindi l'abbiamo ricordato, io non lo sapevo, quindi vi ringrazio per l'informazione. E poi altri WhatsApp al 335 699 2949. Vincenzo da Salerno ascolta la musica di Radio 1 dalla spiaggia, anche se oggi non c'è il sole da quelle parti, e quindi ci fa piacere che vi portate proprio la classica radiolina, oppure magari ci state ascoltando, forse più facile, dal vostro cellulare. Questi erano gli anni 60. Noi in qualche modo rimaniamo negli anni 60, perché questa canzone è stata registrata originariamente da J.J. Cale nel 66, ma fu reinterpretata da Eric Clapton nel suo album di debutto da solista, che portava proprio il suo nome, nel 1970. Allora, al di là del titolo, che è After Midnight, il testo narra la storia di una persona, un uomo, che anela ad una dose di brivido e di evasione. Quindi, mentre attende l'arrivo della notte, lui desidera ardentemente l'opportunità di liberarsi un po' dai freni inibitori, qualsiasi cosa questo voglia dire. Ma dice il testo: dopo mezzanotte ci lasceremo andare, dopo mezzanotte berremo tantissimo e urleremo a garganella, hanno tradotto, ma insomma non mi piaceva granché. Quindi esprime uno stile di vita in cui ci si gode i piaceri semplici della vita in maniera incredibile, perché J.J. Cale è sempre stato uno defilato che non credeva molto nelle sue canzoni e neanche nel suo talento pazzesco. La versione di Clapton raggiunse la posizione numero 18 della Billboard Hot 100 nel dicembre del 1970. J.J. Cale non sapeva neanche che Clapton l'avesse registrata, finché non sentì la sua canzone alla radio. A quel punto cominciarono ad arrivare tutti i soldi per i diritti d'autore, e quello fu solo l'inizio, perché poi fin dalla sua pubblicazione J.J. Cale praticamente ha dato canzoni a chiunque. È stato interpretato da Johnny Cash, John Mayer, Ipoco, Beck, proprio recentemente Santana, Jerry Garcia, quindi veramente un genio. Per cui Eric Clapton, tutta questa pappardella per dirvi che si chiama After Midnight.

Tra poco ci lanceremo anche negli anni 80, ma un passetto negli anni 80 lo facciamo. Innanzitutto Flavio da Torino ci dice: visto il weekend di rientri dalle vacanze, propongo per gli anni 80 Voyage dei Desireless. Che cosa mi hai tirato fuori? Purtroppo lo sapete, le scalette sono già preparate, già fatte, per cui non possiamo all'ultimo momento cambiarle, ma io prendo nota di tutto, e quindi se avrò la fortuna di continuare a stare con voi sicuramente cercherò di accontentarvi. Dicevo, un piccolo passetto negli anni 80, perché questa è una canzone che è stata interpretata da Umberto Tozzi nel 1987, è stata scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e si intitola Immensamente, ma ha trovato nuova vita in un album di Laura Pausini, che è l'album Io canto 2. Lei ha detto: sono molto legata a questo brano da quando l'ho ascoltato in radio proprio nel 1987. Immensamente.

Laura Pausini con Immensamente di Umberto Tozzi alle 9:24 minuti. Dicevo, adesso possiamo veramente entrare dal vivo negli anni Ottanta. Un artista che ha definito il sound di questo decennio è sicuramente Sade, verso cui critica e pubblico hanno sempre avuto, secondo me, una sorta di soggezione, perché Sade era una semidea, era un po' fredda, imperturbabile, che al di là di questo suono vellutato della sua voce mostrava una forza, un carattere veramente che sono comuni a pochi, e la sua personalità oscurava anche un po' gli altri componenti del gruppo, che però erano fondamentali. Mi viene in mente Stuart Matthewman. Infatti ancora adesso sono in molti a non sapere che Sade è anche il nome della band, non è soltanto il nome di lei, ed è questo proprio il motivo per cui ho scelto di farvi ascoltare una canzone che è Nothing Can Come Between Us, dal loro terzo album dell'88, perché io ho impiegato un sacco di tempo per capire il nome del corista, perché in realtà questo sembra un duetto ma non è assolutamente accreditato. Lui si chiama Leroy Osborne e vorrei dargli un pochettino di quella visibilità che gli è stata negata. Attualmente è ministro di culto e professore di musica, quindi visto che non faceva parte della band ma è solo una breve riga nei crediti del disco, Sade con Leroy Osborne, e subito dopo arrivano le previsioni meteo e ritorna Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole al largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia.

Le grandi tragedie che stiamo vivendo sono tutte quante in questa canzone dei Subsonica, che hanno festeggiato quest'anno i 30 anni di carriera dal loro album Terre Rare. Questo era Grida. Siamo sempre qui con Radio 1 Musica insieme a Nicoletta Simeone, Stefano Siani alla parte tecnica e naturalmente Leonardo Gragnoli alla regia. Noi continuiamo questo nostro viaggio nei decenni musicali e negli anni 90 noi vediamo affacciarsi il rap, e un suo rappresentante di spicco è stato sicuramente MC Hammer, che era più che altro un intrattenitore, c'era secondo me superiore a tutti gli altri, era capace di trasformare il rap in un'esperienza a tutto tondo, un'esperienza universale, quindi ha mostrato al mondo quanto l'hip hop potesse diventare grande. E se questo genere è ancora presente, lo dobbiamo soprattutto a lui, perché l'hip hop era assolutamente diverso quando Hammer raggiunse l'apice del successo, perché il gangsta rap stava diventando una delle forze trainanti del genere, però gran parte di questa musica non veniva trasmessa dalle radio commerciali, perché Hammer invece occupava una posizione

0: completamente diversa. Lui voleva semplicemente fare ballare la gente, la sua musica era positiva. Fatto sta che You Can Touch This, che ascolteremo tra poco, prendeva spunto da Super Freak di Rick James, oppure Pray campionava When Doves Cry di Prince. Erano melodie familiari che attiravano il pubblico, però era soprattutto il carisma di MC Hammer a rendere quei brani veramente speciali. Un giornalista musicale, pensate, ha ricordato di aver sentito Pray durante una funzione in chiesa, quindi negli anni 90 il rap in chiesa era assolutamente una cosa inaudita, e quindi lui riusciva ad arrivare fin lì, la sua musica era ormai entrata a fare parte della vita quotidiana di tutti. Lo ricordiamo con piacere, non perché non ci sia più, ma perché semplicemente non fa più musica, e questo ha un suo blog, ed è veramente uno spreco pazzesco. You Can Touch This, MC Hammer.
1: Can't touch this. Can't touch this.

Il rapper gentile MC Hammer con You Can Touch This, tra l'altro è stata utilizzata proprio recentemente in uno spot, perché l'ho sentita proprio in televisione in questi giorni. Siamo invece agli anni 2000, i White Stripes erano perché sono sciolti, un duo rock formatosi a Detroit nel 1997, erano composti da Meg White e Jack White, e loro adottano un approccio lo-fi per la registrazione, cioè quindi lasciano imperfezioni, difetti, rumori di fondo. E il loro quarto album, Elephant, è del 2003 e ottiene un successo pazzesco, facendo vincere alla band i suoi primi Grammy Awards. Da questo album fu estratta la canzone Seven Nation Army, che è diventato anche un inno sportivo ed è un po' la canzone simbolo del gruppo. È bello come è nato questo titolo, perché Jack White, quando era piccolo, aveva sentito The Salvation Army, cioè l'esercito della salvezza, però aveva capito male e gli è rimasto Seven Nation Army, e quindi alla fine, all'inizio era un titolo provvisorio, poi ha detto beh, quasi quasi noi ce lo lasciamo. E i tifosi di calcio italiani, cioè noi l'abbiamo adottata per la vittoria ai mondiali del 2006, White ne è stato strafelice, ha detto: non c'è niente di più bello nella musica di quando le persone abbracciano una melodia e le permettono di entrare nel pantheon della musica popolare, e questo è proprio successo con Seven Nation Army, White Stripes.

se non dà la carica questa. White Stripes con Seven Nation Army. E Pier Mario si chiede se i White Stripes hanno preso i diritti per i cori che hanno ispirato. Beh, vabbè, è impossibile riuscire a identificarli tutti, però sicuramente questo è stato il loro singolo di maggiore successo. Siamo arrivati agli anni 2010. Katy Perry, dopo la fine del suo matrimonio con Orlando Bloom, ha una relazione appassionata con il primo ministro canadese Trudeau. Non è che voglia fare del gossip, però la cosa mi ha abbastanza sorpreso. E il brano che ascoltiamo quest'oggi è un brano che ha dei chiari riferimenti alla New York degli anni Ottanta, perché il titolo riecheggia quello che è stato il grande successo di Grace Jones dell'85, Slave to the Rhythm. Ed è una canzone che sembra tanto leggera, ma in realtà no, perché è una fortissima critica alla società americana, perché è una canzone sul potere sedativo che cura del pop proprio per questo momento di crisi, che evidentemente era già cominciato un bel po' di anni fa. È una critica alla società moderna, che è assolutamente cieca, prende di mira le persone che vivono comodamente in una bolla, che sono incollate agli schermi, sono distratte dalla cultura pop e ignorano assolutamente i problemi del mondo reale. Canzone questa che è cantata insieme al nipote di Bob Marley, che è Skip Marley, si intitola Chain to the Rhythm.

Chain to the Rhythm, era Katy Perry qui a Radio 1 Musica. Invece anni 2020, Madame e Marrakesh insieme. Ha detto lei: volevo capire quanto contano i soldi, quanto contano i sogni, chi sono io senza l'amore, senza i soldi, senza lo status. E Marrakesh mi sembrava la persona adatta per cantare questa canzone con me. Si intitola Volevo Capire.

Volevo capire, ormai dobbiamo salutarci e quindi manca l'ultima canzone per gli anni 2020 e avrei scelto Shabusi con le Bar Song, di cui vorrei raccontare la storia, ma tra poco ci sono le notizie del GR1 e subito dopo l'Italia in diretta. E sono già arrivati Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. Grazie a Leonardo Gragnoli in regia, a Stefano Siani, e grazie a voi da parte di Nicoletta Simeone. Ci sentiamo lunedì, sempre a partire dalle 9.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Sabrina Baldetti. Nepal e Tibet, nuovi allarmi nella zona devastata dall'alluvione. La minaccia arriva dal lago che si è formato in seguito al crollo del ghiacciaio ritenuto la causa del disastro, e si segnala un aumento del livello delle acque nella zona nepalese dell'inondazione di mercoledì. Una situazione che ostacola le già difficili operazioni di ricerca e soccorso, mentre aumentano il numero dei morti, almeno 477, e quello ufficiale dei dispersi, salito a quasi 2.400, 644 sono stranieri, 3 gli italiani. Altri connazionali presenti nell'area sono al sicuro.
4: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo, e una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Tragico incidente stradale in Umbria tra Perugia e Marciano. 2 17enni sono morti sbalzati da un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Erano in 5 a bordo, tutti giovanissimi. In 3, compreso il conducente di 18 anni, sono finiti in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Agguato a colpi d'arma da fuoco questa mattina all'alba vicino a un bar nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Un uomo di 36 anni è stato ucciso, ferito in modo grave un 57enne. 4 anni fa il padre della vittima, già nota alle forze dell'ordine per reati di droga, fu assassinato insieme alla moglie. L'attentato a Sigfrido Ranucci, lungo interrogatorio in carcere a Roma per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere stati gli esecutori.
5: I 2 hanno scelto di parlare dopo le confessioni di Walter Lavitola come mandante dell'attentato. Hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares al momento in Africa, dunque non conoscevano Ranucci né Lavitola e hanno confermato che non volevano far del male a nessuno, spiegano i loro avvocati uscendo in serata da Rebibbia. Altro nodo cruciale: bomba o proiettili? I legali spiegano, la richiesta di Tavares è stata di collocare l'ordigno sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, come invece aveva chiesto Lavitola, stando a quanto lui stesso ha detto ai pubblici ministeri. In carcere da quasi 2 mesi, i 2 erano stati arrestati lo scorso 30 giugno insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, che potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni. Nelle prossime ore, invece, i difensori di Davino e Passariello, che puntano ad escludere l'aggravante contestata del metodo mafioso, presenteranno un'istanza per l'attenuazione della la loro misura cautelare, verosimilmente i domiciliari. Virginia Polizzi per il GR1.
3: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso in cui pesa il caro carburanti. Bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud. Temperature oltre i 40 gradi sulla Puglia e sulle 2 isole maggiori, mentre al nord un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi accompagnati da un lieve calo termico. Calcio, dopo gli accoppiamenti di Champions, oggi nel primo pomeriggio i sorteggi per l'Europa League, Milan e Juve interessate, e la Conference, dove è approdata l'Atalanta vincendo ieri lo spareggio con l'Apoel. Atletica, nel segno dei record la tappa di Zurigo della Diamond League, l'ultima prima delle finali di Bruxelles. Nei 400 metri ostacoli maschili il brasiliano Alisson dos Santos è il nuovo primatista mondiale, così come la statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli, successo italiano nei 1005 con Ludovica Cavalli. Claudio Baglioni lascia la SIAE e dal 2027 passa a Sound Reef, la società indipendente per la gestione dei diritti d'autore nel settore musicale. Una scelta nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione dei progetti futuri, ha commentato l'artista. Passaggio condiviso negli anni da Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Federica Abbate, Pu, Enrico Ruggeri, Gali. Sono le 10:05, linea all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 11.
0: L'Italia in diretta.
6: Eccoci qui ed è venerdì 28 agosto, sono le 10:05, bentornati all'ascolto di Italia in diretta mattina, con voi fino al GR1 delle 13 su Rai Radio 1. Oggi Gianfranco Valenti, ultima puntata insieme.
7: Cara la mia Viviana Verbaro, oggi ultima puntata insieme, però da lunedì arriva al tuo posto, c'è questa sostituzione a bordo campo con Raffaele Roselli.
6: Grande, grande Raffaele, che salutiamo. E allora noi insieme ci siamo divertiti, incuriositi, appassionati per il racconto dell'attualità, appunto delle curiosità, delle notizie, insieme alla nostra squadra di lavoro che vogliamo subito salutare e ringraziare.
7: Salutiamo Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani, in regia c'è Leonardo Gragnoli, l'uomo gragno che mi ha fatto un dispetto questa mattina, ma lo racconterò nel corso della puntata. La parte tecnica c'è Fabio Cardinali.
6: E oggi abbiamo scelto di aprire con un tema delicato per le conseguenze che potrebbe avere il processo ai social. Meta si piega, pagherà poco meno di 17 miliardi di dollari ai 47 stati americani che le hanno fatto causa e soprattutto cambierà le regole del gioco. Capiremo come, se ciò influenzerà anche noi e i nostri ragazzi nella fruizione dei social, entrati ormai nelle vite di tutti.
7: Dai social network andremo al cinema, conosceremo vita, opere, ricordi e progetti di Ninni Bruschetta e di Riccardo Milani.
6: Per la parte salute, con l'oncologo Paolo Ascerto, vi parleremo del vaccino contro il melanoma e poi della Nicosiana, Festival del Benessere e della Prevenzione Femminile nell'entroterra siciliano.
7: Nella consueta pagina musicale oggi ci collegheremo con Antonio Pascuzzo, che è il direttore artistico di A Farla Amare Comincia Tu, Opera Sila, e con Ciro Caravano dei Neri per Caso. Poi verrà a trovarci in studio Silvia Saleni.
6: E concluderemo portandovi a conoscere 15 borghi abbandonati d'Italia, per poi approfondire la tendenza ad andare a vivere in montagna, una strategia anticaldo e anche antistress da grandi metropoli. Siamo stanchi.
7: Molto stanchi.
6: Siamo stanchi di vivere così.
7: 335-699-2949, rimanete in contatto con noi, scriveteci per tutto il corso di questa puntata, però adesso naturalmente musica, siccome fa caldo, perché si torna sempre a quei 35.
6: Andò fa caldo.
7: 35, 36, 37 gradi, sai cosa facciamo?
6: Che
7: puntata
6: facciamo?
7: Erotica, ci leviamo i vestiti come Maria Antonietta e Colombre.
8: Con gli occhi.

0: Solo con te io ci riesco, solo con Viviana Verbaro io riesco a fare un programma dignitoso. Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, ultimo singolo alle 10:11.
1: Non è vero, vedrai che andrai benissimo anche con gli altri grandi colleghi. Roselli, vi troverete benissimo, sì. Già vedo il tandem.
0: Tu dici?
1: Io dico, poi mi confermerai.
0: Questa sera Maria Antonietta e Colombre in concerto a Bergamo, se siete da quelle parti fate puntatina perché ne vale la pena, sono simpatici e sono bravi.
1: E allora entriamo nel vivo del tema che abbiamo scelto. Dai Gianfranco, dicevamo multa a Meta e dipendenza dai social. Il colosso ha raggiunto un accordo nel maxi processo in cui è imputato, accettando il pagamento di una multa, pensa, di 16,7 miliardi di dollari, oltre a versare la quota però in comode rate in dieci anni,
0: sono
1: rate
0: interessi
1: annuali. Sì, dovrà però, questa è la cosa più importante dal nostro punto di vista, riscrivere le regole per Facebook e Instagram per i minorenni, cercando di porre fine allo scroll infinito, dando 2 ore al giorno al massimo per gli adolescenti e bloccando l'uso di notte. Sono delle piccole grandi novità che possono fare la differenza, anche perché dall'America potrebbe poi questa, diciamo, tendenza diffondersi. Cerchiamo di capire che cosa succede insieme ai nostri ospiti. Sono in collegamento con noi Veronica Gentili, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno.
1: E che social media strategy, a cui chiederemo fra

poco che cosa ne pensa di questa situazione, e abbiamo anche il piacere di avere in collegamento Alberto Pellai, che è medico, psicoterapeuta, ricercatore, autore del libro Ora basta, i consigli e le regole per affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza, e siamo proprio nel cuore del problema. Io vorrei chiedere a entrambi, cominciando da Gentili, anche per

0: sono spicci quello che noi pagheremmo un caffè. Per cui diciamo che non si è dichiarata responsabile, perciò io sarei molto contenta di riuscire ad arrivare invece a una presa di coscienza da parte loro sotto gli occhi di tutti.
1: E invece il professor Pellai che ne pensa?
2: Ma penso che questa che sia il primo step di una di un processo che deve nei prossimi anni ribaltare la situazione e produrre una vera e propria inversione di rotta rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, dove il mondo digitale è stato una zona franca totale rispetto alle regole della vita reale, e in realtà questo ha avuto un costo molto elevato per la salute mentale di ragazzi e ragazze, bambini e bambine.
1: Anche perché in tutto questo noi abbiamo trovato e avuto delle famiglie che si sono sentite sole nel dover affrontare queste problematiche, a fronte di diciamo un ragazzo che ti dice ce l'hanno tutti, e mi riferisco ai device, ai cellulari, agli smartphone, o lo fanno tutti restare collegati e fare lo scroll intere giornate. Forse un genitore all'inizio prova a controbattere, poi alza le mani, è così Pellai?
2: Beh, è andata proprio così, perché tantissime mamme e papà che in realtà sentivano proprio di pancia che lo smartphone come regalo della prima comunione, un regalo a un bambino di 9 anni, che l'iscrizione a TikTok o a Instagram per un preadolescente di 11 anni non era la cosa giusta, non perché è in sé sbagliata, ma perché in realtà si accorge che quel bambino, quel preadolescente, non hanno ancora le competenze emotive e cognitive per governare un territorio così complesso che spesso non sanno governare neanche gli adulti. Ecco, quel genitore che aveva una visione quindi corretta dell'inadeguatezza del proprio figlio nel mondo online, poi in realtà era costretto a portarcelo dentro, perché il territorio, il mondo online, è diventato intanto il mondo dell'inclusione percepita dai ragazzi, cioè se non sei lì dentro sei fuori da tutto.
1: Non
2: e
1: sei,
2: poi anche perché,
1: non, semplicemente esatto, non solo sei non fuori, sei. Ma non sei, che è ancora più profondo come concetto.
2: E poi la stessa scuola, che in realtà ha accelerato tantissimo la digitalizzazione dei nostri figli, non nei territori degli apprendimenti, perché in realtà la scuola ha proposto il mondo digitale come strumento di apprendimento, ma siccome le app di apprendimento erano dentro a strumenti che avevano dentro le app di tutto il resto, sì, i bambini e i ragazzi che entravano dentro uno strumento digitale per fare i compiti erano come Pinocchio che sta andando a scuola e improvvisamente incontrano Lucignolo che li fa andare nel paese dei balocchi, e loro sono andati nel paese dei balocchi. E il dato di fatto è che in tutto il mondo gli apprendimenti, dopo che è arrivata la digitalizzazione, sono calati in un modo drastico, questo dimostrato da tutti.
1: Questo è drammatico, perché non si sa poi come risalire questa china, sarà un lavoro immenso, e oltretutto non è un problema solo di casa nostra, ma è un problema mondiale. Infatti con Veronica Gentili vorrei ricordare questo provvedimento della Francia che dal 1 settembre entrerà in vigore, cioè il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, primo paese europeo ad adottare una misura di questo tipo, ma si tratta in realtà di una tendenza internazionale.
0: Assolutamente sì, e vale la pena ricordare che anche in Italia non siamo stati fermi. C'è stata a maggio una class action inibitoria da parte del MOIGE, che è un gruppo di famiglie, sì, e uno studio legale di Torino, in cui appunto hanno portato le evidenze proprio a livello psicologico dei problemi che possono portare i social, soprattutto nei più giovani, anche perché veramente si parla di creare cervelli più dipendenti, impulsivi e vulnerabili, sì, cioè quindi veramente c'è un effetto tremendo sui cervelli di più giovani. Ecco, anche in Italia, questo secondo me è importante da dire, ci siamo mossi, anche se è stato un gruppo diciamo di genitori, per cercare di portare questa evidenza e di porre dei limiti.
1: Visto che stiamo parlando dell'Italia, mi permetto anche di inserire in questa chiacchierata che stiamo facendo con Gentili e con Pellai la proposta di legge di luglio, recentissima, al Senato, della Società Italiana di Pediatria, disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da 0 a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, che è un altro capitolo importantissimo, perché

0: che quante volte andiamo al ristorante gentili e vediamo un ragazzino, un bambino piccolissimo che viene intrattenuto perché non dia fastidio durante la cena con uno di questi strumenti in mano.
1: Purtroppo sì, è il ciuccio del nostro secolo, no? Un po' per calmare e tenere impegnato il bambino piccolo quando magari siamo in certe situazioni a tavola o comunque vogliamo, diciamo, mantenerlo tranquillo. E appunto questa proposta di legge vuole vietare l'uso di smartphone, tablet e anche proprio schermi digitali per i bambini sotto i 3 anni, dove il cervello è ancora più, diciamo, plastico e può essere ancora più condizionato dall'esposizione agli schermi.
0: E allora Veronica Gentili ci ricordava che l'Italia non è stata ferma, nemmeno l'Europa è stata ferma con l'indagine che ha puntato il dito contro le caratteristiche comportamentali delle app e contro le conseguenze che si possono avere. Così, Pellai?
2: È proprio così, perché quello che è stato fatto dalla Commissione europea è stato incaricare un gruppo di studio composto soprattutto da neuropsichiatri infantili affinché producessero un report sull'impatto del digitale relativo alla salute mentale, ma proprio anche allo sviluppo neurocognitivo in età evolutiva. E in concreto poi quello che è accaduto è che la consegna di questo report ha coinciso con la promessa da parte di Ursula von der Leyen della presa di decisioni che saranno comunitarie e che saranno finalizzate alla limitazione dell'impatto del digitale attraverso regolamentazioni che saranno promosse a livello governativo dagli stati membri della Comunità Europea.
0: Allora, io volevo portarvi entrambi anche su un altro terreno, perché qui c'è il processo a Meta, quindi Instagram, quindi Facebook, ma il mondo digitale, il mondo dei social non si esaurisce in questo. Ci sono anche verdi praterie sconosciute e anche tante altre praterie conosciute che i ragazzi frequentano benissimo, dove il problema dello scroll e della dipendenza rimane tale quale. Mi riferisco, tanto per cominciare, Veronica Gentili, a TikTok, per esempio.
1: Assolutamente. YouTube, pensate YouTube. Che Meta ha fatto un appello molto furbescamente, devo dire, a TikTok e YouTube, dicendo appunto di trovare una linea comune per tutelare
0: Perché dice furbescamente?
1: Beh, perché stranamente è arrivato ora, in seguito a quello che è successo, insomma, negli Stati Uniti. Quindi chiaramente ha detto, ma perché l'ha detto? Cioè, valutiamo anche questo, no? Perché perde molto terreno se tutto quello che è stato richiesto viene applicato solamente dal mondo Meta, quindi Facebook e Instagram. Se invece se la divide con i competitor principali, certo, diciamo il danno è minore, no? Ricordiamoci questo, perché come funziona questi social? Per la maggior parte monetizzano grazie alle campagne pubblicitarie che girano, no, all'interno di questi ecosistemi, che vengono viste dagli utenti. Infatti un adagio dice quando un prodotto è gratis, quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu. È un adagio, insomma, molto conosciuto nel mondo del digital marketing, per cui più tempo gli utenti passano all'interno della piattaforma, più pubblicità riescono ad erogare, no? E YouTube e TikTok, anche loro hanno degli algoritmi potentissimi. Pensate che negli ultimi anni in realtà Facebook, il mondo Meta, ha cercato di imitare l'algoritmo di TikTok, soprattutto su Instagram, per cercare di mantenere gli utenti il più tempo possibile all'interno della piattaforma, mostrandogli contenuti che in tempo reale si aggiornano sugli interessi delle persone. Quindi il problema non è solamente l'ecosistema Meta, ma guardiamo anche a YouTube e a TikTok. Specialmente YouTube, spesso per i ragazzi non si pensa, no? Ma è un social network, le dinamiche sono quelle di un social network. Ha introdotto questi video che si chiamano short, che durano generalmente un minuto, che aumentano, no, proprio la voglia di continuare a vedere video a ripetizione.
0: Allora, io non voglio fare il dinosauro, Pellai, però a volte andando a osservare questi video su TikTok c'è anche una mancanza di contenuto, cioè non sono mini storie, delle cose che raccontano, a volte sono veramente sciocchine.
2: Ma il dato di fatto è questo, che se l'ingaggio dell'utente deve essere catturo la tua attenzione in un modo ultra veloce, ultra rapido e poi ti tengo

0: lì per guardare un prossimo video, i video non possono essere chiaramente dominati da contenuti complessi, ma devono agganciare la parte più facile del nostro cervello,
1: ma
0: che è il centro. È il centro dopaminergico. Il centro dopaminergico è quella zona di neuroni che quando si accende ci fa percepire gratificazione istantanea. In realtà dentro questo imbroglio, che una volta che è stato acceso chiede di continuare a fare la cosa che l'ha accesa, è un po' come andare sulla giostra dove tu non fai niente di faticoso perché tutto è molto facile ed è gestito dalla giostra, però sperimenti sensazioni molto intense e un divertimento che è davvero a costo zero. Ecco, mentre gli esseri umani sono dotati di funzioni cognitive molto più complesse per ottenere una felicità, una soddisfazione molto più profonda, che però ha dentro anche il percorso della fatica. Diciamo che il mondo dei social media in generale, il mondo online, punta invece sulla facilità dello stimolo, sulla gratificazione istantanea e sulla riduzione gigantesca della fatica per sentirsi bene.
1: Allora, io voglio concludere con un messaggio che ci manda Pier Mario, che dice che pensa che il problema dei social e della necessità dei ragazzi di stare accanto allo smartphone sia un problema di solitudine, sia per la mancanza di amici sia per l'assenza dei genitori. E allora, con questo, diciamo, input che è stato lanciato da uno dei nostri tanti ascoltatori che ha scritto al 335-699-2949, io voglio ringraziare per il loro contributo a questa riflessione, secondo noi importantissima per il futuro dei nostri figli, i nostri ospiti.
2: Mia cara Viviana, io pensavo che adesso tu parlavi di mancanza di contenuti su TikTok, su Instagram molto spesso c'è mancanza di sicurezza, si usano moltissimi filtri nelle foto, tanto i ragazzi quanto le ragazze, ahimè. E negli anni 90 c'era una ragazza, una cantante bravissima, tra l'altro di origini italiane, che metteva la felpa molto larga, pantaloni larghi, perché non voleva mostrare le sue forme, quindi era una ragazza molto insicura, ma con questo pezzo ebbe un successo clamoroso, era Torn, molti la ricorderanno. Nel 2009 invece Natalie Imbruglia arriva con Want.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:31 minuti e 5 secondi. È un venerdì afoso, 28 agosto, caratterizzato da flussi veicolari indicati da bollino giallo, ma nel pomeriggio saranno da bollino rosso per il controesodo. Abbiamo una viabilità condizionata dalla pioggia, soprattutto sulle strade della Lombardia, del Piemonte e anche della Val d'Aosta, e peraltro la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per temporali sulla Lombardia e gialla in Piemonte. Molto trafficati i valichi di confine, abbiamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni con 45 minuti di attesa, ma anche sulla 9 Lenato Como Chiasso tra Como e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, e anche sulla Genova Ventimiglia code tra il chilometro 44 e Celle Ligure verso Genova. Ma andiamo subito in autosole, perché è avvenuto un incidente tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Fidenza, a seguito del quale si sono sviluppate delle code al momento di 4 km in aumento tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, ma anche nel tratto Firenze-Roma ci sono al momento 5 km di code tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per le lunghe percorrenze si invita ad uscire a Orte e seguire le 45 fino a Perugia. E anche sulla 14 Bologna-Ancona un incidente tra la diramazione per Ravenna e Imola. Ecco, mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: sugli archi di Franco Battiato alle 10.36, questo era No Time No Space, 1985, l'album era Mondi Lontanissimi, un album che ha avuto tanta fortuna, non tanta quanto quella della Voce del Padrone, 1981, insomma un album che riuscì, consentì a far campare di rendita da un punto di vista non solo economico il maestro Franco Battiato, che ci manca moltissimo. Franco Battiato che poi ha diretto, ha codiretto il videoclip di questo pezzo, un videoclip tutto in piano sequenza, quindi anche molto innovativo, e che poi avrebbe qualche tempo dopo coronato un sogno, Viviana, quello di dirigere proprio un film che è Perduto Amor. E Perduto Amor è un gancio con l'ospite che sta per arrivare.
1: Eh sì, ora vi presenteremo l'ospite e vi spiegheremo anche perché. Arriva, dovete sapere, adesso nelle sale Limoni a Varsavia, il film presentato all'ultimo Taormina Film Festival, che segna il ritorno al cinema di finzione di Bruno Colella, e il protagonista è Ninni Bruschetta, che oggi è con noi all'Italia in diretta. Benvenuto Ninni.
2: Grazie, cioè, salve a tutti e grazie per la bellissima sorpresa di Battiato, non me l'aspettavo.
0: Buongiorno Ninni, allora a questo punto ciao. Entro a gamba tesa perché ne vale la pena. Insomma, se qui su Radio 1 vuoi raccontarci la tua amicizia, la tua stima reciproca con Franco Battiato, e se puoi anche citare un episodio, perché tempo fa lo lessi da qualche parte, io ti dico soltanto una parola, un hashtag: gamberetti fritti. Vediamo se un po'...
1: No, però fateci memoria. Capire.
2: Allora,
1: mi sento esclusa, Ninni.
2: Lui si riferisce a un libro che io ho pubblicato nel 2015-16, credo, che si chiama Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, in cui racconto di quando incontrai per la prima volta Franco Battiato, perché facevo l'aiuto regista di Mario Martone a Siracusa per i Persiani, e Franco faceva le musiche, e mi portò, lui ero proprio un ragazzino, mi portò a mangiare a casa di Franco, e nel libro io scrivo: non ricordo se i vetri cattedrale fossero realmente dei vetri cattedrale o erano quelli che venivano dalla canzone che diceva i vetri cattedrale del gazebo, ma quello che non dimenticherò mai sono i gamberetti fatti dalla zia di Franco.
1: Mamma mia.
2: Perché mangiamo a tavola con la mamma e la zia, eravamo io, Mario Martone, Franco Battiato e mamma e zia di Franco. Fu epocale. E poi racconto anche che la mamma parlava del fratello di Franco, che era un avvocato importante di Milano, con un tono di tutte le mamme, di tutte le nostre mamme, che il figlio

0: avvocato è quello veramente importante. Poi non importa che Franco fosse un artista di fama internazionale, quello fa l'avvocato, c'è la famiglia, i figli, è più importante ovviamente per la mamma.
1: E però troviamo un altro gancio, perché diciamo che questo ricordo culinario in qualche modo si collega a questo nuovo film Limoni a Varsavia. Sì, raccontacelo, sì. Dai.
0: Ma perché loro, diciamo, il racconto di Bruno Colella è quello di due ristoratori italiani che vivono in Polonia, che devono rilanciare il loro ristorante e si consultano con Cremona, che è un grande critico culinario, che tra l'altro c'è veramente lui nel film.
1: Ah, ecco.
0: E lui gli consiglia di cercare dei cuochi di grande fama internazionale, in maniera tale, italiani ovviamente, sì, in maniera tale che questo possa servire a rilanciare il ristorante. E loro vanno a cercarli in tutta Italia, e quindi poi noi abbiamo fatto questo giro bellissimo in cui siamo stati da Rissani.
1: E allora ti va se ascoltiamo insieme una clip tratta da, certo, Limoni a Varsavia? Dai.
2: Allora, okay, stavamo dicendo, voi siete rumeni?
3: No signor, noi siamo italiani, però siamo ristoratori a Varsavia. Allora, siccome stavamo cercando un pizzaiolo, abbiamo chiesto a Gino Sorbillo, che ci ha detto che il vostro marito è bravissimo.
2: Ah, sì. Un momento, scusate. Uè, Mimmi, tutto a posto? Sì, quelli sono due che hanno un ristorante, vogliono parlare con te, capito? Non ti preoccupare. È andato a fare un servizio urgente, quello 2 minuti e sta qua. Dove sta il vostro ristorante?
3: Polonia,
4: Varsavia.
2: Ah, mi dispiace.
4: In che senso?
2: Nel senso che non può venire. No, perché non possiamo lasciare a Vicchiarella, che non potremmo lasciare a Vicchiarella su.
1: Si sono sentite le risate di Gianfranco Vecchiarella. E beh, insomma, si ride.
0: La meravigliosa voce di Lina Sastri, soprattutto.
1: Sì,
0: strepitosa, grandissima attrice.
5: Ma poi perché vi ha scambiato per rumeni, Ninni? Scusami. No.
0: Vabbè, lì la cosa bella è il motivo per cui lui non può venire, perché è latitante, non perché c'ha la vecchiarella. Infatti appena arriviamo noi, lui pensa che siamo dei poliziotti e scappa. Questa è la scena. Infatti poi si sentono per telefono e dice: no, ma puoi tornare tranquillo, sono dei ristoratori.
1: Senti, ma il tuo personaggio com'è?
0: Beh, è molto molto divertente, perché diciamo è uno che vuole fare il furbo e invece uno sfigato, però nell'essere sfigato, che è un po' la storia di tutti quelli che vogliono fare i furbi, però nell'essere sfigato ovviamente c'ha una sensibilità e una dolcezza che viene fuori ogni tanto, che non ti aspetti. E poi c'è questa cosa che a me piace molto di questo film, della grande amicizia tra loro due, che sono, diciamo, dei parenti, falsi fratelli, non sono dei propri fratelli, che è la storia mia di Roberto De Francesco, perché con Roberto ci conosciamo da 40 anni e questo è il primo film che facciamo in coppia. Diciamo, abbiamo fatto altri film in cui recitavamo tutte e due, ma proprio il primo in cui recitiamo insieme, e quindi funziona perfettamente, perché è un po' la stessa storia della nostra amicizia. I due caratteri sono molto modellati su di noi, come atteggiamento ovviamente, e quindi insomma passa questo sentimento importante.
1: Senti, ti sei divertito a girarlo?
0: Beh, mi sono divertito, è stato chiaramente faticoso, perché questo è, con mia grande gioia, un film indipendente, che è praticamente, diciamo, il cinema da cui io vengo, perché io ho cominciato a fare cinema alla fine degli anni '80 e sono cresciuto con il cinema indipendente. Però insomma la fatica di fare un film indipendente è quella, appunto, che non c'è più, non ci sono i privilegi che noi abbiamo ordinariamente quando facciamo cinema. Però la cosa stupenda è che questo film si è girato da Danzica fino a Napoli, e quindi è sempre molto piacevole per gli attori non viaggiare per lavoro.
1: Però non c'è la tua amata Sicilia.
0: No, la mia amata Sicilia non c'è, ma ogni tanto se ne sposta, si riposa pure lei.
5: Potremmo dire che è un perduto amor la Sicilia, come il film dove, esatto, appunto ha recitato Ninni.
1: No, esatto. Penso perduto no.
5: Perduto no, sempre, diciamo,
0: perduto mai.
5: Diciamo di fianco.
0: Sempre legato.
5: Diciamo.
0: Sì, diciamo che mi fa un po' arrabbiare, è come la mamma, no? che la adori, però ti fa incazzare come nessuno ti fa arrabbiare, nessuno riesce a farti arrabbiare come la mamma, quindi la Sicilia è uguale.
5: Nindi, una curiosità, tu hai fatto tantissimi film, moltissimi di successo, sei arrivato al grande pubblico, però come dire, ogni tanto bisogna pagare una tassa, cioè avere un ruolo che apparentemente di secondo livello, che è quello di Duccio Patanè in Boris, che però ti ha portato un successo clamoroso verso tante generazioni. Ma come è arrivata, come è iniziata quell'avventura curiosissima, tra l'altro, con Pannofino e con tutti gli altri?
0: Quella è iniziata con un regolare provino che io feci per fare il René Ferretti, per fare il regista, e lo feci di mala voglia perché non mi sentivo bene, cioè, era un momento difficile e soprattutto infastidito dal fatto che questi mi volevano fare un provino per un pilota. Io ho detto, ma questi sono matti. Però sono andato lo stesso, ho fatto il provino malissimo, mi è andato malissimo e Luca Vendruscolo mi disse, vuoi provare a fare un altro personaggio, questo Duccio? E io ho detto, vabbè, l'ho fatto uno schifo. Poi lui mi disse che non era vero questa cosa, però la sensazione che abbiamo noi dall'interno era che era una schifezza.
1: Sei perfezionista, però. Da questo racconto.
0: Sì. Quando ho letto questa scena, diciamo, ho visto che era un cognome, ho detto no, ma non mi va di fare il cognome. O l'ho pensato io, non ho detto niente a lui, ovviamente. E allora l'ho fatto direttamente in down perché non volevo fare quello schizzato. E da quel momento poi Duccio è rimasto in down per tutto il tempo, per tutte le quattro serie, il film, eccetera, sempre in down. Ma la cosa più divertente, cioè più divertente, più importante, è che quando leggemmo io e la mia gente la sceneggiatura, avevamo un'offerta dalla Rai per un progetto dove guadagnavamo il doppio e lavoravamo la metà. E io la chiamai un po' timidamente e le dissi, io farei l'altro, e lei mi disse certo che facciamo l'altro perché è troppo bello, e quindi abbiamo fatto Boris.
1: Dai, questa sintonia, come sintonia so che c'è stato con il grande maestro Andrea Camilleri, e anche su questo ricordo ti voglio un po' stimolare.
0: Allora, c'è una cosa curiosa, io ho fatto parecchi audiolibri di Camilleri, sì. Due film, ma in realtà l'ho visto una sola volta nella mia vita, perché siccome Camilleri era un maestro dell'Accademia Silvio D'Amico e io venivo non solo dal cinema indipendente ma soprattutto dal teatro indipendente, noi avevamo una notevole ostilità nei confronti dell'Accademia, ostilità che poi abbiamo perso perché il tempo ti fa cambiare tutto, tanto è vero che io ho avuto anche il privilegio di insegnare in Accademia qualche anno fa per due anni consecutivi. E soprattutto apprezzo molto i ragazzi quando vengono a fare i provini, se vedo nel curriculum e sono diplomati all'Accademia. Ma a quei tempi per me l'Accademia era proprio il diavolo, perché era l'istituzione per eccellenza che noi negavamo, e quindi non ci siamo mai incrociati. Poi dopo tantissimi anni ci siamo incrociati, vabbè, poi lui era un personaggio straordinario, ci siamo visti una volta soltanto alla presentazione di un libro di un altro professore dell'Accademia, che è Giovanni Greco, e abbiamo chiacchierato un po', e poi io ho saputo da uno degli sceneggiatori che lui ha accettato sempre di buon grado, diciamo, la mia presenza nei suoi film.
1: È un'altra persona che ci manca moltissimo, il maestro Camilleri. Allora, io ti voglio lasciare, Ninni Bruschetta, con uno dei tanti messaggi. Grande affetto per te da parte del pubblico. Qualcuno dice mi piace molto nel ruolo del cattivo, al 335-699-2949. Io ho Nando di Castellammare che scrive, c'è qualcosa di Andrea Camilleri nel timbro di questa voce, saranno le sigarette o la sicilianità o entrambe le cose. Grazie Ninni Bruschetta, e ricordiamo nelle sale Limoni a Varsavia. Secondo

0: 1962, questo è Giorgio Gaber, Trani a Gogo. Dico sempre è Giorgio Gaber perché i grandi artisti e gli artisti in generale non muoiono mai. Questa è Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti. Si è parlato prima di Napoli, di Varsavia, di Sicilia, tante città. Qui Giorgio Gaber racconta quella Milano dei locali, appunto dei Trani degli anni 60, dove appunto si alzava il gomito. E il nostro ospite, già in collegamento in realtà, anche lui ha una connessione con Giorgio Gaber perché ha diretto molto bene un documentario proprio sulla figura del signor G.
1: Io vi dico che ho tremato un attimo, perché vi dico subito il nome e cognome del nostro ospite, che è Riccardo Milani. Ho temuto che il collegamento fosse con Milano. E allora no, Riccardo, no. Benvenuto.
0: Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno. Eccomi.
1: Scusaci, ci divertiamo anche così un po' a prenderci in giro.
2: Beh, ma a scuola succedeva sempre, quando si faceva l'elenco a scuola, l'appello, Milani era Milano.
1: E qui io c'ho un alunno indisciplinato un po', sì. Da ogni tanto
0: adesso, mentre si parlava, scusa Riccardo, perché si parlava di Napoli, mentre parlava Viviana mi è venuto in mente, io non vorrei dire una castroneria perché la memoria a volte non mi aiuta, ma ricordo bene, tu sei un grande fan di, a proposito di Napoli, di Patrizio Trampetti, della compagnia di canto popolare?
2: Assolutamente sì, l'ho anche incontrato qualche tempo fa e è stata una cosa meravigliosa, perché mi ha dedicato addirittura un pezzo, perché gli ho detto: guarda, Un giorno credi è la canzone, è la mia canzone, cioè io me la porto dietro sempre, mi ricorda anni importanti, è un testo meraviglioso. E lui era in una piazzetta in Abruzzo e mi ha dedicato quel pezzo. Meraviglia.
1: Hai visto che memoria che ha questo giovine?
0: Ogni tanto, allora, qualcosa.
1: Intanto grazie di essere qui con noi, anche allegramente, ad Italia in diretta. Io voglio ricordare che Riccardo Milani, con la sua arte, con le sue regie, sarà ospite nelle arene romane, da Piazza Vittorio a Villa Lazzaroni, a Villa Bonelli, a inizio settembre, per presentare le proiezioni di La vita va così, commedia con, tra gli altri, Virginia Raffaele, Raffaele, Diego Abbatantuono. Dici due parole su questo lavoro, prima di tutto.
2: Ma intanto è un lavoro sul coraggio. Io conosco bene la Sardegna e sapevo di questa storia, perché il film è ispirato a una storia vera di un pastore che per tantissimi anni, per quasi 20 anni, diciamo, ha imposto la sua volontà, ecco, e ha avuto il coraggio di dire di no. A proposito di Gaber, ecco, a proposito di uomini coraggiosi, e

0: però ecco, è stato un pastore, una persona molto semplice che però ha affermato dei principi. È la storia anche di una comunità che si è spaccata intorno alla necessità di avere un'occasione di lavoro, come poteva essere la costruzione di questo resort, e al contempo la necessità di preservare il territorio. Ecco, è un dualismo civile che ci portiamo dietro da tantissimi anni, ecco, da tantissimi.
1: Io l'ho visto, mi permetto di dire che è un lavoro un po' agrodolce con insomma attori di primo piano. Ti va, Riccardo, se ascoltiamo insieme una clip tratta da La vita va così?
0: Certo, grazie, certo.
1: Prego la regia.
2: I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezzamano.
3: Wow.
2: Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle.
3: I am fine, I'm the light.
2: Quel puntino rosso cos'è?
4: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
5: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
6: Signore Fisio!
7: Obama, quanto ti hanno offerto?
6: 150 milioni.
4: Alziamo l'offerta.
6: 300 milioni!
7: No!
1: 300 milioni, sono tutti svenuti. Allora, Riccardo, c'è un'ironia, come dicevamo, ma anche un racconto sottile e bellissimo. Ma d'altra parte, molti dei tuoi film raccontano quest'Italia contemporanea attraverso le sue contraddizioni e anche il suo provincialismo. Io volevo domandarti come si trova a questo punto il giusto equilibrio tra la risata e il commento sociale senza cadere poi alla fine nel didascalico?
0: Ma io non c'è una ricetta, è un po' un istinto, è anche un po', devo dire, una scuola di formazione. Io sono un po' cresciuto con le commedie degli anni 60-70, in cui si raccontava il paese, si raccontavano pregi e difetti del paese, anche eventi, luoghi, persone, tutte cose che io non conoscevo, non potevo conoscere, e invece quei film lì me li hanno fatti conoscere. Quindi anche la capacità di un cinema popolare di dare motivo di riflessione, di conoscenza, ecco. Quindi è questo l'istinto, cioè quello di andare ad approfondire la capacità che ha il cinema di penetrare nella testa, nella pancia delle persone, di emozionare, ma anche di poter fare delle riflessioni su come in questo caso un evento che ha in qualche modo segnato, ecco, una comunità. E di cose così ce ne sono tante nel nostro paese, di esempi così.
1: Non c'è dubbio, un lavoro molto simile mi pare che sia stato fatto in Un mondo a parte. Anche lì hai lavorato a stretto contatto con gli abitanti del posto, hai utilizzato bambini non attori, quindi sì. Ancora una volta una sfida dirigendo chi recita per la prima volta rispetto ai professionisti, oltre che un racconto corale di una realtà magari meno conosciuta.
0: Sì, devo dire, quello è un po' una costante, ma è una ricchezza, perché ho avuto la fortuna e ho la fortuna di lavorare con dei grandissimi attori del panorama italiano, e mescolare attori e non attori mi dà una vitalità, un realismo maggiore, insomma, ecco, lo sento, lo percepisco, e so che questi film hanno anche questa capacità di captare l'attenzione delle persone anche per questo.
1: Senti, parliamo di fruizione, perché mi incuriosisce questo, questa tua andare, questa apertura alle arene romane. E d'altra parte questi sono film che si possono anche fruire sulle piattaforme, allora perché andarli a vedere tutti assieme all'aperto invece che comodamente seduti sul divano di casa? Cosa ci può dare di più? Perché dobbiamo venirti a trovare là?
0: Ma perché io sono convinto, ma è un fatto questo, non è un'opinione, insomma, è un fatto che condividere le esperienze è una cosa che ci dà molto più di quanto ci possa offrire un divano, che spesso non è mai nemmeno troppo comodo, perché le case, ecco, a proposito di Gaber, lui diceva le case dove noi ci nascondiamo, no? È un po' vero questo, è vero, perché le case ci proteggono, ma ci nascondono anche dalla vita di relazione. Ma ecco, condividere un'emozione, se c'è

0: le case dove noi ci nascondiamo, ha citato la strada di Giorgio Gaber.
1: Ci stanno nascondendo.
0: Però la voce non si deve nascondere, Riccardo, altrimenti siamo rovinati.
2: Assolutamente.
1: Allora, abbiamo proprio pochissimi secondi per salutare il nostro ospite, per ringraziare Riccardo Milani di essere stato con noi all'Italia in diretta. Vi ricordiamo La vita va così nelle principali arene romane dai primi di settembre.
0: Salutiamo. Grazie. Riccardo Milani, è stato bellissimo ascoltare le sue parole, anche il suo breve racconto su Giorgio Gaber e sulla vita va così, appunto. Noi però torniamo, tanti ospiti anche nella seconda parte dell'Italia in diretta, si parlerà anche di musica, come detto in precedenza, con ospiti in studio, con ospiti in collegamento, però cara Viviana,
1: e ora
0: adesso
1: sarà bellissimo ascoltare il GR1
0: notizie, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Incidente sul lavoro a Tribano, in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è morto incastrato in un mezzo agricolo mentre stava raccogliendo barbabietole in un terreno. Vani i tentativi di soccorrerlo. È di almeno 477 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 2400 i dispersi, di cui 644 stranieri, fanno sapere le autorità nepalesi. Tra loro anche 3 italiani. Operazioni di ricerca e soccorso rese ancora più complicate dal rischio di nuove inondazioni che potrebbero generarsi dal lago che si è formato dopo il crollo del ghiacciaio considerato la causa del disastro. Negli occhi delle guide turistiche che stavano accompagnando i tanti visitatori presenti nella zona è ancora viva la paura davanti a quelle scene apocalittiche.
4: Dopo la devastante alluvione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, con onde giganti di fango e acqua che hanno spazzato via tutto, case, strade, ponti, provocando centinaia di morti e migliaia di dispersi, Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
5: Ovvio, ho visto tutto portare giù dal fiume, sono 3 paesi, gente che non si trovano più, è stato un disastro grandissimo per Nepal.
4: E a seguire costantemente quello che accade anche Massimo Rossetto, il presidente dell'associazione che da 26 anni crea scuole e case famiglia in Nepal.
6: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
4: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre.
6: Avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata.
4: Trieste, Ludovica Siani, GR1.
3: La morte a 84 anni di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, noto come il macellaio della Bosnia. I funerali saranno celebrati con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, lo ha annunciato in una intervista radiofonica il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto in carcere a L'Aia. Nel 2017 era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Su di lui, soprattutto l'ombra dell'orrore di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani. Torniamo in Italia. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un incidente stradale in Umbria tra Perugia e Marciano. Sono stati sbalzati da un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Feriti gli altri 3 ragazzi giovanissimi, compreso il conducente di 18 anni, che si trovavano con loro a bordo della vettura. Incidente mortale anche in Piemonte, sull'autostrada del Frejus Torino-Bardonecchia. 2 morti e 1 ferito. Le 3 persone coinvolte viaggiavano sulla stessa auto. E sono giorni di traffico particolarmente intenso per i rientri dalle vacanze, spostamenti su cui però continuano a pesare i rincari dei carburanti.
7: Un rientro amaro per chi si rimette in viaggio con 25 milioni di auto attese su strade e autostrade. Si annuncia un weekend da bollino rosso, ma sul controesodo degli italiani, oltre alle lunghe code, si abbatte anche una pesante stangata economica.

0: economica. 430 milioni di euro in più per il caro carburanti è quanto stima il Codacons, che confronta i prezzi di oggi con quelli di agosto 2025. La benzina è passata da 1,69 euro a oltre 2 euro, con un aumento di circa 32 centesimi che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno. Stessa situazione per il diesel: costava 1,62 euro al litro, ora viaggia 2,13 euro, con un rialzo rispetto allo scorso anno di circa 51 centesimi. Tradotto, per un pieno di gasolio ci vogliono quasi 26 euro in più. E l'autunno si preannuncia altrettanto complicato per le famiglie italiane, che dovranno fare i conti con gli aumenti di luce e gas. Tra settembre e dicembre la spesa dovrebbe crescere di quasi il 40% rispetto al 2025, spiega Andrea Polo di Facile.it.
1: 982 euro, cioè circa 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
0: Francesca Capannolo, GR1.
2: Fatturato dell'industria in calo a giugno, meno 1% in valore, meno 0,7% in volume rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno sia su quello estero. A livello tendenziale, vale a dire nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, si registra invece un deciso aumento in valore, più 3,1%, ma un calo in volume, meno 0,9%, sintomo di un trend di generalizzato aumento dei prezzi. La mozzarella di bufala campana rende allegri a mangiarla, ma non solo. Secondo un test effettuato a partire da immagini TV e sulla base teorica degli studi sulla risposta emotiva dello psicologo americano Paul Ekman, basta anche solo uno sguardo a generare sentimenti di sorpresa e di gioia. Le immagini di questo prodotto tipico della tradizione italiana, si è riscontrato, attivano 43 muscoli facciali. Il coinvolgimento emotivo, rispetto a una media del 65%, con la mozzarella di bufala schizza all'89%. E alle 11.05 la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.06, 11 secondi, Stefania De Maria al microfono vi dà il buongiorno insieme a Tommaso Vinoni per la parte tecnica per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con Colaz dall'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. A seguire l'appuntamento con un tranquillo weekend a paura estate. Oggi marzo e giulio, per questo ultimo fine settimana di agosto, ci propongono tanti eventi come sempre. Iniziamo con un coltello in festa a Maniago, a seguire lo spettacolo Icone Imperfette ai giardini del Museo Sartorio di Trieste. Con gli amici di Radio Capodistria facciamo un percorso sensoriale nel Carso a piedi nudi nel bosco. E poi a Fagagna e Rive d'Arcano per la seconda tappa di Mezzaterra, rassegna di danza diffusa, e infine a Savorgnano del Torre per il Festival delle Comunità del Torre Art in Torre. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
2: Dopo la tappa di ieri a Lignano, sarà oggi ad Aquileia, Fiumicello e Villa Vicentina la Peace Walk to Jerusalem, marcia della pace, partita dalla Spagna il 31 gennaio scorso. Domani la marcia arriverà a Monfalcone ad Auresina, lunedì sosterrà a Trieste per dirigersi poi verso Fiume. L'arrivo a Gerusalemme è previsto in primavera. E a Gorizia farà invece tappa la Camminata per la Vita per ricordare le vittime di femminicidio e in modo particolare Romina Ponzalli, uccisa nel 2004 dall'ex compagno che poi si tolse la vita. L'appuntamento è alle 17.30 alla Panchina Rossa. I partecipanti attraverseranno Parco Coronini per fare ritorno ai giardini. A Trieste è presentato in mattinata il potenziamento del sistema di videosorveglianza nell'area adiacente al Politeama Rossetti. Tra gli interventi, quello dell'assessora alla sicurezza, Caterina De Gavardo, e il comandante della polizia locale, Walter Milocchi. Ancora a Trieste nel pomeriggio, nel Palazzo della Regione di Piazza Unità, saranno consegnati i premi del Festival delle Giovani Eccellenze, con protagonisti under 30 distinti in settori quali responsabilità sociale e ambiente.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda, una puntata dedicata ai fenomeni naturali e all'ambiente per chiudere la settimana. Con Rino Lombardi entreremo nel Borarium, spazio incluso nel Museo

0: elabora per dialogare sulla memoria del vento, ma anche naturalmente sui cambiamenti climatici. A seguire, nel giorno di nascita del giornalista e scrittore Giorgio Bocca, nato il 28 agosto 1920, il figlio Davide Besana, navigatore fumettista, ci parla di Midva, la barca costruita a Trieste dai cantieri Petronio e Pekaric, arricchendo la narrazione con aneddoti di mare e ricordi sparsi. Con Tommaso Sandri punteremo poi lo sguardo sulla preziosa iniziativa Coastal Design, la rassegna che mette in mostra oggetti d'arredo nati dalla trasformazione degli scarti plastici raccolti sulle coste. In chiusura la rubrica L'allora e l'oggi, coproduzione della comunità radio-televisiva italofona dedicata agli anniversari nel 2026. Oggi è la volta di Rai Sicilia, che omaggia la scrittrice Goliarda Sapienza nel 30° anniversario della morte. Per l'appuntamento delle 15:15 di WFV Lindy andrà in onda una selezione delle migliori puntate già trasmesse. Questo è tutto. Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
1: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste reghie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.
2: Io mor di pore, Beppi, ma non vi ho nessun calapore come me, Cator.
3: Ma diceva Resino di vepore?
2: Ma Beppi, la ultima volta che t'acchest planet la concentrazione di gas sere e gliela de d'ogne, di che dal DDUE all'està 3-5 milioni di anni in aur.
3: E lui c'è molto lo sai.
2: Ma lo scrivi su tutti i giornali, alle plen di conferenze, gnovi, se viene di Nantes.
3: E allora?
2: Allora, o varessis di là, tor, ducis marveas, tra marveas, chialasia tor, nasalaia, lisplantis, chialalcil, contasi un cu l'altri, l'atmosfera intorno di noi non era mai stata così di 5 milioni di anni in ca.
3: Beh, in effetti pensai sore al sares.
2: Di facile intorno dalla pore, Beppi.
3: Perciò mi somme una roba appassionante. A essi svels al sares di fai bes. Cavegni, signor. Dome per 2 euro us ven queste sciatolette. Se mettes dentro il nas, o potres nasar l'aer giuste come calere su queste tiere addirittura 5 milioni di anni in daù. Non è un imbroglio, signor, ma che è prodotto è certificato dai più esperti scienziati del mondo.
2: Ma 5 milioni di anni in daù, la creatura umana non esisteva sulla tiere, Beppi?
3: Un motivo di più per vendere la sciatolette con l'odore dai dinosauri. Fasi 3 euro, dai.
2: Beppi, ma se quando che l'atmosfera ieri così la creatura umana non esisteva anche mo, se come è tornasse a essi così, a son buine probabilità che l'individuo umano
3: non esisterà più.
2: Giusto, Beppi, e un mondo senza individui umani alle disumane.
3: Ah, dunce o podaresti in fasciato lutis e di Alain che puoi sentire l'odore di disumanità.
2: Ma non li scompreresti nessun, Beppi. Dunce avvioni che il mondo alle daura diventa in maniera banale, inesorabile, sempre più disumano. Calchiali Gaza?
3: Non fasarin mai be spirit parvendi sia di contare la verità, ma mai intere, come un tic. Che il po' che il cliente ha l'ulcrodi.
2: Lui, Beppi, è come una lampadina, sai?
3: Io?
2: Sì, la lampadina non lo sa, però è fasluz.
3: E io ho fatto.
2: Altro che in maniere tragiche. Cui che fas politiche, uè, al sa che dopo 50 anni se passe di consumismo non esiste in più di botti cittadini, ma dome consumatori e clienti. Il consumatore non lo sa la verità. All'ul dome c'è cal desidere. In queste situazioni il politico onest arresta paralizzato che è il disonest al svuacare dentri.
3: Ah, c'è filosofo dal cormor, tale lui.
2: Eh sì.
3: E allora?
2: E allora, quanca vignerà Tiolmi l'astronav, cal vegni su con me, Beppi.
3: Pirt, lui alle convinto che non spiete un futuro di astronav.
2: Sì, Beppi.

0: radiofonica, attore, regista Furlan, Mandy Ferruccio.
1: Mandi a Duccio.
0: Allora, Ferruccio, c'è mutis al Nassut che sprogette con l'as dall'astronauta?
1: Eh beh, perché che io crot si può dire a partire dal 1990 ho scominciato a una quasi che intorno a me il mondo alla vedute tutti in un'altra direzione di quel che io mi ero immaginato. Così ho cominciato ad avere questa sensazione di estraneità, di essi colati in un universo che non era il mio, e plan chin sono arrivato fino a inventarmi questo personaggio di Pirz, che è convinciuto di essi colati più di un astronauta. Lui appartiene a un altro mondo, che è come quel capo, però no.
0: Tu non sai scontare la tua storia di Zing, sì, la storia che sì, ti ha portato a questo progetto, sì, però io ti domandi, avevi sì. tu un obiettivo da urdi dut? Qual era, se all'erial, un messaggio che tu avevi svoi di portare con questo lavoro?
1: Eh beh sì, beh, il mio messaggio è sting attenta, cioè così, o sing in direzione di là al disastro ecologico, no? A causa dell'effetto siero, quindi cambiare il nostro mood di vivi, di divertirsi, di lavorare, o di essi poi sparagnosi, poi umili, e umili al vento, humus, che vuol dire tiare, no? Quindi o di tornare in contatto con la maritiare. E allora, siccome ho pensato, ho fatto un po' come che l'ha fatto Erasmo da Rotterdam, che aveva scritto l'elogio della pazzia, no? Perché che se, altra vez, che se lui al disere al Papa che il cal pensava, Luco Pavin. Allora lui ha fatto finta di scrivere che quel che lui scriveva, che ieri in suo pensier, e ieri però Robis di Mas. Ecco, e io ho detto, io ho dis che il co pensi. E cioè così da ur a mettersi in una situazione catastrofica se non cambi immediatamente, però lui dice come se io fossi un matto.
0: Ho appena ascoltato la fin, no, di queste storie con l'episodio numero 36, che è un finale anche un in inviarte se orin, perché non sapevi ben ciò che succede. Io ti domandi se tu lo sa, se tu as voi di dirlo, c'è che la vigni di Beppi e Pirz, cioè che tu ti sei immaginato.
1: Allora Beppi e Pirz ormai sono vecchius e sono sentati sulle banchiute e attialing il mondo attorno di loro, come che anche io ormai sono vecchio, ho 73 anni, però sperin che la gioventù salvi il mondo e cambi e decidi di vivere in tutto un altro stile, che la smetti di la torco di aeroplano a low cost a inquinare e decidi di la a fare le vacanze a Lignano, a Grado, non sai, di stare a casa, insomma, no? Che decidi di là a scuole con l'autobus, se no a Pisa, se no a Nuia, se no non usi l'autobus e il tram e quel calè, nulla, che scomenzi a dire perché calè il nostro futuro, che le mettute in discussione, non che il di Ferruccio Kainer che ormai ha 73 anni, ma i nostri, i giovani di UE, i che UE hanno 15 anni, 14 anni.
0: Quindi Ferruccio parsiarà come disin yesinte dal personaggio, no? Di Pirz, sì. Se ti senti tu di magari leata anche però il messaggio di queste... Di queste tue storie a Intenuscolo.
1: Io dico e tante speranze e tante fiducia tra i giovani. Io mi sento di largo ai giovani, ma che hanno di chiapparsi il coraggio. Perché così in una società di vecchi in Italia, per esempio, sono un evore di vecchi se sono nati in pochi frus, no? Ecco, e allora invece ti ho detto che i giovani, che è il momento di essere coraggiosi e di chiappare il loro destino, il loro. Ma ecco, e ho so i che occhiali e ho sorrite. Ogni volta che ho visto un giovane calpasse, mi si sblaglia il cuore.
0: Disares, le miglior maniere parsiarà queste bellissime esperienze che state che Nicolas dall'astronaf, un'esperienza che nasude tutte de inventive e de sideis di Ferruccio Kainer, che io torni a ringraziare. Grazie Ferruccio.
1: Grazie, Mandy.

0: Ma buongiorno! Ma che succede?
1: Scusa, sono,
0: ma...
1: no, oddio, una lacrima! Una lacrima è caduta sui miei fogli!
0: Quindi
1: come
0: ora
1: farò?
0: Non vedi più nulla! Ma tanti auguri!
1: Mi siete ricordati!
0: Ma Marzia, tanti auguri!
1: Thank you,
0: ma
1: thank
0: che
1: everybody.
0: Dedica! Ma una dedica incredibile! In tre anni non è mai successa una cosa simile! Tanti auguri,
1: grazie,
0: Marzia!
1: Grazie,
0: tanti,
1: a tutti!
0: Tanti auguri!
1: A tutti, a chi mi conosce, a chi non mi conosce, sono tutta emozionata!
0: Vedo!
1: Mio. Perché, tra l'altro, sono io che devo aprire questa puntata!
0: Oh, ma quante news!
1: Quante news! E vi presento intanto la nostra capitana! La nostra Stefania De Maria, al di là del vetro, alla parte tecnica, Tommaso Vinoni.
0: Ciao,
1: benvenuti a questa puntata, l'ultimo appuntamento di agosto di un tranquillo weekend a paura. Sono ancora un po' commossa.
0: Infatti, questo è il bello della diretta,
1: è proprio
0: il caso di dirlo.
1: Certo.
0: Perché, insomma...
1: È così, una giornata cominciata veramente bene.
0: All'insegna della crescita, no?
1: La crescita è inevitabile.
0: Infatti.
1: Cerchiamo di renderla... fruttuosa questa crescita.
0: Sì, leggera.
1: Leggera, allegra, gioiosa, per quanto ci permette la vita piena di insidie. Bene. ecco, io comunque ho portato anche le pastine, sappiatelo.
0: Lo so, infatti.
1: Tutti, siamo tutti addolciti, anche dal punto di vista, come dire,
0: papillare. 4.000 calorie le abbiamo già prese, diciamo, quindi non...
1: Ecco. Ma a proposito di calorie,
0: sì.
1: A proposito di cucina, a proposito di strumenti,
0: Atti alla cucina.
1: Ecco, che collegamento ti creo. Ma cominciamo subito con il primo appuntamento.
0: Sì. Perché
1: di cosa parliamo?
0: Andiamo a Maniago sabato 29 e domenica 30 agosto, quindi domani e dopodomani, a Coltello in Festa.
1: A parlarcene abbiamo Emanuela Bruna.
0: Buongiorno, Emanuela.
1: Ciao.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Grazie per l'attenzione a questa manifestazione.
0: Sì, e tra l'altro questa è la 22esima edizione di Coltello in Festa.
2: Sì.
0: Che ha un programma, a dir poco, vasto, veramente dir poco.
2: Quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più, perché abbiamo avuto la collaborazione della Confartigianato e di Montagna Leader. E quindi attraverso di loro abbiamo allargato le nostre proposte,
0: perché
2: ci sono i soliti prodotti nostri di coltelleria, coltelli, forbici, attrezzi per l'agricoltura, e poi ai nostri prodotti abbiamo aggiunto questi percorsi nei sapori, in modo che le persone che partecipano possano vedere come le lame vengono utilizzate per creare dei piatti.
0: Ah, ecco, per creare dei piatti, cioè, perché io mi chiedevo, non ci saranno mica dei duelli, no, in questa manifestazione? No. Cioè,
1: però qualcosa sulle armi c'è, però in senso artistico, diciamo, visto che c'è una mostra dove ci sono esposti delle armi, delle riproduzioni di armi antiche, vero?
2: Sì, c'è la coltelleria del Tin, che ha sempre prodotto nella sua attività

0: armi antiche, armi anche che sono state utilizzate per film, manifestazioni.
1: Ah.
0: Sì, sì.
1: Ah, questo mi era
0: anche
1: sfuggito.
0: Film importanti, mm-hmm. anche film importanti tipo Braveheart. Loro loro si sono specializzati in armi antiche. Ah. Poi ogni coltelleria ha una specializzazione, c'è chi fa solo coltelli da cucina, chi fa solo coltelli sportivi, chi fa forbici, attrezzi per la manicure, chi fa forbici per le potature, per l'agricoltura.
1: Certo. Sì, sì, proprio c'è un ventaglio di risorse.
2: Ma infatti proprio
1: risorse,
2: riflettevo osservando tutti gli appuntamenti previsti, cioè veramente le lame in generale, mm-hmm. quanto sono necessarie anche alla nostra vita quotidiana. Cioè immagina
1: Hanno sicuramente cambiato il modo di vivere delle persone.
2: Sì, sì, e le usiamo in tantissime, come abbiamo sentito, in tantissime utilizzi, in tantissimi ambiti.
1: Situazioni appunto quotidiane o meno. Ma tra l'altro, Emanuela, io leggevo, perché insomma mi faceva sorridere questa cosa, che ci saranno anche delle sfide, direi anche piuttosto divertenti, perché c'è la sfida al pela patate e con il cavatappi. Ma vuoi parlarci, dirci proprio?
0: Difatti noi facciamo anche questa cosa, il pela patate, anche questo è un prodotto nostro artigianale di tanti anni fa, che ha cominciato tanti anni fa, e si fanno queste gare a chi riesce a sbucciare più patate in 5 minuti.
1: In 5 minuti?
0: Sì, sì. Ah. Oppure chi riesce a togliere il tappo alle bottiglie sempre in 5 minuti, 10 minuti, si decide insomma.
1: Nel senso, togliere più tappi possibili, più tappi, in questo range di tempo.
2: Ah, ecco, perché anche
1: quello che lo fa in maniera più veloce lì per lì, tipo a Guinness. No, cioè nel senso, nei 5 minuti chi riesce,
2: la quantità. Perché è vero, il cavatappi rientra anche nelle produzioni di Maniago?
0: Sì,
2: giusto, perché è sempre un prodotto di metallo, eccetera, eccetera. Che
0: si è iniziato ancora nel 1400 con prodotti per l'agricoltura, perché Maniago al tempo era un paese agricolo, e poi dico che la creatività dei produttori di Maniago ha sviluppato anche in altri settori, sempre lame però.
2: Sì, la partenza diciamo è l'agricoltura, e appunto la necessità di avere degli attrezzi validi per questa attività, certamente.
1: Vedi, io non avrei considerato che il cavatappi fosse un rientrare nelle lame.
2: Infatti è curioso, scorrere questi appuntamenti veramente. Poi una cosa poetica che però voglio, c'è un momento di un laboratorio dove si fa una crea la tua spada, ma in legno. Laboratorio manuale per bambini e ragazzi, vabbè, voglio segnalarlo perché è molto, molto tenero. E poi c'è il laboratorio del mosaico, della ceramica, del legno, della saggina, e questo tutto domenica mattina.
0: Sabato e domenica abbiamo tutti questi laboratori.
2: Certo.
0: E anche un coltellino in legno, anche quello. Sono cose che... i laboratori che facciamo per bambini.
2: Sì, bene.
0: Sarà un coltellino spalma crema, spalma...
2: Certo, per il burro, per la marmellata.
0: Sì.
2: Giusto. Poi musica con...
0: Certo, e poi abbiamo quest'anno anche... ospitiamo a Palazzo Attimi, Artigiani Serenissimi, dove ci saranno degli artigiani proprio di nicchia. Uh-huh. Che si occupano tutti di manifatture artistiche con la stoffa, con le perle. Alcuni vengono dal Veneto, da Venezia, le murine, queste cose qua.
2: Ma sempre legate ai coltelli? Ai coltelli?
0: No. Legati alla Confartigianato.
2: Ah, ecco, no, legati alla
1: Confartigianato. Scusa, ha detto di no? No, non esiste.
2: Io chiedo.
0: No.
2: Giulio Spigoloso, le volte dovete capire, però andiamo d'accordo.
0: Beh, certamente anche per fare un manufatto in stoffa le forbici si devono utilizzare.
2: Ma infatti sempre lì si ritorna.
1: Sì, infatti. Emanuela, allora la kermesse inizierà domani alle 11:30, giusto?
0: L'inaugurazione, sì.
1: Sì, con una madrina d'eccezione.
0: Certo, sì. Gloria Clama, che è stata una chef finalista Masterchef.

0: adesso al suo ristorante, è citata nelle guide Michelin, nel Gambero Rosso, e quindi lei verrà prepara i suoi piatti con le lame di maniago. Poi abbiamo anche un altro chef, un altro chef che farà proprio shock cooking, Federico.
1: lo chiameremo Federico.
2: Bene.
0: Federico Mariutti, ecco.
2: Battezzato completamente.
0: Federico Mariutti, sì. E anche lui farà due show cooking, uno sabato e uno domenica. E poi abbiamo un altro show cooking di un pasticcere, Simone Bortoli.
1: Quindi, insomma,
2: quindi sì, coltelli, ma soprattutto l'uso
1: Emanuele, bene.
2: E sì, anche si degusta anche il vino. Bene. Ecco, per le informazioni, per ripassare questo programma e trovare il proprio appuntamento preferito, se non tutti, immagino su internet.
0: Coltello in festa 2026, lì ci sono tutte le informazioni.
1: Benissimo,
2: grazie.
1: Allora andate a questa bellissima kermesse, che vi stupirà perché è molto più ampia di quello che può sembrare dal titolo, diciamo. E Emanuela, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi,
1: e buona festa
0: di averci ospitato. Grazie, vi aspettiamo.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Beh, giusto, per il tuo compleanno mi sembra un buon proposito.
0: Regalami
1: per tutto l'anno.
0: Regalami una lametta che mi taglio le vene.
1: No, guarda, ma sai Marzia, quanto mi piace quando sì. la musica è associata all'argomento
0: anche
1: che abbiamo
0: a
1: appena
0: me.
1: Trattato.
0: Anche
1: guarda.
0: A me.
1: Cioè, è una cosa che
0: le fanno,
1: mi dà soddisfazione.
0: Sì, questa cosa didascalica, ma è efficace, divertente.
1: Sì, assolutamente.
0: Vabbè. E allora, dopo esercitare...

0: E dove?
1: Bene.
0: Sì, dove andiamo?
1: Andiamo a mettere a questa nuova iniziativa, mezza terra, dico questa parola, mezza terra, dov'è la mezza terra?
0: Allora, la mezza terra, innanzitutto nuova... io direi che è una rassegna, no?
1: Nuova,
0: io a parte che voglio sapere dalla persona che abbiamo in
1: che l'ha ideata, dici?
0: Vorrei saperne di più, però è una rassegna così, lo diciamo,
1: la collochiamo,
0: la mezza terra è una rassegna di danza diffusa. Ora, io voglio sapere...
1: Meglio tutto. Da chi?
0: Dall'ideatore,
1: direttore artistico.
0: Pablo Girolami.
1: Ci sei?
2: Buongiorno.
0: Ma buongiorno Pablo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dunque, svisceriamo un po', toglici delle
1: ci ritroviamo, perché io mi ricordo l'altro anno che abbiamo già parlato con Pablo.
0: Sì. Ah sì,
1: mi ricordo.
0: Sì, assolutamente.
2: Sì.
0: Allora, questa rassegna, se ho capito bene, è un insieme di tappe, giusto?
2: Esatto.
0: E questa, nello specifico, è la seconda tappa.
2: Assolutamente. Oggi sarà la nostra seconda tappa di Mezzaterra, dopo la prima che si è svolta a giugno all'Oasi dei Quadri di Fagagna. Oggi si svolgerà tra il Palazzo Picco di Fagagna e il Mulino Nicli di Rive d'Arcano.
0: Sì, perché oggi c'è un doppio appuntamento.
1: Oggi c'è una,
2: esatto, anche un triplo appuntamento. Inizieremo alle 17 al Palazzo Picco con la presentazione del programma del Fagagna Dance Festival, che è la nostra iniziativa principale, che si svolgerà tra il 24 e il 27 di settembre. Alle 18 avremo la restituzione dell'Ivone Intensive, perché tutta questa settimana abbiamo avuto 30 danzatori e danzatrici provenienti da tutta Europa che hanno studiato con noi, con la compagnia Ivona, per imparare del repertorio e fare una nuova creazione insieme. E alle 18 avremo questa restituzione sempre al Palazzo Picco. Invece alle 21.30 andremo a Rive d'Arcano al Mulino Nicli per una serata di incontro tra musica, danza, formazione e questo spazio meraviglioso del Mulino Nicli.
0: Ma senti Pablo, ma questa danza diffusa, cioè questo termine è semplicemente perché cioè è in concomitanza con lo spazio, oppure è proprio una disciplina a sé? Cioè, non lo so, non so se sono stato chiaro. Perché...
2: Sì, abbiamo scelto questo titolo per questa nostra iniziativa Mezzaterra perché vuole essere un incontro tra discipline. Il primo appuntamento giustamente era un incontro tra danza, ornitologia e apicoltore, e questo sarà un appuntamento tra la danza, la musica e la formazione, visto che tutta questa settimana abbiamo studiato con questo gruppo di giovani.
0: Diffusa in questo senso, quindi.
2: Diffuso perché poi ogni tappa si svolge in un territorio nuovo, in uno spazio che di solito la danza non abita, e quindi la prima era in natura, il secondo è in un mulino.
0: Legato
1: allo spazio.
0: Grazie.
1: Questi 30 giovani danzatori da dove provengono? Come li avete reclutati?
2: Allora, abbiamo un gruppo incredibile di professionisti e pre-professionisti che hanno applicato al nostro bando per selezionare giustamente questo gruppo di 30. Provengono da più di 15 paesi di tutta Europa e sono danzatori che hanno appena finito la loro formazione o che sono già in compagnia e quindi adesso, visto la pausa estiva, hanno potuto spostarsi per venire a Fagagna e studiare con la compagnia.
0: È scomparso.
2: Pronto?
1: Eccoci, piccolo blackout.
0: Come non
1: eccoci.
0: Detto.
1: Dicevi che sì, appunto, in questa pausa estiva si sono recati tutti a Fagagna, appunto, a seguire questo laboratorio intensivo.
2: Esatto, sì. È stata una selezione tramite video che ha creato questo gruppo di 30. Volevamo un gruppo bello eterogeneo. È il bello che la danza è veramente un linguaggio universale, quindi anche se non parliamo la stessa lingua, se provi-

0: se proveniamo di culture, paesi diversi,
1: chi si capisce
0: ci
1: capiamo comunque
0: tra il movimento, esatto.
2: Certo, e comunque certo. Tutti danzatori contemporanei, o anche ci sono anche delle incursioni su altri stili?
0: Sono danzatori contemporanei.
2: Contemporanei,
0: sì.
2: Mm-hmm. Benissimo.
1: Hai capito, ecco. Cioè, hai capito, Marzia, che da almeno 15 paesi, cioè, vanno a Fagagna, hai capito? La nostra regione, che realtà ospita.
2: È la forza delle arti.
1: Eh beh, cioè, certo, perché come diceva benissimo Pablo, il linguaggio più universale della danza credo che sia difficile.
2: Stavo riflettendoci anch'io, perché anche la musica ha degli schemi comunque, no? Forse.
1: Sì, sì, sì, sì. Siamo sempre nell'ambito, chiaramente, dal mio punto di vista, almeno musicale, perché
2: sì, beh,
1: no,
2: certo,
1: sono estremamente
2: però
1: legate.
2: Il corpo è veramente...
1: Però il corpo è veramente... È una cosa che proprio...
2: Ce l'abbiamo tutti, pensa
0: sì.
2: A te.
0: Sì, sicuramente anche,
1: ha fatto un'osservazione intelligente, Marzia. Il corpo ce l'abbiamo tutti, ecco. Che
0: sì,
1: sia
0: sì,
1: chiaro.
0: Anche una delle arti le più preistoriche, sì, istintive, cioè è il primo modo in cui comunichiamo è con il movimento. Prima di parlare con delle lingue, parliamo con il proprio con il proprio corpo, con i gesti.
2: Siccome il tempo è sempre tiranno, raccontaci degli altri due appuntamenti, così il pubblico può intervenire.
0: Avremo prima il Fagagna Dance Festival, quindi a fine settembre, e poi i prossimi appuntamenti saranno ad ottobre e a novembre, uno alla Casa Coccel di Fagagna, dove faremo anche una performance all'interno della chiesetta sconsacrata, una specie di laboratorio inclusivo, immersivo tra partecipanti e performer. E l'altro ci spostiremo a Zana, alla Galleria d'Arte Antea, per un incontro tra arte performative e arte visiva.
2: Bene, quindi teniamo benissimo, d'occhio tutte benissimo. Le vostre iniziative. E grazie.
1: Grazie, e ricordiamo appunto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che oggi, venerdì 28 agosto, il primo appuntamento, o meglio sì, la seconda tappa è doppio appuntamento, triplo appuntamento, sì. Come ci diceva Pablo, e inizia alle 18, giusto?
0: 17 presentazione del festival,
1: è la presentazione...
0: 18 restituzione dell'Ivona Intensi, sempre al Palazzo Picco, 21:30 al Mulino Nicli di Rive d'Arcano.
1: Va bene.
2: Benissimo.
1: Grazie per essere
2: buona
1: stato
2: danza.
1: Con noi,
0: grazie
1: Pablo.
0: Dell'invito. Ciao, buona
2: grazie.
0: Giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Rieccoci qui tutti quanti assieme,
1: tutti assieme
0: appassionatamente.
1: La musica va sulle valli.
0: Sì, è natisone. Allora, senti, adesso andiamo subito con Capodistria, con la nostra cara Barbara Urizzi, per questo collegamento che tutta
1: la regione,
0: Italia ci invidia.
1: Cioè,
0: Barbara, sei con noi?
2: Buongiorno.
0: Ciao, Barbara. Buongiorno.
1: Buongiorno ai colleghi della Radio Friuli Venezia Giulia.
0: In questo venerdì di festa.
3: Ultimo appuntamento di agosto. Di agosto, giusto?
0: Sì. Venerdì. Di festa, perché c'è...
1: festeggiate?
0: Festeggiamo Marzia. Lei si stava già dimenticando che è il suo compleanno. Ti rendi conto come è iniziata la giornata?
1: Tanti auguri. Cioè, è cominciata lavorando con Giulio.
3: Ha i suoi aspetti positivi, diciamo.
1: Tanti auguri, Marzia.
3: Grazie.
0: Già che ci siamo...
1: Come va?
0: Posso permettermi, Barbara, già che ci siamo, così dopo facciamo questo ping pong, presenterei, siccome è in collegamento con noi, anche l'ospite che avremo assieme. E noi siamo con Roby Iacomin. Roby, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Per cui andiamo in Carso, a Trieste.
3: Con un'esperienza, una cosa particolare. Io non l'ho mai sentito.
0: No. Neanch'io, però so che invece Barbara da quello che ho.
1: Allora, esiste, insomma, già un po', però vabbè, insomma, dopo ci entreremo. Intanto io vi presento la nostra ospite, che è Annalisa Spalazzi, del Cammino delle Terre Mutate, che è questo itinerario nato nei territori profondamente segnati da terremoti degli ultimi decenni. Annalisa, vuoi salutare la RAI del Friuli Venezia Giulia?
5: Certo, ciao, buongiorno e grazie anche a voi per questa ospitalità e scambio.
0: Ciao Annalisa, ciao, buongiorno.
1: Ciao. Allora, abbiamo tante cose. Chi inizia il ping pong? Chi butta la prima palla in faccia?
0: Non lo so. Decidono le donne, prego.
3: Cominciamo noi. Qua da Trieste, dai.
1: Cominciate
3: una cosa, leggera, ma molto divertente e anche chissà stimolante.
0: Sensoriale.
3: Il percorso sensoriale a piedi nudi nel bosco.
1: A me come prima domanda verrebbe: ma quanto dura? Quanto uno deve camminare? Fa male?
3: No, non fa male, fa bene.
1: Perché?
3: Roby Iacomin, perché?
4: Sembra che state descrivendo una tortura. Invece no, scherzo. Allora, in realtà è un modo direi abbastanza, mi viene da dire, semplice, per riconnetterci un po' con la natura. In sostanza è questo, no? Non si tratta di camminare così in natura completamente sul Carso senza una meta, no? È un piccolo percorso preparato e adeguato a questa esperienza, ovviamente con tutti, tutta la sicurezza del caso, per riconnetterci con la natura. Semplicemente questo è quello che vogliamo trasmettere, insomma, ecco.
0: Sì, infatti. Ma io, guarda, la prima domanda che avrei fatto in realtà è se qualcuno, cioè chi porta la cassetta del primo o del pronto soccorso? No, perché io veramente cammino a stento, a piedi nudi, quando sono in doccia. No, veramente, perché...
4: Abbiamo l'ambulanza.
0: Ah, vabbè, allora.
1: Io mi lamento anche in spiaggia, perché ci sono i sassetti, perché... la sabbia è troppo bollente, ecco. Però indubbiamente, insomma, io credo che faccia veramente un sacco bene questo, ecco. Ma Roby, e dov'è l'itinerario? Cioè, andate a dare un'occhiata prima, che magari qualcuno, non lo so, non si trovi una spina, una vipera, che ne so io.
4: Allora, speriamo di no, ovviamente, no? Io comunque, chi propone questa esperienza con sé, eventualmente la cassettina del primo soccorso, ma che, come dicevo prima, non è che verrà usata, c'è un percorso che è preparato ad hoc, non è che si cammina a caso, per il caso, sperando i vipere
1: tipo
4: o altri scorpioni. No.
1: Okay.
4: Ecco, è una cosa che voglio tranquillizzare tutti, no?
0: No, ma si scherza comunque, ovvio, cioè io ho sempre immaginato che ci fosse che, tipo,
4: No, abbiamo ricevuto parecchie sui social, parecchi commenti non sempre carini su questo tema qui. Allora volevo tranquillizzare un po' tutti, no? Cioè, avere paura in natura mi sembra veramente un po' bizzarra la cosa, e sottolineo che è un percorso preparato ad hoc, insomma.
0: Sì,
4: ecco.
0: Sì, sì, ma infatti non si scherza.
3: Anche se leggo che un tempo i bambini portavano gli animali al pascolo, erano effettivamente nel carso, voglio dire, effettivamente andavano scalzi, è vero?
1: Poveri
3: questo?
1: Pastorelli.
3: Però
4: è un discorso anche forse di povertà, no?
3: Assolutamente,
4: all'epoca.
3: Assolutamente.
4: Dei tempi molto lontani da noi. Ma
0: beh, insomma, sempre più vicini per quanto riguarda la povertà.
1: Giulio. Certo. però io come dire, vorrei dirvi anche che nel mondo dei cammini, dei camminatori e tutto, c'è un po' una tendenza di camminare sempre più leggeri, no? Una volta anche gli scarponi di determinate marche, trekking molto, molto belle, erano pesantissimi. Adesso invece si va verso una leggerezza, sì, però si va proprio verso questo tipo di, insomma, scarpa sempre più leggera, e anche con dei sandali ad esempio da trekking, ecco, e lo si propone sempre di più, questo camminare a piedi,
3: cioè, liberare
1: piedi,
3: il piede,
1: ecco, per cui,
3: insomma, per essere anche più in contatto,
1: piede, ecco,
3: con la natura,
1: per
3: appunto,
1: cui
3: sì.
1: Il Gal Carso indubbiamente, insomma, sempre sul pezzo, ecco, complimenti.
4: Oh, ecco. Mi piace questa frase.
1: Ecco. Allora, io non lo so invece se nel cammino di cui sto parlando, che è il cammino,
0: sì, infatti,
1: delle terre mutate, ci
0: Annalisa,
1: sia mai arrivato qualcuno tipo io vado scalzo. Ecco, lo chiedo ad Annalisa.
5: Ancora non c'è arrivata come proposta, anche se è un cammino abbastanza complesso, sì, di livelli, aree di montagna, però potrebbe essere interessante sperimentare alcuni tratti nel bosco, vi ascoltavo con interesse, magari vi chiederemo consigli e lo proporremo anche noi per alcuni tratti.
1: Ecco, allora invece, appunto, noi oggi stiamo parlando con Annalisa Spalazzi del Cammino delle Terre Mutate, in questo periodo, perché il 24 di agosto erano proprio 10 anni, no, da il terremoto che colpì Amatrice, Accumoli, insomma, molti centri dell'Appennino, no? E in un certo qual modo quest'anno anche il Friuli Venezia Giulia ha ricordato i 50 anni da quel terribile terremoto che era del 1976, no? Per cui sono territori che comunque hanno storie molto diverse, però sono anche, come dire, accomunati, no, dalla necessità di ricostruire non soltanto edifici, però io direi anche le comunità. Ecco, per cui io chiedo ad Annalisa che ruolo può avere un cammino nella rinascita di un territorio che è stato colpito da un terremoto.
5: Anche noi guardiamo molto a tutto quello che c'è stato in Friuli, no? Anche sulla partecipazione, la spinta che c'è stata nell'autorganizzazione delle comunità, anche nel sollecitare le istituzioni sulla ricostruzione. Credo che per noi nel centro Italia c'è molto riferimento al Friuli, e questa concomitanza di date, no? ci spinge anche a queste riflessioni. Noi ovviamente non crediamo che il cammino di per sé sia uno strumento che da solo possa rigenerare o far rinascere i territori, ma sicuramente può avere un ruolo innanzitutto di conoscenza. Noi chiediamo a chi cammina di essere un altoparlante, un megafono di quello che succede, far vedere sia quello che c'è di positivo che sta nascendo, ma anche dove le istituzioni sono ferme, dove ci sono i ritardi, perché soltanto camminando, poi noi diciamo, è un atto politico, il camminare ti fa riappropriare dei luoghi, ti fa vedere quello che altrimenti non vedresti nelle mappe. Quindi c'è proprio un ruolo fondamentale se c'è questa consapevolezza, però. Quindi noi diciamo anche, non è soltanto il fare un cammino o il camminare di per sé che porta questo tipo di supporto alla rinascita del territorio, ma è la consapevolezza con cui le persone si arrivano ad attraversarlo. Quindi per noi è sempre importante anche far capire le difficoltà poi che abbiamo. Ci sono alcune tappe dove noi non abbiamo anche strutture ricettive, banalmente. Penso all'Arcata del Tronto, su questo aspetto per noi è una tappa fondamentale, cruciale, che abbiamo fortemente voluto nel cammino, ma ad oggi ovviamente la priorità è la ricostruzione delle case, ma è anche capire che è difficile riuscire a pernottare, quindi ci vuole una certa organizzazione per tempo.
0: Sì.
5: Però sicuramente quello che porta il cammino oltre a questa attenzione è anche

0: anche dare un senso a dire, comunque quello che ci dicevamo anche prima, chi arriva nota anche le bellezze che tu non noti più una volta che vivi un luogo e che l'hai vissuto anche con una tragedia in un certo senso, non vedi più magari quegli aspetti più belli, propositivi di quello che potrebbe essersi, chi arriva te li fa notare e l'incontro è sempre qualcosa di cui c'è bisogno. Sono rimaste poche persone a vivere, se so che arriva un gruppo di camminatori, noi abbiamo visto anche facendo questa carovana a luglio, c'era un'attenzione, una voglia di ricevere, di raccontare, di incontrare, perché comunque è l'aspetto più bello, no? Di quello che poi è il fatto che il turismo porti le persone ad arrivare nei luoghi, che è con un approccio rigenerativo come questo ha sicuramente un impatto positivo al di là dell'economia. Mm-mm. Qualcuno ci ha detto mentre eravamo a Campi, il cammino non porta economia, porta benessere. E credo che lì sia un po' il senso, no? Di dire rinascita, il benessere va oltre il solo fattore di portare qualcuno che per una sera mangia e dorme, ma che porta una relazione.
1: Certo. Senti, a proposito di bellezza, Annalisa, ecco, tu conosci un po' il nostro amato Carso, nostro sia della RAI del Friuli Venezia Giulia che di Radio Capodistria, perché il Carso appunto c'è una parte in Italia, una parte anche in Slovenia ed è amatissimo appunto da noi. Ecco, sei mai stata un po' a camminare, a vedere un po' queste zone?
0: Io non sono ancora stata, ma sarò lì presto a novembre appunto per uno scambio su questo tema della rigenerazione delle comunità nel post-sisma, e mi è stato sempre detto in realtà di devo assolutamente venirci, perché è la zona, diciamo, delle Alpi più simile all'Appennino, quindi poi magari ci confronteremo
1: Roby, appunto Gal Carso lavora molto, no, sul turismo lento, sulla valorizzazione del territorio carsico, ecco, esperienze come questa possono essere anche un modo diverso per scoprire un Carso diverso dai soliti luoghi più conosciuti che noi amiamo, ad esempio come le Osmizze, però c'è tanto altro.
2: Sì, boh, si parte già da un buon punto di partenza, uno che conosce le Osmizze, voglio dire, no?
1: Se non altro, beh, certo. Dopo
3: è entusiasta, Roby, di questa domanda è entusiasta.
2: Mi cogliete nel mio spirito più profondo. A parte questo, sì, noi siamo partiti come Gal Carso, che poi abbiamo creato questa, diciamo, parte commerciale che è il sito internet Trieste Green, durante la pandemia, che lo sappiamo bene ha portato tanto tanto dolore, ma ogni tanto ha portato con ogni crisi anche qualcosa di buono, e noi ci siamo resi conto durante la pandemia che bisogna fare qualcosa in più per tutto il territorio che abbraccia la città di Trieste, insomma, ok? La città di Trieste come tale ha comunque una forte promozione a livello non solo nazionale ma anche internazionale, il Carso un po' meno. E da qui siamo partiti, abbiamo costruito pian pianino delle esperienze in collaborazione con Promoturismo, che ci ha da sempre sostenuti, le esperienze e poi tutte le varie attività che si possono fare appunto nella zona rurale che abbraccia la città di Trieste, che noi chiamiamo Carso, insomma, ecco. E stiamo continuando a fare, anche perché vediamo che tutte queste esperienze hanno un grande seguito, per cui questo sono il quinto anno che le proponiamo, o il sesto, adesso non mi ricordo, ma insomma poco importa, e le persone ce lo chiedono, i proponenti ce le chiedono, per cui per noi è fondamentale promuovere quello che abbraccia la città di Trieste.
3: Certo, certo.
2: Non solo le Osmizze, ecco.
3: No.
4: Non solo Osmizze.
3: Potrebbe essere il titolo, Annalisa, di un libro, non solo Osmizze.
1: Ma Annalisa, sai cos'è uno Osmizza? Perché ovviamente Annalisa è dell'Appennino centrale.
0: Non esattamente.
1: Ok, vabbè, lo scoprirai quando vieni da queste parti, perché esatto, ti ci si porterà. Allora, sì, potremmo chiamarli degli agriturismi aperti per alcuni giorni durante la settimana, che una volta erano 7 giorni, adesso di più, sì, e dove si mangiano i prodotti tipici appunto di quell'azienda agricola. Ecco,
3: in realtà nascevano proprio, sì, come case aperte, no? Di quelli
4: case
3: che,
4: private,
3: case,
4: sì,
3: private che facevano produzione, sì, autoctona. Questo è, dopo sì, chiaramente il confine è un po' labile, un po' sottile con l'agriturismo, però il concetto è che il privato si apre al pubblico,
2: sì,
1: e sono nel Carso. e sono dei posti amatissimi, indubbiamente. Insomma,
3: sicuramente
2: molto,
1: tutti

0: amiamo
1: molto, molto.
0: Tutti abbiamo degli aneddoti, delle cose da raccontare, ecco. Sì, allora sì. Va bene, niente, noi alla fin fine poi cerchiamo di fare le persone acculturate, sensibili e profonde, però finiamo sempre a parlare di queste
2: però
0: cose,
2: però cadiamo sempre lì,
0: cadiamo sempre lì
3: perché abbiamo allora, un corpo, tanti... ricordo, abbiamo un corpo.
0: Sì, è certo. Allora Marzia, buoni festeggiamenti,
3: grazie di questi auguri,
0: grazie a Giulio e grazie a Roby,
2: grazie a Annalisa,
1: grazie a voi.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Buoni
2: ciao
3: cammini.
2: Ciao.
0: Grazie. Annalisa, e tu non fuggire.

0: E rieccoci qui con questo, no?
1: Questo ritmo,
0: questo sound
1: sensuale.
0: Sì, di un altro tempo, ma in questo tempo.
1: Non mi quanto mi sei filosofo, no. Non ce la posso fare. Non ce la posso.
0: Vabbè. Adesso, dillo tu.
1: Lo dico io. Abbiamo qui ospite in studio,
0: sì.
1: Antonia Pillosio.
0: Oh,
1: regista,
2: buongiorno a voi.
1: Benvenuta. Che ci parlerà di una produzione qua della nostra sede RAI.
0: Sì, ben due produzioni. Abbiamo la fortuna di, insomma, due produzioni
1: due
0: che si susseguono.
1: Che si susseguono nella trasmissione, che dopo diremo quando. Mm-hmm. E, su due argomenti. Uno è nuovo, giusto? Un documentario
2: sì,
1: nuovo.
2: Certo.
1: E l'altro è sarà una replica.
2: Esattamente.
0: Sì, l'argomento diciamo che però, per fortuna...
2: È l'arte.
0: È l'arte. Quindi la bellezza, quindi parliamo appunto di... una mostra,
2: certo.
0: No, primo, che è appunto questo Afo al castello di Prampero. Prampero, grazie. Grazie.
1: Avevi il 50% di possibilità.
0: No, lo sapevo, però ho voluto vedere se eravate attenti. L'Atelier del Silenzio, questo è bellissimo, 1976-2026, questo mi piace molto, ecco, questo proseguo del titolo.
2: Certo, ecco, questo è un filmato che racconta questa mostra che è nata perché c'è un doppio cinquantenario legato al 1976, ovvero la scomparsa dell'artista...
0: Sì.
2: La scomparsa dell'artista Afro Basaldella e il ricordo del terremoto in Friuli. Ricordiamo che tutto questo va in onda su Rai 3.
0: Sì. Su Rai 3, domenica alle 9.15 e in replica mercoledì 2 dalle 21.20 su Rai 3 bis.
2: Esatto, e poi per chi volesse li possono anche recuperare e rivedere su Rai Play.
0: Sì, su Rai Play.
2: Quindi dicevamo il primo documentario Afro

0: Castello di Prampero, l'Atelier del Silenzio, è nato per questa combinazione legata al cinquantenario del 76. È un racconto che ci porta a visitare il Castello di Prampero, che è anche protagonista, diciamo, della mostra, perché pensate, il Castello di Prampero ha compiuto 1000 anni l'anno scorso. E quindi è stato un luogo che ha affascinato questo nostro grande artista, Afro Basaldella, maestro e di arte contemporanea,
1: un astrattista
0: assolutamente, no? Che è andato in giro per il mondo, però è rimasto fortemente legato al Friuli Venezia Giulia. E quindi ha scelto questo castello perché, ad esempio, facciamo vedere questo atelier in una stanza davanti a una grande vetrata, dove lui vedeva questa vegetazione straordinaria con una luce altrettanto affascinante, e riusciva a trasporre tutto sulle sue tele.
2: Quindi è stato sicuramente ispirato da questo luogo particolare.
0: Assolutamente. E quindi noi raccontiamo, cerchiamo di far capire ai telespettatori questa storia.
1: Come tutti i grandi, oserei dire, perché sono tutti i grandi pittori sono sempre stati, al di là della loro rappresentazione sulle tele o su qualsiasi superficie, sono stati sempre influenzati dalla natura.
0: Certo.
1: Cioè proprio che la natura ha portato generalmente gli artisti a far sì che loro producano.
2: E spesso i più grandi hanno scelto dei luoghi proprio specifici per poter essere ispirati e trovare un luogo che li
0: suggestivo.
2: Ci sono tanti esempi.
0: Certo, lui aveva anche un rapporto straordinario con il paese Magnano di Riviera. E usciva, andava a fare la spesa, e quindi aveva questo rapporto vivo con la gente, che poi andava a trovarlo per vedere anche come lavorava alle sue tele. Quindi è molto,
2: quindi era una persona comunicativa, ecco, non era così isolato nella sua torre d'avorio. Bene.
0: Esattamente. Invece l'altro, Illegio, ricchezza, dilemma perenne, è il racconto della mostra dell'anno scorso ad Illegio, che ha questa realtà del Comitato di San Floriano, che da 20 anni Don Alessio Geretti, insieme alla gente del paese, organizza queste mostre incredibili con quadri inediti, 50 opere di solito, e in questo caso c'è questo tema del rapporto dell'uomo con la ricchezza, che è un rapporto sempre molto ambiguo. Tante opere, ricordiamo un Caravaggio, ragazzo morso da una lucertola, ma anche tante altre cose.
1: Certo, bisogna dire che questo è un viaggio che abbraccia 5 secoli.
0: Esatto.
1: No? Dall'arte del 1400 al 1900, quindi insomma si può vedere anche è una sorta di piccola macchina del tempo, si può
2: una
1: dire.
2: Una storia,
1: no?
2: Dell'arte,
1: cioè,
2: attraverso
1: proprio
2: questo tema. Anche ho visto il quarto stato, cioè l'opera preparatoria per il quarto stato famosissimo di quadro di Pelizza da Volpedo.
0: Sì, infatti era molto grande, prende tutta la parete ovviamente, è tutto molto interessante, e soprattutto è molto bello che ci siano questi eventi legati al nostro territorio, eventi particolari.
2: Certo. Bene, allora vedetevi questi documentari.
1: Fate questo viaggio nella storia dell'arte.
2: Allora un grazie ad Antonia Pillosio.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie, sempre un piacere stare qui con voi.
2: Alla prossima volta.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: E rieccoci qui.
1: Rieccoci, no?
0: Dopo questo Jack Johnson.
1: Sì, questa ballad così.
0: No? No, mi è venuto un attimo. No, no, che ho detto.
1: Hai avuto un attimo di.
0: No, pensavo di aver detto una cosa per un'altra, invece casualmente ho detto una cosa giusta.
1: No, vedi, si migliora, si migliora. Si migliora. Te lo dice una che pian oggi ha un anno in più.
0: Vabbè, ma ieri, cioè oggi come ieri, ieri come.
1: No, ho sentito più un click.
0: Sì.
1: Ho sentito tling.
0: Sì?
1: Così, sì.
0: Vabbè,
1: forse no, è tutto nella mia testa.
0: Lascia correre. Invece adesso.
1: Adesso qua per fortuna.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Diana, io la conosco.
0: Anch'io.
1: E anche tu la conosci. Sì. E potremmo chiederle di spiegarci il significato di questa parola.
0: Ah, io guarda, le farò delle domande proprio precise perché, cioè, voglio dire, è complicatissimo.
1: Icono diagnostica.
0: Sì,
1: Diana,
0: sì.
1: Ci sei?
2: Ci sono.
0: Ciao Diana.
1: Ciao.
0: È con noi Diana Oebel.
2: Ci sono e mi scuso in anticipo, spero che non cadrà la linea perché sono in treno in questo momento, quindi sarò velocissima,
1: no.
2: E spero esaustiva.
1: Beh, ma noi, no. Velocissima. Vabbè, raccontaci,
0: insomma,
1: calma,
0: perché velocissima per parlare di icone imperfette.
2: Sì.
0: Insomma, sì,
1: veloce, ma veloce non ma, troppo, ma ecco, veloce non troppo. Ma non troppo.
2: No.
1: Quindi tu sei autrice e ideatrice di questo progetto, di questo spettacolo.
2: Sì,
1: che è già stato
2: andrà in scena, sì, che è stato a Trieste a febbraio alla Sala Bartoli di un progetto creato.
0: Sì, no, nel senso che vai e vieni,
1: sentito,
0: un po' complesso.
1: Ecco, un po' complesso.
0: Comunque, torna con noi.
1: Stava dicendo, io sì. Traduco per i non robot, sì. Praticamente che lo spettacolo è già andato in scena alla Sala Bartoli, giusto, questo inverno, è stato un sold out a febbraio, e questo icone imperfette.
0: esatto, sì.
1: Ecco, lo possiamo vedere domenica 30 agosto alle ore 21 ai giardini del Museo Sartorio, ingresso libero.
0: Esatto.
1: Voglio sottolineare che è una cosa molto interessante pure questa. Ci sei? Sì?
0: Ha detto
1: sì. Ecco, questo icono diagnostica ce lo dobbiamo sbrogliare un po' da soli. Che significa, ma, Giulio?
0: No, questa è una domanda veramente da vidi. Cioè, perché io...
1: È una disciplina, io adesso leggo, aspettando che Diana... ecco,
0: questo forse era, lo faceva lei, questo.
1: Sì, dici, no, penso, no, ahimè, il treno ha colpito ancora.
0: Vabbè,
1: comunque, lo spettacolo racconta la iconodiagnostica, che è una disciplina che intreccia
0: arte medica. Però cioè, in questo io non è che sono particolarmente
1: sembrerebbe che le immagini non sono sempre perfette, hanno dentro degli indizi
0: dei
1: predittivi di malattie genetiche.
0: Ecco.
1: Allora Diana, qua sto parlando per lei, ma spero poi casomai mi correggerà.
0: Ma al limite ti viene a cercare.
1: Diana ha scritto un testo dove immagina che questi corpi, questi personaggi rappresentati nelle opere possono parlare loro stesse.
0: Sì.
1: Ecco. E parlano, ma cosa accadrebbe se queste icone, da sempre considerate perfette, potessero parlare di loro stesse? Ora che la scienza ne ha incrinato l'immagine ideale?
0: Ecco. Queste sono le domande.
1: Questa è la domanda a cui lei risponde attraverso questo testo che ha scritto, con ironia e leggerezza però, perché
0: certo.
1: Devo dire che io ho visto tante cose scritte da Diana e lei è sempre molto attenta a temi specifici, particolari, originali, e lo fa sempre con grande intelligenza.
0: Acuta nel senso buono del termine.
1: È sempre con ironia.

0: Quindi abbiamo anche una responsabile scientifica che è la professoressa Giorgia Girotto, quindi un testo sì artistico, leggero, di intrattenimento, ma con delle basi scientifiche.
1: Esattamente. Divulgazione addirittura. Cioè, quindi perfetto.
0: Benissimo.
1: Quindi andate.
0: Domenica.
1: Ciao Diana.
0: Ciao Diana, buon viaggio.

0: Rieccoci
1: tra noi. Giusto, perché sai, anche qui, anche se non abbiamo porca miseria, anche se non abbiamo sviscerato a dovere, sì. Cioè si va da icone imperfette a icon di Tony F, hai capito?
0: Ammazza.
1: Hai capito il collegamento, no? Come ti dicevo all'inizio,
0: vabbè. Sempre Giulio.
1: Sì, vabbè. Senti, e invece ora qualcosa di completamente diverso.
0: Torniamo nella natura.
1: Ma sì, proprio la completamente natura. Diverso.
0: Perché
1: Dove andiamo?
0: Andiamo in un parco.
1: Beh, in un parco.
0: Sì. Savorniano della Torre, Parco Tetor. Che non c'entra Thor, il dio.
1: Vabbè, senti, Thor, figlio di Khmer, dici.
0: No, qui. Siamo qui in zona.
1: Sì, ma ce ne, sai, io ho qui una persona con noi,
0: che
1: collegata,
0: spiegherà,
1: che ci parlerà nel dettaglio di questo comunque appuntamento variegato vasto.
0: Veramente vario, tant'è sì. Che appunto dirne tutti i particolari sarà complicato.
1: Ma no, questo ci aiuterà lei.
0: Comunque
1: dai.
0: Dal 27 al 30 agosto a Savorniano del Torre.
1: Bene.
0: A parlarcene abbiamo
1: la vicepresidentessa dei Guardiani del Torre, Elsa Merlino.
2: Buongiorno a tutti, un piacere.
1: Piacere
0: anche
1: nostro.
0: Per noi.
1: Dunque, di cosa si tratta questa
2: qua.
1: Manifestazione?
0: A 360 gradi?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
2: Di più.
1: Di più,
2: no,
0: 723.
1: 794.
2: Allora, come dicevate voi, io sono la vicepresidentessa dei Guardiani del Torre, che è questa associazione di promozione sociale nata intorno al Torre, quindi il torrente Torre che passa per Udine e che nasce dai Monti Musi e che si unisce a un sacco di altri fiumi, al Natisone, all'Isonzo, per poi andare tutti insieme verso il mare. Io sono la vice di questa associazione che da 4 anni organizza questo festival che si chiama Art in Tor, perché abbiamo capito che tramite l'arte e la natura ci si può proprio riconnettere con se stessi e con le altre persone, quindi il nostro motto è fare comunità.
0: E sconnettersi un po' dalla rete.
1: Soprattutto direi, cioè, oserei dire.
2: È il posto giusto, perché siamo in un parco, come dicevate giustissimamente voi, Parco Tetor, vicino al corso d'acqua, circondati da delle colline bellissime, in prati verdi, e qua i bambini sono proprio liberissimi. È un festival fatto molto per famiglie e bimbi. E noi lavoriamo, diciamo, tutto l'anno in termini un po' più amministrativi, cerchiamo di coinvolgere i 21 comuni attraverso cui passa il Torre,

0: per fare un processo burocratico, costruttivo, diciamo, insieme con il contratto di Fiume del Torre. Ma ci piace anche divertirci. E quindi tre giorni e mezzo l'anno, facciamo Art in Tor, che è questo festival proprio per raccogliere un po' quello che seminiamo durante l'anno e per viverlo insieme. Quindi io vi parlo proprio dal festival, quindi guardo persone, bambini, famiglie che corrono qui tra...
1: Sei lì proprio, mi hai fatto cominciare, invidia, piccola invidia, da non invidioso un po' di invidia.
0: Devo dire che si sta molto bene.
2: Immaginiamo. Poi c'è già stata lo yoga, i laboratori, la meditazione delle antenate. C'è già stato,
0: Stamattina è stata tanta roba,
2: E invece il pomeriggio?
0: Il pomeriggio continuiamo con ancora dei laboratori di vario genere, sia per i bimbi che anche per gli adulti. E poi abbiamo, in collaborazione con Slow Food del Friuli, perché ci interessano ovviamente i temi ambientali, quindi anche l'educazione alimentare e il non spreco, abbiamo un aperitivo, diciamo, offerto con tutto cibo che sarebbe stato buttato. Quindi sensibilizziamo sul tema dello spreco alimentare.
1: Ma questo, dici, parli di questo Disco Soup?
0: Esatto, Disco Soup, nato a Berlino anni fa, quindi ha un nome internazionale per quello. E il Disco Soup nasce proprio nelle strade, nel senso persone berlinesi hanno trovato un sacco di cibo che sarebbe stato buttato e poi si sono messi lì a fare una zuppa, perché il clima era un po' diverso, no? Noi non offriamo zuppe calde, ma offriamo un sacco di altro cibo, di aperitivo, e parliamo di questi temi. Ma perché Art in Tor apre le porte proprio a persone in realtà che abbiano a cuore il territorio e le comunità. Soprattutto del Torre, ovviamente, infatti noi ci chiamiamo il Festival delle Comunità del Torre. Il nostro scopo è unirsi, no? Oltre i confini amministrativi, perché il fiume unisce i posti, in realtà siamo abituati a dividere.
2: È una strada, è una strada il fiume.
1: Ma assolutamente. Quest'estate abbiamo parlato spesso dell'acqua. Era stato caldo, però.
2: Sicuramente.
0: È un tema caldo.
1: È un tema fresco.
2: È un tema fresco. Perché l'acqua, ovviamente.
1: Da lì c'è poco da fare, nasce tutto. Però, appunto, ci sono collegamenti. Una serie di cose legate
0: L'acqua oltre a essere dentro di noi è proprio intorno a noi in ogni cosa, anche se non ce ne accorgiamo magari ogni tanto.
1: Infatti
0: noi qua a Savorgnano siamo in una zona dove poco più in alto, a Zompitta, un paese qua a fianco, dove c'è la presa, quindi le rogge partono da qua, le rogge che vanno verso Udine, per l'acquedotto, insomma, gli udinesi, ma non solo, tutto il territorio beve l'acqua del Torre, ma tanti non lo sanno nemmeno, perché il Torre poi, essendo un torrente, ti frega, no? Perché non c'è l'acqua, non c'è sempre da una zona in due, quindi ti fa credere che lui non sia importante o che te ne puoi disinteressare. In realtà lì sotto c'è tanta acqua e, come dite voi, è proprio un corridoio, no? Una strada, è un corridoio ecologico per piante, animali, quindi diciamo che noi abbiamo proprio unito il nostro amore per il Torre, ognuno specifico, per poi siamo di paesi diversi, e abbiamo creato questa manifestazione proprio per unire altre persone che hanno voglia di viversi questo bellissimo posto insieme e cercare di fare cose buone insieme.
2: Bello, bellissimo.
1: Il tutto si conclude il 30, giusto?
0: Esatto, domenica sera, perché poi ce n'è di tutti i colori, abbiamo la pedalata ecologica la domenica mattina.
1: Infatti vedevo anche questo Bike in Tor.
0: Bike in Tor, esatto, per conoscere il territorio, quindi ci sono i punti ristoro, c'è una visita a una chiesetta meravigliosa del 1400 che si trova qua in zona, anzi proprio attaccato a casa mia, bellissima. Ma poi abbiamo concerti, abbiamo attività, workshop, i concerti del risveglio, quindi vicino al fiume, sull'acqua per i più mattinieri, gli yoga, le meditazioni, spettacoli solari intorno al fuoco, perché ci piace molto ritrovarci intorno a un fuoco sotto le stelle. Stanotte c'è stata anche l'eclissi lunare, no? Quindi c'è della potenza
1: ormai c'è un'eclissi c'è un'eclissi costante,
0: i giri, e c'è un'eclissi, esatto, in questo periodo.
1: Dicono nel 2900 ci sarà invece comunque
2: vedo la gara di lancio del ceppo. Giulio, devi andare.
0: Ci divertiamo, perché siamo persone serie, però c'è ci ceppo. Piace molto divertirsi. È divertente, è una passione di tanti uomini che passano di qua, uomini e non solo.
1: Ok, non capivo perché non mi associavo al ceppo.
2: Non lo so, ti ho visto lanciare il ceppo.
1: Mi ha visto lasciare il ceppo, vabbè, allora lancerò un ceppo in vostro onore.
0: Apprezziamo, tanti ma uniti.
1: Elsa, grazie per essere stata con
2: complimenti
1: noi.
2: Complimenti per questa bellissima iniziativa.
0: Grazie mille.
2: In bocca al lupo. Che tutto...
0: Grazie, viva il lupo, anche perché noi siamo volontari, quindi lo facciamo proprio di passione, e ovviamente siete tutti invitati ad Art in Tor, lo facciamo ogni anno, quindi

0: Mi azzardo a dire che ci trovate anche qua il prossimo anno, sempre l'ultimo weekend di agosto.
1: Perfetto,
2: perfetto. Un saluto allora.
1: Grazie,
0: piacere,
1: grazie
0: Elsa.
1: Ciao,
0: grazie
1: ciao,
0: voi, grazie,
1: ciao, ciao, ciao. E Marzia, siamo arrivati alla conclusione di questa mirabolante.
2: Mirabolante,
1: puntata.
2: Piena di
1: sì, piena di segni, piena di
2: ansie. Ce l'abbiamo fatta. E ci rivediamo, pensate, a settembre.
1: Come?
2: A settembre.
1: Ma no, ci vediamo la prossima settimana, Marzia, su.
2: Finisce agosto.
1: Dai, per favore, Marzia, per piacere, dai. Ah, giusto, in quel senso.
2: Ci è arrivato.
1: Va bene, ok, va bene, va bene.
2: Ci
1: senti, Marzia,
2: presto.
1: Continua, che
2: la giornata
1: non può andare che in salita, nel senso buono.
2: Io sorriderò fino a avere dei crampi qui,
1: ecco,
2: qui così.
1: Dei crampi.
2: Di crampi di gioia.
1: Sì, sì. Fantastico.
2: Grazie ancora.
1: Noi salutiamo tutte le persone che ci hanno ascoltato e ci risentiamo il prossimo venerdì, come dice Marzia, a settembre.
2: A settembre, ciao.
1: Un saluto a tutti, buon weekend da paura.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sospetto caso di Ebola per un cittadino regionale rientrato dall'Africa, negativi gli esami effettuati allo Spallanzani. Cosa prevede il protocollo anticontagio?
2: Udine, stato di agitazione è proclamato dalla UIL per la polizia locale. L'avvertenza riguarda l'impiego degli agenti in occasione delle partite allo stadio Friuli.
1: La marcia verso Gerusalemme per 3 giorni in regione, oggi le tappe simboliche ad Aquileia e a Fiumicello.
2: Allerta meteo della Protezione Civile dal tardo pomeriggio, possibili temporali forti in particolare in pianura e in montagna.
1: I 110 anni dalla nascita di Paolo Budinic, il fisico padre del sistema scientifico triestino, il ricordo di chi lavorò al suo fianco.
2: Le giornate del muto, il bianco e nero diventa colore, coi protagonisti del cinema storico proiettati sugli edifici di Pordenone.
1: Le 12.32, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro in studio con Maria Spezia. La cronaca in apertura con un sospetto caso di Ebola in regione. Ha riguardato un cittadino residente in regione appena rientrato dalle aree a rischio dell'Africa. Gli accertamenti eseguiti presso l'Istituto Spallanzani hanno dato esito negativo dopo che il protocollo per la gestione di questo tipo di contagi è stato attivato come prevedono le disposizioni nazionali. Dall'inizio dell'emergenza in Congo sono 10 i casi di questo tipo esaminati in Italia, dunque piuttosto rari. Ma quali sono le contromisure che devono adottare in questi casi le aziende sanitarie? Ne abbiamo parlato con la direttrice della Direzione Centrale Salute nell'intervista che siamo in grado forse di proporvi già. Sì? Bene, partiamo con il servizio.
3: È risultato negativo al test per l'Ebola un cittadino di rientro dal Congo, dove questa malattia è endemica e da diversi mesi è in corso un'epidemia piuttosto grave. Ieri è scattato l'allarme, è scattato il protocollo regionale e si è svolto appunto un test tra ieri e oggi allo Spallanzani che ha dato esito negativo. Questa è l'occasione per parlare appunto di questo protocollo e di come la regione sta contrastando e sta prevenendo questo rischio. Lo facciamo con la direttrice sanitaria della Direzione Centrale Salute, Paola Toscani, che ha dato ha supervisionato una serie di indicazioni proprio per prevenire questo rischio. Prima di tutto, la persona che proviene da quelle zone, in particolare il Congo, non deve presentarsi in pronto soccorso e deve subito compilare un modulo appena rientra, in modo che sappiate e abbiate contezza di quante persone sono potenzialmente a rischio.
4: Sì, diciamo che questo deve avvenire anche in applicazione delle circolari che il Ministero ha prodotto su questo tema, no? Quindi è particolarmente importante ricordare che chi rientra da queste zone ed è sintomatico non deve assolutamente presentarsi in pronto soccorso, nei punti di primo intervento o dal medico di medicina generale, deve contattare il 112 e riceverà le informazioni che attraverso appunto anche il contributo dei medici infettivologi sono quelle necessarie e più appropriate per la gestione del singolo caso.
3: Come è scattato l'allarme ieri?
4: Beh, l'allarme è scattato perché la persona che rientrava dal Congo, che comunque era stata preventivamente informata, no, dei rischi che comportava il fatto di soggiornare in quelle zone, una volta sintomatica ha chiamato il proprio medico di medicina generale e lì fortunatamente appunto l'informazione che era stata trasmessa forse in maniera più incisiva proprio all'inizio dell'endemia, l'informazione ha comunque funzionato e il cittadino è stato contattato, gli è stato detto di non presentarsi né presso il medico né in pronto soccorso, ma è stato contattato da un medico infettivologo che ha fatto

0: fatto la prima valutazione, quindi ha dato inizio alla catena che poi ha portato all'esecuzione del test, che come diceva lei, il cui risultato è giunto questa notte ed è negativo.
1: Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina SUGI ha confermato che un paio di giorni fa è emerso a Trieste un caso di dengue. Come previsto dal piano regionale in vigore per la prevenzione, è stato organizzato un sopralluogo nella zona di domicilio della persona che è emersa come appunto contagiata e che è stato eseguito questa mattina in un'area che comprende Viale 20 Settembre, l'ospedale maggiore delle zone limitrofe. Sono stati attivati anche i protocolli per limitare il diffondersi della malattia, che includono il trattamento larvicida e adulticida nell'area interessata. L'azienda incaricata inizierà il trattamento dalle 4 di mattina di domenica 30 agosto.
3: Un incendio subito circoscritto e spento in breve tempo ha riguardato questa mattina un'area dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Le fiamme si sono originate in un punto in cui erano stati stoccati scarti di lavorazione e rifiuti. Fumo, ma niente danni e nessuna conseguenza per i lavoratori.
2: Cambiamo tema. Nel comune di Udine, la UIL Funzione Pubblica ha proclamato lo stato di agitazione del personale della polizia locale. La decisione, informa una nota del sindacato, è arrivata dopo le assemblee sindacali di mercoledì scorso, nel corso delle quali i lavoratori, preso atto del mancato confronto con l'amministrazione comunale, ci hanno dato mandato di avviare formalmente la vertenza. Al centro della vertenza c'è la nuova modalità di impiego degli agenti in occasione delle partite di calcio allo stadio di Udine. Dopo quanto avvenuto l'8 agosto durante la Friuli Venezia Giulia Cup, il personale è stato nuovamente utilizzato con compiti di viabilità in occasione della partita di Coppa Italia del 15 agosto e della prima giornata del campionato di Serie A del 22 agosto. C'era stato detto pubblicamente, ha spiegato la UIL, che quanto accaduto l'8 agosto riguardava quella specifica occasione. I fatti successivi hanno dimostrato che non si trattava affatto di un episodio isolato. Per questo avevamo chiesto di sederci immediatamente a un tavolo e capire come sarebbero stati organizzati i servizi durante il campionato. Quel confronto non c'è mai stato. Ora il sindacato chiede al prefetto di Udine di convocare le parti e tentare una conciliazione.
3: Il consorzio di bonifica friulana, Pianura Friulana, ha accolto una delegazione ucraina in visita istituzionale nell'ambito di un percorso di scambio avviato dal comune di Gemona con la comunità ucraina di Teofipol, grazie ad accordi nazionali ed europei. La tappa al consorzio ha avuto l'obiettivo di conoscere da vicino modelli operativi e servizi che il Friuli ha sviluppato nel campo della sicurezza idraulica e della gestione irrigua della risorsa acqua. La visita ha riguardato l'impianto pluvirriguo e la centrale idroelettrica nel comune di Mereto di Tomba, il canale scolmatore che dal torrente Corno trasporta la portata di Piena nel Tagliamento, infine la presa sul fiume Tagliamento nei pressi di Ospedaletto in comune di Gemona.
2: Dopo essere giunta ieri a Lignano e oggi ad Aquileia, Fiumicello e Villa Vicentina, la Peace Walk to Jerusalem, la marcia della pace, è partita da Finisterre a fine gennaio. L'arrivo a Gerusalemme è previsto per la primavera prossima.
4: Traguardo finale, Gerusalemme, per dire al mondo no alle guerre e alla violenza. Sono una settantina i camminanti, così si definiscono, della Peace Walk, la camminata per la pace. Partiti da vari punti d'Europa, metaforicamente da Finisterre, e procedendo quasi a staffetta, territorio per territorio, i camminanti convergeranno prima a Sarajevo, poi verso la Città Santa. Questo gruppo è partito stamani da Lignano Sabbiadoro via Motonave, poi Grado e Aquileia. Tra sera e domani tappe a Fiumicello e Villa Vicentina, poi Aurisina, infine Trieste lunedì. Ad accogliere il gruppo ad Aquileia lo scampanio della cattedrale paleocristiana. Un gruppo eterogeneo composto da tanti italiani, ma anche molti stranieri, tedeschi, francesi, spagnoli e britannici, e un olandese di 83 anni proprio oggi, decano della comitiva partito da Amsterdam. Camminare per la pace mantiene i giovani nel fisico e nella mente, ci racconta. Il messaggio è quello antimilitarista e pacifista. Si chiede il disarmo completo e la fine dei conflitti, a cominciare dalla guerra in Iran, a Gaza e in Ucraina. E soprattutto no alle politiche di riarmo, come quelle seguite negli ultimi mesi dai paesi europei. Aquileia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: E a Gorizia farà tappa la camminata per la vita promossa dal sodalizio Ok del MOS in collaborazione con numerose realtà locali, tra cui il centro antiviolenza SOS Rosa, per ricordare le vittime.

0: vittime di femminicidio, in modo particolare Romina Ponzalli, uccisa nel 2004 dall'ex compagno. L'appuntamento è alle 17:30 alla Panchina Rossa. I partecipanti attraverseranno il Parco Coronini per fare ritorno ai giardini. Le donne accolte quest'anno fino al 6 agosto dal Centro Antiviolenza di Gorizia sono 148, delle quali 74 prese in carico per la prima volta. Rispetto al 2025, già 29 donne in più hanno chiesto aiuto.
1: Ultimo sabato di controesodo, contrassegnato dal bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Domani sono previsti circa 173.000 transiti, con 30.000 veicoli in ingresso a Trieste e l'Isert, di rientro dal centro est Europa e dalle coste dalmate istriane, e altri 19.000 in uscita, la stessa barriera per le ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Attesi altri 10.000 transiti invece in ingresso al casello di Latisana, di rientro dai litorali del Friuli Venezia Giulia e Veneto, e quasi 9.000 a San Donà di Piave. Domenica è previsto traffico in attenuazione, quindi da bollino rosso, con circa 166.000 transiti sulla rete di autostrade Alto Adriatico.
0: Uno sguardo al meteo: tempo in peggioramento nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha diramato poco fa un'allerta gialla per temporali che potrebbero essere anche forti tra pianura e montagna fra le 18 di oggi e le 3 di domani mattina. Intanto sul Friuli Venezia Giulia abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso, queste le temperature delle 11. A Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 28,5, a Pordenone e a Udine 27,5. Nell'area montana a Tolmezzo 25, a Tarvisio 24, a Sappada 17, a Forni di Sopra sul Piancavallo 22,5, sul Lussari e sullo Zoncolan 20 gradi, e sulla costa a Grado 28, temperatura del mare 26, a Lignano 26, temperatura del mare 27.
1: Per le previsioni del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Francesco Sioni.
2: Nel pomeriggio avremo afflusso di aria da sud, calda e umida, che porterà afa verso la costa e la pianura. Poi in serata potremo avere qualche temporale, che sarà più probabile verso l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbe interessare anche le altre zone. In particolare, qualora questi temporali si sviluppassero, potrebbero essere anche forti, quindi con possibilità di qualche grandinata e qualche raffica di vento forte. Le previsioni in generale risultano incerte, specie appunto su dove esattamente questi temporali si svilupperanno, tuttavia bisogna segnalare la possibilità di qualche temporale forte.
1: Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato, cosa ci attende?
2: Per sabato invece andremo di nuovo verso tempo più stabile, quindi dopo i temporali notturni avremo schiarite, specie sulla pianura e costa, con cielo tra poco nuvoloso e il variabile, ancora caldo verso la costa con quell'afflusso di vento da sud moderato, sulla zona montana maggiore variabilità con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte.
1: Per domenica invece?
2: Domenica ulteriore miglioramento del tempo in termini appunto di stato del cielo, che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, venti di brezza e temperature lievemente sopra la media del periodo.
1: Si può pensare già a quello che sarà la prossima settimana?
2: L'inizio della prossima settimana sembra ancora stabile, quindi con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno come quelle del fine settimana, quindi lievemente al di sopra della media del periodo.
0: Il costo dell'energia e le difficoltà legate alle condizioni climatiche mettono all'angolo le aziende agricole, sempre più numerose quelle che circoscrivono la loro attività anche con scelte etiche.
3: Una decisione radicale per tempi difficili, quella di un'azienda agricola di Basiliano. Dopo aver detto addio alla grande distribuzione, ormai, ci dice Federico, il titolare consente solo di sopravvivere, da fine 2026 non venderanno più neanche ai mercatini rionali di Udine, ma solo nello spaccio aziendale. Federico Lora, contadino.
4: Anche se dispiace molto, perché insomma, vedere un mercato pieno di gente felice che acquista il tuo prodotto è...
3: Un mercatino comporta caricare e scaricare il furgone, esporre, personale addetto alla vendita. Così perderemo un 30% dei guadagni, aggiunge Federico, ma per riuscire a starci dentro era necessario produrre sempre di più. Ma è sempre più difficile trovare manodopera. Nei 15 ettari d'azienda lavorano una ventina di persone, per lo più di origine straniera. Tra gasolio e concimi i costi di produzione sono aumentati e il cambiamento climatico rende ormai troppo difficile garantire i volumi che servirebbero. Ormai si pianta cavolo tropicale. Stamattina è arrivata la notizia che i lamponi autunnali non si stanno sviluppando.

0: sviluppando, ha fatto troppo caldo. Al posto delle piante di pomodoro andate perse ci sono cespi di insalata, ma pure per salvarne un 10% ci sono volute 4 piantumazioni.
1: I costi di produzione sono: lavora il terreno, pianta, tieni pulita l'insalata, la devi comunque trattare, lavorare tutto quanto, e poi alla fine non raccogli nulla. Quindi se hai calcolato 10 e ti rimane uno, purtroppo con la diminuzione del prodotto devi aumentare il prezzo, non per guadagnare quello che hai perso, ma almeno per recuperare le spese.
0: Ridurre allora, andare contro tendenza, e quando un raccolto di fragole ad esempio non basta più,
1: per distribuirle a più clienti noi diamo un chilo a testa, e quindi così riusciamo ad accontentare quelle 40-50 persone, invece magari di quelle 5 persone che dicono: a me servono 10 chili e vado. E quindi cerchiamo di distribuire il prodotto quando è poco.
0: Nel loro post di addio ai mercatini lo definiscono il nostro modo di vivere e schierarci invece che restare in silenzio.
1: Questa è una scelta, è cercare di essere un po' più, di aiutare un po' più tutti, insomma, e di aiutare anche noi.
0: Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono 728 le sedi scolastiche del Friuli Venezia Giulia già raggiunte dalla connettività a banda ultra larga attraverso il piano scuole, progetto promosso dalla regione attuato da INSIEL, che sta portando la fibra ottica negli istituti scolastici del territorio. Con oltre l'80% delle sedi già collegate, il piano entra ora nella fase conclusiva. Restano circa 150 plessi in cui avviare la connettività a banda larga e sono in corso interlocuzioni con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire il percorso operativo necessario al completamento degli interventi. In numerosi comuni la rete è già disponibile, le attivazioni del servizio saranno avviate nei prossimi mesi. Nelle aree di Trieste e Gorizia sarà invece necessario completare alcune parti dell'infrastruttura di rete prima dell'attivazione dei collegamenti.
3: Le istituzioni scientifiche triestine ricordano Paolo Budinic a 110 anni dalla nascita. Era nato a Lussino il 28 agosto del 1916, del fondatore del Centro Internazionale di Fisica Teorica e della SISSA, capisaldi del sistema Trieste. Abbiamo parlato con uno dei suoi principali collaboratori.
4: Paolo Budinic era un pirata della scienza, come è stato descritto. È una persona veramente unica e monumentale, è il suo contributo alla vita della città. Io lo confronterei, non so bene se con Maria Teresa o con il barone Revoltella, ma certamente una persona di un calibro assolutamente storico.
5: Qual è la sua principale eredità?
4: Avere trasformato Trieste da una città che stava morendo perché era ai confini con la barriera di ferro, con la cortina di ferro, in una città dove nasceva una imprenditoria nuova scientifica che adesso è una parte importantissima della città.
5: Quindi si deve a lui un po' la definizione di Trieste come città della scienza?
4: Assolutamente, se non c'era lui non c'era assolutamente niente di tutto questo. Assieme con lui, in parallelo con lui, aiutati da lui, in collaborazione con lui, sono nate l'area di ricerca, sono nate il sincrotone, sono nate moltissime altre cose che diciamo, in qualche modo, in un modo o nell'altro, aveva già nella sua testa negli anni 50 e 60, quando l'ho conosciuto io.
5: C'è un ricordo a cui lei è particolarmente legato?
4: È un ricordo legato alla barca, perché descrive la coesistenza nella vita di Budinic, nello stile di Budinic, dell'estrema audacia e dell'estrema prudenza. In barca con lui si riusciva ad attraccare a posti dove non attraccava nessuno. E come mai? Quindi estrema audacia. Ma l'estrema prudenza, lui arrivava lì con la barca e noi dicevamo tutti: bene, andiamo, attacchiamo lì. Cioè, no, no, no. Lui faceva tanti giri, tante indagini, tante cose, era un pirata prudentissimo. Ecco, questo stile che lui aveva applicato a costruire le cose che sono state costruite a Trieste, senza quell'atteggiamento, quell'attitudine estremamente coraggiosa, estremamente prudente e saggia allo stesso tempo, con una combinazione unica, non si sarebbe concluso niente.
5: Ludovica Siani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'intervista che avete ascoltato era con Erio Tosatti, fisico e collega di Paolo Budinic.
2: C'è tempo fino a giovedì 3 settembre per iscriversi alla missione corsi di laurea in professioni sanitarie dell'Università di Trieste per il prossimo anno accademico. Nel pomeriggio sarà allestito un punto informativo con distribuzione di materiale a Udine alla Galleria Bardelli.

0: A Marco Rizzo, tutor del corso in tecniche della prevenzione, abbiamo chiesto una presentazione di questo percorso di studi.
1: La figura del tecnico prevenzione è oggi una figura più importante che mai, perché forma professionisti che si occupano di tutela della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale e della sicurezza alimentare. Come sappiamo, purtroppo continuano a essere rilevanti il numero di infortuni anche mortali sul lavoro, e quindi è necessario formare professionisti che tutelino le persone che lavorano nei diversi contesti professionali, anche in relazione a quelle che sono le sfide emergenti dalle trasformazioni tecnologiche dettate dall'introduzione di meccanismi di automazione o di intelligenza artificiale, e quindi professionisti che si aggiornino costantemente per garantire la sicurezza e la salute e il benessere dei lavoratori. Ma il tecnico prevenzione opera anche come protagonista delle grandi sfide ambientali del nostro tempo, occupandosi di sostenibilità dei processi produttivi, al fine di ridurre l'impatto su quelle che sono le diverse matrici ambientali e quindi garantire anche la salvaguardia dell'ambiente e conseguentemente delle persone, della comunità che ci vive. Ed infine ci si occupa di sicurezza alimentare, garantendo la vigilanza e il controllo di tutte le filiere agroalimentari, al fine di assicurare che i prodotti che arrivano sulle nostre tavole siano sani e sicuri. Quindi è una professione che forma su tematiche che sono estremamente attuali, importanti e rilevanti per tutti noi.
0: Quali sono gli sbocchi lavorativi di questo corso di laurea?
1: Sbocchi estremamente importanti, sia in ambito pubblico, dove la collocazione è all'interno dei dipartimenti di prevenzione, dove formiamo professionisti che opereranno nell'organo di vigilanza e prevenzione per quello che riguarda sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e sicurezza alimentare, ma anche all'interno delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, oppure nel Ministero della Salute, per esempio.
2: La pagina della cultura e degli spettacoli. Adesso le giornate del muto abbandonano il bianco e nero per una festa di colori a Pordenone, in Piazza della Motta. In programma infatti il doppio appuntamento con A Window into the Magic, l'evento ideato e realizzato dalle giornate per Teatro Urbano 27, la rassegna che introduce la capitale italiana della cultura. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Federico Cautero.
3: La voglia di utilizzare un materiale splendido delle giornate del cinema muto per costruire dei contenuti nuovi e per interessare anche un pubblico diverso da quello solito delle giornate.
4: E alle immagini del cinema si aggiungono anche i performer.
3: Sì, esatto, e si aggiungono i performer, che in qualche maniera delle ragazze, sono delle giovani ballerine che danzano e che in qualche maniera simulano, quindi per similitudine creano un contenuto che non è solamente filmico ma è anche una performance vera e propria teatrale.
4: Quindi come possiamo descriverlo per spiegare?
3: Forse un nuovo modo così di una fruizione di un contenuto che è splendido, che già di per sé ovviamente racconta tutto quello che deve raccontare rispetto al valore storico della pellicola e quella cosa, ma che si presenta ad un pubblico diverso e che vuole essere un qualcosa di diverso.
4: Lo scenario di Piazza della Motta è uno scenario ideale?
3: Piazza della Motta è stata concepita con queste funzioni. È una piazza multimediale, ha già un sistema di videoproiezione installato, ha un nome, si chiama TU27, quindi è un teatro urbano, e quindi ha il compito proprio di presentare un modo, in maniera innovativa, contenuti culturali.
5: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Tra gli altri spettacoli di oggi, a Pozzuolo il debutto della Madama Butterfly, promosso da Opera Prima Wien con la direzione di Tiziano Duca, e poi a Spilimbergo il concerto di LeBron Johnson per Jazz Insieme. Il Festival Carne Armonie farà tappa chiusa forte al Teatro Cappello alle 20:30, l'omaggio a Joni Mitchell con Joni Beyond Blue. A Gorizia, sul piazzale della Transalpina, la prima delle due serate conclusive dell'Open Wave Music Contest, e per gli spettacoli all'aperto c'è naturalmente l'incertezza per la situazione meteo.
2: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Tommaso Vinoni, grazie anche a Pasquale Nocera e grazie a Paolo Nuzzo che ha collaborato in redazione. Le 12:55, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati, ci ricolleghiamo con Radio 1.
8: Noi ormai ci abbiamo fatto un po' l'occhio su questo tipo di andamento. Però tra tutti questi qualcuno comincia a intravedere un futuro e dice: ma comunque alla fine non si sta così male. E poi c'è anche da dire che non è più come prima. Ora Ora anche i luoghi in montagna possono avere dei servizi che prima non c'erano, come per esempio internet, gli uffici di coworking, insomma già sono dei miglioramenti rispetto agli anni 90, agli anni 2000.
9: È chiaro che per diciamo potersi permettere questa scelta, concepire di vivere in altri spazi e con diciamo altri ritmi, bisogna avere o degli impegni di lavoro che non siano legati al luogo fisico, oppure aver terminato la propria attività lavorativa.
8: Sì, assolutamente. Infatti tutti parlano di smart worker che vengono a vivere in montagna o comunque nelle aree provinciali come se fosse una massa uniforme di persone che fanno lo stesso mestiere, però poi in realtà si tratta di persone che hanno è qualcosa di molto multiforme, ognuno ha delle attività diverse e la cosa interessante è che per la prima volta nella storia dell'Appennino si stanno mettendo insieme in appunto uffici condivisi e ci sono professionalità e teste che non hanno mai collaborato insieme in un'area marginale.
9: E allora questi nuovi montanari hanno volti uno diverso dall'altro. Gianfranco, siamo a fine,
10: siamo
9: grazie
10: alla fine.
9: Agnetti.
10: Alla fine della settimana con Viviana Verbaro, è stato un piacere lavorare con te,
9: per me con Gianfranco Valenti.
10: Smieloso.
9: Davvero.
10: Grazie a tutta la squadra, grazie anche a Leonardo Gragnoli che non tornerà lunedì, cambierà regista. Io ci sarò lunedì, Viviana no, ma viva sempre Rai Radio 1 e viva sempre l'Italia in diretta.
9: E anche il GR1 che sta arrivando.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
6: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: L'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 500 le vittime, soccorsi interrotti per il rischio di una nuova inondazione. Addio a Re Harald di Norvegia, il sovrano più anziano d'Europa, cordoglio del mondo. Giorgia Meloni ha reso forti i legami tra i nostri paesi, gli succede il figlio Håkon VIII. Incidenti stradali, perdono la vita due giovanissimi a Perugia sbalzati fuori dall'auto, feriti altri tre ragazzi. In Piemonte morti due ventenni dopo uno scontro in galleria. Contro esodo e vacanzieri di settembre, 25 milioni di spostamenti nel weekend, ancora caldo al centro-sud e la vendemmia anticipata diventa un'attrattiva turistica. Il grande ritorno di Céline Dion, troupe televisive fan da tutto il mondo a Parigi aspettando i 16 concerti della superstar canadese. Calcio, urne aperte a Monte Carlo, in corso i sorteggi di Europa e Conference League. Campionato stasera all'anticipo della seconda giornata in campo Milan e Venezia. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Continua ad aumentare il numero delle vittime accertate dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre la Cina sospende i soccorsi per l'alto rischio di nuove inondazioni. Gli aggiornamenti allora in diretta con Davide Maggiore.
3: Sì, lo dicevi, cresce ancora purtroppo il numero delle vittime, sono circa 540 sul versante nepalese e 5 su quello tibetano, altissimo anche il numero dei dispersi, circa 1400, molti tra loro gli stranieri, i turisti messi in salvo dall'esercito nepalese, intanto affermano funzionari di Kathmandu sono 117, nel numero sono compresi due italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti di persone di cui si aveva già notizia o se siano due dei tre di cui si erano perse le tracce. C'è comunque speranza da parte delle autorità di trovare ancora superstiti della disastrosa piena, ma mentre sono circa 90.000 secondo la Croce Rossa le persone che hanno bisogno di urgente assistenza umanitaria, le autorità cinesi hanno per qualche ora sospeso le operazioni di soccorso lungo il confine. Resta infatti il rischio di nuove esondazioni dopo la formazione di laghi cosiddetti di sbarramento per la presenza di masse di detriti che trattengono le acque. Il flusso è aumentato nelle scorse ore e le autorità nepalesi tengono sotto controllo due bacini a monte della zona inondata con l'aiuto dei satelliti, ma le immagini disponibili sono limitate. Si sta dunque pensando anche a installare telecamere.
2: E l'abbiamo sentito, ce l'ha detto Davide Maggiore, tanti turisti messi in salvo, tra loro la torinese Valentina Piccinini, ecco la sua testimonianza.
4: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. La strada ha spazzato via.
5: Una marea nera inghiotte case, mezzi e persone e continua a correre senza fermarsi. Sono le immagini della valanga che ha colpito il Nepal il 26 agosto, scolpite nella mente della torinese Valentina Piccinini, testimone della catastrofe mentre stava andando in pullman verso un luogo di pellegrinaggio.
4: Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman, quindi ha aperto la porta per il pullman, quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals che anche loro stavano scappando su.
5: Dopo la prima notte passata insieme ad altri europei e persone del luogo, sono arrivati i primi soccorsi in elicottero.
4: Non c'era altro modo se non il cielo per andare via di lì. Non c'era altra via, non c'è più strada né davanti né dietro per chilometri.
5: Ma ora per Valentina si apre una seconda vita.
4: Provo gratitudine. Gratitudine per i nepalesi, gratitudine per la vita perché ci è stata ridonata.
5: Stefano Ciardi, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni su Kiev e sulla regione circostante, almeno una persona è stata uccisa, due invece le vittime degli attacchi ucraini sulle regioni di Belgorod e Yaroslav. E dopo giorni di tensioni con gli alleati europei di Kiev interviene il ministro degli esteri russo Lavrov, come ci spiega la corrispondente.
6: Il ruolo della Gran Bretagna nel conflitto ucraino è il più negativo. Dopo le minacce russe di ieri nei confronti di Londra ad attaccare il Regno Unito, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK. Londra non ha mai avuto alleati permanenti, aggiunge Lavrov, che a un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump torna a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ricorda, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Per Lavrov sono entrambi venuti a Mosca per parlare in modo diverso e per rilanciare il dialogo, ma i negoziati di pace in Ucraina sono in pausa, dice il portavoce del Cremlino. Mancano idee nuove e Kiev non vuole discutere le nostre richieste. Peskov parla dall'aereo che lo sta portando insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale, dove più tardi il presidente farà il suo intervento, un intervento atteso in un momento in cui l'economia russa è in difficoltà a causa dei frequenti attacchi ucraini contro le raffinerie e i colossi dell'e-commerce del paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E crescono i timori nel Regno Unito, in particolare per possibili attacchi russi contro infrastrutture sottomarine. La nostra inviata a Londra.
0: Si chiama Googie, il dipartimento del Ministero della Difesa russo che più preoccupa Londra di fronte alle crescenti minacce di Mosca. Ufficialmente si occupa di ricerche oceanografiche, ma le sue sofisticate navi da tempo sono sospettate di condurre operazioni di spionaggio e sabotaggio di cavi depositati sui fondali del Mare del Nord, del Baltico e non solo. Le conseguenze di un attacco sottomarino a queste infrastrutture sarebbero catastrofiche per il nostro paese, avverte il capo della Royal Navy, il generale Jenkins. Essendo un'isola, la Gran Bretagna dipende dai cavi di telecomunicazioni e da condutture energetiche più di altri paesi del continente europeo. Oltre il 90% del traffico internet passa da lì. Email, comunicazioni, transazioni finanziarie. Basterebbe recidere qualche cavo simultaneamente per mettere in ginocchio il paese. Oltre 65 miliardi di sterline nell'economia britannica potrebbero venire compromessi, secondo un rapporto parlamentare. Solo ad aprile la Royal Navy è intervenuta con azioni di dissuasione per allontanare i mezzi navali del Googie che per settimane hanno operato vicino a cavi critici al largo dell'isola e le acque restano più agitate che mai. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Messaggi di cordoglio dall'Europa e dal mondo per la morte del re di Norvegia, Harald V, ha reso forti i legami tra i nostri paesi, scrive Giorgia Meloni.
1: Era il regnante più anziano d'Europa, salito al trono nel 1991. Re Harald V di Norvegia si è spento all'età di 89 anni dopo lunga malattia. Marinaio appassionato di vela, aveva partecipato con la nazionale norvegese alle Olimpiadi di Tokyo, poi in Messico e a Monaco di Baviera. Vinse diverse medaglie nel campionato del mondo. Amato dai norvegesi come leader, ma anche per le sue qualità umane, si sciolse in lacrime durante una cerimonia in ricordo delle vittime dell'attacco terroristico di Utøya. Sposò per amore, contro i programmi della famiglia reale, una donna borghese che diventò la regina Sonia, da cui ebbe due figli, Marte Louise e Håkon. Sua figlia Marte Louise fece scandalo quando divorziò e si sposò con uno sciamano. Il figlio Håkon, quando sposò una donna divorziata, Mette Marit, che aveva già un suo figlio. La famiglia reale è finita al centro delle polemiche anche in tempi recenti per l'amicizia della principessa Mette Marit, moglie di suo figlio, con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda del figlio della stessa Marius Borg Oibi, condannato per stupro. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: In Serbia i funerali di Ratko Mladic saranno celebrati con gli onori militari e di Stato, lo annuncia a Belgrado all'indomani della morte a 84 anni dell'ex generale noto come il macellaio della Bosnia. Mladic era in carcere all'Aia dopo la condanna definitiva all'ergastolo inflitta dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia per crimini di guerra e contro l'umanità. È stato ritenuto responsabile tra l'altro dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica nel 1995, in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 musulmani. Questa è Radio 1, sono le 13:09, ultimo fine settimana di agosto, con traffico intenso per i rientri dalle ferie, 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS, in leggero calo i prezzi medi dei carburanti.
7: La diminuzione è minima, ma almeno interrompe la tendenza degli ultimi giorni. Secondo i dati del Ministero, il prezzo medio della benzina è oggi di 2,014 euro al litro sulla rete stradale e di 2,095 in autostrada. Per il gasolio siamo rispettivamente a 2,131 e 2,206. Un lieve calo che coincide con il primo giorno del controesodo dalle vacanze, finite definitivamente per 19 milioni di italiani, dice Coldiretti. Dopo la proroga fino al 5 settembre dello sconto fiscale sul diesel. Il governo studia ora misure mirate e strutturali a favore dei redditi più bassi, anche se l'ipotesi social card non convince perché troppo circoscritta, e quella di un bonus in busta paga sotto forma di fringe benefit escluderebbe disoccupati e pensionati. E mentre il Codacons rilancia i timori di una spirale inflattiva, a dispetto di tutto la fiducia di famiglie e imprese, come rileva l'Istat, ad agosto risulta in aumento. Tra i consumatori emerge un miglioramento del clima economico generale, stabile invece quello personale. È l'effetto ferie, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, che invita ad aspettare la controprova di settembre. Fabio Comini, GR1.
2: E sul caro carburanti, possibili nuovi interventi mirati a settembre.
8: Il governo guarda avanti dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sul diesel sino al 5 settembre e valuta interventi mirati e selettivi contro il caro carburanti. Porta avanti il confronto europeo, chiesto ed ottenuto dall'Italia, sui contributi dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'obiettivo, ribadito ieri da Giorgia Meloni, è rendere l'Italia più forte e competitiva, anche estendendo a tutto il paese i criteri della zona economica speciale unica per il Sud, che, specifica, ha generato 60 miliardi di euro. E chiede rispetto al presidente del PD, che in un'intervista parla di voto a destra da parte di chi ha studiato poco, vive in periferia e sta peggio economicamente. Un'illuminata lezione già sentita, scrive la Premier nel commento al post di Stefano Bonaccini. Poi sottolinea che quei milioni di italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate, scrive ancora, mentre la destra non chiede ai cittadini quale titolo di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo, puntualizza la Presidente del Consiglio, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Carla Macrellino, GR1.
2: E poco fa la controreplica di Bonaccini alla Premier: il mio ragionamento era ben più complesso, puntualizza il presidente del PD. Parlavo di un problema per la sinistra, perché i progressisti in tutto il mondo spesso hanno perso le elezioni perché non hanno saputo rappresentare al meglio che è in difficoltà economica e quindi non ha nemmeno potuto studiare molto. Serve una sinistra più popolare, questo intendevo dire, conclude Bonaccini. Caro carburanti ed extra profitti sono ancora al centro del confronto sia tra alleati sia tra maggioranza e opposizione.
9: Lo Stato non può essere lo sceriffo di Nottingham, ma usa questa metafora il vicepremier Antonio Tajani nella sua intervista al Quotidiano Nazionale per continuare a dire no alla tassazione degli extra profitti per le grandi società energetiche. Un no quindi alle opposizioni che la propongono, ma anche all'alleato leghista che su questa proposta continua a insistere. La storia delle tasse sugli extra profitti è una storia di fallimenti perché distorcono gli investimenti, spiega il segretario di Forza Italia. Famiglie e imprese la priorità per Fratelli d'Italia, con le opposizioni che incalzano. Proprio per aiutare le famiglie servirebbe tassare appunto i grandi profitti delle aziende petrolifere. In 4 anni Giorgia Meloni ha dato 38 miliardi di soldi pubblici a queste società per ridurre il costo dell'energia, accusa Verdi Sinistra, ma i prezzi del settore in Italia rimangono tra i più cari in Europa. Il Movimento 5 Stelle attacca proprio Tajani, fa il lobbista delle banche. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ancora un monito sull'intelligenza artificiale da parte del Papa. L'uomo corre il rischio di diventare vittima delle sue invenzioni, dice Leone XIV davanti ai membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni riguardanti l'intelligenza artificiale ci spinge a chiederci se in futuro sarà possibile controllare queste macchine, aggiunge il Papa, che, come ha fatto nella sua enciclica, invita a sviluppare un regolamento etico che accompagni l'utilizzo di questi strumenti in mano a grandi attori economici che lo Stato fatica a controllare. Due tragici incidenti nella notte sulle strade con 4 vittime giovanissime. In Umbria sono morti un 16enne e un 17enne, in Piemonte 2 ragazzi poco più che 20enni.
10: Una curva lungo la strada statale Marcianese, arteria in provincia di Perugia ben nota per l'asfalto dissestato e la scarsa luminosità, era da poco passata la scorsa mezzanotte quando un'auto di grossa cilindrata con a bordo 5 ragazzi è improvvisamente uscita fuori strada. Forse l'alta velocità, una buca, il conducente perde il controllo, il mezzo si ribalta più volte, finisce la sua carambola contro il muro di un'abitazione. 2 ragazzi di 16 e 17 anni che erano sui sedili posteriori, sbalzati fuori dall'abitacolo, l'intervento dei medici ha potuto solo constatare che erano morti sul colpo, e altri giovani a bordo di età compresa tra i 18 e i 17 anni rimasti feriti in modo non grave. Una notizia terribile, due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento, ha scritto sui social la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, mentre sono in corso le indagini per ricostruire le cause dello schianto e non escluso che nelle prossime ore i magistrati aprano un'inchiesta per omicidio stradale. E un altro drammatico incidente è avvenuto all'alba sull'autostrada Torino-Bardonecchia, dove un'auto si è scontrata contro il guardrail per motivi ancora da accertare. A bordo due ragazzi di 23 anni morti nell'incidente e un ventenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli. Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Palermo una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina, era in compagnia dei genitori e di altre persone, stava trascorrendo la serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, con almeno 20 coltellate. Gli agenti hanno arrestato il compagno, che secondo i media locali sarebbe un 60enne italiano. I due stavano viaggiando in camper e si trovavano nella località spagnola in vacanza. È rimasto incastrato in un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta delle barbabietole. È morto così stamattina a Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni. Forse è un malore per le elevate temperature, la causa della morte.

0: di un giardiniere di 46 anni che stava lavorando in un'abitazione privata a Bologna. È una giornata di caldo record, appunto, con punte oltre i 40 gradi e 9 città del centro-sud, Roma compresa, sono in allerta rossa.
1: Una volta, quando le estati erano calde e non caldissime, la saggezza popolare, ma anche l'evoluzione del meteo, dicevano che arrivava la burrasca

0: Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
1: Da domani arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
0: Quello che cambia è l'estate che si prolunga.
1: Fino ai primi di settembre avremo ancora delle temperature un po' al di sopra delle medie del periodo, poi dovremo riavvicinarsi alle medie, tuttavia rimarrà sempre leggermente più caldo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.
0: Donatella Gori, GR1.
2: La vendemmia è ormai diventata turistica, sono sempre di più le persone che cercano questo tipo di esperienza, ma i viticoltori devono fare attenzione alle multe.
3: Partecipare alla raccolta dei grappoli è utile e divertente e in tanti chiedono di farlo, persino i turisti, soprattutto in questa fase di vendemmia precoce. L'usanza di coinvolgere parenti e amici è tipica della tradizione contadina. Negli anni questa consuetudine ha dovuto fare conti con controlli rigidi e sanzioni dettati dal contrasto al lavoro irregolare. Clamoroso il caso di un pensionato multato per quasi 20.000 euro per aver chiamato gli amici a raccogliere l'uva nel suo vigneto, multa poi revocata. Ora alcuni comuni forniscono decaloghi per conciliare la vendemmia fra amici e il contrasto allo sfruttamento di manodopera. Violante Gardini Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
4: Le regole per far vivere l'esperienza della vendemmia sono molte. I filari devono essere separati da quelli dei lavoratori, non ci deve essere un compenso, le guide in gruppi massimo di 8 persone, i turisti, principalmente stranieri, quando vengono in Italia chiedono di fare esperienze autentiche.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il cinema nelle sale, Tony, diario di un giovane cuoco, film che racconta i primi anni di lavoro di Anthony Bourdain, star dell'alta cucina e personaggio della TV americana scomparso nel 2018. Protagonista Dominic Sessa e nel ruolo del suo mentore Antonio Banderas.
5: Mi serve un lavoro. Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Uno chef leggendario e l'inizio come lava piatti. Le velleità giovanili di scrittore le ritroverà poi nella maturità diventando Anthony Bourdain, l'uomo che ha raccontato il dietro le quinte, anche tenebrose, di una cucina. Tony, diario di un giovane cuoco, regia di Matt Johnson, racconta gli esordi, ispirandosi a Kitchen Confidential, le memorie di Bourdain, impersonato da Dominic Sessa.
5: È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
6: 1975, Provincetown, Cape Cod, aragoste ed ostriche ed un mentore, Antonio Banderas, che nella vita reale gestisce anche 8 ristoranti in Spagna.
8: Il
6: mio personaggio è un uomo maturo, con esperienza, che ha davanti un ragazzo pieno di problemi, che deve capire cosa vuole nella vita. Anthony Bourdain si è suicidato a 61 anni nel 2018, ha raccontato il regista, ma noi volevamo un film sulla sua crescita, sulla curiosità, sulla voglia di vivere.
9: Scusi, qual è il suo nome?
10: Anthony Bourdain.
3: Miriam Mauti, GR1.
2: Appello del collettivo di artisti Venice for Palestine alla Biennale di Venezia in vista della mostra del cinema che prenderà il via il 2 settembre. I firmatari, tra cui la Nobel per la letteratura Annie Ernaux, l'ex Pink Floyd Roger Waters e il regista Matteo Garrone, chiedono che sia esposta la bandiera palestinese al Lido in occasione della presenza di 2 film palestinesi. A Parigi ora tutti pazzi per Céline Dion nel giorno del suo arrivo, a 2 settimane dai concerti della star canadese, la corrispondente.
11: È biomania ovunque a Parigi, la capitale è assediata da troupe televisive internazionali e fan club da tutto il mondo per l'arrivo di Céline Dion, la superstar canadese che a 6 anni di distanza dalle sue ultime esibizioni dal vivo ha in programma 16 concerti dal 12 settembre al 17 ottobre alla Plenitude Arena di Nanterre, la sala più grande d'Europa. Il suo quartier generale parigino sempre lo stesso nell'hotel in Avenue Hoche, dove la sicurezza è blindata, in agenda nessuna intervista, la cantante consacrerà il suo tempo solo alle prove, con l'unica eccezione possibile, forse, per la Fashion Week. Per superare gli ostacoli legati alla sua malattia, la sindrome della persona rigida, Céline ha seguito un programma di allenamento durissimo, 3 ore di pilates e danza al giorno, 5 volte alla settimana. Per tutelare la sua salute e gestire lo stress, la produzione ha inserito giorni di stacco, tra un live e l'altro, e un team medico sempre operativo al suo fianco. Un ritorno grandioso, attesissimo dai fan, e sui social già impazzano scalette e eventuali ospiti. Negli occhi e nel cuore del mondo, la sua apparizione a Parigi, sulla Tour Eiffel ai Giochi Olimpici del 2024. Da lì tutto è ripartito e in attesa dei concerti nella capitale, che Dion mania sia.

0: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Fernando Conti e Francesco Pionaglieri, ora Giuseppe Bisantis per lo sport, poi dopo il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
11: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio.
12: Acqualete. What the? Ottima mossa per le tue ossa.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: GR1 Sport.
15: In studio Giuseppe Bisantis. Sono in corso a Monte Carlo i sorteggi per l'Europa League e la Conference League. Due squadre italiane in prima fascia in Europa League, il Milan e la Juventus. Allora, il Milan nel girone unico di Europa League affronterà il Benfica, il Ferencváros, il Sunderland e l'Ararat in casa, l'Olympiakos, il Salisburgo, il Bournemouth e l'Levski Skopje in trasferta. Per quel che riguarda la Juventus, in attesa di conoscere gli accoppiamenti, le squadre sono Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC di Nimega e l'Apoel Beersheba. Il calendario dovrebbe essere preparato entro domenica. E stasera torna il campionato di Serie A. L'anticipo delle 20:45 mette di fronte Milan e Venezia, con gli ultimi giorni di mercato ancora a condizionare le scelte e le prestazioni di squadre e calciatori. Il nostro inviato a Milano.
16: Il mercato può attendere, anzi sarebbe meglio che finisse in fretta, sembra pensare Ruben Amorim, allenatore al debutto a San Siro. Dopo non si sottrarrà, promette, a commenti e valutazioni.
17: 5 giorni, a dopo parliamo del mercato.
16: Un anno fa la prima San Siro fu traumatica, la sconfitta con la Cremonese appena promossa dalla Serie B. Come il Venezia, che occupa tutti i pensieri di Amorim, ha apprezzato il gioco della squadra di Stroppa, si aspetta una partita difficile. Concentrazione e umiltà devono essere le doti del Milan, ripete più volte, con tutte le avversarie.
17: Now Venezia is la squadra più forte del mondo.
16: San Siro aspetta con entusiasmo la prima in casa, stadio pieno, anche per ricordare Franco Baresi. Daniele Fortuna, GR1.
15: E torniamo ai sorteggi di Europa League in attesa della Conference League. E allora la Juventus affronterà in casa Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC, fuori AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Beersheba. Andiamo avanti con la fine settimana del motomondiale, 13° Gran Premio della stagione ad Aragon in Spagna. Questa mattina le prove libere, il servizio.
18: Marc Marquez doveva essere, così è stato fin dal primo istante. La MotoGP riparte per la volata finale. Da Aragon saranno 10 10 round in 14 settimane per decidere il campione del mondo, collasso di Cervera davanti a tutti in uno dei suoi amati circuiti anti-orari. E non stupisce nemmeno il fratello Alex in scia quarto. Le sorprese arrivano però dalle aprile di Raul Fernandez e Bezzecchi, secondo e terzo. E se lo spagnolo vincitore di Silverstone si è portato nei piani altissimi con una gomma nuova nel finale, a differenza degli altri, il riminese ancora dolorante al ginocchio è stato l'unico a mostrare un passo abbastanza vicino a quello dei fratelli Marquez. Ottavo di Gian Antonio, ottimo undicesimo Zarco a rientro, mentre è stata una mattinata di difficoltà per il leader iridato Martin, autore del 18° tempo, e per Pecco Bagnaia, addirittura 20°. Assente il giapponese Ogura, terzo in classifica, ma che si è fratturato la mano sinistra in allenamento con il motocross. È stato operato ieri e cercherà di rientrare per il prossimo appuntamento di Misano. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
15: Pallacanestro, stasera l'Italia in campo per la qualificazione mondiale del prossimo anno. Alle 20 a Tuzla, sfida alla Bosnia-Erzegovina. Gli azzurri sono secondi nel girone. Dietro la Turchia, la Bosnia è al momento ultima. Sono le 13:27:29 è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il Mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi, buongiorno Federica Forni.
3: Buongiorno Lucio Pasqua.
2: Oh, eccoci qua per l'ultima puntata della settimana, ci apprestiamo ad arrivare al weekend e lo facciamo sempre insieme a Luca Bernardini in regia e oggi Fabio Cardinali in console. 335-699-2949, tanto per cambiare, i messaggi sono moltissimi già.
3: Io sai che... ho degli, diciamo, degli ascoltatori che dobbiamo salutare tutti i giorni.
2: Sì.
3: Tu mi devi dire se hanno già scritto.
2: Chi
3: tipo il nostro poeta.
2: No, il poeta ha scritto, ma c'è anche un altro poeta che ormai è Riccardo, che ormai è protagonista del Viva la Rima, che è un'altra
3: delle rubriche del Mangiadischi.
2: Al Mangiadischi conduccio scompare ogni cruccio.
3: Questa è veramente arguta.
2: No, poi sintetica, proprio così, diretta, efficace. Poi c'è ovviamente la poesia di Paolo da Roma, che oggi va a toccare un tema a cui non avremmo mai pensato. La giornata mondiale del cece, quando sarà? Questo è il titolo.
3: Ah, questa
2: c'è
3: okay, una domanda.
2: C'è una domanda nel titolo. Già. Vediamo dove si va a parare. Indirei del cece la giornata mondiale, che resta un alimento senza eguale, arrosto con la pasta o avvellutata, che dire poi condito ad insalata? Un bel forum si potrebbe organizzare e molte sagre per poterlo celebrare. È diventato famoso non certo a caso, del resto Cicerone che aveva sul naso?
3: Incredibile. Forse... quindi lui propone, diciamo, di istituire
2: propone. E ovviamente noi ci facciamo megafono.
3: Esatto. Delle istanze.
2: Esatto, del popolo italiano. Sì, sì, assolutamente. La giornata mondiale del cece, non lo so, se c'è qualcuno delle istituzioni all'ascolto, rifletta su questa proposta.
3: Perché... io sono d'accordo.
2: Benissimo, benissimo. Tu sei delle istituzioni?
3: Io sono delle istituzioni.
2: Perfetto,
3: l'istituzione
2: perfetto.
3: Del Mangiadischi.
2: Perfetto, perfetto, perfetto. Jenny ci ascolta da Belluno sempre con la sua cagnolina Kelly. Lì c'è un'afa in

0: incredibile, si sta proprio male, ma arriva il mangiadischi a farci alzare la pressione e anche la serotonina.
1: Beh, vabbè. Che dolcezza.
0: Che dolcezza.
1: E anche il volume, perché adesso avremo come sempre dell'ottima musica.
0: Ma si spera, non mi ricordo cosa c'è, ma vediamo, magari qualcosa di buono viene fuori. Salutiamo Niccolò che ci manda un buongiorno radiosi, salutiamo Ciccio da Marittima che pare che in Salento nel fine settimana il termometro sarà liquefatto.
1: Oh mamma.
0: Lo so, speriamo di no. Viva la musica e no war, ci dice Antonio, siamo ovviamente d'accordo. Ragazzi, giovincelli tutti presenti, possiamo ascoltare dalla Parabiago bene Michele che ci saluta, poi c'è Antonio da Potenza, Italo da Filadelfia, insomma la famiglia.
1: Nonna Ida c'è.
0: La famiglia del mangiadischi c'è. Quindi possiamo partire?
1: Siamo pronti.
0: Possiamo cantare tutti insieme? Con questo successo di una ventina d'anni fa?
1: Sì.
0: Più o meno.
1: Io me lo ricordo molto bene che ero piccolina e vedevo il video in televisione.
0: Sì. Diciamo il boom dei Travis che sono arrivati al grande successo con questa canzone che si chiama semplicemente Sing, e quindi perché non cominciare così e ce la canticchiamo tutti più o meno insieme. I Travis.

0: di Travis abbiamo cominciato questa puntata del Mangiadischi, che è partita, come spesso capita, con la poesia di Paolo da Roma.
1: Sì.
0: Che chiedeva se se lui propone di istituire la giornata mondiale del cece. Sì, sì. Del cece. Allora ci scrive un altro ascoltatore, Alberto da Scalea, che dice: ma la giornata mondiale del riso a insalata quando sarà? Qua ci vorrebbe
1: agosto
0: Dedo.
1: Comunque
0: ci vorrebbe Dedo, perché Dedo su questi argomenti va
1: forte. Lui è, devo

0: dire la verità, è più forte di me su questo.
1: Vabbè, però insomma possiamo discuterne. Tra l'altro mi segnala giustamente Luca Bernardini che a Navelli, che è una bellissima piana vicino all'Aquila, è un paese su una bellissima piana vicino all'Aquila, c'è la sagra dei ceci e dello zafferano che si è tenuta il 22 e 23 agosto quest'anno, quindi pochi giorni fa.
0: Abbiamo mancata per poco.
1: Paolo da Roma, non è lontana Navelli da Roma, quindi voglio dire, per l'anno prossimo intanto una sagra potrebbe già essere qualcosa di buono, di utile. Elvira, che ci scrive da Canneto di Fara Sabina, quindi non lontano da qui, dice: ciao ragazzo e ragazza. E mi piace già molto questa cosa. Manco da un po', ma oggi vi scrivo per dirvi che sto imbarattolando il miele delle mie api.
0: Buonissimo.
1: Io voglio andare subito a comprare questo miele, che sarà sicuramente buonissimo. Partecipereste a un pranzo o una cena come nel video dei Travis? Chiede Luca dal Veneto.
0: Tra l'altro proprio di quello stavamo parlando durante la canzone.
1: Perché com'era questo video?
0: Allora, io ho un ricordo nettissimo di me davanti alla televisione, che all'epoca passavano spesso i video musicali in televisione, e vedo questo video di loro e cominciano a lanciarsi questo pranzo di gala del cibo.
1: Sì, cioè, finisce malissimo la faccenda.
0: Finisce a pesci in faccia.
1: Esatto, esatto. Luca appunto fa questa proposta e dice: tutta la vostra troupe, non solo voi, e parteciperemo anche noi fan e groupies. Mi
0: bellissimo,
1: piace.
0: Questo mi piace molto.
1: Facciamolo, organizziamo sicuramente. Salutiamo Vincenzo da Salerno, che come sempre è posizionato sugli scogli e ci augura un buon weekend. Salutiamo anche Sandra, che ci scrive dalla Lucania, e poi il nostro amico Roberto, il Corriere di Alghero, che ci manda la foto giustamente di un'insalata di riso.
0: È il suo pranzo?
1: E probabilmente, mentre lavora, mentre consegna, insomma, sta mangiando un'insalata di riso. Riso o pasta all'insalata? No, grazie, ci dice Alessandro. E poi ancora Elvira ci manda proprio una foto del miele che sta preparando.
0: C'è una faccia incredibile. Comunque vedi, anche il riso all'insalata, pasta all'insalata, anche questi argomenti dividono.
1: Sono divisivi. Sì, sono problemi seri quelli. Ci si può litigare su queste questioni. Qualche giorno fa un ascoltatore ci ha chiesto di poter risentire un brano che è recente in realtà, ma nasce moltissimi anni fa, perché due o tre anni fa Filippo Graziani, il figlio di Ivan, ha rimesso mano a delle scatole, delle casse in cui c'erano dei vecchi nastri mai utilizzati, e ha trovato degli inediti di Ivan Graziani, e uno di questi l'ha regalato, diciamo così, a Colapesce Di Martino,
0: e
1: a tutti noi, perché c'era solo la strofa di questo brano e il ritornello era così un po' incompleto, e quindi ha detto a Colapesce Di Martino: se vi va, inventate voi un ritornello. Ed è venuta fuori questa canzone bellissima che si chiama I Marinai. Ivan Graziani con Colapesce Di Martino.

0: un provino, un demo di Ivan Graziani che è stato regalato da Filippo Graziani a Colapesce e Di Martino ed è diventato questa I Marinai. Ce l'aveva chiesta Massimo da Pistoia, e che è all'ascolto e ci ringrazia per aver trasmesso questo brano, che dice da brividi, che emozione.
1: Sono assolutamente d'accordo con Massimo.
0: Poi la voce di Ivan Graziani, no? Fa sempre
1: incredibile.
0: Sì, sì, davvero.
1: Veramente bellissimo.
0: Fantastico pezzo, grazie Ivan sempre, dice Antonio da Potenza. È piaciuta molto anche a Luciano questa canzone. E poi ancora messaggi legati al caldo di questa stagione. C'è Alessandro che era contrario al riso, alla pasta, all'insalata, e ci manda una bellissima foto di due friselle con i pomodori.
1: Beh, che gli vuoi dire?
0: È un calice di vino rosato, direi, dalla foto.
1: Ghiacciato, possibilmente.
0: Perfetto, perfetto. Beh. Cioè, già dà un'idea di fresco,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Poi salutiamo Niccolò fa una domanda molto importante che arriva spesso per il maestro Bernardini, e cioè vuole sapere se Luca Bernardini oggi ha fatto la verticale. Ti tocca, se lo so non l'ha ancora fatta, la sta facendo,
1: si sta preparando,
0: eccolo qua, verticale fatta, anche oggi la verticale è fatta. Poi arriva un messaggio di Aniello che non capisco, francamente. Aiutami Federica, aiutatemi anche voi in regia. Ragazzi, non siate ridicoli, inventatevi un'altra cosa, che tra l'altro il cece è anche allusivo. Ma allusivo di che? Ma, scusate se la dico così dritta.
1: Sì, no, in effetti non saprei come aiutarti, non capisco.
0: Cioè
1: non saprei qual è l'allusione.
0: Non sono, voglio dire, alle cose allusive abbiamo pensato tutti, però al cece proprio non riesco a pensarci.
1: No, devo dire neanche io.
0: Le cose che hanno dei doppi sensi, no, voglio dire, ci si gioca, ma al cece proprio...
1: Beh,
0: non so.
1: Può aiutarci forse Aniello spiegandoci.
0: Aniello, spiegaci, perché davvero noi da soli non ci arriviamo. Però sarà prezioso il tuo intervento. Salutiamo Domenico da Guardavalle, che ci saluta con affetto. E poi averne di demo così nel cassetto, dice Giacomo.
1: Giustamente.
0: Veramente, veramente. Chissà che meraviglie ha trovato Filippo. E poi salutiamo Gianluigi, che ricordiamo ha aperto la pagina Facebook del Mangiadischi.
1: Gli amici del Mangiadischi.
0: Che potete andare a cercare se siete utenti di Facebook, iscrivervi, così fate amicizia tra di voi.
1: Ci scambiamo canzoni, opinioni.
0: Esatto, ieri ci raccontava che sta per debuttare la nuova edizione del Litorale Film Festival nella Laguna di Venezia e ci manda una foto di lui che sta lavorando, ci manda una foto della laguna. Guarda che bello, con
1: panorama incredibile, secondo me, della laguna, sì.
0: Anche lì laguna afosa, purtroppo.
1: Mi immagino, diciamo.
0: Anche a Guardavalle 38 gradi. Vabbè, insomma, la situazione purtroppo oggi in Italia è così. Ieri e oggi sono stati due giorni caldissimi, domani forse

0: Forse cala un po'.
1: Tu mi dai una grandissima speranza.
0: Forse, forse, non mi prendo responsabilità.
1: No, io ti vengo a cercare, se
0: va
1: poi
0: bene.
1: Non cala la temperatura.
0: E ti sei battiato.
1: E ti vengo.
0: Grazie, grazie. Vabbè, ti va un Fulminacci?
1: Perché no?
0: Perché
1: molto.
0: No, perché no? Maledetto me, la canzone che Fulminacci ha presentato al Festival di Sanremo a febbraio, e allora noi ce la riascoltiamo. Tra l'altro è stato protagonista dell'estate in tour, quindi se vi capita andatevelo a vedere, che è molto divertente.

0: Oh, allora ho detto una fesseria, no, Federica?
1: Eh sì.
0: È vero.
1: Qual io è? L'avevo notata.
0: Me l'hai detto, me l'hai subito, fatto notare sì. Subito. Beh, ogni tanto prendiamo
1: ogni
0: degli
1: tanto
0: abbagli.
1: Anche Duccio.
0: Certo. Qual è la fesseria?
1: È che Fulminacci a Sanremo ha cantato Stupida Sfortuna. Non Maledetto Me, che sì. Un altro singolo.
0: Sì, è quello più recente.
1: È quello più recente.
0: Oh,
1: sì.
0: E infatti, intanto ci dicono che Fulminacci sarà a Sesto Fiorentino il 5 settembre per l'ultima data del tour. In occasione dell'evento Liberi Tutti. E c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive da Sesto. Tino che ci scrive da Sesto. Poi scrive Paolo Lallido di Venezia, che non è tra gli ascoltatori
1: più affezionati.
0: Però vedi, appena uno dice una scemenza, buongiorno, Fulminacci a Sanremo ha cantato Stupida Sfortuna. Prontissimo.
1: Subito.
0: Perché... Vabbè, ci sta.
1: Te l'ho detto che sono preparati gli ascoltatori.
0: Ci sta. Oh, d'altronde è un lavoro pubblico, bisogna stare attenti e non dire sciocchezze. Mi fate il regalo di farci sentire Battiato, dice Riccardo. Mi sa che l'abbiamo messo un paio di giorni
1: fa.
0: Le nostre. Vabbè, non mi ricordo. Però sì, comunque lo rifaremo sicuramente, Riccardo, perché lo amiamo molto. Niccolò propone di mettere il video della verticale di Luca Bernardini sulla pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi. In effetti dovremmo farlo prima o poi. E poi ci dicono che a Pisa si dice cecio.
1: Questo è quello che ti stavo dicendo prima.
0: Questo
1: io anche
0: importante.
1: Io ho sempre detto cecio, nonostante io sia di Napoli. Però.
0: Sì, però il termine giusto è cece.
1: Sì, sono entrambi accettati,
0: ecco,
1: corretti.
0: Bene. Oh, Aniello ci spiega che in effetti dalle zone, dipende un po' dalle zone, in Campania si può dire oh mi hai rotto il cece. L'hai mai sentita tu questa
1: cosa? Io non
0: cosa?
1: L'ho mai sentita. Devo dire la verità, Aniello.
0: Che voglio dire, Federica è napoletana.

0: Quindi, quindi dice che è un po' allusivo.
1: Però
0: insomma, grazie per la spiegazione.
1: Sì, anche perché Napoli non è tutta la Campania, quindi magari in altre zone della Campania.
0: Esatto. Antonio dice: ma non è che magari l'allusivo, la questione dell'allusivo è non sai tenerti un cece in bocca? Ma no, perché
1: no, non
0: è niente.
1: Perché abbiamo saputo questo dalla spiegazione. Che...
0: Eh sì, infatti. Vabbè, insomma, 335-699-2949 per la questione del cece, dice Michele: sto mettendo a dura prova la mia fantasia, al momento sta facendo cilecca. Beh, ci credo. Va bene, lo capisco, ma bene, la spiegazione l'abbiamo avuta. Intanto, nelle valli di Lanzo, nel torinese, ci sono 20 gradi, ci dice Anna.
1: Perfetto. Quindi, scusate, io devo andare un attimo.
0: Devi andare.
1: Nelle valli di Lanzo.
0: E Italo, a Filadelfia ci sono 21 gradi.
1: Ok, quindi, perfetto. So dove andare, faccio la spola tra Filadelfia.
0: Comodo, comodo. E salutiamo anche Cinzia, che invece è a Gorizia ed è al caldo. 335-699-2949. Lorenzo dice che la nostra selezione aiuta a divincolarsi un po' dal caldo.
1: Questa è una cosa molto molto bella, molto, ti ringraziamo.
0: Molto, quasi quasi, se continui tu, io vado in macchina e vedo se funziona.
1: Se funzioni,
0: effettivamente questa cosa qua.
1: Se funziona, va bene, allora. Vabbè, ci spodestiamo.
0: A proposito di macchina e di canzoni scritte in tour, c'è questa meraviglia di Jackson Brown, che poi è diventata in italiano Una città per cantare di Ron, sì, con il testo scritto da Lucio Dalla, e si chiamava in originale The Road. Senti che bellezza, senti che bellezza.

Insieme a Jackson Browne arriviamo al primo break di questa puntata del Mangiadischi, ma stiamo insieme fino alle 3, come sapete, quindi a tra poco da Lucio Pasqua e Federica Forni.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
10: Super Protein? Che sarà mai?
11: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
10: Ideali per chi fa sport?
11: Ideali per tutti, sono super buoni.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.

Bentrovate, bentrovati amici radioascoltatori sulle frequenze della RAI regionale. Al microfono ancora per oggi Cristina Bonadei. E sì, siamo arrivati alla fine di agosto ed alla fine della mia conduzione, ma non temete. Martina Callegarin vi saprà traghettare in un settembre vivo e pulsante di appuntamenti, finalmente a temperature piacevoli, il che non è un dettaglio irrilevante. Subito un ringraziamento a Silvia Rossetto in regia e a Pasquale Nocera in console. Questa è una puntata decisamente misto mare,

sospesa anche in senso meccanico dal vento, quello catabatico, la bora, e dal richiamo del mare, antico e potente, con una variante ulteriore, ossia quello che approda sulle nostre coste e spiagge. Dall'etame nascono i fiori, cantava De André, e allora gli scarti plastici possono essere trasformati in altro. Insomma, puntatona. La frase con cui ci salutiamo: anche se la felicità ti dimentica un po', tu non dimenticarla mai del tutto. Jacques Prévert.

0: Cominciamo subito andando a conoscere l'eolico primo ospite di oggi, copywriter di mestiere ma ostaggio del vento, Rino Lombardi, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno Rino e benvenuto tra noi.
1: Buongiorno e buon vento. Buongiorno.
0: Allora, qua tra Museo della Bora, Borarium, Università dei Venti ci sarebbe da darsi delle arie. Ah, che battutona che ho fatto, quanta simpatia. Scherzi a parte, abbiamo 10 minuti di refoli a disposizione. Partiamo da Segnali di Cambiamento, che è l'ultimo progetto che vi vede impegnati. Di cosa si tratta?
1: Si tratta di un progetto, diciamo così, partecipato, un progetto che per noi è molto importante perché ci permette di lavorare su un tema che viene naturale parlando di bora, di mete e di clima, che appunto sono i cambiamenti climatici, che sono insomma questa emergenza importante di questi tempi, non solo un'emergenza, perché insomma dovremmo vivere, no? Il nostro futuro sarà convivere con questi cambiamenti. E questo progetto è un partecipato, quindi abbiamo una serie di attività fatte anche con, partendo da un laboratorio partecipato con un po' di persone delle più diverse provenienze, un laboratorio partecipato che abbiamo organizzato a luglio, e da lì 6 illustratori realizzeranno delle cartoline immaginando, come dire, il futuro climatico delle nostre zone, quindi come cambierà il nostro territorio, come cambieranno magari le coltivazioni, la fauna, la flora.

0: E quindi questo è un lavoro sul futuro. Noi in questi ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla memoria, come dire, raccogliendo delle testimonianze, coinvolgendo le generazioni, ecco, per raccontare un po' come è cambiato il clima. A proposito di Bora, parliamo, no? Tanti usano dire, ma poi effettivamente è così, non c'è più la Bora di una volta, no? E da lì, questo dà lo spunto per raccontare anche un po' come è cambiato il clima dalle nostre parti. Poi lo vediamo anche quest'estate, no? Con la Bora favonica, no? Con la Bora calda addirittura, questa Bora che ci tradisce, perché ci aspettiamo il fresco e in realtà poi ci arriva il caldo. Quindi il progetto Segnali di Cambiamento, che è un progetto Interreg insieme alla Regione nell'ambito del bando Reactive, e prevede tre attività, adesso ve le racconto in maniera un po' disordinata. La prima appunto sono queste cartoline climatiche del futuro che usciranno, poi verranno stampate tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Una di queste cartoline, gli autori poi saranno sei illustratori del territorio, illustratori e illustratrici, Yased Max, Alex Brcet, Paolo Pascutto, Giovanna Giuliano, Giulia Filippo e Giulio 48. Tra tutte le loro cartoline, una vera scelta per diventare una fissione 6x3 che campeggerà in via Fabio Severo a Trieste nei pressi dell'università. Poi c'è un altro progetto, sempre con la parola cambiamento come protagonista, il Gradi di Cambiamento. Insieme al fotografo Marco Cova abbiamo fatto delle fotografie in luoghi simbolici per quanto riguarda il clima nella nostra regione, e abbiamo scattato delle foto su segnali, cartelli, per esempio, non so, eravamo allo stadio Friuli di Udine e abbiamo preso, questo ve la racconto, però è un po', come dire, nebulosa come spiegazione, però sarà divertente vedere il risultato, e trasformeremo questi cartelli come cartelli che segnaleranno qual è effettivamente la temperatura modificata in questi ultimi anni, perché si parla sempre di una media, di un aumento medio della temperatura di 1,5 gradi, no? Ma in realtà magari la temperatura è più alta. Insieme alla Società Meteorologica Alpina Adriatica definiremo un po' qual è realmente la temperatura, come è aumentata la temperatura in alcuni luoghi dove c'è una, come dire, una storia climatica, una raccolta storica delle temperature nella nostra regione. E questi luoghi sono più o meno il Monte Canin, Udine, Gorizia, Cervignano, il Carso Triestino e le Rive Triestine. Quindi questi diventeranno dei gradi di cambiamento, diventeranno dei segnali un po' rielaborati in maniera creativa partendo dalle foto del fotografo Marco Covi. E infine gli altri appuntamenti saranno dedicati al cambiamento in persona, quindi noi cerchiamo di essere ottimisti comunque, sempre. E quindi inviteremo degli ospiti a raccontare delle buone pratiche, perché il cambiamento significa sì un cambiamento negativo, ma anche cerchiamo di tenere il cambiamento in positivo, perché sennò qua... dove si va?
1: No, ma per carità. Senta, Rino Lombardi, abbiamo ancora un po' di secondi. La genesi, tutto è cominciato col Museo della Bora, no? Che ormai è diventato l'archetipo di tutte le vostre attività. Chi decide di passare da voi a portare un cadeau eolico o a vedere che cosa, come dire, racchiude quel piccolo mondo che in realtà si dilata nell'universo, perché appunto è ventoso, e dove vi può raggiungere?
0: Allora, adesso il posto più comodo è il Borarium di Opicina, che è l'evoluzione del nostro spazio museale, perché siamo nati col magazzino dei 20 di Belpoggio, che adesso resta più o meno in stand-by, perché favoriamo appunto questo spazio, perché ci è stato dato, come dire, in gestione della cooperativa di Opicina, che è stata molto generosa e lungimirante con noi, e poi abbiamo preso un bel finanziamento dal fatidico PNRR, e quindi siamo responsabili di questo contributo pubblico e dobbiamo far lavorare questo spazio, quindi siamo a Opicina, e per trovarci il sito, il contatto è facile, tramite il sito museobora.org, quindi www.museobora.org, e da lì si trova il pulsante per prenotare le visite al Borarium. Abbiamo gente che viene dal territorio ma anche da lontano, continuiamo a raccogliere testimonianze a proposito della Bora, ma anche gli eventi da tutto il mondo. Tanto per raccontarne uno, tra i più recenti abbiamo ricevuto un vento raccolto dai bambini di Reggio Emilia in occasione della recente eclissi di sole, l'eclissi dell'altro giorno, loro hanno raccolto il vento durante l'eclissi, quindi a noi interessa questo percorso tra meteorologia e fantasia, perché il vento poi stimola sempre la fantasia e la creatività, ecco, e questo ci piace molto.
1: Esatto, è un vento catabatico che non rende catatonici, ma anzi smuove pensieri, emozioni e tutto quello che fa parte
0: catatonici comunque un pochino sì, catatonici.
1: Ma è un vento divisivo, come direbbero i contemporanei, o la ami o non la ami. Rino Lombardi, grazie e buon vento a lei.
0: Grazie, buon vento a voi e buon quel che resta dell'estate, ecco, speriamo un po' più fresca, ecco. Grazie.
1: Grazie a lei.

0: E continuiamo a veleggiare con le onde che possiamo, noi con quelle radiofoniche, il nostro secondo ospite con quelle marine. Sentiamo dove abbiamo raggiunto Davide Besana, fumettista, velista, navigatore, scrittore, giornalista. Davide Besana è dei nostri?
1: Eccoci qua, buongiorno Cristina.
0: Buongiorno, benvenuto tra noi. Abbiamo una decina di minuti in cui mi piacerebbe che lei ci raccontasse, proprio nel giorno del compleanno di suo padre, Giorgio Bocca, che non ha bisogno di presentazioni, degli aneddoti, dei ricordi sul vostro sodalizio acquatico, su Midva, la barca costruita qui a Trieste dai cantieri Petronio e Pekaric, senza dimenticare Sailors for Kids e Save the Children, per restare proprio sull'oggi. A lei il microfono, Davide.
1: Mica poco, ce n'è tante da dire.
0: Lo so, dovrà allora, essere zen.
1: Sì, innanzitutto, vabbè, sono sempre tutti molto stupiti che il Bocca avesse questa grande passione per il mare. Lui non era un velista di quelli che stanno lì a parlare di come si cazzano le vele, di come si fanno i nodi, ma gli interessava navigare. Per cui abbiamo fatto anche delle litigate memorabili, perché voleva prendere il largo quando era pericoloso. Vivere non essere necesse. È capitato una volta che mi sono impuntato di restare fermi a Capraia perché c'era una sventolata con delle raffiche a 40 nodi e a un certo punto se l'è presa, mi ha detto basta, cosa sto a fare qua, me ne vado, e poi ha fatto le valigie, è partito e poi dopo 20 minuti me lo ritrovo a bordo. Perché neanche il traghetto si muoveva, tanto c'era mare grosso, però lui sarebbe voluto andare.
0: Vabbè.
1: Bocca piaceva molto fare il bagno, gli piaceva nuotare, nuotava delle ore, per cui gli piaceva stare all'anco in delle baie.
0: Adesso dove l'abbiamo raggiunta, Davide?
1: E adesso sono in Puglia, sto navigando, per

facendo il mio viaggio solidale del 2026 con l'associazione Sailor for Kids, ovvero sono partito dalla Spezia, dove abito, sono sceso lungo le coste del Tirreno, ho fatto il giro della Sicilia, sono stato a Pantelleria, a Lampedusa, a Malta e poi sono tornato in Sicilia, in Calabria, adesso sono in Puglia.

0: condividere l'esperienza avuta in mare e imparano anche a esprimersi e raccontare i loro sogni o le loro esperienze.
1: Quanto tempo è che va avanti questo progetto?
0: Questo progetto è nato casualmente per una proposta che mi ha fatto Save the Children nel 2022 e quindi siamo al quinto anno di attività, abbiamo portato in barca direi migliaia di ragazzi,
1: si può già,
0: stiamo crescendo.
1: Si può fare già un bilancio, come dire, ben tratteggiato. E lei, Davide, che cosa si porta a casa di questa esperienza relazionale? Non avrebbe mai pensato di, e invece...
0: No, io sono un mostro con i bambini. Quando avevo i figli piccoli, gli amici mi chiamavano il babau. Gli amici dicevano, e loro figli mangiano, oppure chiamo Davide. Perché sono veramente...
1: Sono soddisfazioni.
0: Però sono stato corrotto dalla schiettezza di questi ragazzi che quando salgono a bordo e ricevono degli ordini e gli viene spiegato come mai facciamo le cose, come mai diamo gli ordini, perché c'è una cartina gerarchica, perché bisogna esprimersi a voce alta guardando in faccia l'interlocutore, cambiano completamente e diventano anche più pericolosi, diventano degli agnellini.
1: È stata un'iniziazione, un'epifania per tutti, perché qua non si finisce mai di crescere. Senta, e le prossime tappe quali sono di questo viaggio
0: adesso,
1: marino?
0: Sì, adesso sicuramente ho delle attività a Fano, a Marina di Ravenna, il 7 e l'8 di settembre, poi dovrei fermarmi a Chioggia, a Venezia, dove poi la barca passerà l'inverno in letargo. E ovviamente vengo a Trieste, dove sarò presente anche per la barcolana, delle barche d'epoca, perché Midva è una barca piuttosto anzianotta.
1: Infatti.
0: È stata costruita nel 82 ed è stata acquistata il giorno di Chernobyl, cosa che fa sì che non ci dimentichiamo mai dell'età esatta delle cose.
1: Ecco, a proposito di giornate epocali, sì, Cantieri, Petroni e Pecari, ce l'avevo detto anche prima. Senta, abbiamo ancora dei minuti e mi piacerebbe che lei continuasse, come dire, a fare questo amarcord, no? Di mare, di Salsedine, di vento, di Giorgio Bocca e di lei, Davide. Altri aneddoti così shue shue da raccontarci?
0: Ce ne sono tanti.
1: Immaginavo.
0: Prima di Midva avevamo una barca più piccina di 7 metri, un giorno si è deciso di cercarne una più grande, più comoda, anche perché Bocca cominciava ad avere la sua certa età, aveva già 66 anni quell'anno lì.
1: E lei quanti ne ha, Davide, adesso?
0: Io adesso lo sto aggiungendo, sono a 63.
1: Siamo in zona così, no, cesarini.
0: Sono in un anno molto particolare, perché quest'anno chi è nato nel 63 ha 63 anni. Non so se questo succede con tutti.
1: Io sono discalculica, perciò se lei mi fa questa domanda, le mie sinapsi si chiudono come delle valve. No, proprio neanche non entro in questo scenario matematico. Continuiamo con la barca piccina del Bocca.
0: Allora, ho avuto la fortuna che mi è stata segnalata questa barca qua, Midva, e inizialmente non mi sembrava neanche la più bella fra quelle che avevo visto, però l'ho tenuta meglio. Il Bocca ha detto prendiamo quella più solida, quella più sana, eccetera, eccetera. E questa barca però stava a Trieste e noi lo meglio ce l'avevamo a Lerici, nel Golfo della Spezia, quindi abbiamo fatto questo viaggio che è stato per noi stupendo, fare il Giro d'Italia che nessuno di noi aveva già fatto, e vedere proprio tutte le spiagge della costa. Fra l'altro siamo scesi per la Jugoslavia, che ai tempi esisteva ancora, e anche quella è stata un'esperienza talmente bella che io in Jugoslavia, anzi in Dalmazia, non ci tornerò mai più, perché per me sarebbe come vedere una fidanzata sfiorita.
1: Ecco, lei trova sempre delle immagini molto colorate, in effetti. Potrebbe essere una profanazione, dice lei, ritornare con altri sguardi, ma magari quell'antico amore potrebbe essere ancora forte, no? Amato e amabile nonostante il passare del tempo.
0: Quando ci siamo fermati nella baia di Cattaro, c'erano solo due barche, Midva e una barca americana, nient'altro. A me, rivederla.

0: adesso che ho letto e visto che è stata un po', diciamo, valorizzata, proprio non potrebbe andare giù. Per cui preferisco quest'anno navigare sulla costa italiana, anche perché io non viaggio per fare il bagno, ma viaggio per conoscere le persone, per avere delle relazioni. E quindi a me, se anche la costa adriatica è un po' noiosina, un po' piatta, va benissimo, perché ci sono città e persone.
1: Ma la noia è un grande motore propulsore della fantasia, no? E lei è anche un fumettista di pregio, quindi io mi ricordo il primo libro che ho letto sulla vela era suo, ma poi l'ho scoperto dopo, La vela fa schifo, e io ho trovato quel titolo fulminante perché era fuori dalla geografia del solito discorso infiocchettato sulla bellezza, invece lei in un modo molto draconiano aveva così subito. È arrivato subito al punto per poi raccontare altro, ovviamente, era una provocazione. Gli ultimi suoi lavori, invece, Davide Besana?
0: Gli ultimi lavori che ho fatto sono un libro di cucina che si chiama Cuoco ma buono, e sono ricette disegnate, ricette state, e questa è una cosa che è nata durante il lockdown da Covid, che diversi amici, visto che io sono bravo a cucinare, mi hanno chiesto delle ricette perché erano chiusi in casa e non sapevano neanche farsi le uova al tegamino. Allora ho cominciato a disegnarle, mi sono divertito, sono piaciute, è nato un primo libro, adesso questo. E poi è venuto fuori un manuale di vela che ho fatto per questi ragazzi che vengono in barca con me, e che è un manuale semplicissimo, in cui non si parla di bozzelli ma di carrucole, si parla di corde e non di cime, destra e sinistra, davanti e dietro, perché serve per questi ragazzi che non solo non sono mai andati in barca, ma non hanno nemmeno pensato di andarci. E questo libro nasce con due edizioni. Una si può acquistare in libreria pubblicata da Nutrimenti, e un'altra invece gratuita che viene stampata con i soldi dei diritti di quella che c'è in libreria.
1: È
0: Quindi chi
1: meraviglioso.
0: acquista una copia di Salpiamo in realtà ne sta anche donando una a un bambino che non ha la possibilità di acquistarla.
1: Davide Besana, è stato un bell'ascolto, decisamente. Noi la ringraziamo per aver aperto così, per averci aperto il suo cuore con i suoi ricordi sacri e gli auguriamo buon vento.
0: Io vi ringrazio e spero di incontrarvi tutti a Trieste. Uno alla
1: Grazie.
0: volta, però sono alla barca a fondo.
1: Grazie, grazie,
0: Arrivederci, buona
1: arrivederci
0: giornata.
1: anche a
0: Buon
1: lei,
0: vento.
1: grazie.

0: E siamo arrivati al terzo e ultimo ospite di questa puntata, Tommaso Sandri, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Insomma, una sfida a quella che voi state portando avanti non da poco. La domanda epocale è questa: e se i rifiuti dell'estate di oggi potessero trasformarsi negli arredi dell'estate di domani? Coastal Design, un progetto dell'associazione Menti Libere, ci racconti tutto.
1: Sì, praticamente anni fa noi da Lignanesi abbiamo iniziato a svolgere iniziative di pulizia e raccolta dell'arenile, della spiaggia, raccogliendo quelle che erano le plastiche, i detriti plastici che venivano portati dalle mareggiate. A un certo punto, dopo anni di questi tipi di azioni, abbiamo iniziato a pensare cosa si poteva fare di tutta quella plastica che veniva prodotta quotidianamente in giro per le spiagge in generale, oltre che nella nostra spiaggia, appunto, di Stignano. E quindi abbiamo scritto questo progetto pensando di utilizzare i rifiuti, gli scarti plastici del settore turistico lignanese, dai ristoranti alle velerie, alla pesca, ai lidi spiaggia, per realizzare intanto dei prototipi di oggetti d'arredo pensati appunto per il mondo balneare, costruiti interamente o quasi interamente con quella plastica appunto recuperata.
0: E dopo come siete riusciti ad articolare il tutto? Cioè, questa è stata l'idea folgorante, no? Lo dicevo prima, dall'età me nascono i fiori, cantava De André, quindi la grande sfida è sempre trasformare quello che apparentemente, e senza neanche apparentemente, è un qualcosa di cui disfarsi. Dopo come vi siete mossi? Come avete pensato di strutturarlo poi il progetto?
1: Ma di base abbiamo fatto network con una serie di associazioni del territorio, dal consorzio appunto dei concessionari spiaggia lignanesi a Casa Aupa, che ha un progetto di riciclo attraverso dei macchinari della plastica attivo da anni. Abbiamo fatto uscire, pubblicato un open call nazionale per individuare, selezionare 5 artisti e artiste che potessero poi dare delle idee e poi realizzare questi primi prototipi di arredo, e quindi poi è partita una formazione generale su quello che è la plastica, su quello che sono i modi di utilizzare determinati macchinari per ridurre in pezzettini piuttosto che fondere appunto questa.

0: questa plastica, e durante l'estate queste cinque artiste, tutte donne, casualmente hanno realizzato quelli che sono gli arredi che andremo a presentare domenica, appunto 30 agosto, qua a Lignano Riviera, al pubblico all'interno di un release party che poi verrà condito anche da un momento conviviale con DJ set e un po' di festa, diciamo, per celebrare questo primo evento di restituzione e provare per la prima volta questi oggetti d'arredo che sono, vanno appunto dallo sdraio al lettino, alle sedute, alle docce, pensate, per le spiagge libere, agli ombreggianti, alle lampade, diciamo, quindi tutto un set pensato per un ipotetico lido spiaggia, ecco.
1: Leggiamo i nomi di queste giovani artiste under 35: Carlotta Casalone, Maria Paola Fogliato, Michela Longone e Anna Martinatti. Diamo un'identità ben precisa a queste donne che sono riuscite a convertire quello che approda in modo, ahimè, nefasto sulle nostre spiagge. Però è proprio un cambiamento di prospettiva, no? Culturale, proprio un altro modo di guardare il mondo in questo modo.
0: Sì, esatto, sarebbe, diciamo che di per sé il progetto come prima edizione vuole essere un progetto innanzitutto simbolico di divulgazione, di sensibilizzazione e non è solo quindi parlare, raccogliamo la plastica, non usiamola, ma è anche dire la plastica è comunque una risorsa perché ce n'è talmente tanta che va utilizzata, quindi proviamo a ripensare in questo caso il settore degli arredi balneari, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di settore, proviamo a ripensare un po' il paradigma.
1: Menti Libere è il nome di un'associazione che promette molto. Menti Libere si presuppone una capacità di conversione delle idee, dei progetti in una maniera, come dire, da un punto di vista valoriale forte. Voi di cosa vi occupate?
0: L'idea iniziale ed è l'idea attuale, quella di utilizzare appunto l'arte come mezzo di partecipazione e anche divulgazione, quindi variamo molto la serie di progetti, andiamo dalla riqualificazione urbana partecipata, quindi coinvolgiamo comuni e scuole all'interno di riqualificazioni del bene pubblico, quindi murales, grandi opere di decorazione partecipata coinvolgendo le comunità, i territori, all'organizzazione di mostre d'arte, residenze artistiche. Dal 2015 lavoriamo anche molto attraverso l'arte sul tema delle migrazioni, svolgendo azioni di raccolta disegni di persone migranti all'interno delle varie rotte migratorie europee ed extraeuropee, all'interno di rotoli di carta di 30 metri che poi portiamo in giro all'interno delle mostre interattive multimediali per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica su quello che è un tema molto discusso e spesso molto, diciamo, propagandato, ecco. E quindi il progetto si chiama MigrArt, e quindi l'arte per affrontare le migrazioni. È un progetto che dura da ormai 11 anni, quindi intraprendiamo viaggi all'interno delle rotte migratorie in cui andiamo a svolgere delle azioni, possiamo chiamarle creativo-ricreative, quindi andiamo a coinvolgere le persone che incontriamo all'interno di piccoli momenti artistici attraverso il disegno, la pittura, la musica, e poi raccogliendo appunto le loro testimonianze attraverso il disegno andiamo a completare, ad aumentare sempre di più un archivio. Ormai abbiamo 12 rotoli di 30 metri pieni di testimonianze di persone migranti, e quindi sono rotoli che raccontano effettivamente quelle rotte migratorie da un punto di vista di chi le fa, non la terza persona che parla, come spesso succede a proposito delle migrazioni, che sia da una parte o dall'altra. Dà la parola a chi queste migrazioni le compie, e quindi è un ci fa vedere un po' il lato più intimo di questi viaggi, quindi è molto interessante capire come l'arte effettivamente può essere un mezzo di azione e informazione, non è solo, ecco, la produzione di soprammobili, ecco, diciamo.
1: L'arte è sempre una rabdomante, riesce sempre a intercettare, a tradurre e a sottolineare quello che è essenziale. Tutto il resto poi diventa, sì, un parlare in terza persona, come diceva lei, no? Ma stare con, invece di parlare di, è il grande salto. E come vengono poi recepite dalle persone? Cioè questo nuovo modo, questo modo autentico, virginale di raccontare,

0: qualcosa che è diventata una questione epocale, ma in realtà tutti noi siamo migranti, tutti ci spostiamo e tutto il mondo si è sempre spostato da una parte all'altra.
1: Ma diciamo che le persone, il pubblico che poi viene a contatto nelle esposizioni con questi rotoli è incuriosito, perché poi vede, questo rotolo fa un po' da specchio, nel senso che utilizzando il disegno come linguaggio, ed essendo un linguaggio comune a tutti e tutte, si riesce a leggere bene il disegno di un bambino che appunto disegna un gommone con l'acqua che sta iniziando a salire, o il disegno di una casa. Ci riusciamo a vedere e a specchiare in questi disegni, ecco.
0: Va bene Tommaso, noi la ringraziamo per averci raccontato questo progetto che ricordiamo è domenica 30 agosto dalle 18 alle Foci del Fiume Tagliamento al Bar Sun River. La sfida di Coastal Design ve l'ha raccontata, ce l'ha raccontato Tommaso Sandri e ogni bene a voi.
1: Grazie mille, ciao ciao.
0: Grazie.

0: E siamo arrivati al momento della rubrica L'allora e l'oggi. Nuova puntata della coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona dedicata agli anniversari nel 2026. Oggi è la volta di Rai Sicilia che omaggia la scrittrice Goliarda Sapienza. Il 30 agosto saranno infatti 30 anni dalla morte di questa attrice, scrittrice e soprattutto una delle voci più anticonformiste del Novecento italiano. La nostra regione ha avuto un ruolo attivo nella riscoperta e nella promozione della sua opera letteraria con incontri, proiezioni ed approfondimenti.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica

0: promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Bentrovati, io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi è la volta di Rai Sicilia. Tra due giorni, il 30 di agosto, saranno passati 30 anni dalla morte di Goliarda Sapienza, attrice ma soprattutto scrittrice, anima indomabile, una delle voci più anticonformiste del Novecento italiano. La nostra regione ha avuto un ruolo attivo nella riscoperta e nella promozione della sua opera letteraria, con incontri, proiezioni ed approfondimenti. Ricordiamo ad esempio gli incontri di alcuni mesi fa. In quell'occasione il regista Mario Martone presentava il film basato sugli scritti di Goliarda Sapienza. Quest'artista, dimenticata per anni dalla critica, oggi celebrata a livello internazionale come un'autrice visionaria. Buon ascolto.

0: Il 30 agosto del 1996, a Gaeta, lontano dai riflettori, muore la scrittrice italiana Giuliarda Sapienza, la grande incompresa della letteratura del Novecento italiano. Giuliarda è figlia di attivi antifascisti, due militanti socialisti. Il padre è Giuseppe Sapienza, detto Peppino, grande penalista e noto come l'avvocato dei poveri. La madre ha contribuito a costruire la storia d'Italia e Maria Giudice, la leonessa del socialismo, per riprendere il titolo della recente biografia di Maria Rosa Cutrufelli per l'editore Perrone. È donna modernissima, coraggiosa, libera, appassionata, alla quale Giuliarda si ispirerà tutta la vita, anche per scrivere. Fu un esponente di spicco del socialismo rivoluzionario, primo segretario donna della Camera del Lavoro di Torino e prima donna a dirigere Il Grido del Popolo, il settimanale socialista, con il giovane Antonio Gramsci tra i redattori del giornale. All'inizio degli anni 20, Maria Giudice è già entrata e uscita di prigione molte volte, per ragioni politiche, e ha 7 figli avuti dal militante anarchico Carlo Civardi, morto al fronte, quando si trasferisce a Catania e si unisce sentimentalmente a Peppino Sapienza. Vedovo Colto e Don Giovanni, anche lui ha conosciuto la prigione e di figli legittimi ne ha 3. Nel corso della loro libera unione perderanno 3 figli nella lotta antifascista e altri 3 nasceranno. 2 muoiono presto. Resta Giuliarda, detta Iuzza, che nasce il 10 maggio 1924 e cresce, amatissima da madre e padre atei, in questa famiglia allargata, singolare, atipica, nella casa di via Pistone 20, nel quartiere San Birillo. Quartiere malfamato, ma anche straordinario palcoscenico a cielo aperto, che tornerà utile a Giuliarda, quando ancora minorenne e incoraggiata dal padre Peppino, lascerà Catania per studiare recitazione a Roma. Lo racconta in una intervista rilasciata da Anna Mendola e Virginia Onorato per il programma Storie Vere di Rai 3. La puntata va in onda il 13 aprile del 1994.
1: Avevo fatto la domanda perché mio padre aveva saputo che c'era una scuola di recitazione e lui voleva che io facessi recitazione perché c'era ancora il fascismo. Non si sapeva se quanto sarebbe durato questo fascismo, quindi non potevo fare politica, non potevo fare tante cose e poi lui amava molto il teatro e mi iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica.
0: La madre, Maria Giudice, che ormai da molti anni non svolge più attività sovversive, essendo l'opposizione al regime fascista considerata delitto di Stato, si trasferisce a Roma per stare accanto a Giuliarda e fare una vita ritirata.

0: ispirata, dedita alla lettura e alla scrittura. Nel frattempo, Gugliarda, all'Accademia di Arte Drammatica, mostra un talento naturale che Silvio D'Amico riconosce immediatamente. Sembra la nuova Eleonora Duse. Sotto l'occupazione nazista, sarà Gugliarda a prendere parte alla lotta partigiana a fianco di Peppino, mostrandosi degna erede di Maria Giudice. E qualche anno dopo la vedrà recitare e si innamorerà di lei il regista Citto Maselli, che sarà poi il suo compagno per quasi 20 anni.
1: Ci siamo messi insieme nel 48 con mia madre, che è stata la prima a innamorarsi di lui. Io ho lavorato con lui, abbiamo fatto 60 documentari, questo me lo ricordo.
0: Gugliarda sperimenta il cinema con Citto Maselli, che la dirige e per il quale fa anche l'autrice e l'aiuto regista. È diretta da grandi maestri come Luigi Comencini in Persiane chiuse, 1951, e Luchino Visconti nel film Senso, del 1954.
1: Io ho imparato dal cinema tutto, e da Citto, dalla macchina da presa, io ho imparato a scrivere.
2: Quando hai cominciato a scrivere?
1: Io tardi. Io non volevo scrivere perché a casa mia c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane. È che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo, che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io, vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto, sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto difatti anche una poesia, che era mia madre morta, capito? L'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa: che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice: non lavori più con me. Mi ha chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
2: E il primo libro?
1: È Lettera aperta. Lettera aperta con Garzanti nel 67. E devo questo a Bertolucci. Il filo di Mezzogiorno 69. E poi viene l'Università delle Bibbie.
0: Gugliarda ha problemi economici e nel 79, per pubblicare i suoi libri, ruba dei gioielli a un'amica e la carta d'identità alla cognata, Tetina Maselli. Ma il vero scopo è quello di essere arrestata. In carcere trascorre pochi giorni, ma rinasce e trova la libertà e l'essenziale per scrivere. Scriverà L'Università di Rebibbia e Le certezze del dubbio, che hanno ispirato Mario Martone per il suo film Fuori, del 2025, con Valeria Golino che veste i suoi panni. L'amore con Citto Maselli finisce, resta sola 10 anni e scrive, fino all'incontro nel 75 e matrimonio nel 79 con il giovane attore e scrittore Angelo Pellegrino, con il quale trascorrerà tutta la vita, tra l'attico di Via Denza a Roma, nel quartiere Parioli, e la casa di Angelo a Gaeta. Nel 1967 Gugliarda inizia la stesura dell'Arte della Gioia, il suo romanzo più sofferto, tormentato quanto tutto il Novecento italiano, che ripercorre in poco più di 500 pagine. È un romanzo straordinario. Lo completerà nel 76 e di lì a poco inizierà il calvario con gli editori, che lo ignorano. A cominciare da Rizzoli. È il 1998. Gugliarda è morta da 2 anni quando suo marito, Angelo Pellegrino, riesce a fare pubblicare, a sue spese, dalla casa editrice romana Stampa Alternativa, la prima versione integrale dell'Arte della Gioia, in una tiratura limitata. Una ristampa, in soli 1000 esemplari, come una goccia nel mare, vedrà poi la luce nel 2003. E finirà, grazie alla caparbietà di Angelo Pellegrino e al suo amore, nelle mani dell'editrice tedesca Waltraud Schwarze e della francese Viviane Amy, che vedranno nel romanzo quello che l'editoria italiana, prudente o cieca, non ha saputo vedere. Nel 2005 i lettori francesi scopriranno L'Art de la Joie e sarà subito un caso letterario, tradotto per l'édition Viviane Amy da Nathalie Castagnier. traduttrice in Francia di tutte le opere della scrittrice catanese e autrice della recente biografia Vita, morte e rinascita di Goliarda Sapienza. Ma già traduttrice per l'editore Gallimard di Pierpaolo Pasolini e dell'amato Pinocchio di Carlo Collodi. L'arte della gioia, romanzo fuori dagli schemi dell'oppressione, scandaloso, troppo sovversivo, troppo femminista, troppo rivoluzionario per i grandi editori italiani, è per le stesse ragioni un successo clamoroso per i francesi. Ed è un vero successo anche in Germania, dove rispettivamente nel 2005 e 2006 per l'editore Aufbau Verlag uscirà in due parti una versione ridotta, sotto due titoli inappropriati, infelici potremmo dire, Precipitare nel cielo e La signora, per poi tornare in libreria in versione integrale nel 2013, romanticamente intitolato L'imprevedibilità dell'amore. Per il titolo originale, Die Kunst der Freude, appunto l'arte della gioia, si dovrà però aspettare il 2022 e la traduttrice Esther Hansen. Solo dopo il successo in Francia e Germania lo pubblica in Italia l'editore Einaudi nel 2008, per poi aggiungere nel suo catalogo ancora una decina di libri dell'autrice. Nel 2024, Nathalie Castagnier ha definito il processo di traduzione dell'Arte della Gioia un'avventura esistenziale, più che letteraria. Dunque, se non lo avete ancora fatto, leggetelo. Leggete questo capolavoro. Provate a sentire di Modesta, la protagonista, il battito del cuore. Ma fatelo tenendo a mente le parole di Goliarda. Ogni individuo ha il suo segreto, che porta chiuso in sé fin dalla nascita. Segreto di impronte digitali, di occhi azzurri, occhi grigi. Non violate questo segreto. Non lo sezionate, non lo catalogate per vostra tranquillità. E nel frattempo, se mossi dalla curiosità o dalla gioia o dalla noia, se cercate online l'edizione tedesca dell'Arte della Gioia, scoprirete l'ennesimo torto. E cioè che un algoritmo lo colloca come genere tra i romanzi rosa. Povera Goliarda, è scandaloso!
3: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: Siamo arrivati davvero al capolinea di questa settimana e di questo mese. Ringrazio le registe che mi sono state accanto supportandomi e sopportandomi ogni giorno. L'ultima è Silvia Rossetto. Grazie anche a Pasquale Nocera, la parte tecnica. Se volete risentire la puntata potete trovarla su Rai Play Sound. Io passo il testimone alla cara e brava Martina Calegarin che vi accompagnerà per tutto settembre. Da Cristina Bonadei un abbraccio e fate buone cose. Ciao!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un'emergenza internazionale, anche se per i paesi lontani come il nostro il rischio è basso. C'è stato in Friuli un caso sospetto, un cittadino italiano era appena rientrato dal paese africano con sintomi sospetti, ma l'Istituto Spallanzani di Roma ha accertato che non si tratta del virus Ebola. Sentiamo come si stanno organizzando le aziende sanitarie della nostra regione.
2: L'allarme Ebola è scattato ieri, ma già stamattina è rientrato dopo il test negativo dell'Istituto Spallanzani di Roma. Alla clinica di malattie infettive di Udine avevano già liberato gli spazi adibiti alla bolla Ebola predisposti in questi mesi nei quali l'epidemia in Congo ha continuato a diffondersi e a uccidere. Proprio da quel paese proveniva la persona che ha manifestato sintomi compatibili con la malattia. Come previsto dal protocollo, all'uomo è stato chiesto di non presentarsi in pronto soccorso. Il prelievo di sangue è stato eseguito a casa con tutte le sicurezze necessarie. L'uomo è negativo non solo a Ebola, ma anche a tutta una serie di patogeni tipici dell'Africa. Paola Toscani, direttrice sanitaria della Direzione Centrale Salute della Regione.
3: È stato considerato un caso sospetto perché sintomatico al rientro dal Congo, quindi da una zona in cui la malattia è presente.
2: Non è così comune per lo Spallanzani verificare casi sospetti di Ebola. I test sono stati meno di 10 da maggio, da quando la nuova epidemia ha preso piede, ci dicono da Roma. Per la regione è stata una prova considerata riuscita di un protocollo che ha l'obiettivo primario di proteggere gli operatori sanitari e di evitare un'eventuale diffusione locale.
3: Ci eravamo già preparati dopo la circolare del Ministero della Salute del maggio di quest'anno, quindi avevamo predisposto insieme con le aziende un protocollo che prevede la gestione sia della fase, diciamo, di prevenzione e di preparazione che anche la fase di eventuale gestione di casi positivi.
2: Anche le terapie intensive

0: Sanno cosa fare se dovesse presentarsi un caso e si sono attrezzate per eventuali percorsi separati. Tuttavia, al momento, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie valuta come molto basso il rischio di Ebola per l'Europa. Sempre più comune, invece, la diffusione di patologie trasmesse dalle zanzare. A Trieste si svolgerà una disinfestazione attorno a Viale 20 settembre per un caso di dengue. Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E appunto il caso di dengue che è stato accertato a Trieste, lo ha reso noto l'Agenzia Sanitaria del Giuliano Isontina, che ha annunciato l'avvio della disinfestazione. Il personale sanitario della struttura di igiene e sanità pubblica stamattina ha effettuato un sopralluogo nei pressi di Viale 20 Settembre dell'Ospedale Maggiore, area in cui si trova l'abitazione della persona affetta dal virus. Tenuto conto che nel raggio dei 200 metri dall'abitazione sono presenti luoghi sensibili e aree verdi, Asugi ha ritenuto necessario richiedere un trattamento larvicida e adulticida. La ditta avvierà la disinfestazione a partire dalle 8 di lunedì 31 agosto, mentre la disinfestazione adulticida è in programma dalle 4 alle 5:30 dei giorni 30 e 31 agosto e del 1 settembre. Notizia di cronaca, una donna e un cane sono stati trovati senza vita nella tarda mattinata all'interno di un furgoncino con targa austriaca parcheggiato a bordo strada a Pietratagliata di Pontebba. Li hanno trovati alcuni passanti. Indagano i carabinieri di Tarvisio, i militari hanno notato alcune tracce sospette dentro il furgone e per non contaminare la scena non hanno fatto avvicinare nessuno, neppure i sanitari, in attesa dell'arrivo dei RIS. Ultimo fine settimana di controesodo da Bollino Nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti attesi nella giornata di domani. Il traffico più intenso è previsto alla barriera di Trieste-Lisert, dove sono stimati 30.000 veicoli in ingresso provenienti dal centro-est Europa e dalle coste dalmate e istriane. Altri 19.000 mezzi transiteranno in uscita per le ultime partenze dei vacanzieri verso le località turistiche. Previsti inoltre 10.000 ingressi al casello di Latisana e quasi 9.000 a San Donà di Piave, soprattutto per i rientri dai litorali del nord-est. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia il traffico sarà critico per tutta la giornata, con possibili code e rallentamenti all'Isert e agli svincoli balneari. In direzione Trieste invece traffico intenso al mattino e al pomeriggio, sempre in prossimità delle uscite verso le località di mare. Sull'A23 Palmanova-Tarvisio sono attesi disagi al mattino in direzione Palmanova, soprattutto al bivio con l'A4. Sull'A28 Portogruaro-Conegliano il traffico sarà sostenuto nel pomeriggio, con possibili code allo svincolo di Portogruaro. Domenica 30 la situazione dovrebbe attenuarsi, ma resterà da bollino rosso con circa 166.000 transiti complessivi. Situazione meteorologica, tempo in peggioramento nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per temporali che potrebbero essere anche forti tra pianura e montagna tra le 18 e le 3 di domattina. Ora il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione ed ecco le temperature alle 14. A Trieste 28 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi. A Gorizia 32, a Pordenone e a Udine 30 gradi, a Tarvisio 29, a Tolmezzo 28, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 25, a Sappada 23, Montelussari 22, Monte Zoncolan 19. A Lignano 29, a Grado 28, la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località. Per le previsioni del fine settimana sentiamo il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni.
2: Nel pomeriggio avremo afflusso di aria da sud calda e umida che porterà afa verso la costa e la pianura. Poi in serata potremo avere qualche temporale che sarà più probabile verso l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbe interessare anche le altre zone. In particolare, qualora questi temporali si sviluppassero, potrebbero essere anche forti, quindi con possibilità di qualche grandinata e qualche raffica di vento forte. Le previsioni in generale risultano incerte, specie appunto su dove esattamente questi temporali si svilupperanno, tuttavia bisogna segnalare la possibilità di qualche temporale forte.
3: Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato, cosa ci attende?
2: Per sabato invece andremo di nuovo verso tempo più stabile,

0: Quindi dopo i temporali notturni avremo schiarite, specie sulla pianura e costa, con cielo tra poco nuvoloso e il variabile, ancora caldo verso la costa con quell'afflusso di vento da sud moderato, sulla zona montana maggiore variabilità con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte.
1: Per domenica invece?
0: Domenica ulteriore miglioramento del tempo in termini appunto di stato del cielo, che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, venti di brezza e temperature lievemente sopra la media del periodo.
1: Si può pensare già a quello che sarà la prossima settimana?
0: L'inizio della prossima settimana sembra ancora stabile, quindi con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno come quelle del fine settimana, quindi lievemente al di sopra della media del periodo.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sicurezza stradale, parliamo del rischio concreto di scontrarci con animali selvatici, soprattutto di notte e nelle molte zone boschive ai margini delle città della nostra regione.
3: I pericoli sulle strade, si sa, sono diversi, ma spesso possono arrivare da chi o cosa non ce lo si aspetta. L'attenzione che gli automobilisti devono riservare sempre più spesso al passaggio degli animali selvatici è crescente. Nella sola Trieste gli interventi degli agenti della polizia locale sono stati da inizio anno 12, tutti causati da investimenti di fauna selvatica. Un numero non indifferente se si pensa che in tutto il paese, in una delle ultime rilevazioni disponibili, nei primi sei mesi del 2025 sono stati più di 100 gli incidenti con 7 morti e 118 feriti. A spiegare il fenomeno è il comandante della polizia locale, Walter Milocchi.
4: L'impatto con questi animali può avere proporzioni abbastanza forti. Le zone sono tutte le zone carsiche, ovviamente, quindi le strade provinciali o quelle comunali interne.
3: A ogni modo è importante seguire sempre delle accortezze quando si è alla guida, come spiega il comandante.
4: È assolutamente basilare. Quando non vedo devo rallentare, quindi dietro una curva potrei trovarmi tanto un sasso che sia caduto quanto un animale che magari alla vista dei fari di notte si blocca in mezzo.
3: Va segnalato poi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione dei fondi per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica anche ai veicoli. A farne domanda deve essere il proprietario. Questa va presentata entro e non oltre 20 giorni dal sinistro e il danno accertato viene risarcito fino all'80% con un limite massimo di indennizzo di 5.000 euro. Nel caso in cui invece ne comporti uno superiore, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuto un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo. In ogni caso non può essere superiore ai 10.000 euro, IVA compresa, per sinistro. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Fa tappa in Friuli Venezia Giulia la Walk Peace to Jerusalem, il cammino pacifista e antimilitarista che porterà persone da tutta Europa, prima nel cuore dei Balcani e poi in Terra Santa.
5: Traguardo finale Gerusalemme, per dire al mondo no alla guerra. Sono una settantina i camminanti, così si definiscono, della Peace Walk, la camminata per la pace. Partiti da vari punti d'Europa e procedendo quasi a staffetta territorio per territorio, i camminanti convergeranno prima a Sarajevo, poi verso la Città Santa. Questo gruppo è partito stamani da Lignano via Motonave, poi Grado e Aquileia. Alessandro Capuzzo, della Tavola per la Pace del Friuli Venezia Giulia.
6: Vogliamo a tutti i costi fermare questa deriva bellica che ci sta prosciugando tutte le energie e che ci sta portando dritti in guerra. Tutti quanti, tutta l'Europa, i capi di Stato non fanno altro che parlare di guerra.
5: Variegata la comitiva, tanti stranieri ma soprattutto italiani. Secondo lei servono iniziative di questo tipo?
7: Allora è una bella domanda. Certo, se tutta la gente lo facesse probabilmente funzionerebbe.
8: La storia ha dimostrato che si può ricomporre anche situazioni molto complicate per territori vasti, per popolazioni diverse. E qui lei è un posto giusto per dire questo.
5: Lei ha una scritta in arabo dietro che ci ha anche mostrato. Che cosa vuol dire?
9: Un verso di una poesia di Mahmoud Darwish, grande poeta palestinese esule tutta la vita. In arabo è Kullu Qulub Nas. Jinsieti, tutti i cuori della gente sono la mia nazionalità.
5: Aquileia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le istituzioni scientifiche triestine ricordano Paolo Budinic a 110 anni dalla nascita. Era nato a Lussino il 28 agosto del 1916. Del fondatore del Centro Internazionale di Fisica Teorica e della SISSA, capisaldi del sistema Trieste, abbiamo parlato con uno dei suoi principali

0: collaboratori il fisico Erio Tosatti.
1: Paolo Budinic era un pirata della scienza, come è stato descritto. È una persona veramente unica e monumentale, è il suo contributo alla vita della città. Io lo confronterei, non so bene se con Maria Teresa o con il barone Revoltella, ma certamente una persona di un calibro assolutamente storico.
2: Qual è la sua principale eredità?
1: Avere trasformato Trieste da una città che stava morendo perché era ai confini con la barriera di ferro, con la cortina di ferro, in una città dove nasceva una imprenditoria nuova, scientifica, che adesso è una parte importantissima della città.
2: Quindi si deve a lui un po' la definizione di Trieste come città della scienza?
1: Assolutamente, se non c'era lui non c'era assolutamente niente di tutto questo. Assieme con lui, in parallelo con lui, aiutati da lui, in collaborazione con lui, sono nate l'area di ricerca, sono nate il sincrotone, sono nate moltissime altre cose che diciamo, in qualche modo, in un modo o nell'altro, aveva già nella sua testa negli anni 50 e 60, quando l'ho conosciuto io.
2: C'è un ricordo a cui lei è particolarmente legato?
1: È un ricordo legato alla barca, perché descrive la coesistenza nella vita di Budinic, nello stile di Budinic, dell'estrema audacia e dell'estrema prudenza. In barca con lui si riusciva ad attraccare a posti dove non attraccava nessuno. E come mai? Quindi estrema audacia. Ma l'estrema prudenza, lui arrivava lì con la barca e noi dicevamo tutti, bene, andiamo, attacchiamo lì. Cioè, no, no, no. Lui faceva tanti giri, tante indagini, tante cose, era un pirata prudentissimo. Ecco, questo stile che lui aveva applicato a costruire le cose che sono state costruite a Trieste senza quell'atteggiamento, quell'attitudine estremamente coraggiosa, estremamente prudente e saggia allo stesso tempo, con una combinazione unica, non si sarebbe concluso niente.
2: Ludovica Siani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E il 27 settembre alle 9:15 su Rai 3 e anche poi su Rai Play andrà in onda il documentario Budinic, il pirata della scienza di Rebel Film. L'assistenza tecnica per questa edizione è stata curata da Roberto Cavallari e da Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Ecumò l'ismior pontadis dalan di Ue o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
5: E è nassude la Cavallerizza, spazi cultural dedicata ai musiche e sarze e ai partecipazioni in te ex caserme Osofa a Udin, promovute di orchestre di giovins filarmonici friulani, simularte e coro dal Friul Vignese Giulie, cul comun di Udin e la poie de region. La Cavallerizza è pensata tanto che un laboratorio creativo permanente via art ai comunità e al territori. Nus al contaran Federico Mansutti, presidente di Simularte, Alessio Venier, direttore artistico dai Filarmonici Friulani, ospis di queste puntate di Vue o Fevelin D, che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Buon pomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami dai studis Rai di Udin e un ben tiatata ai nostri ospis Federico Mansutti e Alessio Venier. Io do subite la parola a Federico Mansutti tutti per domandare ci mutca l'enna sud che spazi nuf.
6: Spazi in realtà l'enna sud tal 2019 tal nostri chiave, tal senso che insieme a Gabriele, Alessio, insomma ieri in dolce a scuola insieme, effettivamente in che volte ho stato intaccante a fare le primi robe con le in realtà l'orchestra di una banda simularte di che altre. E appunto dal 2019 io e Gabriele, che allora era il presidente orchestre, si sono chiatati per effettivamente esprimersi a vicenda le esigenze di chiatta un spazio, di là lavorare insieme, ottimizzare gli

risorse si poi efficienti ma anche più efficaci dall'impatto culturale di queste attività, e quindi vinche volte ho ventaccato a lavorare per ore e a cirì un spazio che ovviamente al rende di al calfos disegno perfetto per le nostre idee. Alle voluto un bel po' di tempo, dal mio ovviamente ho sapendo che è stata anche una pandemia,

0: nuove accoglienti per doggio.
1: Un spazio anche grande, no? Parci con fevelendi un edificio di passe 1000 metri, no? Quadras, che l'estate, come che tu dicevi, tornata in pratica le città, che le bondi di da accetta 600 persone, sparevensi in pins, e passe 300 sentas. Che le, Walter, ci muoveso immaginata, no? Che slocchio, fevelata di un look viarta alle musiche, alle sarsa, alle creatività, alle partecipazioni, no? Allora, rispetto anche alle idee iniziali, no? C'è che le diventate, c'è che può dare anche gli essi.
0: Sì, no, ho ben ragionato nevore insieme a tutti i partner del progetto, proprio per creare una sale che non fosse già presente in città. Infatti, chi sta cavallerizzano, appunto, sì, o continuano a chiamare così, che è il non ufficiale, è un spazio che all'interno sono in istrufisi, c'è una grande platea che è completamente wide, nel senso che non vengono plantate gli schiadrei dal pavimento, così come il palco non è fissa, le due modulabili, e quindi effettivamente avendo la possibilità di creare tantissimi scenari differenti per accogliere sicuramente gli proposti fatti direttamente di noi, ma anche di tante altre organizzazioni che hanno voglia di venire qui e propone la loro attività a favore delle cittadinanze. No, quando ho fatto l'inaugurazione che spazi, effettivamente dal giro di 3D ho creato una roba come 100 scenari di differenze con diversi proposti culturali, musicali, proprio per Faviodi che potevano lavorare con diverse tipologie di eventi, ma anche che ora vengono accogliti tantissimi pubblici di diverse frazioni.
1: Ecco, sul tema di partecipazione, o torni anche dopo, voglio domandare proprio a Alessio Venier, quale che è l'idea in generale, no? Proprio di programmazione, in qualche maniera Federico già non sa di te, Alc, perché la cavallerizza appunto è stata screata a 11 di aprile, con tune 2D di iniziativi, s'articolati, sparfaviati, ode, no? Anche le potenzialità, ma proprio quali sono anche le potenzialità dal punto di vista artistic di cavallerizza?
2: Sì, disin che vin creato un spazio che nos permetterà di sviluppare sostanzialmente un'idea culturale a 360 gradi, perché che, come diceva Federico, il fatto di non sei vincolato a un spazio predefinito al permette di fare sostanzialmente di tutto, per cui a Iene Sale, che è adattabile sia a grandi produzioni orchestrali, con orchestre sinfoniche grande, sia a piccoli robe di chiamare, e sia a, che è una roba nevore interessante secondo me, a una sperimentazione che può di adattarsi anche a CD, site specific, no? Quindi che si può di adattare al spazio stesso. Sto pensando ad esempio alla composizione elettroacustica, quindi alla musica contemporanea, perché che un spazio di art così grande al permette veramente, non sai, di sistemare gli scassi in una maniera spazializzata per creare strutture immersive, o come chi vi provata fa anche a sistemare un coro a tor dal pubblico, no? Che quindi al circonda completamente il pubblico, fare una fietta appunto di coinvolgimento più grande. Quindi dal punto di vista artistico lei è forse una das robe più stimolanti che si può immaginare. Infatti i chiacchieranti anche fra non i vin quasi una sovrabbondanza di idee, ecco, perché non sei vincolato, no, alle schiadrei fissi, se a un palco di dimensioni predefinite, e non permette di fare sostanzialmente qualsiasi roba.
1: Ho letto di una programmazione che può dare sprovio di ogni anno al mancul 40 events e superiore 120 giornate di viartidure, no? Tra attività pubbliche, provis e anche us private, no? Una programmazione unevore, articolate.
2: Sì, perché che disin che già le niestre varie realtà separatamente avevano una grande attività che forse disegna ieri itinerante tra vari lux, insomma, da region, che anche non per fare le prove i lavi in vari spazi, no? E quindi il rivà concentrarsi in un unico spazio permette effettivamente di sfruttarlo in una maniera efficientissima, anche perché che disegna un spazio così grande al sarebbe stato prato di band per viergilo poche svolte, il sens anche per la zona della cala inserita, no? Che è un'ex caserme, per cui una zona che la Inta non è anche mo usata.

0: vado a frequentare, il senso alle proprie tanti è che il vivergli del più possibile in maniera di creare un'abitudine a frequentare il look di culture. È un look di culture che non si era stereotipato, ma appunto adattata anche a nuove sensibilità dal mondo moderno, ecco, che forse non è poi l'epoca dai grandi teatri si era al scuro, ecco, e quindi provin qualche strada poi.
1: Sì, è un lavoro interessante quel che tu dicevi, come proprio perché il spazio al passato, no? Di una funzione unica, sostanzialmente, no? Peade a che de caserme, all'us militare, no? Al fatto invece di essere un look polifunzionale, come capite, via art, dedicata appunto alle produzioni artistiche, alle formazioni e partecipazione. Prima di ascoltare un po' di musica, ti domanderei proprio un ragionamento su ciò che può rappresentare per comunità, per quartier e per città di Udine.
0: Ma sicuramente sarà, non si auguri, un po' di riferimento culturale, proprio dal fatto che in tun stesso posto assicchiatarà una pluralità di espressioni culturali, che secondo me è un lavoro importante, perché come accennava anche Federico prima, l'elemento a pandemie non lo vin patito un lavoro e i verifichi continuamente il fatto che in quell'epoca lì la INT si è un po' disabituata agli essi di chiase, per cui la INT costringi bonariamente, no? A frequentare tanti differenti look di culture, ognuno dedicata a una specifica sfaccettatura di culture, alle nevore poi pesante rispetto ad aur un sol puest, lì che un al pochiata tantissime robe differenti. E quindi, per questo motivo, si auguro che diventi veramente un po' l'attrattivo, anche perché la zona è tutte nuove e è stata riqualificata in una maniera esemplare, sono appunto piste di pattinaggio, asilos, è un po' di tutto in queste zone. E viene verificata anche tra giornate di inaugurazione, no? La curiosità da in che passava per lì, ma ci stai succedendo, c'è bisogno fatta chi che di solito magari avveniva semplicemente a fare le passeggiate e si chiattino invece in una fucina di cultura, insomma.
1: Allora, tra i protagonisti di queste cavallerizza e che si potranno ascoltare appunto, no? Da che spazi alle, come covendite, l'orchestra Filarmonici Friulani, allora come ascoltin un tocco eseguito proprio di orchestre diavat di un album che è stato pubblicato dal titolo Strings e il tocco, per precisione, alle diavat dalle antiche danze e aria per liuto, suite numero 3 di Respighi.

0: Sulli notis di Respighi, eseguidis dai filarmonici friulani, o tornenta i studis Rai di Udin per fevelà de Cavallerizza, spazi cultural dedicati ai musica e sarsa e partecipazione, screata di Resint te ex caserme Usuf a Udin, al centri di un dei più importanti progetti di rigenerazione urbane dai ultimi science. Alessio Venier, quali sono i prossimi appuntamenti che si tigneranno te Cavallerizza?
1: Allora, i prossimi appuntamenti sono domenica 3 di mai, con un appuntamento che si chiama Coffee Bar. Si tratta di un ciclo di concerti tenuti dal coro dal Friuli Vignesi e Iulie, che al presente ogni prima domenica dal mese, con una programmazione che dopo chiaramente la Rai in devant, una o due piantadis di Bach, che è un progetto che il coro sta portando in avanti di tanti imp per l'esecuzione di tutte le schiantate di Bach, sono più di 200, con appunto la partecipazione dall'orchestra per l'accompagnamento, l'orchestra che per l'occasione sarà su strumenti antichi, quindi disegni si virgin anche a questa esperienza che dagli ultimi anni che è stata ne vorrei sviluppate da ricerca musicale, no? Dall'esecuzione da musiche antiche con che si chiama la prassi storicamente informata, no? Quindi con strumenti d'epoche o costruisse con i criteri d'epoche. Si tratta di un format innovativo perché che se schiantate di Bach vengono abbinati a una degustazione, perché la domenica binora appunto l'idea è di offrire un concerto poi colazione. E quindi attraverso il circuito di etica del gusto, ogni domenica sarà in ogni appuntamento verrà fornito un abbinamento di dolce, di caffè, insomma scelto appositamente per abbinarsi alla chiantade di Bach. E, un altro appuntamento che inaugurerà invece della stagione niestre dall'orchestra è il 25 di mai. I Fasarin un concerto sinfonico con la Sinfonia numero 104 di Haydn e il concerto per oboe di Richard Strauss con un direttore austriaco Felix Hornbachner e all'oboe solist Tommaso Duca, che attualmente è le prime oboe di orchestra svizzere ma le originari dal Friul proprio.
0: L'appuntamento a lei para?
1: Par lunis 25 di mai.
0: Vote miege di sere, dunque è un lunis sinfonic in qualche maniera,
1: esatto,
0: no?
1: Basta se che appunto non i Vola Racing porta in devant queste, cioè crea queste abitudine di un concerto sinfonico di lunis.
0: E dopo saranno altre sevensi dal sicur, no? Di lungo dall'estate.
1: O poi durante tutta l'estate, anche l'autunno, inviere, ovviamente la programmazione gliene vorrei ampie, sì, la pochietà sul sito proprio da Cavallerizza, www.cavallerizza.it.
0: Lì si tiate in tutti le informazioni sui prossimi appuntamenti, su chi viene annunciato come e su chi che vignerà. Federico Mansutti, allora, in pratica l'obiettivo che avevi salerechel di Chiatà, no? Un spazio grande, un spazio flessibile, lo vendite per creare, per produrre musiche, ma anche per offrire, no? Altre realtà culturali e ai comunità, nuove opportunità proprio di socialità, di relazione attraverso le culture. C'è mut pensai so anche di coinvolgere, no? Di una banda lì si realtà culturali, associazioni, no? E simi e di che altre le comunità?
2: Beh, disegno, no, chiaramente o se mi inserisco in un ecosistema, un evore pregiato e fortunato, non la nostra regione ponte tanto sul movimento culturale e quindi ho ben queste fortune che ho sempre veramente in tanti che ho lavorato in quel settore e stesse maniere il pubblico veramente alle nuove educate pronte e signori su fiarte culturali, per cui no, ho ben contato che insomma da Urcas Progetto di Cavallerizza sono 21 persone che lavorano e quindi ho ben un plan di disegno anche di promozione di comunicazione di questo progetto che allora insomma ha effettivamente i contatti che sono in estris per inglese, gli stakeholder, insomma, le persone che hanno

0: interessa frequentare che spazi, sia da un punto di vista professionale che dal punto di vista appunto culturale, quindi la frequentazione dal pubblico in che spazi. Quindi come che l'ha già detto Alessio, ho vengo un sito web che è stato pubblicato proprio in occasione di inaugurazione, cavallerizza.it, così come 12 canali, disegno dei social media, le cose in presenza, e dopo chiaramente il nostro impegno come realtà si è incitata, è anche riferita a chi sono banalmente le associazioni di categorie che è rappresenta in tutto il mondo, anche le culture, no? E quindi cercheremo di effettivamente divulgare il nostro messaggio, le nostre iniziative anche dietro le quinte, no? Quindi fa un lavoro veramente mirato in maniera che plan plan, ma anche non masse plan, insomma, che spazi veramente diventi frequentato ogni dì.
1: Un spazio condividuto, partecipato, no? Come codiseving. Allora, grazie di cura a Federico Mansutti e Alessio Venier, parvenu scontat la cavallerizza de ex caserme Osofaudi. In tante iniziative sono già state disannunciate se a Vignarante le prossime settimane, tante altre arriveranno proprio per far nascere da vite a questi spazi. Queste puntate di Vueo Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Marco Fornasina e regie e Daniela Postu ai part tecniche. Si torna a sentire lunis dopo misdè a estre un quart, mandi a tutti e a tutti.

0: Sbagliato, il nuovo singolo di Pasqualino Maione. Allora, un flash.
1: Che energia,
0: ma un flash così. Come mai ti senti sbagliato? Cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone?
2: Bah, diciamo che il pezzo parla di come ci si possa sentire sbagliati nei momenti in cui tu vai alla ricerca o desideri una persona con la quale è finita, però tu senti il bisogno di pensarla, ti capita di pensarla, questa persona, di voler, di desiderarla nonostante tu l'abbia lasciata andare. E quindi mi è sbagliato pensare a questa persona, oppure non lo so, sono sbagliato io, è sbagliata la situazione. E quindi ci si fa un po' di domande. Poi ovviamente ognuno trova la risposta dentro di sé, però ci si fa la domanda: sono sbagliato io che penso a quella persona nonostante io l'abbia lasciata? Ecco,
1: questi sono i dubbi amletici.
2: Questi sono i dubbi.
0: Potremmo fare non una ma 100 puntate, ma pensare alla persona sbagliata non va bene, perché poi l'amore, insomma, vero, esiste e ci aspetta, come Arnaldo Valentina, che ci ha mandato un bellissimo messaggio.
1: Lui ha due sogni e ci ha scritto: il primo è quello di diventare bisnonno e il secondo è quello di arrivare a 100 anni insieme a mia moglie. Che meraviglia, che spettacolo.
2: Bellissimo.
1: Che belli i nostri meravigliosi ascoltatori. Allora, nel frattempo siamo sempre insieme in compagnia anche della vocal coach Alessandra Lemanno, ma soprattutto dobbiamo dare il benvenuto ai nostri due nuovi ospiti. Lei è una giovanissima e talentuosa cantante, un incredibile, spettacolare, che più ne ha più ne metta. Ha letteralmente incantato tutta l'Italia grazie alla sua voce sul palco di The Voice Kids.

0: Sto parlando di Aurora Di Profio, che è con noi insieme al suo papà Andrea. Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
2: Salve a tutti gli ascoltatori!
3: Grazie per esserci venuti a trovare. E io, come prima domanda, Aurora, ti chiederei come mai tu hai portato il brano Ovunque Sarai sul palco del talent a cui hai partecipato, perché io so, ho sbirciato un po' in rete, che c'è una storia dietro questa scelta.
1: Sì, sì, ho portato questo brano perché mi ricordava mio padre e quando è andato purtroppo in ospedale sentivo proprio il bisogno di cantare questa canzone, perché anche se non era lì con me in quel momento lo sentivo sempre vicino.
0: Ricordiamo che tu sei piccinissima, quanti anni hai?
1: Ne ho 13.
0: Cioè, è bellissimo sentire quanto, no, la passione già sia
3: palpiti,
0: palpiti da quando uno è piccino, perché insomma 13 anni e sei già qui, hai già fatto un'esperienza incredibile appunto sul palco di The Voice Kids, ma è da un po' che canti e che ti piace cantare.
1: Da un bel po', da sempre direi, sì.
3: Ma questa passione per il canto come nasce? È stato tuo papà a trasmettertela oppure una cosa che è tua e basta?
1: Allora, sicuramente dalla parte della famiglia di mio padre c'è molta musica, tutti quanti sono musicisti, quindi sicuramente mi ha aiutato a sviluppare questa passione, che da quando sono nata che canto, a un anno nel passeggino la gente si fermava e mi diceva: ma com'è possibile che questa bambina così piccola già canta in inglese? Quindi sì, ce l'ho proprio da sempre, una passione che anche la famiglia di mio padre mi ha trasmesso.
0: È il famoso talento. Ma Andrea, tu che sei papà, insomma è una responsabilità, perché poi bisogna stare dietro a questi ragazzi, lei è bravissima, sembra anche una ragazzina con la testa sulle spalle, come si suol dire, però è anche vero che è sempre piccolina, quindi insomma questo mondo è un mondo particolare.
2: Sì, è vero, però io credo che i genitori debbano sempre aiutare i figli nei propri sogni, perché Aurora qualunque cosa decidesse di fare nella vita avrà sempre il mio appoggio e quello della madre. Certo che il mondo del canto, il mondo dell'arte è un mondo complicato, ma lei ha sempre dimostrato di volerlo fare in maniera seria, impegnandosi quotidianamente, perché molti pensano che cantare sia solo prendere il microfono e cantare.
0: Bravo.
2: Però Aurora scrive, si impegna, insomma, oltre anche sui social, è un impegno continuo.
3: Continuo e quotidiano.
1: Sono fortunata.
3: Sei fortunata, ma sei anche brava, perché poi la fortuna non è un qualcosa che cade così dal cielo. Aurora, a proposito di questo, ma tu come fai, ha detto prima Valentina, ha ricordato la tua giovane età, i 13 anni, come fai a conciliare gli impegni scolastici, gli amichetti, con poi lo studio anche del canto?
1: Beh, tra scuola e canto riesco benissimo a conciliarli, ho anche una media abbastanza alta, appena ho tempo mi metto a studiare anche sugli aerei, negli alberghi, mi porto sempre i libri, gli appunti sull'iPad, trovo sempre il tempo di studiare appunto per riuscire anche nel mondo della scuola. E invece con gli amici riesco a trovare il tempo di stare con loro, infatti l'altro giorno sono andata a un pigiama party, mi sono divertita tantissimo, quindi riesco a trovare il tempo anche per vivere.
0: Quando fai il pigiama party devi invitare anche me e Marzia, però.
1: Sì, mi piacerebbe tantissimo.
2: Marzia, tu per prima.
3: Ma poi infatti, tu canti, Auri, quando stai con gli amici, oppure sei timida? Canti davanti a loro lì?
1: No,
3: no.
1: No, io non sono proprio timida, soprattutto con i miei amici, infatti mi chiedono sempre: Aurora, che ci canti stasera, che ci canti?
2: Il box.
1: Sì.
3: I primi supporter, bello quando è così.
1: Infatti, diciamo che però certe volte devo rinunciare anche a stare con i miei amici, quindi però non sono cose a cui rinuncio contro voglia, perché comunque ci rinuncio per fare quello che mi piace, quindi...
0: Ma ci vuoi fare ci vuoi intonare qualcosina qui ai nostri microfoni, all'Estate in Onda?
1: Va bene, intonerò un pezzo di Canta Ancora di Arisa, che era la mia coach a The Voice.
0: Wow!

0: Bravissima,
1: wow. E
0: soprattutto che prontezza.
2: Per me allora è un voto 10 con la sh.
0: 11, guarda, 11, bravissima.
2: Io vorrei chiedere ad Alessandra, la nostra vocal coach, perché con noi c'è anche Alessandra Lemanno, che insomma chi meglio di lei può in qualche modo esprimere un parere, un

0: pensiero, perché il giudizio
1: ciao,
0: ormai...
1: Alessandra.
2: Ciao Alessandra!
3: Ciao, io conosco benissimo i vostri ospiti. Ciao Aurora!
1: Ciao Ale!
2: Ciao, Ale.
0: Che te ne pare Alessandra?
3: Vabbè, 100% top, grandissima.
0: È stata brava.
3: Timbro perfetto, cristallino, pulito, bravissima.
0: Poi così, improvvisata, al volo, non ha neanche
3: esatto.
0: L'attrezzatura, il microfono, le cose, insomma, cioè proprio, è stata brava, brava, brava. E invece vogliamo chiedere a Pasqualino se ha qualche consiglio. Pasqualino Maione, ricordiamo, insomma, esce da un talent molto importante della televisione italiana e magari ha qualche consiglio, essendo un pochino più grande di te, Aurora potrebbe darti qualche dritta. Che ne pensi, Pasqualino?
2: Accetto qualunque consiglio.
1: Sempre ben accetti i consigli.
4: Allora, innanzitutto sei bravissima, complimenti, veramente molto molto brava. Io ti direi giustamente di andare avanti così, di studiare, come diceva anche la vocal coach, perché
1: sempre.
4: È importante
1: sempre,
4: mantenere sempre. Lo studio, ecco. E poi di fare, non so adesso tu a che punto sei, però magari adesso è un po' presto, però per fare altri provini, per altre cose, sicuramente sì, cioè di non fermarti mai, cioè di continuare sempre,
1: mai.
4: Perché
1: mai,
4: se
1: mai.
4: Questo è il tuo sogno, se questo è il tuo sogno devi realizzarlo.
0: Senti Aurora, ma ti va di rimanere con noi? Oggi?
2: Certo,
0: qualche
2: volentieri.
0: Minuto in più, perché sei talmente tanto
2: certo.
0: Brava, gioviale, sorridente insieme al tuo papà che noi vogliamo tenerti con noi fino alla fine della puntata. E adesso andiamo
2: grazie.
0: Un po' indietro nel tempo, era il 1995 quando è uscito un brano che ha raggiunto la posizione numero 2 delle classifiche nel Regno Unito ed è diventato un inno giovanile degli anni 90, insomma una canzone che ha fatto ballare e continua a far ballare un po' tutti. Allora ascoltiamolo, Alright dei Supergrass qui su Radio 1.
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio da Giulia Magro che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo del sospetto caso di Ebola in regione che ha riguardato un cittadino residente a Udine appena rientrato dalle aree a rischio dell'Africa. Attivato il protocollo per la gestione di questo tipo di contagi come prevedono le disposizioni nazionali. Gli accertamenti eseguiti presso l'Istituto Spallanzani hanno dato esito negativo. Poi parleremo del meteo previsto per questo fine settimana ed infine delle istituzioni scientifiche triestine che oggi ricordano Paolo Budinic a 110 anni dalla nascita. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un'emergenza internazionale, anche se per i paesi lontani come il nostro il rischio è basso. C'è stato in Friuli un caso sospetto. Un cittadino italiano era appena rientrato del paese africano con sintomi sospetti, ma l'Istituto Spallanzani di Roma ha accertato che non si tratta del virus Ebola. Sentiamo come si stanno organizzando le aziende sanitarie della regione.
7: L'allarme Ebola è scattato ieri, ma già stamattina è rientrato dopo il test negativo dell'Istituto Spallanzani di Roma. Alla clinica di malattie infettive di Udine avevano già liberato gli spazi adibiti alla bolla Ebola predisposti in questi mesi nei quali l'epidemia in Congo ha continuato a diffondersi e a uccidere. Proprio da quel paese proveniva la persona che ha manifestato sintomi compatibili con la malattia. Come previsto dal protocollo, all'uomo è stato chiesto di non presentarsi in pronto soccorso. Il prelievo di sangue è stato eseguito a casa con tutte le sicurezze necessarie. L'uomo è negativo non solo a Ebola, ma anche a tutta una serie di patogeni tipici dell'Africa. Paola Toscani, direttrice sanitaria della Direzione Centrale Salute della Regione.
8: È stato considerato un caso sospetto perché sintomatico al rientro dal Congo, quindi da una zona in cui la malattia è presente.
7: Non è così comune per lo Spallanzani verificare casi sospetti di Ebola. I test sono stati meno di 10 da maggio, da quando la nuova epidemia ha preso piede, ci dicono da Roma. Per la regione è stata una prova considerata riuscita di un protocollo che ha l'obiettivo primario di proteggere gli operatori sanitari e di evitare un'eventuale diffusione locale.
8: Ci eravamo già preparati dopo la circolare del Ministero della Salute del maggio di quest'anno, quindi avevamo predisposto insieme con le aziende un protocollo che prevede la gestione sia della fase, diciamo, di prevenzione e di preparazione che anche la fase di eventuale gestione di casi positivi.
7: Anche le terapie intensive sanno cosa fare se dovesse presentarsi un caso e si sono attrezzate per eventuali percorsi separati. Tuttavia, al momento, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie valuta come molto basso il rischio di Ebola per l'Europa. Sempre più comune, invece, la diffusione di patologie trasmesse dalle zanzare. A Trieste si svolgeranno a disinfestazione attorno a Biagio

0: Il 20 settembre per un caso di dengue. Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E per il meteo del fine settimana sentiamo il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni.
2: Nel pomeriggio avremo afflusso di aria da sud calda e umida che porterà afa verso la costa e la pianura, poi in serata potremo avere qualche temporale che sarà più probabile verso l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbe interessare anche le altre zone. In particolare, qualora questi temporali si sviluppassero, potrebbero essere anche forti, quindi con possibilità di qualche grandinata e qualche raffica di vento forte. Le previsioni in generale risultano incerte, specie appunto su dove esattamente questi temporali si svilupperanno, tuttavia bisogna segnalare la possibilità di qualche temporale forte.
3: Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato, cosa ci attende?
2: Per sabato invece andremo di nuovo verso tempo più stabile, quindi dopo i temporali notturni avremo schiarite, specie sulla pianura e costa, con cielo tra poco nuvoloso e il variabile, ancora caldo verso la costa con quell'afflusso di vento da sud moderato, sulla zona montana maggiore variabilità con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte.
3: Per domenica invece?
2: Domenica ulteriore miglioramento del tempo in termini appunto di stato del cielo, che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, venti di brezza e temperature lievemente sopra la media del periodo.
3: Si può pensare già a quello che sarà la prossima settimana?
2: L'inizio della prossima settimana sembra ancora stabile, quindi con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno come quelle del fine settimana, quindi lievemente al di sopra della media del periodo.
3: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sicurezza stradale. Per la rubrica settimanale della TGR su questo tema, oggi parliamo del rischio concreto di scontrarsi con animali selvatici, soprattutto di notte e nelle zone molto boschive e margini della città della nostra regione.
0: I pericoli sulle strade, si sa, sono diversi, ma spesso possono arrivare da chi o cosa non ce lo si aspetta. L'attenzione che gli automobilisti devono riservare sempre più spesso al passaggio degli animali selvatici è crescente. Nella sola Trieste gli interventi degli agenti della polizia locale sono stati da inizio anno 12, tutti causati da investimenti di fauna selvatica. Un numero non indifferente se si pensa che in tutto il paese, in una delle ultime rilevazioni disponibili, nei primi sei mesi del 2025 sono stati più di 100 gli incidenti con 7 morti e 118 feriti. A spiegare il fenomeno è il comandante della polizia locale, Walter Milocchi.
4: L'impatto con questi animali può avere proporzioni abbastanza forti e le zone sono tutte le zone carsiche ovviamente, quindi le strade provinciali o quelle comunali interne.
0: A ogni modo è importante seguire sempre delle accortezze quando si è alla guida, come spiega il comandante.
4: È assolutamente basilare. Quando non vedo devo rallentare, quindi dietro una curva potrei trovarmi tanto un sasso che sia caduto quanto un animale che magari alla vista dei fari di notte si blocca in mezzo.
0: Va segnalato poi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione dei fondi per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica anche ai veicoli. A farne domanda deve essere il proprietario. Questa va presentata entro e non oltre 20 giorni dal sinistro e il danno accertato viene risarcito fino all'80% con un limite massimo di indennizzo di 5.000 euro. Nel caso in cui invece ne comporti uno superiore, nei limiti delle disponibilità finanziarie può essere riconosciuto un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo. In ogni caso non può essere superiore ai 10.000 euro, IVA compresa, per sinistro. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È fatta tappa in regione la Walk Peace to Jerusalem, il cammino pacifista e antimilitarista che porterà persone da tutta Europa, prima nel cuore dei Balcani, poi in Terra Santa.
5: Traguardo finale Gerusalemme per dire al mondo no alla guerra. Sono una settantina i camminanti, così si definiscono, della Peace Walk, la camminata per la pace. Partiti da vari punti d'Europa e procedendo quasi a staffetta territorio per territorio, i camminanti convergeranno prima a Sarajevo, poi verso la Città Santa. Questo gruppo è partito stamani da Lignano via motonave, poi Grado e Aquileia. Alessandro Capuzzo della Tavola per la Pace del Friuli Venezia Giulia.
6: Vogliamo a tutti i costi fermare questa deriva bellica che ci sta prosciugando tutte le energie e che ci sta portando dritti in guerra. Tutti quanti, tutta l'Europa, i capi di Stato non fanno altro che parlare di guerra.
5: Variegata la comitiva, tanti stranieri, ma soprattutto italiani. Secondo lei servono iniziative di questo tipo?
7: Allora, è una bella domanda. Certo, se tutta la gente lo facesse, probabilmente funzionerebbe.
8: La storia ha dimostrato che si può ricomporre anche situazioni molto complicate per territori vasti, per popolazioni diverse. E qui lei è un posto giusto per dire questo.
5: Lei ha una scritta in arabo dietro, che ci ha anche mostrato. Che cosa vuol dire?
9: Un verso di una poesia di Mahmoud Darwish, grande poeta palestinese esule tutta la vita. In arabo è Kullu Qulub Nas Jinsieti, tutti i cuori della gente sono la mia nazionalità.
5: Aquileia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Ultimo sabato di controesodo, contrassegnato da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Domani sono previsti circa 173.000 transiti con 30.000 veicoli in ingresso a Trieste, l'Isert, di rientro dal centro-est Europa e dalle coste dalmate e istriane, e altri 19.000 in uscita alla stessa barriera per le ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Attesi altri 10.000 transiti invece in ingresso al casello di Latisana di rientro dai litorali del Friuli Venezia Giulia e Veneto e quasi 9.000 a San Donà di Piave. Domenica è previsto traffico in attenuazione e quindi da Bollino Rosso con circa 166.000 transiti sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Le istituzioni scientifiche triestine ricordano Paolo Budinic a 110 anni dalla nascita. Era nato infatti a Lussino il 28 agosto del 1916. Del fondatore del Centro Internazionale di Fisica Teorica e della SISSA, caposaldi del sistema Trieste, abbiamo parlato con uno dei suoi principali collaboratori. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamento, che oggi farà una visita radiofonica alla mostra itinerante Pola Ricordi Vergarolla e le rotte della memoria. Il percorso, incentrato sulla storia della società nautica Pietas Iulia, ed attualmente allestito presso la Lega Navale di Trieste. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Samuel Montalto. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
10: Paolo Budinic era un pirata della scienza, come è stato descritto. È una persona veramente unica e monumentale, è il suo contributo alla vita della città. Io lo confronterei, non so bene se con Maria Teresa o con il barone Revoltella, ma certamente una persona di un calibro assolutamente storico.
11: Qual è la sua principale eredità?
10: Avere trasformato Trieste da una città che stava morendo perché era ai confini con la barriera di ferro, con la cortina di ferro, in una città dove nasceva una imprenditoria nuova, scientifica, che adesso è una parte importantissima della città.
11: Quindi si deve a lui un po' la definizione di Trieste come città della scienza?
10: Assolutamente, se non c'era lui non c'era assolutamente niente di tutto questo. Assieme con lui, in parallelo con lui, aiutati da lui, in collaborazione con lui, sono nate l'area di ricerca, sono nate il sincrotone, sono nate moltissime altre cose che diciamo, in qualche modo, in un modo o nell'altro, aveva già nella sua testa negli anni 50 e 60, quando l'ho conosciuto io.
11: C'è un ricordo a cui lei è particolarmente legato?
10: È un ricordo legato alla barca, perché descrive la coesistenza nella vita di Budinic, nello stile di Budinic, dell'estrema audacia e dell'estrema prudenza. In barca con lui si riusciva ad attraccare a posti dove non attraccava nessuno. E come mai? Quindi estrema audacia. Ma l'estrema prudenza, lui arrivava lì con la barca e noi dicevamo tutti, bene, andiamo, attacchiamo lì. Cioè, no, no, no. Lui faceva tanti giri, tante indagini, tante cose. Era un pirata prudentissimo. Ecco, questo stile che lui aveva applicato a costruire le cose che sono state costruite a Trieste senza quell'atteggiamento, quell'attitudine estremamente coraggiosa, estremamente prudente e saggia allo stesso tempo, con una combinazione unica, non si sarebbe concluso niente.
11: Ludovica Siani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la storia moderna ungherese, i suoi collegamenti anche con l'Adriatico, anche con la Dalmazia, anche con l'oggi. Approfondiamo questo argomento assieme ad Adriano Papo, che è con noi in studio. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Adriano Papo si è laureato in ingegneria chimica e in storia presso l'Università degli Studi di Trieste, ha conseguito il master in scienze storiche presso l'Università di Studi di Szeged. Membro estero dell'Accademia Ungherese delle Scienze, ha fondato e presiede l'Associazione Culturale Italo-Ungherese Pier Paolo Vergerio. Papo, siamo alla vigilia, domani 29 agosto 2026, dei 500 anni dalla battaglia di

0: Mohacs. Potremmo chiederle di ricordarci chi si scontrò in quel frangente il 29 agosto del 1526.
1: Ecco, in quella data, dopo le 4 del pomeriggio, si scontrarono 25.000 ungheresi con 70-80.000 ottomani, turchi ottomani. Si scontrarono nella piana di Mohács, che si trova nell'Ungheria meridionale, sul grosso modo sulla riva destra del Danubio, vicino alla città di Pece. E qui, in questa battaglia correntissima, morirono ben 15.000 ungheresi, quasi due terzi dell'esercito, e altri 10.000 ungheresi riuscirono a scappare in parte, perché molti di loro furono catturati dai turchi e anche decapitati. E morì lo stesso re d'Ungheria, Luigi II Jagellone. Perirono nella battaglia ben 28 grandi signori, magnati, ungheresi, bani, 7 tra arcivescovi e vescovi, 500 nobili, cioè fu decimata quasi tutta la classe dirigente ungherese, non rimase più nulla, appunto, a partire dal re in giù. Quindi fu una disfatta per l'Ungheria, e Mohács è tuttora in Ungheria sinonimo di disfatta, e segnò la fine, una battaglia che segnò la fine della potenza medievale ungherese. Cambiò tutto e fu una disfatta per l'Ungheria, forse, come è stato giudicata, maggiore dello stesso Trianon, che avrà trattato del Trianon che avrà luogo il 4 giugno 1920, con cui l'Ungheria perderà tutto e si ridurrà a quel piccolo stato che è oggi.
0: Perché ne parliamo a sconfinamenti di questa battaglia di Mohács? Che influenze ha avuto anche sul lungo termine sulle terre dell'Adriatico, sui Balcani?
1: Perché l'offensiva turca interessò anche la Repubblica di Venezia. Interessò in Dalmazia dove erano confinanti e lì insomma bisticciavano ogni tanto, ma anche interessò per quanto riguarda l'Ungheria, perché è strano dirsi, ma Venezia, che era più ufficialmente nemica degli ottomani, ma aveva tutto l'interesse che gli ottomani bloccassero gli Asburgo in Ungheria, e impedendo loro non solo di dirigersi a est verso i Balcani, ma di dirigersi anche a sud verso la terraferma veneta.
0: Quindi delle conseguenze che poi avranno una lunga influenza sul futuro, oggi e il passato, ma all'epoca il futuro anche dell'Adriatico orientale e non solo. Per chi volesse approfondire questo argomento, possiamo consigliare una lettura curata appunto da Adriano Papo, da Gisella Nemeth Papo e da Therese Oborni, Mohács 500 anni fa, una svolta nella storia dell'Europa, edito da Luglio. Papo, questo lavoro raccoglie diversi contributi, ce lo può riassumere magari brevemente appunto per un consiglio di lettura?
1: Sì, noi siamo riusciti avevamo già pubblicato un anno fa, nel 2025, un primo libro, una prima monografia su Mohács, sulla battaglia di Mohács, mia moglie ed io, eravamo gli unici due autori, e quindi un libro che ripercorre tutte le vicende un po' prima di Mohács e un po' dopo Mohács. Poi abbiamo pensato di coinvolgere anche alcuni importanti, perché sono importanti quelli che sono stati coinvolti, studiosi, storici ungheresi, anche qualche italiano dell'Università di Milano, del Sacro Cuore, dell'Università di Firenze, quindi non è poca cosa, voglio dire. Ma abbiamo coinvolto 4-5 studiosi ungheresi come Therese Oborni, che ha accettato di collaborare nella curatela, e Geza Palfi, che è forse uno dei maggiori storici modernisti ungheresi, Cassa, eccetera, e tanti altri ancora. E in questo libro collettaneo, nel quale vengono approfonditi alcuni argomenti che non sono stati o toccati o appena sfiorati o non approfonditi nel libro precedente. Si parla infatti in questo libro si parla tanto dell'importanza della svolta nella storia europea impressa dalla battaglia di Mohács. Si parla poi, per esempio, ne parliamo noi, delle fonti turche, delle fonti no, turche ottomane, dove nelle quali vengono citate

0: alcuni autori non noti in Italia, come Kemal Passazade, Ferdi, Jelalzade, Sholakzade, non credo che siano tanto conosciuti, ed è molto importante il tono enfatico con cui questi scrittori turchi si rivolgono, rappresentano i loro i soldati ottomani, i loro beniamini, che sono forti come leoni, veloci come il vento, eccetera, mentre gli ungheresi sono perfidi, miserabili, sventurati, ubriachi, infami, maiali, sporchi, testardi, impuri. E questo la dice tutto, qual era la differenza di opinione tra uno e gli altri.
1: Siamo appunto in compagnia di Adriano Papo, esperto di storia ungherese, curatore assieme a Gisella Nemeth Papo e a Teres Soborni del volume Mohács, 500 anni fa, una svolta nella storia dell'Europa. Ma noi cambieremo leggermente argomento, mantenendo la lente sull'Ungheria, contemporaneamente spostandoci nuovamente in Dalmazia per approfondire la storia di un'altra figura. E questa volta a guidarci è il lavoro Il diavolo e l'acqua santa, frate Giorgio Martinuzzi, fondatore del Principato di Transilvania. È un lavoro appunto i cui autori sono sempre Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo, edito da Ratio et Revelatio. Restiamo in Ungheria quindi, ma ci porta in Dalmazia un tale Giorgio Martinuzzi Utiesenich. Chi fu Papo?
0: Fu un personaggio eclettico, più che versatile, perché fu vescovo di Vārad, oggi Oradea in Romania, fu anche arcivescovo di Esztergom, quindi primate d'Ungheria, fu anche cardinale alla fine della sua vita, ministro, sommo tesoriere, voivoda di Transilvania, giudice supremo, comandante militare, quindi era un frate, originariamente era un frate che comandava l'esercito transilvano. E tutore dell'erede al trono d'Ungheria Giovanni Sigismondo, luogotenente regio sia della regina Isabella Jagellone che del re Ferdinando d'Asburgo, quindi di due re, diciamo, quindi un doppio incarico. Fu non come dice il titolo del libro, fondatore del Principato di Transilvania, perché non fu il primo principe ufficiale, ma fu il primo principe de facto della Transilvania. Effettivamente è lui che ha fondato questo principe, quello che sarà poi il futuro principato, dopo l'occupazione turca ottomana di Buda del 1541, allorché la regina vedova d'Ungheria, Isabella Jagellone, fu costretta a esiliare, esiliare in Transilvania insieme con tutta la corte, con la sua corte ungherese. E qui quindi si sviluppa questo staterello che anzi all'inizio non si capisce bene che cosa sia, si parla anche di Regno d'Ungheria orientale o di Transilvania, tout court, o di Principato di Transilvania. Fu un accentratore, Martinuzzi, fu un accentratore del potere, aveva in mano tutte le leve dello Stato, controllava anche quattro vescovadi, eccetera. Fu senz'altro un personaggio più che intelligente, capace, geniale, ma fu anche ambizioso, superbo, avido di potere. E questo, come ne parleremo un po' più avanti, gli costerà la vita.
1: Costerà la vita a Giorgio Martinuzzi questa sua voglia, avidità di potere. E tra poco, tra qualche minuto, dopo un intermezzo musicale, sempre assieme ad Adriano Papo, andremo all'origine di questa figura. Andremo in un castello della Dalmazia. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti con la figura di Giorgio Martinuzzi, che troviamo coinvolta nella storia moderna ungherese, una figura che ci viene raccontata e che viene studiata da Adriano Papo con noi in studio, una figura che ha le sue origini, lo dicevamo poco prima di questo intermezzo, in un castello della Dalmazia. Dove esattamente, Papo?
1: Allora, Martinuzzi, Giorgio Martinuzzi Utesenic, era nato in Dalmazia, era croata, la madre era croata, Anna Martinusevic, il padre era serbo, Gregor Utesenic, eccetera. Sono tante varianti del suo cognome, a seconda della regione in cui si incontra questo personaggio. E quindi è nato in Croazia, nel castello di Kamičak, che si trova sopra Sebenico, diciamo, sopra Sebenico, sul fiume Krka, sì. Vicino al Parco Nazionale Croato, un bellissimo posto, una bellissima zona. Lui è nato in un castello di una famiglia nobile ma decaduta. Oggi del castello c'è un ruder, si può trovare anche qualche foto. Comunque un posto in cui soggiornare, un posto magnifico in cui soggiornare. Quindi era dalmata, d'origine croata. Non era veneziano, secondo alcuni anche storici, Martinuzzi era di origine veneziana. No, questo è un falso. Ciò nasce da un errore, da un lapsus compiuto da uno dei suoi primi biografi, l'ungherese, gesuita ungherese Giorgio Prai, il quale, anziché scrivere il genitivo del cognome della mamma Martinusevicorum, è scritto Venetorum. Martinusevicorum è diventato Venetorum, e quindi è rimasto questa idea sbagliata che fosse di origine veneziana. Ma Martinuzzi è in italiano perché è una italianizzazione di Martinusius, che a sua volta è una latinizzazione del cognome della mamma, Martinusevic. Sì. Quindi niente a che fare con Venezia. Dalmata, quindi nasce in Dalmazia da una famiglia nobile, ma che aveva pochi soldi, quindi non può neanche studiare. Quindi a un certo punto, dopo aver fatto vari lavori umilissimi al servizio anche del figlio di Mattia Corvino, era detto alle pulizie, alla caldaia, alla somministrazione del vitto, dopo anche una breve esperienza militare addirittura al servizio del futuro re Giovanni Zapoia, e si fa frate, prende i voti, così studia anche il latino e fa carriera anche come frate. E lui farà carriera, era il suo obiettivo quello, diventare il primo, già il primo tra i bambini suoi coetanei con cui giocava. Lui doveva essere il primo nei giochi, eccetera. Il primo nei conventi che da lui anche diretti, come Cesokova, quindi importante convento, poi a Buda, eccetera. Il primo poi in Transilvania come ministro, difatti diventa il ministro plenipotenziario, una specie di re, faceva tutto lui, comandava lui, ovviamente. Quindi diventa frate, studia, eccetera, poi per caso nel 1520

incontra e reincontra Giovanni Zápolya, con cui aveva combattuto contro i turchi. Giovanni Zápolya nel 1528, siamo 2 anni dopo Mohács, è diventato re d'Ungheria, prima voivode di Transilvania, quindi è diventato re d'Ungheria, però era stato sconfitto dal suo rivale, che era anche lui pretendente al trono, Ferdinando d'Asburgo. L'Ungheria, difatti,

0: l'Ungheria e sconfiggere il suo rivale Ferdinando d'Asburgo, anche grazie all'aiuto dei turchi, che saranno proprio chiamati da Giovanni Zapoia. E quindi troviamo Martinuzzi, Giovanni Zapoia, Ferdinando d'Asburgo e i turchi ottomani che arrivano in Ungheria a Mohács prima e poi appunto qualche anno dopo che rimettono sul trono Giovanni Zapoia.
1: Non è facile, quando si parla di personaggi così lontani nella storia, averne un loro ritratto estetico. Nel caso, di Giorgio Martinuzzi, questo è possibile in un certo senso, ce lo raccontano.
0: Ci sono tanti parecchi ritratti, più di una decina di ritratti sparsi un po' ovunque. Uno solo, il primo, quello, un'incisione di Sigmund Pollack, è molto fedele al ritratto scritto che ne fa uno spagnolo, uno scrittore spagnolo, Juan Villela de Aldana, il quale lo troviamo assieme al fratello Bernardo in Ungheria a combattere appunto anche contro i turchi. E Villela de Aldana scrive, lo raffigura come una persona, diciamo, molto, che si trattava molto bene, dice, sia nel mangiare, nella scelta dei servitori. Aveva ottimi cavalli da battaglia, carri, carrozze. Si faceva accompagnare, scortare da 500 uomini addirittura, quindi per la sua sicurezza. Poi lo stesso sarà barbaramente assassinato. Era fisicamente alto, alto, di corpo robusto, ma asciutto. Scrive Villela d'Aldana, aveva il volto allungato, la fronte media, aveva pochi capelli, gli occhi azzurri e piccoli, il naso un po' aquilino, i denti piccoli e radi, un po' balbettava. Ecco, questo è un suo difetto. Era religiosissimo, anche se amico dei turchi, ma per altri motivi che vedremo dopo, casomai. Ascoltava ogni giorno la messa, tutte le domeniche, faceva il sermone, predicava il sermone, e era amato dai suoi partigiani, dai suoi servitori, non proprio da tutti, anche per il suo carattere un poco così superbo ed arrogante, ma aveva amici i quali sì, lo supportavano, ma non lo hanno vendicato dopo la sua morte. Perché dopo la morte, morto il padrone, il padrone non esiste più, si diceva. Ecco, quindi è un personaggio che è riuscito a tenere per 12 anni il governo della Transilvania e facendo tra l'altro procurandosi un grande tesoro, ma non intaccando l'erario pubblico, perché non aveva bisogno, aveva molte rendite, in quanto era vescovo di Varada e poi, come ho già detto, arcivescovo, primate d'Ungheria, cardinale, ministro, eccetera. Quindi
1: Le
0: aveva
1: entrate c'erano.
0: vari castelli, residenze, eccetera, le entrate non gli mancavano.
1: Chiedo scusa forse se abbiamo interrotto la cronologia dei successi, delle azioni di Giorgio Martinuzzi, ma era molto curiosa questa descrizione così ben dettagliata che ci arriva dell'uomo. Una descrizione che molto spesso i ritratti in posa che abbelliscono volutamente la figura, non riescono a raggiungere in sincerità. Lei ci diceva, Papo, di questo rapporto di grande fiducia tra Martinuzzi e Giovanni Zapolia, tanto che gli venne affidata a Martinuzzi anche la tutela del figlio Giovanni Sigismondo.
0: Sì, gli fu affidata la tutela del figlio Giovanni Sigismondo e effettivamente lui ha cercato di proteggere il giovane neonato, perché è morto lo Zapoia dopo che la moglie Isabella di Aghilone aveva dato alla luce il bambino Giovanni Sigismondo. Zapoia è morto nel 40, 1540, appena nato il bambino. Nel 1541 la corte si trasferisce in Transilvania con lo stesso Martinuzzi, che cura gli interessi del bambino, li curerà anche quando farà lui stesso, Martinuzzi, tratterà con Ferdinando la cessione della Transilvania alla Casa d'Austria. Però non si dimenticherà del bambino, non rinuncerà a al bambino ai suoi interessi e cercherà di procurarli in cambio della cessione del potere in Ungheria e dello Stato transilvano, cercherà di procurargli qualche cos'altro e gli procurerà dei ducati nella Slesia, anche se

0: piuttosto malandati, diciamo. Ecco. Quindi è anche un titolo importante, che oltre a tutti gli altri che ho nominato prima, tutti gli altri incarichi che possedeva, perché possedeva incarichi ecclesiastici, politici, amministrativi, perché era anche sommo tesoriere, curava l'erario, e militari, era il capo, lui va insieme alle... Martinuzzi quindi alla fine riesce a convincere la regina Isabella a cedere la Transilvania a Ferdinando. Ferdinando manda quindi un suo esercito guidato da un italiano, Giovanni Battista Castaldo, che occupa la Transilvania e arrivano i turchi però che sono informati della cessione della Transilvania che, attenzione, Solimano il Magnifico aveva destinato la Transilvania come sangiacato al bambino Giovanni Sigismondo, Zapoya. E qua, siccome Martinuzzi, che è amico, apparentemente almeno amico dei turchi, gliela cede a Ferdinando, beh, Solimano si arrabbia un pochino e interviene con un esercito nel Banato, anzi, e c'è lo scontro con l'esercito del generale Castaldo, l'esercito asburgico e l'esercito transilvano di Martinuzzi. Martinuzzi lo guida nel suo abito bianco con sopra l'abito una corazza. Ecco. Soltanto che in questa occasione Martinuzzi viene accusato di connivenza col turco, si dice che abbia ritardato l'arrivo anche del suo esercito e che abbia favorito quindi alla fine i turchi, ma che non è vero. Martinuzzi, ecco, va detto subito che fu per certi aspetti buono con i turchi, benevolente con i turchi, e qui si parla di captatio benevolentia, perché cercava, insomma, Martinuzzi voleva mantenere l'Ungheria in equilibrio fra gli Asburgo e i turchi, che non venisse mangiata né dall'uno né dall'altro. Quindi doveva mantenere buoni rapporti con gli Asburgo, e lo fa perché cede, e doveva mantenere buoni rapporti anche con Solimano e con i turchi, per non creare guai maggiori. Non sarà così, perché ovviamente cosa succede? Ferdinando d'Asburgo, beh, non può poi, dopo aver occupato la Transilvania, non può tenersi l'amicizia e la collaborazione di Martinuzzi, che aveva le mani dappertutto, le mani in pasta dappertutto, e che sapeva tutto e conosceva tutto e tutti, e deve eliminarlo con una scusa o con l'altra.
1: Siamo appunto alla morte, all'assassinio di Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata, come viene descritto, nominato anche nel titolo di uno dei volumi che Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo hanno realizzato nel corso di questi anni. Questo volume, quest'opera si intitola Frate Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata nella storia ungherese transilvana del XVI secolo, edito dal Centro Studi Adria Danubia di Duino Aurisina. Dopo un ultimo intermezzo musicale, noi proseguiremo per andare oltre alla morte di Giorgio Martinuzzi per capire cosa accadde nei momenti immediatamente successivi e quale fu in definitiva il giudizio storico su questo dalmata. Rimanete con noi.

0: la figura di frate Giorgio Martinuzzi, che si legherà indissolubilmente con la storia moderna dell'Ungheria, ci viene raccontata da Adriano Papo nel corso di questa puntata. L'ascesa di un bambino, poi un giovane, poi un uomo che voleva primeggiare in ogni ambito, in ogni mansione, sotto qualunque aspetto. Si arriva al 17 dicembre 1551. Questa ricerca di eccellenza di Martinuzzi si scontra con diverse invidie e sotterfugi e mire politiche.
1: Sì, ho già accennato prima perché uno dei motivi per i quali è stato ucciso, perché Martinuzzi era un personaggio scomodo, sarà un personaggio scomodo per Ferdinando d'Asburgo in Transilvania, perché sapeva, conosceva tutto, aveva il potere lui nelle sue mani, quindi deve essere eliminato. Gli austriaci, e qua parlo già di austriaci, perché Giacomo Ace si può dire che nasce lo Stato composito austriaco, si comincia a non parlare più di impero, di Sacro Romano Impero, ma di Austria. Quindi Martinuzzi e gli austriaci non possono governare con Martinuzzi a fianco che dà i consigli, ecco. Quindi viene eliminato anche per questo motivo, ma viene eliminato anche per il suo carattere, come ho detto un po', appunto, come ha detto lei, che voleva primeggiare, voleva essere il primo della classe, qui per la sua arroganza, ambizione, la bramosia di potere, l'avidità, eccetera. E viene eliminato anche per un altro motivo, per la cupidigia, diciamo noi, perché Martinuzzi aveva, l'ho detto anche prima, accumulato un grande tesoro, una grande ricchezza, forse non così grande come si favoleggiava, però c'era questo tesoro, non l'hanno trovato tutto. Il generale Castaldo, che era collaborato parecchi mesi con Martinuzzi, alla fine se n'è andato da Transilvania, è arrivato con qualche carro. Alla fine del soggiorno in Transilvania se n'è andato via, se non mi ricordo, con quanti carri trainati da buoi, da non so quanti buoi, che hanno fatto il percorso di ritorno in un tempo lunghissimo, perché quei carri erano stracarichi di beni del tesoro di Martinuzzi. E quindi viene eliminato, viene ucciso barbaramente, e l'ordine arriva dallo stesso Ferdinando, arriva con un corriere lì ad Alvins, dove è il castello principale di la residenza principale di Martinuzzi, e l'ordine poi viene trasmesso a Castaldo, il quale lo fa eseguire da alcuni soldati, ma non solo, anche c'è il marchese Pallavicini, quindi non era il capo di un reparto italiano. C'è un altro italiano, Marco Antonio Ferrari, che era il segretario dello stesso Castaldo, e poi ci sono soldati italiani e spagnoli, i quali sono mercenari al servizio di Ferdinando. E Martinuzzi viene barbaramente ucciso proprio dopo che aveva ospitato nel suo castello il generale Castaldo e Pallavicini, questi uomini qua, questi futuri sicari ingrati. E all'alba del 17 dicembre viene questi sicari, Pallavicini, prima di tutti Marco Antonio Ferrari, che era conosciutissimo, che collaborava con Martinuzzi, quindi viene fatto entrare nella sua stanza, perché tutti si fidavano di lui, e viene ucciso, non so quante bugiate, non so, 70 pugnalate, e poi viene lasciato lì sul pavimento, e siamo in dicembre, viene lasciato fino a febbraio sul pavimento nella sua stanza lì al freddo, lì a marcire, finché poi in febbraio qualcuno avrà pietà di lui e lo seppellirà nella cattedrale cattolica di Alba Iulia, oggi Romania, e vicino anche ad altri grandi d'Ungheria. E così questa è la fine di Martinuzzi, una fine, però non finisce.

0: qui appunto, perché cosa succede? Martinuzzi era un cardinale.
1: Sì.
0: È stato appena stato nominato cardinale e allora interviene la Santa Sede, il Papa Giulio III, che non può lasciare così
1: Correre
0: correre, non
1: l'assassinio di un
0: può,
1: cardinale.
0: che deve intervenire e ci chiede una giustificazione perché è stato ucciso il cardinale. E quindi Ferdinando d'Asburgo si fa avanti, avanza delle sue accuse contro Martinuzzi, è accusato di connivenza col turco, di aver trattato male la regina Isabella e lo stesso Giovanni Sigismondo, eccetera, eccetera. E quindi si apre un'inchiesta da parte della Santa Sede, vengono interrogate non so quante, 120 persone. In Ungheria, dal nunzio ungherese Girolamo Martinengo e da Martino Bondenario, e alla fine quindi viene condannato l'assassinato. Martinuzzi viene condannato lui due volte, quindi viene ucciso e poi condannato a morte dopo l'assassinio. E il Papa alla fine crede, fa finta di credere, ovviamente, non crede, sì, cioè, tanto non ci credeva, alle accuse di Ferdinando d'Asburgo. Lo fa quindi accuse che erano più che confutabili, infondate, e poi anche i testimoni che si presentano dall'unzio Martinengo a deporre la loro testimonianza sono tutti partigiani di Ferdinando o partigiani della regina Isabella. La regina Isabella, va detto per inciso, non era amicissima di Martinuzzi. Ecco, e non, nessuno è partigiano di Martinuzzi, nessuno di pochi suoi amici, non c'è nessuna difesa, solo accusa, non c'è, nel processo manca la difesa. E poi anche da dire che tutti, ma guarda caso, tutti i maggiori, più importanti accusatori di Martinuzzi faranno una grande carriera politica e ecclesiastica dopo il processo. E siamo in quell'anno, sono le guerre contro i turchi, i dissidi, le contese contro i protestanti, e il Papa ha bisogno di un re cattolico per difenderlo.
1: Certamente, quindi la volontà politica, la situazione dell'epoca fa cadere nel dimenticatoio, nell'oblio, la figura di Martinuzzi.
0: Prevale la ragion di Stato, ovviamente.
1: Prevale la ragion di Stato. Papo, siamo a praticamente 2 minuti, anche meno, dalla fine di questa puntata. Il giudizio storico su Martinuzzi, positivo, negativo, entrambi?
0: Ma diciamo entrambi, diciamo che i giudizi dei suoi contemporanei furono più negativi che positivi dei contemporanei, e hanno influenzato poi i giudizi dei successivi. E per quanto riguarda i biografi non moderni, il primo biografo Bechet del 700 francese, poi altri biografi li troviamo nell'Ottocento, beh, questi sono abbastanza buoni con Martinuzzi. Anche altrettanto buoni, benevoli, sono anche i giudizi dei biografi moderni, come Teresa Soborni, che ha citato, nominato lei prima, la nostra co-curatrice, Gábor Bárta, grande storico ungherese che poi è venuto a mancare molto presto. Addirittura Gábor Bárta definisce Martinuzzi uno dei maggiori statisti ungheresi di tutte le epoche, e questo non è poco, la dice. Poi ci sono tutti i giudizi negativi dei suoi detrattori
1: Che
0: che non stiamo qui a
1: chiaramente.
0: dire.
1: Certamente, ecco, questa è la figura di frate Giorgio Martinuzzi, raccontata da Adriano Papo per gli approfondimenti, dei consigli di lettura. L'opera in 2 volumi, Frate Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata nella storia ungherese transilvana del XVI secolo, di Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo, e Il diavolo e l'acqua santa, Frate Giorgio Martinuzzi, fondatore del Principato di Transilvania, editore Ratio et Revelatio. Adriano Papo, grazie per averci portato questa parentesi curiosa di storia ungherese che ci collega con la Dalmazia, che collega il 500 anche all'oggi.
0: Grazie a voi.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Ostoic, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Festival vinto tra l'altro da Tiziana Rivale, che non ebbe lo stesso successo, devo dire, di Vasco Rossi. Insomma, ebbe un grande successo, poi in Russia cominciarono a frequentare proprio i palcoscenici russi. Invece in quella canzone,
2: poi
1: in quel festival...
2: Poi un trittico femminile, no? Perché sì. Tiziana Rivale, Donatella Milani, Dori Ghezzi.
1: E in quel festival c'era anche Totò Cotugno, l'eterno secondo.
2: Mamma mia, sei volte è arrivato secondo.
1: Sei volte è arrivato secondo. Però insomma questa
2: invece
1: storia...
2: Quinto.
1: Questa storia, e riprenderemo il fatto di arrivare penultimi, perché Vasco Rossi appunto arrivò penultimo, ma poi straripò ovunque con questa vita spericolata. Il premio della critica fu vinto da un gruppo che a me di quei tempi mi piaceva molto, certo. Molto raffinato, molto sì. Elettronico, molto...
2: Lei è una voce incredibile.
1: Caso, lei, Antonella Ruggero, una voce forse unica nel panorama italiano, Mattia Bazzar era Vacanze Romane.

0: E dicevamo con Germana che ci piace particolarmente questo suono elettronico, che a quei tempi neanche notavamo. Però,
1: esatto,
0: no?
1: Perché adesso in cuffia invece era proprio chiaro.
0: Però bellissima questa cosa, ci pensavo stamattina preparando un po' tutto quello che c'era poi da dire, che stiamo raccontando adesso, di come la musica abbia questo potere immenso, straordinario, cioè anche succede anche a noi tutti i giorni, che attraverso un brano, cioè, cambiamo tempo.
1: Cambiamo spazio, mi ritrovo qualsiasi cosa, no? Guardare la televisione, a stare al telefono con le mie amiche delle medie e a commentare, esatto.
0: Ed è un gancio che ci
1: con
0: può portare
1: con i genitori
0: ovunque.
1: Che ti inseguivano, anzi non ti inseguivano perché c'erano solo i telefoni fissi, quindi venivano là e ti facevano le facciacce.
0: C'era anche un altro brano che poi divenne famoso e divenne uno dei brani importanti, è il 1950 di Amedeo Minghi, che anche lui andò malissimo, ma quindi questo.
1: Serella.
0: Certo, però questo andar male è poi una costante di Sanremo. Noi dicevamo di Toto Cotugno, Eterno Secondo, no? Sei volte credo che sia.
1: Sì, sei volte, guardate adesso.
0: Però c'è un altro che era come Vasco Rossi, abbonato al penultimo posto. Ed è un altro grandissimo della musica italiana. Non che i due vadano così d'accordo, ma questa è un'altra faccenda.
1: È un'altra storia, poi magari ce la racconti. Una volta
0: la raccontiamo. Ed è Zucchero. Perché Zucchero, che di quei tempi insomma stava cercando di emergere nel mare della musica italiana, che non sempre è così rapido nell'accettare le novità, questa è una mia piccola considerazione, ma di quei tempi era ancora più difficile. Allora lui arrivò 3 volte di seguito al secondo posto, 1985, 1986,
1: penultimo,
0: ha inventato con Toto Cutugno. E che le canzoni poi invece sono diventate tutte abbastanza famose, perché c'era Donne, perché c'era Canzone Triste, perché c'erano tutta una serie di canzoni che Canzone Triste appunto arrivò ancora per un'ultima nel 1986, che sono poi entrate nel repertorio quello importante di Zucchero, no? Non è che siano canzoni di secondo piano. Ci guardano, come si guardano attenti quando raccontiamo queste storie. Comunque, con l'occasione, il gancio ci è stato dato da queste considerazioni di Vasco Rossi e di come poi andare a capire che non sempre chi vince ha ragione nel corso dello sviluppo della storia.
1: Tutto sommato c'è stato un vincitore, ma forse la canzone che ha colto di più Dito nella Piaga.
0: Con la sua Che Fastidio. Che è rimasta la canzone del festival.
1: Direi di sì, nonostante sia arrivata terza, quindi bene, non penultima assolutamente, però Che Fastidio.
0: Però magari arrivare penultimo può portare anche
1: bene nel
0: corso della storia. Allora, noi ci andiamo a sentire quello che è Donne, no? Che è un'altra canzone rimasta impressa nella storia di ognuno
1: di noi. Perché certe volte c'è un gancetto appunto come Du che ti rimane
0: che rimane là. E non te lo scordi più. È Zucchero.

0: la donna, Zucchero, una canzone. Potrei raccontare un episodio, ma lo racconto magari un'altra volta.
1: Così ci lasci questa canzone.
0: Ti lascio, mi sono curioso. Però ritornando a quello che il gancio può dare, no? La musica ti può portare ovunque. Io volevo ricordare due piccole cose accadute proprio il 28 di agosto.
1: Yeah.
0: Una, la canzone che non faremo in tempo a sentire, non una loro canzone, ma sentiremo un altro momento. Il 28 agosto del 2009, Noel Gallagher lascia gli Oasis.
1: Separazione.
0: Che è una di quelle storie che hanno colpito a morte al cuore di tantissimi fan degli, sì, Oasis. Si sono poi ritrovati, ricomposti, arriveranno, sembra, anche in Italia, in particolare a Roma l'anno prossimo, ma è un'altra storia. E il 28 agosto del 2012 invece ufficialmente viene dichiarato Ringo Starr il batterista più ricco della terra. Capito? Non c'ha paragoni con gli altri. Beh, del resto,
1: 300 milioni di dollari,
0: che non mi sembra poco,
1: davanti anche a Phil Collins, di cui abbiamo parlato l'altro giorno.
0: E infatti, e vabbè, a questo punto noi ci salutiamo, ma ci salutiamo con una canzone
1: ci
0: di
1: salutiamo
0: adesso.
1: Per adesso diamo la linea, certo, al GR1, poi torniamo, abbiamo tante cose di cui
0: tante
1: parlare,
0: cose da dire. E te la ricordi Chaka Khan?
1: E come no?
0: Lo vedi, è molto dance. L'ha fatto, c'è anche un richiamo a quello che erano i suoi brani storici, ad esempio quello con Mel Mel e alla loro forza di quei tempi, e in questo caso si è unita a Snoop Dogg e ne è uscita questa Boogie in My Soul.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo comunica la RAI, spiegando che alla guida della trasmissione di Rai 3 ci saranno al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due giornalisti interni alla redazione del programma. A Ranucci, prosegue la nota, sono state presentate tre proposte di ricollocazione. L'Unione Europea contro la decisione della Serbia di organizzare funerali di Stato per Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra in contrasto con i valori europei e non ha posto né nell'Unione né nei paesi candidati, afferma un portavoce. L'ex generale, chiamato il macellaio di Bosnia, è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo inflittogli dal Tribunale Penale Internazionale per le atrocità, tra cui il massacro di Srebrenica, commesse durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aumenta ancora il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con il Tibet. Secondo le ultime stime di Kathmandu, i morti sono 579, i dispersi 2000, tra cui circa 600 turisti. Nella capitale nepalese è arrivata anche la task force dell'unità di crisi della Farnesina, tre gli italiani al momento irrintracciabili. Quattro giovani vite spezzate in due incidenti stradali in Piemonte. Due ragazzi di Genova sono morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un guardrail lungo l'A32 Torino-Bardonecchia. L'altra tragedia in Umbria la scorsa notte, dove a perdere la vita sono stati due minorenni.
3: Una sbandata all'uscita di una curva a destra e l'auto si è ribaltata più volte, finendo contro il muro di un'abitazione. A bordo cinque giovanissimi, per due di loro, Samuele Morettini e Leonardo Bertino, 16 e 17 anni, non c'è stato nulla da fare. Dal sedile posteriore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo della Mercedes classe A. I soccorritori hanno constatato il decesso. Il 18enne alla guida e altri due coetanei, tra cui una ragazza, sono stati portati in ospedale dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale di Perugia lavora per ricostruire la dinamica, mentre la procura aprirà a breve un fascicolo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la strada Marcianese a Sant'Enea, alle porte di Perugia, ha gettato nello sconforto il piccolo paese di San Martino in Colle, frazione di Perugia dove vivevano entrambi i ragazzi deceduti. Una notizia terribile, ha detto la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che lascia dolore e sgomento in tutta la nostra comunità. Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
2: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud, con temperature oltre 40 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre al nord temporali accompagnati da un lieve calo termico. Stati Uniti per il neo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, la lotta contro l'inflazione potrebbe non essere finita. Il livello dei prezzi è ancora elevato e preoccupante, ha affermato alla tradizionale riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di interesse all'orizzonte non sarebbe escluso a priori. Calcio a Monte Carlo, i sorteggi di Europa e Conference League.
4: Entrambe inserite in prima fascia e favorite d'obbligo dato il blasone, il sorteggio per Juventus e Milan in Europa League non ha però risparmiato sfide insidiose. Girone unico, 8 partite, 4 in casa, 4 fuori. I bianconeri ospiteranno la Real Sociedad, il Rennes,

0: Monia Nicosia e gli olandesi del NEC. Trasferto olandese contro la Z Alkmaar e poi Ferencváros, Celta Vigo e dopo il Berșeaua sul neutro di Bucarest. L'urna di Monte Carlo ha subito regalato una Milan a Benfica che fa venire i brividi solo a pronunciarla. Sfida speciale per Ruben Amorim, che è stato una bandiera della Benfica. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiacos, Bournemouth, Levski Sofia e Salisburgo. Solo 6 partite per la Conference League, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta ospiterà Paphos, Kairati Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boraz ed il Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: A Londra ci sarà anche il presidente francese Macron all'inaugurazione mercoledì al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, la tela di 70 metri dell'undicesimo secolo che raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Importante testimonianza della storia britannica, l'arazzo è custodito nella cittadina della Normandia da secoli e per la prima volta lascia la Francia in un prestito che ha suscitato polemiche e preoccupazioni. Sarà esposto nel prestigioso museo londinese fino all'11 luglio del 2027. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18. Ora c'è l'Italia in diretta, buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: E beh, siamo qui, sono le 17, 5 minuti e 30 secondi.
4: L'avevamo promesso.
3: Quando si promette una cosa da queste parti, altrove non lo so, non garantisco, però qui posso garantire che ogni promessa è debito.
4: 335-699-2949 per parlare con noi, la squadra Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi.
3: Anche Nicolò Randazzo.
4: Bravo, stavo respirando, mi hai preceduto. In regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo è arrivato.
3: Eccolo qua, c'è un vortice, io continuo alla parte
4: tutti
3: tecnica.
4: Tutti vogliono stare con noi, capito? Si litigano, c'è gente che fa botte qui fuori per venire a fare a seguire
3: anche
4: la parte
3: 10
4: tecnica.
3: Minuti contano.
4: Sì,
3: allora,
4: tutto. Io c'ero, capito?
3: Io c'ero. Allora, parliamo di musica e torniamo alla musica, torniamo con un gruppo inglese che si è formato a Birmingham nel 1999. Non è uno di quei gruppi che dici ha cambiato la storia della musica, né tantomeno ha cambiato la storia delle classifiche musicali. Però insomma, si sono fatti sentire specialmente a inizio di questo nuovo millennio, e pensa che si sono formati in un pub, come si chiama, The Bear, che poi è diventata una chiesa. Le cose strane.
4: Io mi ricordo una chiesa sconsacrata a Londra che divenne una discoteca, vedi? Cioè, ci sono i vari processi.
3: Ci sono, in un senso o nell'altro le cose cambiano. Si chiama La Trinità e questa è El Salvador.

0: chitarre ma pop. Allora, sono un atleta, questo era il 2003, si chiamava El Salvador, e adesso parliamo di un altro argomento importante.
1: Assolutamente, il nostro spazio animali, una mezz'ora insieme per parlare dei nostri amici a quattro zampe, sia quelli casalinghi sia in questo caso quelli selvatici, quelli che sono liberi in natura. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli, gli italiani chiedono molta tutela per gli animali, ambiente e biodiversità. E allora noi abbiamo collegato con noi Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Allora, la ricerca è stata condotta proprio in merito al recente disegno di legge 1552 che è allo studio delle Camere, poi ne parleremo ancora meglio nel dettaglio. Per appunto, diciamo, questo sondaggio è stato chiesto agli italiani per vedere se erano d'accordo o meno su modificare la legge invece 157-92 sulla caccia. Allora, cosa emerge dal vostro sondaggio, dottor Gigliuto?
2: Esattamente, sondaggio che abbiamo fatto per la Fondazione Capellino e nella quale abbiamo chiesto intanto una cosa in premessa, e cioè abbiamo chiesto: ma qual è la posizione degli italiani, la postura, no? Si dice degli italiani rispetto alla caccia, e la stragrande maggioranza degli intervistati ci ha detto che in ogni caso la caccia non andrebbe incentivata, anzi se possibile dovrebbe essere disincentivata. A dire che andrebbe incentivata è solo il 6% degli italiani, tutti gli altri si dividono tra una quota importante, praticamente.
1: Quindi il 94% non vuole che sia incentivata, 6%.
2: Non vuole che sia incentivata. Il 40% addirittura vorrebbe che si andasse piano piano o immediatamente verso la fine della caccia, non dovrebbe essere in qualche modo più possibile. Poi c'è un 23% che dice le regole vanno bene come sono adesso, e poi insomma c'è una quota di italiani che dice deve essere limitata, ma solo a casi di emergenza, cioè delle situazioni eccezionali, cosa che addirittura va a crescere quando parliamo dei casi delle specie protette, no? Sulle specie protette,
1: il lupo.
2: Questa sensibilità, per fare un esempio, no? Questa sensibilità diventa ancora più forte. Faccio notare una piccola cosa.
1: Sì.
2: Tra le donne,
1: lo so per chiedere, donne e uomini?
2: Giusta domanda, e la risposta ci sorprende fino a un certo punto, cioè una maggiore attenzione da parte del pubblico femminile. Le donne si dimostrano in qualche modo ancora più intransigenti rispetto a una possibile estensione della pratica della caccia, anzi dicono più degli altri che pian piano dovremmo portarla a limitarla il più possibile. Ecco.
1: Nel vostro sondaggio avete anche avuto modo di capire quali sono le motivazioni di chi è contrario alla caccia?
2: Certo, certo che sì, ce ne sono alcune che sono dette da una quota importante degli italiani, alcuni parlano anche di turismo, no? Dicono, beh, turismo naturalistico, alternativo, sostenibile dovrebbe partire da una limitazione della caccia e quindi per questo non voglio che si applichi più. Ma la maggioranza degli italiani, lei in introduzione diceva i nostri amici animali, e forse questa empatia che spinge gli italiani più di tutti.
1: Anche perché abbiamo tutti noi, tantissimi di noi hanno un animale in casa, milioni di gatti, milioni di cani, ma anche uccelli, anche altre specie. Quindi diciamo che si sta diffondendo sempre di più la cultura del quattro zampe o dell'animale in genere.
2: Esatto, e questo per estensione ci spinge evidentemente a empatizzare anche con quelle specie animali che, diciamo, o non abbiamo in casa o molto raramente abbiamo in casa, quelle selvatiche. Anche in questo caso vediamo l'84% dei nostri intervistati ci ha detto: io sono contrario all'estensione della caccia per tutelare gli animali e per garantire il loro diritto a esistere alla vita.
1: Eh beh, certo, perché non dobbiamo assurgere come dire, a specie dominante, no? Hanno gli stessi diritti degli umani a due zampe. E, ci sono stati anche, non so, ci sono spesso petizioni in questo senso.

0: No, voi avete anche intervistato persone che magari chiedendo loro se erano disposti a firmare petizioni eventualmente per chiedere maggiori invece restrizioni sulla caccia?
1: Esattamente, noi abbiamo proprio fatto questa domanda, cioè noi abbiamo chiesto agli italiani ma se ci fosse una petizione per abolire, limitare la caccia, insomma che vada comunque in quella direzione, lei andrebbe lì a lasciare la sua firma, cioè firmerebbe per quella petizione? E abbiamo raccolto un dato sorprendente, quasi 8 italiani su 10 dicono che quella petizione poi andrebbero a firmarla. È vero, l'hanno detto un po' più le donne, ma l'hanno detto anche, devo dire, tantissimi uomini in maniera trasversale dal punto di vista generazionale, e questo un po' mi ha sorpreso, ci ha sorpreso.
0: Beh, poi se l'84% è anche trasversale dal punto di vista politico, a questo punto mi viene da pensare, ovviamente.
1: Certo, assolutamente sì, noi spesso viviamo la politica come l'elemento che porta gli italiani a dividersi su tutto, non è così, ci sono tanti temi. Questo è uno di quelli in cui invece queste grandi divisioni non le cogliamo. Quindi, insomma, donne maggior propensione, ma uomini tantissima, giovani, meno giovani, devo dire c'è una grande trasversalità sul tema.
0: Dottor Gigliuto, un'ultima domanda. Ci sono intervistati che dicono che non andrebbe mai consentita la caccia a specie protette, perlomeno attualmente?
1: Certo che ce ne sono. Noi abbiamo fatto proprio questa domanda, e cioè la caccia dovrebbe essere consentita anche per le specie protette, e il 71%, quindi più di 7 italiani su 10, devo dire tantissimi, ci hanno detto no, sulle specie protette non dovrebbe essere consentita mai la caccia, quindi grande maggioranza.
0: Dottor Gigliuto è stato bravissimo, sintetico, grazie mille di tutte le informazioni che ci ha dato. D'altronde, insomma, chi fa sondaggi che deve parlare di percentuali è proprio abituato a dare il numero che ti fa capire velocemente. Grazie ancora, Presidente Istituto Piepoli, buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Ed è invece collegato con noi adesso Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia. Ben trovato.
2: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Allora, parlavamo con Livio Gigliuto, no? In apertura ho introdotto il concetto del decreto che nasceva di DL 1552, è stato approvato al Senato, adesso è in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera, e per ragioni interne non stiamo a entrare troppo, è diventato una proposta di legge, non più un disegno di legge, la 2984. Chiedo a lei cosa prevede nel dettaglio appunto questa norma.
2: Sì, si tratta di una modifica strutturale della legge 157 del 92, che è la legge che tutela la fauna selvatica omeoterma e disciplina l'attività venatoria. Una modifica che parte dalla modifica dei suoi principi, in particolare dal titolo. Non si parla più di protezione della fauna selvatica, ma di gestione e protezione. E questo è un elemento molto importante, perché si ritiene, chi propone, chi porta avanti questa legge, ritiene che la caccia abbia una funzione proprio di gestione e non sia una mera attività ludica. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze, come il declassamento dello status di protezione del lupo, che da specie particolarmente protetta diventa solo protetta, una tendenziale riduzione dei vincoli sull'utilizzo di richiami vivi per la caccia, quindi l'utilizzo di uccelli vivi che vengono utilizzati per richiamare altri uccelli loro simili che poi vengono uccisi, una riduzione delle aree protette che vengono considerate sostanzialmente una sorta di ostacolo, e quindi c'è un meccanismo che impedisce che ci siano più del 30% di aree protette a livello regionale, la possibilità di cacciare dove oggi non si può cacciare, come il demanio forestale, l'aumento della pressione venatoria, perché i cacciatori che oggi possono praticare solo una forma esclusiva di caccia potranno sostanzialmente fare tutto quello che vogliono, si potrà cacciare anche sulla neve con la tecnica della braccata, che è una tecnica abbastanza invasiva. Si può allungare la stagione venatoria oltre febbraio, oggi la caccia finisce a gennaio, si possono aumentare le specie cacciabili in maniera molto più semplice, e due specie oggi protette diventeranno cacciabili, l'oca selvatica e il piccione di città, e poi si apre al turismo venatorio.
0: Interrompo, il piccione di città, quindi dove si potrebbe cacciare? Anche in
2: sempre
0: città,
2: non in città, perché comunque rimane il divieto di caccia nei pressi di abitazioni eccetera, però a oltre 150 metri si può cacciare, quindi in realtà
0: mi sembrano
2: è
0: un
2: una
0: po'
2: specie
0: pochini.
2: Dipende anche dal tipo di fucile che si usa, assolutamente sì, ma poi appunto stavo dicendo che c'è questo tema

del turismo venatorio, perché la caccia viene intesa come uno strumento per aumentare un comparto economico, per far crescere un comparto economico, che è quello appunto del turismo venatorio. Quindi si equipara la licenza di caccia dei cacciatori della europei, ma anche oltre l'Unione Europea, a quella italiana, in modo tale che ci sia una sorta di automatismo e loro possano

0: momento, come ha ben detto, la proposta di legge è in discussione presso la 13ª Commissione della Camera dei Deputati, la Commissione Agricoltura, e anche questo è un po' un assurdo, il fatto che non sia discussa nella Commissione Ambiente ma nella Commissione Agricoltura. Noi siamo stati auditi come WWF e anche altre associazioni a inizio luglio, quindi abbiamo potuto presentare le nostre osservazioni. E adesso si stanno discutendo gli emendamenti. Quello che voci di corridoio dicono è che la maggioranza probabilmente tenterà una sorta di forzatura regolamentare per cercare di approvare prima possibile questa legge.
1: Questo si diceva già a luglio, dopo che era passata in Senato.
0: Sì, però
1: nel frattempo sta intervenendo anche Bruxelles.
0: Sì, è già intervenuta con una lettera qualche tempo fa al Senato, e lo ha fatto di recente, nelle scorse ore. In entrambi i casi ha segnalato delle criticità, dei contrasti, in particolare nei confronti delle direttive uccelli e habitat, che sono le due cosiddette direttive natura, che sono i pilastri della tutela degli ecosistemi e della biodiversità a livello europeo. E questo ha delle ripercussioni anche costituzionali, perché ovviamente l'Italia deve osservare anche quello che prevede l'Unione Europea per quello che dice la Costituzione. Ricordiamo che nel 2022 è stato modificato l'articolo 9 della Costituzione con l'inserimento proprio della tutela della biodiversità.
1: E questo, secondo anche quello che dite voi associazioni, va invece, questo ex DDL ora PDL, va un po' contro quella modifica del 22.
0: Assolutamente, va totalmente contro, e non lo diciamo solo noi, come diceva anche chi mi ha preceduto, ci sono circa 450.000 persone che hanno sottoscritto la petizione del WWF Stop Caccia Selvaggia, e questo la dice lunga proprio sul fatto che gli italiani sono trasversalmente contrari a questa riforma.
1: Assolutamente, abbiamo purtroppo poco tempo, le faccio giusto un'ultima domanda. Le preaperture stanno cominciando a partire, sono partite, continua anche la caccia in deroga.
0: Sì, il problema è che appunto non è solo quello che potrebbe succedere, ma quello che sta succedendo. Quindi noi abbiamo, per esempio, come WWF abbiamo mandato una lettera a tutte le regioni italiane dicendo che, alla luce della crisi climatica che stiamo vivendo ancora oggi in tutta Italia, si sfiorano i 40 gradi, è necessario sospendere quantomeno per il mese di settembre la caccia. Al contrario, moltissime regioni hanno deciso di anticiparla, perché la caccia normalmente si apre la terza domenica di settembre, e invece in molte regioni si aprirà dall'1 di settembre, quindi dall'inizio del mese, dopo incendi, dopo siccità, con animali che devono cercare di migrare per i luoghi di svernamento. La caccia onestamente non ci sembra una pratica così necessaria da essere anticipata. Allo stesso modo, la caccia in deroga, cioè la possibilità di cacciare a specie oggi protette senza prevedere strumenti alternativi, anche queste sono delle forzature onestamente inaccettabili.
1: Grazie mille Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia, ci ha dato moltissime informazioni, buon weekend e buona giornata. E
0: grazie a voi.
1: Ci ha lanciato il tema di cui parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, cioè il fatto della migrazione. Noi sappiamo che le specie animali si spostano, migrano per avere condizioni climatiche migliori, è ovviamente un fenomeno che succede da sempre, ma le specie tra l'altro che lo fanno sono anche note, ma le temperature così alte di questi periodi possono anche creare dei fenomeni nuovi. E allora noi ne parliamo con Giulio Betti, ben trovato.
2: Salve, buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei della partecipazione. Lei è meteorologo e climatologo presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LEMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Allora, io l'ho trovata perché ha raccontato che il frinire di una cicala le ha aperto il mondo.
2: Dunque sì, effettivamente io sono un grande amante del trekking, della montagna, e ormai quasi 10 anni fa con un collega andammo a fare un'escursione in pieno agosto in montagne da noi molto note, qui sull'Appennino Tosco-Romagnolo, e alla quota di 1600 metri sentimmo il frinire di una cicala. E la cosa
1: un po' insolita.
2: Molto. un po' insolita, sì. Ci colpì molto e da buoni ricercatori, insomma, cercammo di capire se fosse un caso.

0: era molto calda quell'estate, oppure un qualcosa di nuovo. Effettivamente poi questo fenomeno, questo spostamento altitudinale delle cicale, direi anche in massa, non in maniera isolata, verso altitudini sempre più elevate, ormai è un fenomeno che interessa tutta Italia, anche le Alpi, quindi si possono trovare, soprattutto sulle zone prealpine, zone dove le cicale finiscono anche a 1700-1800 metri, così come sull'Appennino tosco-emiliano settentrionale, ed è un qualcosa di oggettivamente nuovo.
1: E poi non solo cicale, no? Anche zecche, anche altre specie che magari vogliono o estendere l'habitat, però questo ha delle conseguenze, come tutto, perché la natura, certo, è tutta concatenata.
0: Esatto, allora, diciamo, mettiamola in questo senso, dal punto di vista scientifico. Ci sono animali che sfruttano umidità e temperatura, cioè se l'ambiente, l'habitat permette loro di estendersi, ovviamente tutte le specie sono, ne approfittano.
1: Ognuno vuole essere la specie che si espande di più, non
0: esatto,
1: solo noi.
0: Esatto, la sopravvivenza, esatto. Diciamo, le popolazioni tendono comunque a approfittare delle situazioni di crisi o di cambiamento rapido come quello che stiamo assistendo a livello climatico, e quindi molte specie sfruttano il maggior caldo estivo per estendere il loro habitat, non per spostarlo, che sono due cose diverse. In realtà sono specie che estendono il loro habitat, quindi le troviamo sia in pianura sia a quote che prima erano impensabili, ad esempio le zecche, alcuni tipi di zecca si stanno espandendo molto, ma più che l'espansione geografica è proprio anche il periodo in cui si riproducono e sono più aggressive, si è esteso molto, addirittura in alcuni casi, addirittura al periodo invernale in alcune regioni, quando gli inverni sono particolarmente miti, abbiamo attacchi di zecche, quindi è chiaro che questi, oppure i papatasi che poi portano alle smaniosi, insomma ci sono numerosi casi sia su terra sia su mare in cui specie autoctone, amanti del caldo e dell'umidità, tendono a approfittare di questa situazione, e ovviamente questa regola vale anche per il mare.
1: Esattamente, lei parlava anche del fatto, appunto, delle specie aliene, no? Che anche siamo, sì, diciamo, un po' più abituati a sentir parlare delle specie aliene che invadono i nostri mari, dal granchio blu, ma anche il pesce coniglio, insomma sono stati addirittura, esatto, catalogati dall'ISPRA, quelli ai quali fare attenzione, ne abbiamo parlato tante volte anche in nostre trasmissioni, però ecco, questo discorso dello spostamento è un po' diverso. Lei nel suo articolo, e poi la saluto, ha posto anche l'accento all'incontrario, ed era una cosa molto divertente e mi piacerebbe che la condividesse con i nostri ascoltatori. Ovviamente la natura non è solo da un lato, no? È anche dall'altro, cioè anche gli insetti, gli animali e le piante possono osservare i nostri comportamenti, no? E cosa vedrebbero anche loro? Perché pure noi abbiamo cambiato tanto le nostre abitudini.
0: Vedrebbero dei bipedi che tendono, ad esempio, ad affollare maggiormente le montagne durante i periodi estivi, in numero molto maggiore.
1: Anche noi a cercare il fresco in questo caso.
0: Certo, ma attenzione, ora poi chiaramente noi parliamo di un fenomeno animale, ma siamo animali anche noi, e inevitabilmente molto turismo, molte persone si sono spostate verso le alte quote per trovare il fresco che non trovano più ad esempio al mare, e il numero di turisti, di persone, di presenze, anche a volte non preparatissime, diciamo, che affollano le montagne, è aumentato, infradito, è aumentato notevolmente, e noi siamo una specie che tende a muoversi anch'essa in base al cambiamento climatico. Chiaramente noi abbiamo i condizionatori, chi è fortunato ad averli, abbiamo le case che ci permettono comunque di tollerare meglio certe situazioni, ma l'ambiente esterno no, le piante no, gli animali no. Loro,
1: e anche questo nostro comportamento incide sull'ambiente, no? Perché ambienti, montagne, certo, semideserte si trovano ad avere un impatto antropico, in questo caso
0: notevolissimo,
1: molto forte, e magari non sono preparati a riceverlo. Grazie mille, dottor Betti, è stato interessante e simpatico. Giulio Betti, meteorologo e climatologo. Grazie. Presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LAMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale.
2: Bene, ancora grazie. 17:29 secondi, e già che ci siamo, arriva il meteo.
1: È certo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio

0: per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Meteoradio. In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'Italia in diretta.

0: E si parlava poco fa di Londra, lei viene da Hackney qualche tempo fa, ha avuto un grande successo un momento, poi è scomparsa e poi è tornata. Ma sai perché questa canzone, lei Gabriele, si chiama Out of Reach, ha avuto successo? Perché era nella colonna sonora di un film famosissimo, Il diario di Bridget Jones.
1: Ah,
0: vedi? Per cui quella
1: ecco,
0: portata...
1: ecco, ecco, per effetti dico, l'associavo a qualche cosa, ma non mi veniva in mente.

0: Gancio, eccola qua.
1: E allora siamo al momento della nostra, del nostro collegamento con la redazione di Milano per la chiusura di borsa, dove troviamo Fabrizio Patti, ben trovato.
2: Ben trovati. Oggi gli investitori aspettavano soprattutto un evento, il discorso del governatore della Fed, della Banca Centrale Americana, al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole che si tiene ogni fine estate nel Wyoming. Aspettavano soprattutto le valutazioni sull'inflazione che sono arrivate e sono state più da falco del previsto, nel senso che Walsh ha sottolineato i rischi di un'inflazione elevata. Sebbene gli ultimi dati sui prezzi al consumo, ha detto, quest'estate siano stati migliori del previsto, non indicano che le tendenze di fondo siano migliorate in modo significativo. Dunque, ha detto, dobbiamo essere certi che l'inflazione di fondo si muova verso il nostro obiettivo, che è quello del 2%, in modo chiaro e con rapidità. Che effetti ha avuto questo discorso sul mercato? Beh, c'è un monitor che lo fa il CME Group, che misura le probabilità di rialzi dei tassi nelle prossime riunioni di politica monetaria. Queste probabilità erano al 35% di un rialzo dei tassi a settembre, fino a pochi minuti prima del discorso. Dopo sono passate dal 35% al 55%, quindi il mercato si attende, comincia a attendersi un rialzo dei tassi già a settembre. I mercati azionari hanno reagito comunque in maniera ordinata a questa prospettiva. Tre indici principali di Wall Street salgono di circa lo 0,40%, ed è positiva anche l'Europa, con Milano che sale dello 0,70% in questo momento in chiusura, segna una settimana in calo invece dello 0,77%. Tra i titoli oggi c'è il calo soprattutto di Leonardo, meno 4%, settore difesa per l'indiscrezione del Financial Times su un probabile dietro fronte del Ministero della Difesa britannico su un aumento delle spese militari. Poi sono state di poco positive sia MPS che Generali, dopo che ieri il CDA di Generali non ha chiuso la porta all'offerta che Banca MPS ha lanciato su Banca Generali. Lì nello studio.
1: E allora, grazie a Fabrizio Patti. Noi continuiamo a parlare di economia e lo facciamo con Barbara Venuti, Consumatori Attivi. Ben trovata, vicepresidente.
3: Grazie, ben trovati, eccomi qua presentissima.
1: Presentissima, mi piace presentissima. Parliamo un po' del mercato dell'energia. Quale autunno ci aspetta per quanto riguarda i rincari nel mercato appunto energetico?
3: Allora, la situazione ahimè non è confortante. Diciamo che scontiamo questo lunghissimo periodo di tensioni geopolitiche che da febbraio in poi hanno visto un innalzamento senza, diciamo così, interruzione per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica. C'era stata una piccola inflessione tra marzo e aprile, però ahimè oggi devo confermare come anche le quotazioni per quanto riguarda sia la materia prima kilowatt che il gas sono in rialzo. Questo fa preoccupare ovviamente anche quella che è la situazione che si rivolge ai vulnerabili, quindi il mercato di maggior tutela per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, che vedrà nel primo settembre l'aggiornamento delle tariffe da parte dell'autorità garante dell'ARERA. Ci aspettiamo tutti sicuramente degli aumenti anche per quanto riguarda la tutela. Posso dirvi che, facendo un paragone a parità di periodo rispetto allo scorso anno, il kilowatt ha avuto ahimè un aumento del 50%. E per quanto riguarda, sì, perché siamo passati da poco meno di 11 centesimi a 15 centesimi per quanto riguarda kilowatt, esente e svincolato da oneri e quant'altro, perché altrimenti il prezzo raddoppia. Per quanto riguarda il gas, un anno fa abbiamo pagato per un metro cubo un po' meno di 40 centesimi, oggi il tutelato paga, o meglio ci chiede, 60 centesimi. Il mercato libero ha una situazione addirittura ancora più in rialzo per quanto riguarda il mese di agosto, e oggi infatti il gestore del mercato energetico ci dice che le quotazioni sono molto molto alte, siamo quasi vicini ai 200 euro a megawatt ora, quindi ci aspettiamo che a settembre, purtroppo l'ultimo trimestre che riguarderà ovviamente il mercato tutelato, vedrà dei ritocchi, speriamo non anche per quanto riguarda gli oneri, perché sarebbe molto molto preoccupante, sicuramente per quanto riguarda il costo della materia prima.
1: Cosa dobbiamo anche aspettarci? Come muoversi,
3: esatto,
1: nella giungla?
3: Allora,
1: del
3: come muoverci? I margini di intervento non sono moltissimi, mi sento

0: ancora di dire oggi che per quanto riguarda i vulnerabili, quindi tralasciando chi già usufruisce dei bonus sociali perché hanno ISEE o situazioni di fragilità e quindi sono già all'interno e compresi, gli over 75 mi sento di dire ancora oggi che hanno dei costi fissi inferiori e che quindi riescono un po', diciamo così, ad ammortizzare questi aumenti. Per quanto riguarda il mercato libero, monitorare almeno una volta all'anno le proprie condizioni economico-contrattuali. Stiamo guardando e sto notando allo sportello molti consumatori che mi dicono: Barbara, mi è arrivata la lettera, perché ricordiamo che il venditore è obbligato almeno 90 giorni prima dalla scadenza del mio profilo a dirmi: guarda che da tale data subentrano le nuove condizioni. Devo dire che non sono migliorative. Quindi moltissimi venditori che monitoro periodicamente hanno innalzato, aumentato i costi di commercializzazione, che sono puri costi aziendali. Generalmente viaggiano tra i 9 e i 12 euro, ci sono delle compagnie che li hanno aumentati anche a 16-18 e l'altra variabile purtroppo che incide molto è il famigerato spread, che è quella quota sempre stabilita dall'azienda che va aggiunta al costo della materia prima. Anche in questo caso mi raccomando, diffidiamo sempre dal venditore o da chi ci chiama. Intanto ricordiamo che l'ultima normativa passata a giugno impedisce e ci tutela dalle sottoscrizioni che arrivano per proposte da numeri che noi non abbiamo autorizzato a chiamarci, in tal caso il contratto è nullo. Facciamo caso che io ho chiesto di essere chiamate, che quindi mi è stato mandato tutto, mi accorgo tardi, ho sempre 14 giorni diritto di ripensamento, che diventano 30 se l'offerta è arrivata porta a porta senza appuntamento. Ricordiamo, perché è molto importante, dobbiamo andare a guardare molto bene quelle voci che riguardano i costi di commercializzazione, perché alcune aziende arrivano a chiedere 700, 800, 900 euro all'anno più IVA solo per la vendita. Mi raccomando, molta molta attenzione. Quindi, perché sono cifre esorbitanti,
1: costi di commercializzazione dobbiamo vedere nella
0: diffidiamo da chi ci dice che la materia prima costa poco, perché mai ci viene descritta questo tipo di voce e lo scopriamo dalla bolletta. Allora, lo stesso dicasi dello spread.
1: Volevo toccare un altro punto, poi la saluto.
0: Sì.
1: E cosa dovremmo fare anche? Scegliere tariffa fissa, variabile, come funziona?
0: Allora, impariamo a utilizzare il portale dell'Aurera, quindi il portale offerte, mi raccomando. Scegliamo dal menu a tendina 4-5 venditori noti. Prezzo, restiamo un attimo a guardare, perlomeno fino a quando parte l'anno termico, da metà ottobre, per capire anche che tipo di situazione climatica a cui andiamo incontro. Resto dell'idea che al momento ancora convenga la tariffa variabile, perché non sappiamo come si comporteranno i mercati durante l'autunno. Siamo sempre in tempo eventualmente alle modifiche, perché anche gli switch generalmente avvengono in 30 giorni, quindi nulla è di definitivo, e devo dire che ad oggi nessuna compagnia ha applicato degli oneri di uscita prima dell'anno, quindi abbiamo sempre grandi possibilità e facciamoci aiutare sempre.
1: Qui invece risposta secca, visto che è stata così veloce in quest'altra domanda: se i costi sono molto alti, una famiglia magari si trova in difficoltà a pagare, si può rateizzare la rata?
0: Altra informazione, ricordiamoci che se vogliamo chiedere un rientro rateizzato va fatto dall'intestatario prima della scadenza. Le aziende provvedono generalmente a dilazionare in 3 bollettini fino ad un massimo di 6. Quello che abbiamo già chiesto su scala nazionale è che le aziende si comportino un po' come è accaduto nel periodo Covid e si arrivi fino ad una dilazione di 10 mensilità, in modo tale da andare a aiutare una famiglia che sicuramente in passato comunque è stata corretta, ha pagato nei termini di, ovviamente, di scadenza della fattura, perché è fondamentale non avere comunque un precedente. Fermo restando che se rateizzo una bolletta importante e quella successiva è molto alta, non incappiamo in più rate insieme, perché altrimenti il problema poi
1: si ripropone.
0: Ecco, però è uno strumento a disposizione.
1: Benissimo, grazie mille, ci ha dato
0: grazie
1: tante informazioni Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, e buona serata.
0: Grazie anche a voi, grazie.
2: Arriva la musica dagli Stati Uniti, da un personaggio come David Matthews, che da anni e decenni direi rappresenta una delle punte di diamante di quello che è l'alternativa musicale americana, non solo rispetto all'industria ma all'organizzazione dei concerti e anche alla proposta musicale. Parla spesso di emozioni, di quello che succede quando

uno si ritrova travolto da emozioni sia in senso positivo che in senso negativo, e lui ha una particolarità, non ha mai avuto il successo che pure per la sua bravura avrebbe meritato, perché odia appunto l'industria, ma odia soprattutto Los Angeles, che è la capitale della musica degli Stati Uniti. Uno dei suoi, delle sue composizioni più riuscite e più famose si chiama The Space Between, Dave Matthews Band.

0: Romanticamente parlando, Lo spazio tra di noi, una canzone d'amore scritta con tutto il cuore possibile da Dave Matthews, era la sua Dave Matthews Band.
1: E allora parliamo di sport, in questo caso parliamo di basket. Ben trovato Massimo Barchesi, ciao.
2: Ciao, ciao Germana.
1: Inviato
2: ciao.
1: Della redazione sportiva. Perché parliamo di basket? Perché gli azzurri alle 20, e quindi fra poco, fanno visita alla Bosnia Erzegovina a Tuzla per le qualificazioni ai mondiali del 2027. È la nuova finestra.
2: Teniamola ben chiusa perché fa un gran caldo.
1: Veramente. E quindi la nuova finestra verso il torneo iridato.
2: Sì, sì, e questa sarà già una partita fondamentale perché l'Italia è ben messa in classifica perché si porta dietro i risultati della prima fase, 5 vittorie e una sconfitta, quella proprio all'esordio in casa contro l'Islanda nella serata dell'esordio sulla panchina azzurra di Luca Banchi, che questa sera tornerà a guidare i suoi giocatori dal campo. È una gara importantissima per l'Italia, lo è altrettanto

0: Per la Bosnia, che è al sesto posto della classifica, perché adesso ci sono sei squadre che compongono questo girone, il gruppo J, e l'Italia, come abbiamo detto, è al secondo posto alle spalle della Turchia, che partirà a punteggio pieno e alla stessa ora affronterà in casa la Lituania, altra gara da seguire con particolare interesse per la classifica dell'Italia. Per la Bosnia è già ultima spiaggia, perché la Bosnia è ultima con 4 punti, 2 vittorie e 4 sconfitte. E in caso di sconfitta praticamente dovrà abbandonare ogni speranza di qualificazione al mondiale, e per l'occasione i nostri avversari schiereranno i due centri che militano in NBA, che sono Nurkic, che è il centro 2-13 degli Utah Jazz, e Luca Garza, 2-08 dei Boston Celtics, e questo ci fa capire che l'Italia inevitabilmente dovrà soffrire sotto canestro e dovrà cercare proprio lì, sotto i tabelloni, di tamponare la forza fisica dei nostri avversari. È vero che loro hanno i migliori, ma anche noi
1: adesso poi veniamo anche noi dai migliori, però tu dici bisogna soffrire, bisognerà soffrire anche per la bolgia, no? Che probabilmente ci sarà, sì, questa sera, un impianto che può contenere circa 5.000 persone.
0: Sì, è il sesto uomo sarebbe quello che mette in campo la Bosnia, però insomma di campi caldi i nostri ragazzi ne hanno affrontati veramente tantissimi nelle loro carriere, e non ci dovrà spaventare più di tanto, perché poi alla fine prevarrà la tecnica, e da questo punto di vista l'Italia è pure superiore alla Bosnia Erzegovina. E dicevamo, Germana, che anche l'Italia schiererà i migliori, perché per la prima volta ad esempio Luca Banchi avrà a disposizione nella sua gestione Simone Fontecchio. E quindi, che tra l'altro è reduce un anno fa agli europei di questi tempi segnò 39 punti.
1: È vero, quel 96-79.
0: È proprio la Bosnia.
1: Sì.
0: Proprio la Bosnia.
1: Quindi, diciamo anche quindi, dal punto di vista scaramantico, esatto, come dire, esatto, la persona giusta al posto giusto.
0: 39 punti, che miglior punteggio personale in nazionale di Fontecchio, ma è anche il miglior punteggio di un giocatore dell'Italia nell'ambito di un campionato europeo, perché un anno fa superò Bargnani, che aveva realizzato 36 punti contro la Lituania nel 2011. E ci saranno, insomma, il capitano, ecco, Niccolò Melli, che sicuramente ci servirà moltissimo sotto canestro per i discorsi che facevamo poc'anzi. E insomma, ci presenteremo con una formazione. I 12 che sono in lista sicuramente sono tutti di primo livello, competitivi e che possono tenere botta alla Bosnia. Dicevo, perché questa è una partita fondamentale, perché ricordiamo che lunedì poi l'Italia giocherà a Pesaro contro la Serbia e ci sarà Nikola Jokic per l'occasione, quindi una delle stelle dell'NBA. Ma se l'Italia dovesse vincere questa sera, 90% è dentro. Perché si metterebbe la Bosnia ormai a distanza siderale. E, tra l'altro, teniamo d'occhio quello che succederà tra Turchia e Lituania, con la Lituania che si presenta con una formazione ampiamente rimaneggiata, tutti i big o quasi, a cominciare da Valančiūnas, non ci saranno, e anche lì, se la Turchia dovesse battere la Lituania con una contemporanea vittoria dell'Italia, i giochi sarebbero quasi fatti. Però aspettiamo, perché stasera sarà tosta.
1: Questa sera diciamo che è una bella, come le porte girevoli, no? È una di quelle partite assolutamente importanti. Hai parlato del nostro girone, il girone J, negli altri gironi come funziona e poi come si svilupperà?
0: Allora,
1: comunque
0: la formula vale per tutti, ovvero adesso noi affrontiamo, incroceremo, non giocheremo meglio contro le tre squadre che abbiamo affrontato nella prima fase, che sono Lituania, Islanda, in particolare sono le due squadre che abbiamo battuto nelle ultime due partite e che ci hanno portato a questa situazione di classifica importante. Giocheremo invece contro la Bosnia, la Serbia e la Turchia. La Turchia l'affronteremo per fortuna più avanti, quando loro saranno già qualificati e non avranno i giocatori NBA. E passano le prime tre. passano le prime tre, ci portiamo dietro i risultati della prima fase, quindi le cinque vittorie ce le portiamo dietro, partiamo da 10 punti, anche se poi la FIBA dà un punteggio che io non sono d'accordo su questa assegnazione particolare, perché loro danno un punto anche a chi viene sconfitto e quindi ti ingarbugliano un po' le carte.

0: E noi restiamo con il nostro tradizionale punteggio di 2 punti a chi vince
1: e 0
0: a chi perde. E quindi questa sera è già un turno fondamentale, come detto. Passano le prime tre, le prime tre che andranno a giocare il mondiale in Qatar il prossimo anno.
1: Senti, e appunto stavamo dicendo, noi, i nostri giocatori, tu segui il basket da tantissimi anni, come la vedi quest'Italia rispetto anche a quella passata?
0: Allora, stiamo vivendo finalmente un momento buono dal punto di vista del ricambio generazionale. C'è un bel mix tra veterani e giovani, e su tutti io ti cito Saliu Niang, che probabilmente lo vedremo in America, in NCAA, con la Louisiana University, per poi approdare inevitabilmente in NBA, perché Cleveland Cavaliers lo hanno già messo praticamente sotto contratto, scegliendolo col numero 58, insomma già c'è pronto il contratto per lui. E per fortuna, dopo tanto tempo, abbiamo anche trovato un paio di centri, perché quello è stato veramente il limite della nostra nazionale, che ci ha sempre bloccato nelle manifestazioni più importanti, in particolare all'Europeo. Però ecco, Nick Melli ormai è una colonna, il capitano, e lo sappiamo già. È cresciuto tantissimo a Medeo Tessitori, che ha disputato una stagione clamorosa e soprattutto un playoff con tanto di finale straordinaria con la sua Reyer Venezia. Poi abbiamo trovato questo Giovanni Emejuru, che anche lui di scuola americana, che giocherà a Roma, tra l'altro, prossima stagione, che inizierà tra un mese, avrà Roma con 2 squadre,
1: certo,
0: la BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic, e la Massima Roma di Paul Matiasic, l'ex presidente di Trieste, con Roma che sicuramente con queste 2 squadre, la Massima soprattutto, ha costruito una signora squadra. E dicevo di Emejuru, che farà parte della BC Roma, che è stata una bella scoperta, tant'è che è un centro, Luca Banchi lo ha portato e lo utilizzerà anche questa sera, perché servirà il suo apporto sotto canestro.
1: E allora senti la musichetta sotto di noi, che ci dice che stiamo avvicinandoci al GR1 delle 18. Con Massimo Barchesi abbiamo fatto un po' una presentazione di quella che sarà la partita di questa sera alle 20, appunto, italiani a Tuzla contro la Bosnia Erzegovina, qualificazione mondiale 2027. Allora grazie mille a Massimo Barchesi di essere stati con noi, buona partita.
2: Grazie.
1: Di dirle, sì.
2: Bene, allora sono le 17:57, 40 secondi, al momento di darvi, come dicevi Germana, la linea al GR1, e poi torniamo qui con l'Italia, sì, in diretta, e parliamo di cibo. Capito?
1: Sì, in una maniera speciale. Ma io ho sempre fame. A tra poco.
2: E allora tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
0: Acqualete.
5: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Virus

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Report, la RAI comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. La RAI, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Le inondazioni in Nepal e Tibet, sale ad almeno 579 il numero dei morti nelle inondazioni, mentre quelle disperse sono oltre 1900. A Kathmandu la task force della Farnesina per assistere i connazionali e cercare informazioni sui 3 italiani ancora irreperibili. Il corrispondente.
4: Le immagini satellitari mostrano i 2 laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango, come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa. Da Pechino nell'opuerto GR1.
3: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Andalusia, in Spagna, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo, con numerose ferite da coltello, è stato trovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman a Isla Cristina. A dare l'allarme a alcuni passanti, l'uomo è stato fermato dalla Guardia Civile. Tragedia a Palermo, una bimba di 2 anni annegata in una piscina, indagano i carabinieri.
5: Una piccola fuga dai genitori, una distrazione da parte di questi ultimi. La bimba che a un certo punto sparisce dagli occhi degli adulti per raggiungere la piscina della loro casa. Ma qui la tragedia. La piccola di appena 2 anni e mezzo muore annegata. È accaduto a Palermo. La bambina si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccolina a un certo punto si sarebbe arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se ne sarebbe accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua, la piccola già non si muoveva più. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
3: Una cittadina cinese arrestata all'aeroporto di Fiumicino con una grossa quantità di cocaina conservata in un nascondiglio davvero insolito.
0: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. In questo caso l'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia.
3: Valentina Fenu, GR1. Oggi il picco del caldo sull'Italia con nuove città da bollino rosso. Nel fine settimana è attesa un'attenuazione tranne che in Sicilia e Calabria. Temperature record in Sardegna, sfiorati 46 gradi a Jerzu in Ogliastra ed è proprio qui che un vasto incendio minaccia Arzana. Le fiamme sono arrivate alle porte del paese e oltre 100 persone sono state evacuate in azione Canadair ed elicotteri. E ci fermiamo qui, la linea torna a Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
6: L'Italia in diretta.
7: E come abbiamo detto, siamo tornati qui con l'Italia in diretta, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Parleremo di cibo, ne parleremo
8: prima
7: con...
8: Prima hai detto se avevo fame, adesso è venuta enormemente la fame.
7: Anche perché ne parleremo con uno del, dall'Olimpo, del Goda, direttamente, esatto. Scende per parlare con noi.
8: Davide Aldani,
7: a brevissimo. E intanto due che sono anche loro dall'Olimpo per quel che riguarda la dance italiana, ma non soltanto, sono di Milano, sono DJ, sono entrati anche nella classifica dei migliori DJ, ma sono soprattutto produttori. In questo caso hanno convocato Serena Brancale e i Colors per questa loro partenope.

0: Serena Brancale, The Colors, insieme a Merkin Cremont, dedicata ovviamente a Napoli ed era Partenope. Dicevamo dell'Olimpo dei cuochi,
1: ah,
0: no?
1: Ah, sì, delle grandi stelle. E allora diamo il benvenuto a Davide Oldani. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera.

0: Piacere stare con voi.
1: È un piacere nostro.
2: È un piacere soprattutto nostro.
0: Piacere.
1: Allora, per chi non lo conoscesse, chef 2 stelle Michelin per il Do e 1 stella Michelin per il ristorante Olmo, entrambi a San Pietro all'Olmo, una frazione di Cornaredo alle porte di Milano. Allora, la stiamo disturbando alle 18:10, che è un orario proprio a ridosso di
2: pericolosissimo.
1: Esatto. Normalmente lei cosa dovrebbe fare adesso?
0: No, beh, allora adesso siamo in un periodo fortunato perché siamo ancora in semi-vacanza, per cui riapriremo l'8 di settembre, per cui assolutamente ho tempo per poter chiacchierare con voi.
1: Bene. Bene, perché se no, normalmente a quest'ora che cosa succede in una cucina a 2 stelle?
0: A quest'ora siamo in preparazione per affrontare poi il servizio della sera che inizia alle 19:30.
2: Allora, Davide Oldani, qual è stata la scintilla che improvvisamente ha aperto questo nuovo mondo, cioè i fornelli, la cucina, preparare il cibo? C'è stato un momento che ha segnato un prima e un dopo?
0: Ma un momento esatto devo dire di no, anche perché non credo molto nelle cose così immediate che uno decide in maniera repentina di cambiare, per cui è stato tutto un processo, prima con la scuola, poi con i maestri, poi con la convinzione che in effetti avessi scelto il mestiere giusto per quello che era per quelle che sono le mie caratteristiche, per cui un lavoro artigianale, un lavoro il più fatto con le mani, naturalmente pensando anche con la testa, e piano piano ho costruito tutto. Non mi piace parlare con i giovani e dire quello che il momento esatto in cui hai deciso di fare il cuoco. E ogni giorno, ancora oggi, ogni giorno è un modo per mettermi in discussione, per crescere, per fare tutto quello che mi piace fare.
1: Bello, no? Questa è la passione, che è proprio per un lavoro che diventa una parte di sé. Poi lei ha anche girato l'Europa, Londra, la Francia. Cosa ha portato con sé da questi contesti?
0: Beh, naturalmente tutti questi passi li ho fatti perché ero guidato all'epoca da Gualtiero Marchesi, che era il mio primo mentore e che mi ha un po' fatto capire che fare ogni mestiere fatto bene deve avere un processo formativo, e il processo formativo non può essere, cioè, nascere in un ristorante, crescere e stare lì, ma è viaggiare. E per cui ho preso in considerazione tutti i consigli datomi da lui e poi ho iniziato con i suoi consigli, con i suoi suggerimenti a viaggiare, dove prima sono stato a Londra, Le Gavroche, con Gordon Ramsay abbiamo iniziato assieme, che era 3 stelle Michelin, poi a Monte Carlo da Ducasse, poi a Parigi da Pierre Hermé, poi rientrando da Gualtiero Marchesi a fare lo chef, per cui anche in questo caso ho voluto costruire quello che mi era, insomma, basato sui consigli che io ricevevo da persone di cui mi fidavo.
1: E allora le abbiamo preparato un piccolo regalo, immaginavamo che avrebbe citato Marchesi. Senta un po'.
3: Io ho definito la mia cucina così, molto immodestamente, il gusto sottile, perché prima dicevo la cucina italiana, il gusto sottile della cucina marchesiana. No, perché il gusto deve essere delicato, io tendo sempre a togliere, tanto che un amico, un giornalista che mi conosce da più di 30 anni, a un certo punto mi ha inviato ultimamente un libro fantastico che raccomando a tutti sempre, è L'elogio dell'insapore, che si richiama all'estetica cinese, che vuole tutto sempre sfumato, alleggerito. Noi tendiamo sempre a caricare, se vogliamo, ecco che arriviamo alla materia. Se non carichiamo di salse, mangiamo il prodotto, che continuiamo a dire che vogliamo dei prodotti buoni, sani, il pollo allevato bene, insomma così, e poi ci facciamo di tutto per distruggerlo, un po' come la pasta, no? Vogliamo la pasta straordinaria, questo si rompe la testa per fare una bella, e poi gli buttiamo sopra di tutto invece di provare a gustarla anche nel suo sapore vero, nel suo sapore naturale.
1: Il grande maestro della cucina italiana, venuto purtroppo a mancare nel 2017, il primo a ricevere le 3 stelle Michelin, che ha un po' appunto fatto diventare la cucina italiana una opera d'arte. Qui parlava di sottrazione.
0: Ma certo, anzitutto mi viene la pelle d'oca, scusate.
2: Immagino Davide Oldani.
0: E anche un po' il magone, visto che lo consideravo un po' il mio secondo padre. Poi questo, lui era un po' un predestinato, già dal nome Gualtiero Marchesi fa poesia. Così. Poi il fatto che lui considerasse la cucina

0: un qualcosa che lo facesse stare bene, per cui lo facesse stare bene sotto il profilo mentale, culturale, ma anche sotto il profilo nutrizionale. E da lì credo venga l'idea del sottrarre del less is more, che anch'io adotto naturalmente, perché più carichi una cosa, un piatto, e più rischi di far perdere l'identità al prodotto. E anch'io sono totalmente d'accordo sul fatto che alcuni prodotti vanno trattati come sono, anche perché c'è una filiera da rispettare, che è quella del produttore, dell'allevatore, insomma, di tutte quelle persone che preparano gli ingredienti, e poi il cuoco deve essere quello che dà il valore aggiunto. E per dare il valore aggiunto, in un'epoca in cui ci troviamo ora, e Marchesi era naturalmente, anticipava un po' tutto questo grande periodo della cucina italiana, devi dare un po' devi dedicarsi del tempo, devi fare in modo che esca un qualcosa di buono per nutrire bene le persone. Dopotutto, il cuoco, lo chef, deve nutrire, principalmente nutrire bene le persone. Credo che ognuno di voi, quando va al ristorante, desideri uscire più che l'effetto, che con l'effetto wow, con l'effetto ho mangiato bene, dormo
1: Infatti,
0: bene, la mattina dopo sto bene.
2: sì, è verissimo, è verissimo.
1: fondamentale, è
0: Posso
1: fondamentale.
0: ribadire, lui prendeva in considerazione la Cina, passiamo anche dal Giappone in quanto a leggerezza. In Giappone ancora oggi i ristoranti hanno dei turni, hanno degli orari in cui 9:30 è l'ultima comanda, vanno a tavola alle 5:30 o alle 6. C'è tutto un sistema culturale di vita. E questo perché? Perché mangiando prima la sera abbiamo la possibilità di, una lenta e corretta digestione, un buon sonno e una buona leva la mattina per poter affrontare il giorno dopo nel lavoro, in tutto quello che dobbiamo fare. È proprio un effetto culturale quello del cibo.
1: Allora, tra l'altro ci sono state anche serie televisive, The Bear, non so se l'ha vista, Davide Oldani,
0: Sì.
1: che parlavano. E uno si fa un'immagine andando soltanto al ristorante, non lavorando nel ristorante, della cucina come un ambiente particolare in cui, insomma, vige anche abbastanza disciplina, come è giusto che sia. Ma c'è un piatto da lei preferito, cioè quello che quando lo prepara le dà più soddisfazione?
0: Allora, sarei un cuoco non corretto se le dicessi un piatto in assoluto. Se lei mi chiede il gusto mio personale, posso dire magari sono un po' più sul dolce che il salato, ma
1: Ecco.
0: un cuoco per effetto normale deve amare tutto ciò che è cibo, quindi
1: Certo.
0: frutta, verdura, carne, pesce, e poi lì mettersi in gioco quando compone il menù. Ma la cosa più importante è appunto la composizione del menù, che è quello che fa la differenza, non un unico piatto, perché lì può
2: Quindi
0: andare anche.
2: anche un'idea che c'è di base,
0: Esatto,
2: ok.
0: esatto, esatto. Infatti non si può giudicare mangiando un piatto
1: E basta.
2: Bisogna
0: un'ideologia
2: venire e fare
1: generale.
2: e provare tutto il menù, così uno si è fatto un'idea chiara. Senta, tra
0: Perché
2: l'altro.
0: poi il menù corretto varia, no? Per
1: Certo.
0: essere armonico non deve essere ripetitivo.
2: Beh, poi c'è la stagionalità anche, ci sono tanti, tanti
0: Esatto.
2: temi. Giustamente dicevano no, un piatto preferito, però ci sono dei suoi piatti molto celebri. Ce ne vuole dire uno, un paio?
0: Ma sì, ma con orgoglio direi zafferano e riso alla milanese, dove ho estrapolato lo zafferano, per cui non cuocio il riso con lo zafferano, perché lo zafferano ha la sua importanza e la sua espressione ce l'ha con una leggera infusione, quindi non con un calore a 100 gradi sul fuoco, ma con un'infusione che noi facciamo esterna e mettiamo sul riso alla fine. Per intenderci, quel riso che probabilmente trovate in giro anche su internet, con quella spirale di zafferano, che non è un effetto decorativo, ma è un valorizzare di più un prodotto quale è lo zafferano e adagiarlo su un riso, per cui non più un risotto alla milanese, ma uno zafferano riso. Altro piatto importante per me, dal mio DNA, dalla mia cultura, un po' se vogliamo di campagna, perché San Pietro all'Orno Cornaredo era una volta campagna di Milano, è la cipolla caramellata, che ha il perfetto equilibrio dei contrasti della cucina che vorrei e del carattere che vorrei avere io.
1: Allora, parlavamo anche di tutta la necessità di avere, come viene chiamata, la brigata dei ragazzi, che in questo caso lavorano con lei. Lei è molto attento anche alla

0: preparazione proprio culturale dei suoi ragazzi, e insomma ci sono anche dei libri di riferimento che bisogna leggere?
1: Ma certo che sì, non vai da nessuna parte non leggendo e non applicandoti e non rispettando le regole da nessuna parte in qualsiasi settore, tanto di più sulla cucina, dove una preparazione

0: diventa una cosa normale, perché io, anch'io come voi, tutti i giorni devo mangiare.
1: Esatto.
0: Ecco, mi interessa molto tutto ciò che metto nel mio palato tutti i momenti, tutti i giorni.
1: E tra l'altro, a proposito di quello che uno dei piatti, no, sappiamo anche che lei è un grande tifoso di calcio dell'Inter e che anche...
0: Ma si può dire? Si può dire.
1: Si può dire. Allora, quelli che non possono dire la passione calcistica sono i radiocronisti,
2: i giornalisti sportivi.
1: Sportivi. Io lo sono stata, non lo dicevo. Adesso lo potrai dire. Non ho
2: anche
1: capito.
2: I cuochi.
0: Vi garantisco che anche i cuochi devono fare attenzione. Sì, perché sia poi... la politica, sia il calcio.
1: E allora non gliela faccio questa domanda.
2: E allora non la facciamo, la saltiamo.
1: Anche perché anche dagli ingredienti si capirebbero i colori, è molto molto facile. Allora, visto che invece lei prima parlava del fatto che mangiamo tutti, ci piace mangiare, eccetera, eccetera. Quando va fuori, lei cosa cerca? Dove va? Cosa preferisce mangiare?
0: Allora, quando esco, quando le poche volte che mi capita, lo faccio per essere in compagnia delle persone che amo, delle persone che apprezzo, degli amici, per cui mi piace il senso della tavola, sul fatto di chiacchierare davanti a un qualcosa di buono. Qualsiasi cosa mi piace purché sia fatta bene. Ecco, magari se mi chiede... Ho qualche allergia, adesso ultimamente purtroppo ho qualche allergia alla frutta secca, in primis la mandorla.
1: Che strano questa cosa, che le
2: ho sviluppata
1: anche
2: a
1: una certa età, no, io ad altre cose, però è strano perché uno non lo era, mangiava, era tutto contento. Io ad esempio le vongole adesso non posso più, dopo che una vita uno si è fatto il bello spaghetto alle vongole.
0: Lo so, però c'è quella cosa che capita a tutti, cioè il passare degli anni, il passare del tempo.
1: No, siamo tutti giovanissimi.
0: Lo so, però.
2: Allora, però grazie. Grazie Davide Oldani per essere stato qui con noi a Radio 1. Grazie davvero. È stata una.
1: Allora, buona prosecuzione di vacanza fino all'8
2: sì,
1: settembre, quando riaprirà i ristoranti. Grazie mille.
0: Aspetto tutti voi al DOI in Olmo. Vi aspetto in quel piccolo borgo di San Pietro all'Olmo di Cornaredo.
2: Grazie a Davide Oldani. Torniamo,
0: a voi, grazie.
2: Torniamo alla musica degli Aerosmith, uno dei gruppi insomma importanti per la storia del rock. Questa è una canzone che è un po' la loro firma, scritta dal cantante Steven Tyler 1973, 53 anni fa, ma non lo diciamo. Si chiama Dream On ed è una canzone che ricorda un po' i Queen, ma anche una psichedelia molto forte, che è sempre stata una delle corde importanti nello sviluppo armonico, strutturalmente armonico degli Aerosmith. Era il 1970.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo al traforo del Monte Bianco dove sono segnalate code verso la Francia con tempi di attesa di 2 ore. Andiamo in Lombardia in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, presente un incidente con 3 vetture ferme sulla corsia di emergenza. Sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la A7 e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento con la A1 si registra invece una coda di 3 km sempre per incidente. Andiamo in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, segnalato 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A6 nei pressi dell'allacciamento con l'A10 in direzione Savona, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo in Emilia Romagna in A14 tra Faenza e l'allacciamento con l'A1 verso l'Autosole, presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Infine in A1 tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, un incendio causa 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
13: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Giallo a Pontebba, in un van con targa austriaca vengono ritrovati senza vita una donna e il suo cane. I carabinieri sigillano l'area, arrivano gli esperti della scientifica, i vigili del fuoco aprono un varco nel veicolo, da un fine

0: nastrino fra le ipotesi, quella che si fa largo è l'overdose. Il cane potrebbe essere morto di stenti.
1: Allarme ebola è rientrato in Friuli Venezia Giulia dopo il test negativo dello Spallanzani di Roma su un uomo arrivato dalla Repubblica Democratica del Congo con sintomi compatibili. Il caso ha comunque permesso di verificare sul campo il protocollo regionale, mentre resta molto basso il rischio di diffusione del virus in Europa e cresce la tensione sulle malattie trasmesse dalle zanzare, con una disinfestazione prevista a Trieste per un caso di dengue.
0: Ultimo weekend di controesodo da Bollino Nero sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Domani sono attesi circa 173.000 transiti, con il picco alla barriera di Trieste Lisert e possibili code lungo la A4. Traffico critico anche verso Venezia e disagi su A23 e A28, mentre domenica la situazione dovrebbe attenuarsi, pur restando da Bollino Rosso con altri 166.000 veicoli previsti.
1: Contro la carenza di infermieri, la Regione punta su un progetto pilota internazionale con l'Università di Udine. Far arrivare 15 laureati da Argentina e Ghana, sostenuti con 15.000 euro l'anno per completare gli studi. L'obiettivo è formarli e inserirli nel servizio sanitario regionale, con l'impegno, in caso di assunzione, a restare per almeno 5 anni.
0: 12 incidenti dall'inizio dell'anno nel Triestino, tutti provocati dall'investimento di animali selvatici. Un fenomeno in crescita che impone agli automobilisti maggiore prudenza sulle strade. I numeri nazionali confermano la gravità del problema, mentre la Regione prevede indennizzi fino a 10.000 euro per i danni ai veicoli, con domanda da presentare entro 20 giorni dal sinistro.
1: Costi in aumento, manodopera sempre più difficile da trovare e raccolti messi a dura prova dal clima. Un'azienda agricola di Basiliano sceglie di cambiare modello. Dalla fine del 2026 addio anche ai mercatini di Natale. La vendita sarà concentrata nello spaccio aziendale, una scelta dettata dalla necessità di ridurre i costi e adattarsi a una produzione sempre più imprevedibile.
0: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Giulia Magro e Antonio Cagliazza. Una donna e un cane sono stati trovati senza vita in tarda mattinata in un furgoncino con targa austriaca parcheggiato sul bordo della strada a Pietratagliata di Pontebba. A fare la segnalazione ai carabinieri alcuni passanti. L'ipotesi che sta prendendo più peso è l'overdose. Non si sa di cosa sia morto il cane.
2: Potrebbe essere morta per overdose la ragazza di 27 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato a Pietratagliata di Pontebba, a riverso sui sedili posteriori di un'auto. Nella stessa monovolume con targa austriaca di Ermagor, ritrovato morto anche un cane. La macchina era ferma lì da qualche giorno. I corpi sono stati notati da un passante. I sedili posteriori avevano i vetri oscurati. L'allarme è scattato intorno alle 11. Il cane potrebbe essere morto di stenti a causa delle elevate temperature dell'abitacolo in seguito al decesso della padrona, ma saranno le analisi effettuate all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a stabilirne con certezza le cause. Gli inquirenti tendono al momento ad escludere responsabilità terze. Nel veicolo, chiuso dall'interno, non sono stati ritrovati armi o oggetti che possono far pensare ad un'azione violenta. Sono durati parecchie ore gli accertamenti, sia nei paraggi del luogo del ritrovamento, sia sulla stessa automobile, incluso il reperimento di impronte digitali. Il mezzo è stato quindi aperto dai vigili del fuoco, che ne hanno rimosso la portiera. Sul posto è il sostituto procuratore, Carla Longo. Le indagini affidate al comando provinciale dei carabinieri di Udine per ricostruire l'accaduto e verificare eventuali responsabilità nelle cessioni di stupefacenti. Pontebba, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un'emergenza internazionale, anche se per i paesi lontani come il nostro il rischio è basso. C'è stato in Friuli un caso sospetto: un cittadino italiano era appena rientrato dal paese africano con sintomi compatibili, ma l'Istituto Spallanzani di Roma ha accertato che non si tratta del virus Ebola. Sentiamo come si stanno organizzando le aziende sanitarie della regione.
3: L'allarme Ebola è scattato ieri, ma già stamattina è rientrato dopo il test negativo dell'Istituto Spallanzani di Roma. Alla clinica di malattie infettive di Udine avevano già liberato gli spazi adibiti alla bolla Ebola predisposti in questi mesi nei quali l'epidemia in Congo ha continuato a diffondersi e a uccidere. Proprio da quel paese proveniva la persona che ha manifestato sintomi compatibili con la malattia. Come previsto dal protocollo, all'uomo è stato chiesto di non presentarsi in pronto soccorso. Il prelievo di sangue è stato eseguito a casa con tutte le sicurezze necessarie. L'uomo è negativo non solo a Ebola, ma anche a tutta una serie di patogeni tipici dell'Africa. Paola Toscani, direttrice sanitaria della Direzione Centrale Salute della

0: regione.
1: È stato considerato un caso sospetto perché sintomatico al rientro dal Congo, quindi da una zona in cui la malattia è presente.
0: Non è così comune per lo Spallanzani verificare casi sospetti di Ebola. I test sono stati meno di 10 da maggio, da quando la nuova epidemia ha preso piede, ci dicono da Roma. Per la regione è stata una prova considerata riuscita di un protocollo che ha l'obiettivo primario di proteggere gli operatori sanitari ed evitare un'eventuale diffusione locale.
1: Ci eravamo già preparati dopo la circolare del Ministero della Salute del maggio di quest'anno, quindi avevamo predisposto insieme con le aziende un protocollo che prevede la gestione sia della fase, diciamo, di prevenzione e di preparazione che anche la fase di eventuale gestione di casi positivi.
0: Anche le terapie intensive sanno cosa fare se dovesse presentarsi un caso e si sono attrezzate per eventuali percorsi separati. Tuttavia, al momento il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie valuta come molto basso il rischio di Ebola per l'Europa. Sempre più comune invece la diffusione di patologie trasmesse dalle zanzare. A Trieste si svolgerà una disinfestazione attorno a Viale 20 Settembre per un caso di dengue. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ultimo fine settimana di controesodo da Bollino Nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti attesi nella giornata di domani. Il traffico più intenso è previsto alla barriera di Trieste-Lisert, dove sono stimati 30.000 veicoli in ingresso, provenienti dal centro-est Europa e dalle coste dalmate e istriane. Altri 19.000 mezzi transiteranno in uscita per le ultime partenze dei vacanzieri verso le località turistiche. Previsti inoltre 10.000 ingressi al casello di Latisana e quasi 9.000 a San Donà di Piave, soprattutto per i rientri dai litorali del nord-est. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia il traffico sarà critico per tutta la giornata, con possibili code e rallentamenti all'Isert e agli svincoli balneari. In direzione Trieste invece, traffico intenso al mattino e al pomeriggio, sempre in prossimità delle uscite verso le località di mare. Sulla A23 Palmanova Tarvisio sono attesi disagi al mattino in direzione Palmanova, soprattutto al bivio con la A4. Sulla A28 Portogruaro Conegliano il traffico sarà sostenuto nel pomeriggio, con possibili code allo svincolo di Portogruaro. Domenica la situazione dovrebbe attenuarsi, ma resterà da bollino rosso con circa 166.000 transiti complessivi.
3: Situazione meteorologica. Tempo in peggioramento nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per temporali che potrebbero essere anche forti tra pianura e montagna, valida già dalle 18 fino alle 3 di stanotte. Ora il cielo è poco nuvoloso su pianura e costa, da sereno a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 17. Trieste 29 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, Udine 30 gradi, Pordenone 30 gradi e mezzo, Gorizia 31 gradi e mezzo, Sappada 22 gradi, Piancavallo 24, Forni di Sopra 25 gradi, Tolmezzo 28 gradi, Tarvisio 29 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 20 gradi e mezzo, Monte Lussari 22 gradi, Grado e Lignano 29 gradi e mezzo, temperatura del mare di 27 gradi a Lignano, 27 gradi e mezzo a Grado.
2: E per le previsioni del fine settimana sentiamo il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni.
4: Nel pomeriggio avremo afflusso di aria da sud, calda e umida, che porterà afa verso la costa e la pianura. Poi in serata potremo avere qualche temporale che sarà più probabile verso l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbe interessare anche le altre zone. In particolare, qualora questi temporali si sviluppassero, potrebbero essere anche forti, quindi con possibilità di qualche grandinata e qualche raffica di vento forte. Le previsioni in generale risultano incerte, specie appunto su dove esattamente questi temporali si svilupperanno, tuttavia bisogna segnalare la possibilità di qualche temporale forte.
5: Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato, cosa ci attende?
4: Per sabato invece andremo di nuovo verso tempo più stabile, quindi dopo i temporali notturni avremo schiarite, specie sulla pianura e costa, con cielo tra poco nuvoloso e il variabile, ancora caldo verso la costa con quell'afflusso di vento da sud moderato, sulla zona montana maggiore variabilità con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte.
5: Per domenica invece?
4: Domenica ulteriore miglioramento del tempo in termini appunto di stato del cielo, che sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, venti di brezza e temperature lievemente sopra la media del periodo.
5: Si può pensare già a quello che sarà la prossima settimana?
4: L'inizio della prossima settimana sembra ancora

0: stabile, quindi con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno come quelle del fine settimana, quindi lievemente al di sopra della media del periodo.
1: Un progetto pilota per contrastare la carenza di infermieri è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. L'iniziativa, realizzata con l'Università di Udine, partirà nell'anno accademico 2026-2027. Coinvolgerà inizialmente 15 laureati provenienti da Argentina e Ghana. Dopo la verifica dell'equipollenza dei titoli, i candidati potranno essere iscritti direttamente al secondo o terzo anno di infermieristica. Per ciascuno è previsto un sostegno di 15.000 euro annui per coprire formazione, viaggio, alloggio, tasse e assicurazione, oltre ai corsi di italiano. Gli studenti dovranno rispettare precisi requisiti accademici e dopo la laurea partecipare per 3 anni alle selezioni del Servizio Sanitario Regionale. In caso di assunzione scatterà l'obbligo di permanenza per almeno 5 anni. La Regione finanzierà la sperimentazione, mentre l'Ateneo curerà selezioni, percorso formativo, rapporti con le università straniere e tutoraggio.
2: A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, la UIL Scuola regionale denuncia il ricorso strutturale al precariato. Secondo il segretario Ugo Previti, nell'ultimo anno sono state assegnate circa 1.300 supplenze, soprattutto per la mancata trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto. Il problema riguarda in particolare il sostegno con ripercussione didattica degli studenti con disabilità. Il sindacato chiede quindi di rendere quei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Per Previti non bastano nuovi concorsi, serve un sistema di reclutamento stabile e programmato che valorizzi anche l'esperienza maturata. Fra le proposte, l'utilizzo delle graduatorie vigenti, degli idonei e delle graduatorie provinciali per le supplenze, anche per i posti comuni. Critiche anche per il personale ATA. Le assunzioni autorizzate coprono solo il 35% dei posti vacanti e disponibili. La UIL chiede infine immissioni in ruolo su tutti i posti necessari, giudicando importante ma non sufficiente l'intervento della Regione.
1: Un uomo di 54 anni, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato a Trieste per truffa aggravata ai danni di anziani. L'operazione dei carabinieri di Miramare, con il supporto dei militari di Nocera Inferiore, è stata coordinata dalla Procura di Trieste. L'indagine ha portato alla luce un'organizzazione criminale strutturata che selezionava con cura le proprie vittime. Il 54enne riceveva dai complici, tramite messaggistica, nomi, indirizzi e profili di anziani, spesso soli e fragili. I truffatori si presentavano come carabinieri o funzionari giudiziari, annunciando false indagini o provvedimenti a carico delle vittime. Con queste minacce riuscivano a convincerle a consegnare denaro e oggetti preziosi. L'uomo sarebbe coinvolto in almeno 3 episodi tra le province di Trieste e Udine, per un bottino complessivo di 20.000 euro. Il GIP di Trieste ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.
2: Sicurezza stradale, parliamo del rischio concreto di scontrarsi con animali selvatici, soprattutto di notte e nelle zone boschive ai margini delle città della nostra regione.
3: I pericoli sulle strade, si sa, sono diversi, ma spesso possono arrivare da chi o cosa non ce lo si aspetta. La tensione che gli automobilisti devono riservare sempre più spesso al passaggio degli animali selvatici è crescente. Nella sola Trieste gli interventi degli agenti della polizia locale sono stati da inizio anno 12, tutti causati da investimenti di fauna selvatica. Un numero non indifferente se si pensa che in tutto il paese, in una delle ultime rilevazioni disponibili, nei primi 6 mesi del 2025 sono stati più di 100 gli incidenti con 7 morti e 118 feriti. A spiegare il fenomeno è il comandante della polizia locale, Walter Milocchi.
4: L'impatto con questi animali può avere proporzioni abbastanza forti. Le zone sono tutte le zone carsiche, ovviamente, quindi le strade provinciali o quelle comunali interne.
3: A ogni modo è importante seguire sempre delle accortezze quando si è alla guida, come spiega il comandante.
4: È assolutamente basilare. Quando non vedo devo rallentare, quindi dietro una curva potrei trovarmi tanto un sasso che sia caduto quanto un animale che magari alla vista dei fari di notte si blocca in mezzo.
3: Va segnalato poi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione dei fondi per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica anche ai veicoli. A farne domanda deve essere il proprietario. Questa va presentata entro e non oltre 20 giorni dal sinistro e il danno accertato viene risarcito fino all'80% con un limite massimo di indennizzo di 5.000 euro. Nel caso in cui invece ne comporti uno superiore, nei limiti delle disponibilità finanziarie può essere riconosciuto un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo. In ogni caso non può essere superiore ai 10.000 euro IVA compresa per sinistro. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora parliamo di un'azienda agricola di Basigliano e delle sue strategie di sopravvivenza in un clima sempre più ostile per l'aumento dei prezzi dell'energia. Ha deciso infatti di ridurre la produzione e il carico di lavoro, rinunciando a una quota di mercato come i mercati di Natale.
5: Una decisione radicale per tempi difficili, quella di un'azienda agricola di Basigliano. Dopo aver detto addio alla grande distribuzione, ormai, ci dice Federico, il titolare consente solo di sopravvivere, da fine 2026 non venderanno più neanche ai mercatini rionali di Udine, ma solo nello spaccio aziendale. Federico Lora, contadino.
6: Anche se dispiace molto perché, insomma, vedere un mercato pieno di gente felice che acquista il tuo prodotto è...
5: Un mercatino comporta caricare e scaricare il furgone, esporre, personale addetto alla vendita. Così perderemo un 30% dei guadagni, aggiunge Federico, ma per riuscire a starci dentro era necessario produrre sempre di più. Ma è sempre più difficile trovare manodopera. Nei 15 ettari d'azienda lavorano una ventina di persone, per lo più di origine straniera. Tra gasolio e concimi i costi di produzione sono aumentati e il cambiamento climatico rende ormai troppo difficile garantire i volumi che servirebbero. Ormai si pianta cavolo tropicale. Stamattina è arrivata la notizia che i lamponi autunnali non si stanno sviluppando, ha fatto troppo caldo. Al posto delle piante di pomodoro andate perse ci sono cespi di insalata, ma pure per salvarne un 10% ci sono volute 4 piantumazioni.
6: I costi di produzione sono lavora il terreno, pianta, tieni pulita l'insalata, la devi comunque trattare, lavorare tutto quanto e poi alla fine non raccogli nulla. Quindi se hai calcolato 10 e ti rimane uno, purtroppo con la diminuzione del prodotto devi aumentare il prezzo, non per guadagnare quello che hai perso, ma almeno per recuperare le spese.
5: Ridurre allora, andare contro tendenza, e quando un raccolto di fragole ad esempio non basta più,
6: per distribuirle a più clienti noi diamo un chilo a testa e quindi così riusciamo ad accontentare quelle 40-50 persone invece magari di quelle 5 persone che dicono a me servono 10 chili e vado. E quindi cerchiamo di distribuire il prodotto quando è poco.
5: Nel loro post di addio ai mercatini lo definiscono il nostro modo di vivere e schierarci invece che restare in silenzio.
6: Questa è una scelta, è cercare di essere un po' più, di aiutare un po' più tutti insomma e di aiutare anche noi.
5: Basigliano, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Le istituzioni scientifiche triestine ricordano Paolo Budinic a 110 anni dalla nascita. Era nato a Lussino il 28 agosto del 1916. Fu tra i fondatori del Centro Internazionale di Fisica Teorica e della SISSA.
7: Grande. Il secondo è audace. Il terzo è disinteressato, cioè, costruiva cose perché restassero.
8: Così l'amico e collega, il fisico Erio Tosatti, che con lui ha lavorato fianco a fianco e ha condiviso la passione per il mare e la barca, descrive Paolo Budinic, un fisico, un visionario, un promotore e organizzatore della scienza a livello mondiale, il motore del sistema Trieste.
7: Un grande conoscitore della fisica, ma era soprattutto un imprenditore scientifico della fisica, figura che in realtà è molto più rara che non quella del grandissimo scienziato. Assieme con grandissimi scienziati come Salam e come altri, ha costruito cose che nessun umano sarebbe stato in grado di fare.
8: È stato proprio Budinic a fare di Trieste la città della scienza, lui che ha contribuito a creare una rete di centri, laboratori e istituzioni scientifiche, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati al Centro Internazionale di Fisica Teorica e poi ancora tanto altro, lasciando un'eredità importante e duratura che continua a ispirare studiosi in tutto il mondo.
7: Il suo scopo in realtà era sempre fondamentalmente umano, umanistico e scientifico allo stesso tempo. La scienza è cultura nella mente di Budinic e di tanti altri assieme con lui e non tecnica, la scienza è cultura.
8: Domenica 27 settembre alle 9:15 su Rai 3 e poi su Rai Play il documentario Budinic, il pirata della scienza, firmato da Rebel Film, lo ricorderà a 110 anni dalla sua nascita.
9: Io sono convinto che quello che finora siamo riusciti a vedere e sapere del mondo è ben poca cosa. È una parte infinitesima di quello che c'è ancora da scoprire, da capire.
8: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Fa tappa in Friuli Venezia Giulia la Walk Peace to Jerusalem, il cammino pacifista e antimilitarista

0: chitarrista che porterà persone da tutta Europa, prima nel cuore dei Balcani, poi in Terra Santa.
1: Si autodefiniscono camminanti per la pace, ma si spostano anche in battello, da Lignano a Grado e poi a Aquileia, destinazione Sarajevo, infine Gerusalemme. La Peace Walk è come una staffetta, da ogni angolo d'Europa ci si mette in marcia, gruppi diversi per territori diversi, ognuno cammina quanto può, ma il grido è solo uno, no alla guerra. Alessandro Capuzzo, della Tavola per la Pace del Friuli Venezia Giulia.
2: Vogliamo a tutti i costi fermare questa deriva bellica che ci sta prosciugando tutte le energie e che ci sta portando dritti in guerra.
1: La guerra è un mostro che può essere sconfitto, dicono i camminanti.
3: La storia ha dimostrato che si può ricomporre anche situazioni molto complicate per territori vasti, per popolazioni diverse.
4: Lei ha una scritta in arabo dietro che ci ha anche mostrato. Che cosa vuol dire?
5: È un verso di una poesia di Mahmoud Darwish, grande poeta palestinese esule tutta la vita, che significa tutti i cuori della gente sono la mia nazionalità.
4: Secondo lei servono iniziative di questo tipo?
6: Allora, è una bella domanda. Certo, se tutta la gente lo facesse, probabilmente funzionerebbe.
1: Decano della comitiva, l'olandese Mike, 83 anni, compiuti oggi.
7: I started in Amsterdam.
1: Ho cominciato a camminare ad Amsterdam, sono passato per la Germania, Vienna e poi Vicenza prima di arrivare qui. Mi dicono che sembro più giovane, io rispondo che camminare per la pace fa bene sia al corpo che alla mente. Ad accogliere il gruppo ad Aquileia lo scampanio della Basilica Patriarcale, il direttore Andrea Bellavite.
8: Questa richiesta universale e attuale di pace nella giustizia possa trovare ancora più forza andando a trovare le radici che qui in questa storia particolare di Aquileia affondano fino praticamente a 3.000 anni fa.
1: Aquileia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: A Pordenone stasera ci sarà un evento in Piazza della Motta organizzato dalle Giornate del cinema muto. I palazzi diventeranno schermi su cui saranno proiettate le immagini di grandi film del passato, mentre si esibirà un gruppo di ballerini e acrobati.
10: Il cinema muto esce dallo schermo, recupera l'effetto di novità e la forza delle prime immagini in movimento e genera nuove immagini, nuovi movimenti, nuova arte. E lo fa nel teatro urbano di Piazza della Motta, a Pordenone. È l'idea dalla quale nasce Window into the Magic, l'evento in programma questa sera ideato dalle Giornate del cinema muto, appositamente per quello spazio. Cinema, projection mapping e performance dal vivo si incontrano in un evento cross-mediale che fa dialogare immagini del passato e linguaggi del presente. All'origine del progetto, spiega il direttore artistico Federico Cautero, c'è
11: la voglia di utilizzare un materiale splendido delle Giornate del cinema muto per costruire dei contenuti nuovi e per interessare anche un pubblico diverso da quello solito delle giornate.
10: Le facciate diventano grandi schermi, acrobati, danzatori e atleti immortalati oltre un secolo fa dalle prime cineprese tornano a muoversi davanti agli occhi del pubblico. Sono immagini provenienti da archivi italiani ed europei e selezionate dalle Giornate del cinema muto, come la celebre e coloratissima danza serpentina. Ma il cinema non rimane confinato allo schermo, le immagini incontrano una performance dal vivo, giovani ballerine riprendono e reinterpretano i movimenti dei protagonisti di quelle pellicole con un accompagnamento musicale dal vivo. Un incontro fra passato e presente che cambia anche il modo di guardare a questo patrimonio cinematografico.
11: Un nuovo modo di fruizione di un contenuto che già di per sé ovviamente racconta tutto quello che deve raccontare rispetto al valore storico della pellicola, ma che si presenta ad un pubblico diverso e che vuole essere un qualcosa di diverso.
10: E la scelta di Piazza della Motta non è casuale.
11: È una piazza multimediale, ha già un sistema di videoproiezione installato, ha un nome, si chiama TU27, quindi è un teatro urbano e quindi ha il compito proprio di presentare un modo in maniera innovativa contenuti culturali.
10: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E ora lo sport, la Serie A, domani seconda di campionato per l'Udinese che gioca a Monza alle 18.30. Non è bello perdere due giocatori come Palma e Zaniolo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. È andata così, ma stiamo lavorando perché tornino a disposizione nel giro di poche settimane, ha detto oggi l'allenatore Kosta Runjic nella conferenza stampa della vigilia. Forse ho lasciato troppo Zaniolo in campo contro il Como, però stava facendo una bella prestazione. Puntiamo tanto su di lui quest'anno. Nel corso di questi anni ci siamo dati un'identità e siamo diventati una squadra vera. Sappiamo gestire momenti come questi. Sul Monza ha detto: non esistono avversari semplici, soprattutto in questa fase, perché tutti vogliono

0: iniziare bene il campionato. A Monza ci aspetta una partita complicata, ci presseranno uomo su uomo e a San Siro hanno reso la vita difficile all'Inter nel primo tempo. Intanto la società ha comunicato l'arrivo nel parco portieri dell'udinese Bartosz Mrozek, polacco acquisito a titolo definitivo dal Poznan, con contratto fino al 30 giugno 2030 più un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva.
1: Sono le 18:55 minuti e 50 secondi. Grazie a Pasquale Nocera e a Roberto Cavallari per l'assistenza tecnica, a Zeno Duban per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Da Giulia Magro e da Antonio Cagliazza, l'augurio di una buona serata, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Parigi, a proposito del fatto del panorama che dicevate, 65esimo parallelo d'inverno, si vede poco, è buio, ragazzi, è a lungo buio, non vi voglio dire così.
5: Non vi voglio smontare il vostro romanticismo.
4: Esatto, in 20 secondi perché stiamo per chiudere Leonardo Parigi, però io ti ho presentato come direttore di Osservatorio Artico, quindi proprio in 30 secondi massimo dici che cos'è e poi ti salutiamo.
6: E allora, l'Osservatorio Artico è un giornale, l'unico giornale italiano sull'Artico, chiaramente siamo in tanti ormai a lavorare su questo progetto e il nostro obiettivo tendenzialmente è quello di portare tutto quello che è il tema del mondo artico, politica, economia, società, cultura e ovviamente ambiente e clima a tutti quelli che parlano la nostra lingua e quindi per capire un po' meglio quello che sta cambiando in questa regione che a noi sembra molto distante ma in realtà ci tocca già da vicino.
5: E tra l'altro è sempre più importante.
4: Sì, assolutamente, il cronometro dentro sei stato bravissimo. Allora, in bocca al lupo per il vostro progetto, grazie di averci raccontato questo nuovo collegamento dopo 38 anni tra i treni tra Finlandia e Svezia nell'Artico. Ciao Leonardo Parigi, grazie ancora, sentiamo la musichetta sotto, sta arrivando il GR1 delle 19
5: e l'appuntamento è con l'Italia in diretta lunedì ovviamente dalla mattina fino alle 7 di sera.
4: Esatto.
5: Tu non ci sarai, Germana?
4: Io non ci sarò, ma due giorni vengo.
5: Non pensare che mi scappi.
4: No, assolutamente. Grazie di essere stati con noi, di aver passato questa settimana in nostra compagnia. Da Germana Brizzolari, da Claudio De Tommasi, da tutta la redazione dell'Italia in diretta, buon venerdì sera e buon weekend. Ciao, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What the?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Chi vota a destra è ignorante, ira Meloni per le parole di Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio, ascoltiamo gli italiani. La replica del presidente PD, estrapolata a una frase, ammonivo la sinistra. Nepal, si aggrava il bilancio dell'alluvione, 584 morti, più di 2.400 dispersi. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali irreperibili. Task force della Farnesina per l'assistenza. Report, fuori Ranucci, tre le opzioni per lui dalla RAI, illegale, così si condanna la vittima di un attentato, nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione per giornalisti. Annuncio shock della Serbia, funerali con onori di Stato per Ratko Mladic, l'ex generale morto a L'Aia dove scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Il termometro non scende, quinta ondata di caldo estremo. Oggi il giorno più rovente dell'estate 2026. Notti tropicali e fenomeni temporaleschi estremi al nord. Great Expectation è il nuovo singolo di Sienna Spiro dall'album di debutto dell'artista britannica. A ottobre tour mondiale, unica data italiana a Milano il 27 marzo. Calcio è già campionato, Milan-Venezia anticipo della seconda giornata, tra poco a San Siro. Leao vola in Turchia a fare coppia con Osimhene nell'attacco del Galatasaray. Sorteggi di Europa League, c'è il Benfica sulla strada di Amorim per la Juve e l'insidia basca della Real Sociedad. In conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la politica con Giorgia Meloni che attacca Stefano Bonaccini dopo le parole del presidente del PD sull'elettorato di destra. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, scrive la premier sui social. Bonaccini aveva detto che chi ha studiato meno vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. E ora replica frasi estrapolate da un ragionamento più ampio.
4: Chiede rispetto per milioni di cittadini che votano la destra, Giorgia Meloni, definendo sarcasticamente un'illuminata lezione già sentita il posto di Stefano Bonaccini. Quegli italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive la premier, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Noi li rispettiamo, aggiunge, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Il presidente del PD replica, chiarendo che il suo ragionamento era più ampio e complesso, si riferiva agli ultimi 10 anni in Occidente. Parlavo di un nostro problema, puntualizza. Le reazioni tra i partiti non si fanno attendere. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio, Bonaccini ha le idee più confuse che mai. Ha offeso la maggioranza degli italiani, il commento di Antonio Tajani, Forza Italia, mentre la Lega parla di dichiarazioni oltraggiose, supponenza del PD e razzismo culturale. Il Partito Democratico si stringe intorno al suo presidente, parla di ennesima arma di distrazione, scorciatoia per evitare di parlare dei fallimenti del governo e chiede risposte per il paese. Per il leader di Azione Carlo Calenda, la polemica è una degna conclusione del nulla agostano. Carla Macrellino, GR1.
3: La politica è sempre alle prese con il caro carburanti. Le misure da adottare per farvi fronte sono tre temi della seconda giornata della Piazza di Affari Italiane a Ceglie e Messapica. L'inviato Francesco Macaro.
5: Buonasera, tra gli ospiti della seconda serata i ministri Calderone, Piantedosi e Urso, proprio ora in videocollegamento. Sarà qui anche il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che sulla tassazione degli extraprofitti ha ribadito contributo sì, ma dopo un dialogo, quella di queste tasse è una storia di fallimenti. Proprio in collegamento con questa kermesse, ieri sera l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, aveva di nuovo chiesto uno sforzo alle banche. Da parte sua Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato italiani. Opposizioni alla attacco. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, peraltro tra poco ospite qui in terra pugliese, ha accusato in 4 anni spesi 38 miliardi per abbassare il costo dell'energia, che però resta tra i più cari d'Europa. Critiche anche dal resto delle opposizioni. PD, Italia Viva e 5 Stelle dicono la proroga dello sconticino sul diesel fino al 5 settembre non cambia la vita a nessuno. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino restituisco la linea allo studio.
3: L'alluvione in Nepal e Tibet è di almeno 584 il numero dei morti, mentre i dispersi sono 2400. Ancora nessuna notizia dei tre italiani che risultano irreperibili.
2: La catastrofica inondazione che si è abbattuta sul confine himalayano tra Nepal e Tibet non smette di tenere con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Mentre ancora si contano le vittime e si continuano a portare in salvo i superstiti, gli occhi sono puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare. Provocherebbero così una nuova alluvione nelle valli

0: dell'Himalaya. In molti casi, infatti, le operazioni di soccorso sono state sospese per l'eccessivo rischio che correrebbero anche le squadre di emergenza. Dalle stesse zone la popolazione è stata evacuata. Dopo alcune ore, le operazioni sono riprese sul versante cinese, in seguito a rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. L'esercito nepalese fa sapere che ha salvato quasi 1000 persone, ma le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Secondo la Croce Rossa, 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Continua ad affluire l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea di 2 milioni di euro. Ed è arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: 6 mesi di guerra tra Stati Uniti e Iran. Una portavoce del Pentagono conferma: il blocco americano di Hormuz è ancora in vigore e non ci sono trattative in corso con Teheran. Secondo fonti dell'amministrazione citate da Axios, l'esercito statunitense negli ultimi 2 mesi ha eroso il controllo della Repubblica Islamica sullo stretto. Aprendo il convegno dei banchieri centrali a Jackson Hole, il neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha avvertito che la lotta all'inflazione potrebbe non essere finita. I prezzi negli Stati Uniti restano elevati e preoccupanti e un rialzo dei tassi non è escluso. Dobbiamo essere sicuri, ha detto Warsh, che l'inflazione si muova verso l'obiettivo del 2%, altrimenti abbiamo del lavoro da fare. Ora la morte di Ratko Mladic, nella maggior parte dei paesi è considerato un criminale di guerra, responsabile del genocidio di Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo durante il conflitto bosniaco. In Serbia invece molti continuano a considerarlo un eroe, tanto che per lui sono stati annunciati funerali di Stato.
2: Ratko Mladic sarà sepolto in Serbia con i massimi onori di Stato e militari, ad annunciarlo il ministro della giustizia serbo Nedad Vujic, aggiungendo però che sono normali onori tributati ad un ex generale, rientrerebbe cioè tutto nel protocollo. Ma gran parte della stampa filogovernativa e nazionalista serba ha già costruito intorno a Mladic il racconto del martire, definendo la sua morte a tutti gli effetti un omicidio. Lo stesso Vučić ha dichiarato che invierà una lettera al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso dell'ex generale, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Intanto, come era prevedibile, le reazioni, a cominciare da quelle degli altri paesi balcanici, non sono state positivi. In primis dalla Croazia, il ministro degli esteri di Zagabria, Radman, ha ricordato che Mladic è morto da criminale di guerra, condannato, mentre i media e i social croati lo definiscono Tukur Satana. Dura anche l'Unione Europea, secondo cui qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i fondamentali valori europei. Ed è chiaro che questa decisione di Belgrado allontana sempre di più l'ingresso della Serbia nell'Unione, per cui negozia il suo ingresso dal 2014. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Norvegia, con cordoglio per la morte di Re Harald, gli succederà il figlio Håkon, che presterà giuramento martedì. Da Berlino, l'inviata della RAI.
3: Piangono i norvegesi la morte di Re Harald V, 89 anni, amato come leader ed anche per le sue qualità umane. Depongono fiori davanti al Palazzo Reale, ma danno anche il benvenuto al nuovo sovrano, suo figlio, con il nome di Re Håkon VIII, salito immediatamente al trono. 53 anni, laureato in scienze politiche a Berkeley, in California, un master alla London School of Economics. Håkon ha subito dichiarato: farò tutto come mio padre, tutto per la Norvegia. Come il padre, Håkon ha una passione per il mare, diplomato all'Accademia Navale Norvegese, sapeva che avrebbe dato scandalo quando ha deciso di sposare Mette Marit, conosciuta ad un festival di musica, una donna separata e già madre, ma proprio dal padre aveva avuto il permesso. Mette Marit, finita al centro delle polemiche in tempi recenti per l'amicizia con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda giudiziaria di suo figlio Marius Borg Oiby, condannato per stupro. La coppia ha 2 figli, il principe Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Sarà lei, primogenita, ora ventenne, la prossima erede al trono, futura regina. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: Nuovo affondo di Mosca contro Londra. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, il Regno Unito svolge il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina. E mentre è stato ufficializzato per il 31 agosto un bilaterale tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, le mosse di Pechino sono sotto osservazione dell'intelligence britannica. Da Londra l'inviata.
4: Piscine,

0: Casinò, campi da tennis, camere eleganti distribuite su 16 piani. All'apparenza solo un hotel di lusso come tanti. Peccato che l'hotel City of Dreams Mediterraneo, eretto 3 anni fa, sia proprio adiacente alla base militare britannica di Akrotiri, isola di Cipro, e soldati e 007 del regno sospettano che l'albergo venga usato dalla Cina per spiare i segreti militari, operazioni, movimenti di mezzi. A rivelarlo il Telegraph, che riferisce: il proprietario è un imprenditore cinese vicino al Partito Comunista. L'edificio, a forma di piramide e di gran lunga il più alto della zona, gode di un punto di osservazione privilegiato sulla strategica base che ospita F-35 e aerei spia americani, la stessa base che è stata colpita con un drone dall'Iran, alleato di Pechino, nei primi giorni della guerra con Washington. Ad alimentare i sospetti, il fatto che entità cinesi abbiano di recente acquistato terreni accanto a diverse installazioni militari americane, e la Russia non sarebbe da meno. Fra i casi sospetti, quello di una gigantesca chiesa ortodossa russa costruita proprio accanto ad una base NATO in Svezia. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Gli hacker che hanno condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, il report. La Rai comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. La Rai, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risiede nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Poco fa le parole del legale di Ranucci, Roberto De Vita. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, riporta, e l'indipendenza dell'informazione pubblica. In una nota, gli inviati del programma definiscono la scelta completamente irricevibile. Un 60enne italiano arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza nel sud del paese.
2: Immobile, lungo la strada che corre accanto alla sabbia fine della spiaggia di Punta del Caiman di Isla Cristina, nella provincia di Huelva. Sotto gli occhi di medici e forze dell'ordine, allertati da un passante, il corpo esanime di una 47enne tedesca, segnato da numerosi fendenti, almeno 20 secondo i primi riscontri. A finire in manette è il compagno, un nostro connazionale sulla 60ina. Secondo i media locali, ha girovagato in stato confusionale con un coltello in mano. Non è chiaro se si sia poi consegnato alle autorità. La Farnesina conferma l'arresto e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia seguono la vicenda. La coppia viaggiava in camper lungo la costa meridionale spagnola. Quella che sarebbe potuta essere una vacanza spensierata si è trasformata in un orrore i cui contorni sono ancora da definire. Gli indizi però parlano di femminicidio. Se confermato, stando ai dati ufficiali, si tratterebbe del 37esimo in Spagna da inizio anno, un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche nel paese iberico restituisce numeri drammatici. Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia a Palermo. Una bimba di 2 anni è annegata in piscina, un impianto di un'abitazione privata dove si trovava con i genitori. La piccola si sarebbe immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Disposto il sequestro della salma per l'autopsia, indagini affidate ai carabinieri. Ora il meteo. Italia dai 2 volti, record di temperature al sud e forte maltempo al nord, una tromba d'aria e si è abbattuta su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Danni anche al Duomo, divelta la copertura di una guglia e il palazzo comunale, crollato il tetto della torre civica del nuovo municipio.
3: Una giornata in cui difendersi dall'aggressività del meteo su ben due fronti, quello del grande caldo al centro-sud, dei temporali al nord, soprattutto in Lombardia.
4: Oggi è anche il mio compleanno, ma direi che non è stata la miglior sorpresa.
3: La sorpresa è il parabrezza dell'auto sfondato.

0: fatto da chicchi di grandine tipo palle da tennis, mostrati nel video di un cittadino di Roncadelle in provincia di Brescia. Alle prese col maltempo anche le Dolomiti. In Val di Fassa il vento fortissimo ha indotto a bloccare per prudenza gli impianti di risalita. Intanto in Sicilia e Sardegna il termometro è arrivato a 44 gradi, a 40 in molte zone del centro-sud, perché questa ultima, per ora, ondata di calore vuole segnare i suoi record prima che mezza Italia riprenda fiato. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
1: Da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi.
0: Donatella Gori, GR1.
2: E torniamo alla vicenda di Report. Sigfrido Ranucci, appena postato sui social, scrive: il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Questa la replica di Ranucci alla nota dell'azienda. Ora parliamo di economia, del caro carburante. Si allunga la lista dei settori toccati dal caro dagli aumenti del gasolio e della benzina. In autunno anche le compagnie aeree interverranno sul costo dei biglietti.
3: Con i costi fuori controllo del carburante si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. Si parla del 15% in più nei prossimi mesi. Il trasporto aereo, infatti, secondo uno studio dell'Università Milano Bicocca, vede le compagnie aeree destinare fino al 40% dei costi complessivi al cosiddetto jet fuel, che è passato da circa $750 per tonnellata metrica prima dell'inizio della guerra a circa $1,300, con un incremento dell'80%. Finora le compagnie aeree si sono protette attraverso l'hedging, cioè stipulando preventivamente contratti per acquistare il kerosene a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Il problema è che la durata della guerra, ormai arrivata a 6 mesi, fa sì che questi contratti vadano progressivamente a scadenza. I vettori devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi e lo fanno a prezzi sicuramente molto più elevati, prezzi che si ripercuoteranno a cascata su quelli dei voli. Gelsominate testa, GR1.
2: Vienna caccia i due uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate a un valore di oltre 4 milioni di dollari.
4: Sospettate chi è il gatto?
5: Oh, anche meglio.
6: È un colpo degno delle imprese del gatto, il ladro di gioielli della Costa Azzurra, protagonista di un indimenticabile film di Hitchcock con Cary Grant. E proprio come in questa pellicola del 1955, ora a Vienna è caccia al ladro. O meglio, ai due ladri che hanno sottratto al Museo di Arti Applicate nella capitale austriaca il preziosissimo collier commissionato nel 1939 dalla regina Nasli d'Egitto per il matrimonio della figlia con il principe iraniano Reza Pahlavi, futuro Shah di Persia. La collana, realizzata in stile Art Deco da una famosa maison parigina, si compone di oltre 600 diamanti disposti a raggiera. 10 anni fa era stata aggiudicata ad un'asta a New York per 4,3 milioni di dollari. Gli autori del furto se ne sono impossessati mandando in frantumi la vetrina in cui era esposta nel museo, dove erano entrati fingendosi normali visitatori. Poi si sono dati alla fuga senza essere fermati, ma la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli e il finale della vicenda è ancora tutto da scrivere. Daniele Morgera, GR1.
2: Musica e radio, il nuovo singolo di Sienna Spyro, Great Expectation, dall'album di debutto della ventenne artista londinese. A ottobre partirà il suo tour mondiale, unica data italiana a Milano il prossimo 27 marzo.
7: Una delle cantautrici inglesi emerse nell'ultimo anno grazie al suo timbro vocale e a uno stile che si ispira al soul e al pop sinfonico degli anni 60. Il suo album di debutto, Visitor, ha già superato il milione di copie vendute in tutto il mondo, Sienna Spyro.
8: Visitor è proprio come mi sono sentita io nella vita, una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio, cosa che mi ha impedito di vivere pienamente le emozioni e le relazioni. Ma poi ho imparato da un detto giapponese, quella dolce tristezza di sapere che tutto ciò che è bello è temporaneo e di amarlo ancora di più proprio

0: Perché non durerà.
1: Il nuovo singolo Great Expectation è legato agli altri brani dell'album dal tema della precarietà, del rimpianto. Sienna Spyro ha raggiunto il grande successo lo scorso anno con la ballad piano e voce Die on This Hill.
2: So I wanted to make an album that really
0: volevo realizzare

0: Cantante.
1: Mi suochi con
2: è una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore.
1: Grazie beaucoup.
0: Proprio nella capitale francese, Dion aveva interrotto nel 2024 i suoi anni di silenzio dovuto a una rara malattia neurologica con una breve esibizione in cima alla Tour Eiffel durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il giro d'affari legato agli spettacoli parigini è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Francesco Pionaglieri. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini con gusto classico o ai cereali 270 grammi sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera da Francesco Repice. L'anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Si gioca alle 20:45 a San Siro con tante notizie. Il nostro inviato in diretta.
3: Sì, San Siro che deve ancora riempirsi, ma che sarà al completo per la prima in casa del Milan di Amorim, la serata del ricordo anche di Franco Baresi, e tutto questo nel giorno della partenza di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray. L'offerta economica è stata superiore rispetto a quella della Aston Villa, 12 milioni contro 7 a stagione. Al Milan andranno oltre 40 milioni di euro più 3 di bonus, e si chiude così l'esperienza di Leao, 7 anni al Milan, lo scudetto nella 2022, la semifinale di Champions l'anno successivo, sono stati i momenti migliori del suo Milan. L'entusiasmo dei tifosi non sarà però probabilmente frustrato dalla notizia, si trattava di definire solo la destinazione. Il nuovo attaccante portoghese Gonzalo Ramos cerca il primo gol contro il Venezia, temuto da Amorim, seguito qui a San Siro da oltre 1000 tifosi. Collaborazione tecnica di Gioele Campagna, da San Siro Daniele Fortuna, GR1.
2: Inviato ci ha anticipato di fatto la notizia di mercato del giorno, e quindi il passaggio di Rafa Leao dal Milan alla Galatasaray, farà compagnia a Osimhen nell'attacco giallorosso della formazione di Istanbul. Ora però rimaniamo nel calcio, ma rimaniamo soprattutto nel calcio europeo, nel senso che ci sono stati quest'oggi anche i sorteggi per l'Europa League, protagoniste Milan, Juventus, l'Atalanta in Conference.
4: Il primo accoppiamento uscito dall'urna ha fatto venire i brividi. Milan a Benfica rievoca sfide indimenticabili in Coppa dei Campioni, celebrate anche in un capolavoro di Lucio Dalla. Sarà una sfida speciale per Ruben Amorim, che da calciatore è stata una bandiera del Benfica. Scenario migliore di San Siro non poteva esserci. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiacos, Bournemouth, Levski, Sofia e Salisburgo. Milan in prima fascia di Europa League, così come la Juventus. Ma anche per i bianconeri l'urna di Monte Carlo ha riservato sfide insidiose in casa con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC. Fuori con AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheba sul neutro di Bucarest. Meno partite in Conference, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta se la vedrà in casa con Paphos, Kairat Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boras e di La Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: C'è anche altro oltre il calcio in questa pagina sportiva. Le prove del Gran Premio d'Aragona MotoGP.
5: Il padrone, l'uomo da battere, rimane sempre Marc Marquez, terzo a 38 millesimi con un venerdì in cui ha mostrato un gran passo e poi si è limitato nel time attack. Ma la prequalifica di Aragon a sorpresa vede svegliare

0: battare Marco Bezzecchi, che con l'Aprilia firma il record del circuito e precede di 10 millesimi Alex e di 38 appunto il maggiore dei fratelli di Cervera. E loro tre sembrano i migliori anche a livello di ritmo gara, almeno per ora. Ducati in palla, quarto di Giannantonio, quinto rientrante Aldeguer, nono Morbidelli. Tutti diretti in Q2 tranne un Bagnaia in grande difficoltà alla fine tredicesimo. Aprilia comunque lì in un tracciato sulla carta non troppo favorevole. Il leader iridato Martin chiude settimo, preceduto da Raul Fernandez. C'entrano la preziosa top 10 anche Acosta, ottavo con la KTM, e un incredibile Zarco, decimo con la Honda, a rientro dopo oltre 3 mesi di stop per l'infortunio del Montmeló. Luca Cesaretti, GR1.
1: Chiusura, una notizia che arriva dai giochi del Mediterraneo, una medaglia d'argento, quella conquistata da Francesco Gregori, e nel tiro con l'arco invece subito 3 bronzi con Aguiglione Terranova e Accogli nella judo. E questo è tutto per la pagina sportiva da Francesco Repice, ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.28, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Consigliata l'uscita a Reggio Emilia con rientro a Parma. Andiamo in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e la A9 in direzione Varese, si segnalano code per un veicolo in fiamme. In A21 in Piemonte tra Asti Est e Villanova d'Asti in direzione Torino si registra invece una coda di 2 km causata da un veicolo in avaria. Andiamo ora in A15 Parma La Spezia, tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia sono presenti 5 km di coda per lavori. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno si registra 1 km di coda a causa di un incidente. E infine chiudiamo con un incidente anche in A25 tra Bussi e Sulmona in direzione della A24. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping.
13: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 28 agosto 2026. In apertura diamo un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Cominceremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia. Parleremo con lui di molte cose, in particolare delle misure che il governo sta cercando di prendere per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti, quello che si può fare o non si può fare secondo appunto il leader di Forza Italia sulla questione.

0: molto discussa degli extraprofitti delle compagnie petrolifere, delle banche, insomma, che dovrebbero in qualche modo contribuire ai costi che il governo deve sopportare per tenere un po' più bassi di quanto non siano i costi dei carburanti. Parleremo di questo con Antonio Tajani. Poi andremo in Cina, in particolare in Tibet e in Nepal, dove, come sapete, è successa quella catastrofe incredibile di cui ancora molto parliamo, di cui molto si parla. Avremo un breve aggiornamento con Nello Porto, corrispondente del Rai da Pechino, perché c'è un nuovo rischio in vista, questo immenso lago che si è formato dopo la valanga, dopo l'alluvione, lago di acqua, massi, detriti, rischia di esondare e di creare nuova distruzione, tant'è che anche i soccorsi in questo momento sono stati sospesi. Poi parleremo con Gianni Vernetti, che è un editorialista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri, ha scritto un ultimo libro, il nuovo grande gioco, perché c'è una questione legata alla Cina che forse vale la pena di esplorare un po' meglio, perché il Tibet, come sapete, è sotto pieno controllo cinese. La Cina in quell'area sta costruendo grandi infrastrutture, dighe, centrali elettriche. Ovviamente non si può mettere in diretta connessione quello che è accaduto mercoledì con questo tipo di lavori, però c'è anche, come sempre, un problema di trasparenza su quello che fa la Cina, un po' come successe con il Covid a Wuhan. Anche qui il Nepal sta chiedendo più notizie, più informazioni su quello che accade a monte di quello che poi il Nepal subisce a valle, e di questo ne parleremo con Gianni Vernetti. Poi affronteremo il tema della morte di Ratko Mladic, che è morto mentre era detenuto dal Tribunale Penale Internazionale. Viene chiamato, insomma, il macellaio di Srebrenica, e forse è un po' il caso di ricordare cosa fu quella guerra, cosa fu il massacro di Srebrenica, cosa fu il genocidio di Srebrenica, anche perché il governo serbo ha deciso di garantire, di assicurare Ratko Mladic i funerali di Stato con tutti gli onori, che è qualcosa che lascia un po', che lascia molto perplessi, mi verrebbe da dire. Quindi con Luca Leone, che si è a lungo occupato di quelle aree, di quelle guerre, di quella storia, ha scritto anche un libro, Srebrenica, i giorni della vergogna, e cercheremo di ricordare quegli eventi, come scoppiò la guerra in Bosnia e Herzegovina, quale fu il ruolo di Mladic e perché venne poi, appunto, condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Ne parleremo. In chiusura sarà con noi Sebastiano Buglisi, è un imprenditore siciliano, un imprenditore, diciamo, vecchio stampo, per quanto poi la sua azienda sia cresciuta un po' in tutta Italia e abbia un fatturato che va intorno ai 50 milioni di euro, che per anni ha subito minacce e anche richieste di pizzo, come spesso succede in quelle zone, che però ha saputo rintuzzare, anzi le ha trasformate in un meccanismo per incastrare e per assicurare la giustizia insomma, molti, molti esponenti di primo piano delle organizzazioni mafiose, camorristiche e comunque malavitose. La cosa più strana della sua vicenda è che, diciamo, dopo una vita spesa ad affrontare queste minacce, quando a un certo punto, lo racconta nel libro di cui parleremo, decide di assumere un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena, la mafia non dei fatti, ma la mafia delle parole, la mafia delle dichiarazioni, lo mette nel mirino e lo riempie di sospetti e di malevolenze, di accuse. Ci faremo raccontare da Sebastiano Buglisi quello che è successo, l'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico. E questa è la nostra scaletta di oggi. Vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Rai, Ranucci fuori da report, nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi, legale si condanna chi ha subito un attentato, tre opzioni di ricollocazione, Salvini giusto così, centrosinistra è una vendetta. Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2000 i dispersi, tre gli italiani di cui non si ha più notizia, il racconto di Valentina Piccinini scampata alla frana sono una miracolata. La Serbia annuncia, Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, sarà sepolto con tutti gli onori. Bruxelles, Belgrado.

0: chiarisca lo sdegno dei parenti delle migliaia di vittime del genocidio. Donna tedesca 47enne uccisa in Andalusia, il corpo ritrovato vicino alla spiaggia, arrestato il compagno italiano 60enne, erano in Spagna per una vacanza in camper. Afa al sud e grandinate al nord, tromba d'aria su Cremona, danni al Duomo, 20 milioni gli italiani in viaggio per il controesodo, l'allarme per l'aumento delle radiazioni ultraviolette. Nelle sale italiane il cileno, ispirato alla vita di Aldo Marin, minatore esperto di esplosivi che fugge dal Cile di Pinochet e trova riparo nella Torino degli anni di piombo, dove si unisce ad un gruppo di anarchici.
1: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto ad Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, segretario di Forza Italia. Ministro, buonasera, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ho visto che il governo ha deciso di prorogare la riduzione delle accise per 17 centesimi fino al 5 settembre, anche un po' forse per, come dire, assorbire il cosiddetto controesodo. Lei è soddisfatto per cominciare da questa decisione? Era quello che ci voleva?
2: Beh, sono soddisfatto perché ho partecipato a questa decisione, ma sono soddisfatto soprattutto per il metodo che è stato utilizzato per coprire le spese che lo Stato dovrà affrontare. Noi ci preoccupiamo certamente di cittadini e imprese, non vogliamo che paghino il meno possibile il gasolio, l'aumento dei prezzi non dipende da noi, ma da una guerra e dalla situazione che c'è Hormuz, però abbiamo trovato la copertura non imponendo una tassa alle imprese del settore energetico, del settore petrolifero in particolare, ma le abbiamo convinte ad essere partecipi di una azione a sostegno delle famiglie e delle altre imprese. Questo è un metodo che ha già portato dei risultati positivi con le banche. Io sono contrario a imporre tasse, spaventare, minacciare, perché poi quando un governo comincia a mettere tasse di qua, tasse di là, le mette prima le imprese, poi le mette anche i cittadini. E dobbiamo fare in modo invece che tutti si sentano coinvolti in una azione corale per affrontare un'emergenza che è quella del caro carburante. Quindi anche nei prossimi giorni sono convinto che si potranno convincere le compagnie petrolifere a dare un contributo allo Stato perché si possa ridurre il fardello che troppi cittadini e troppe imprese pagano a causa del costo eccessivo del petrolio.
1: Quindi né in questo caso né in prossimi interventi entrano in gioco quelli che vengono chiamati gli extra profitti, quelli che le fanno venire l'orticaria, se ho capito bene.
2: Esatto, io a parte che non so che cosa sia un extra profitto, io so che cos'è il profitto, e il profitto è giusto che sia tassato. Ma l'extra profitto, che cos'è? Chi dice che cos'è profitto e cos'è extra profitto? Mi pare un po' una parola da Capitale di Carlo Marx, come le sovrastrutture. Chi decide? Un burocrate di Bruxelles o un burocrate di qualche ministero dove arriva il profitto e dove c'è l'extra profitto? C'è il profitto e c'è giustamente una realtà industriale che ha ben guadagnato e deve essere chiamata a dare una mano, ma deve essere chiamata ad essere partecipe, non deve essere frutto di uno scontro quasi di odio sociale o di guerra di classe, e quello non fa parte di una cultura liberale, non fa parte di una cultura democratica. Noi invece vogliamo che siano coinvolte queste imprese, diano un contributo così come hanno fatto per ridurre, con la decisione presa l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri, le accise sul gasolio.
1: Ho visto che su questo la Lega è molto impegnata in una polemica anche nei suoi confronti. Ho visto per esempio il senatore Borghi dire, insomma, Tajani dovrebbe capire che o si tassano le banche, le società petrolifere, oppure si tassano i cittadini con le accise. Anche le accise sono tasse, anche se hanno un nome diverso. Quindi come si aggiusta questo disaccordo, se c'è ancora?
2: No, ma non c'è. Io faccio un ragionamento di buonsenso. Dico che le imprese devono dare un aiuto, le imprese petrolifere, così come lo hanno dato le banche, ed è giusto che lo abbiano dato, così come hanno fatto le assicurazioni. Ma il modo è quello che conta. Noi vogliamo coinvolgere per farle sentire parte di una strategia di crescita e di azione comune, lo Stato con le imprese. Quindi, come le banche le abbiamo convinte a dare più di 10 miliardi per la manovra che continuano a versare le banche, e così possiamo fare come abbiamo fatto in occasione prima del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, così lo potremo fare nei prossimi giorni, perché non mi piace lo Stato che tassa e che è nemico, perché se noi cominciamo a tassare le imprese si spaventano gli investitori, e se invece noi dimostriamo che le imprese hanno fiducia nel governo, invogliamo anche gli altri investitori, anche quelli stranieri, a venire nel nostro paese. E non è un caso che grazie a questa azione, perché la linea di Forza Italia ha prevalso quella del buonsenso, la Presidente del Consiglio l'ha fatta sua, ieri il Financial Times ha riconosciuto all'Italia il fatto di essere un paese dove si può investire grazie alla politica fiscale, grazie alla buona tenuta dei conti pubblici, e abbiamo di fatto superato la Francia. Questo è un riconoscimento importante che dà ragione a un metodo, che è un metodo del coinvolgimento. Noi non siamo, guai a dire che siamo contro le imprese, noi dobbiamo favorire gli investimenti, perché se le imprese petrolifere costruiscono raffinerie, investono di più, danno un contributo anche alla riduzione del costo. Se noi abbiamo una politica vessatoria, poi chi paga sono sempre i cittadini, perché se noi vessiamo le banche, alla fine che cosa faranno le banche? Le banche si rifaranno sui correntisti, cioè sui cittadini. Quindi è sbagliato dire pagano i cittadini. Dobbiamo avere invece una politica seria, credibile, di coinvolgimento. Io non dico che non bisogna far pagare alle imprese petrolifere e alle banche, ma bisogna farlo con un accordo, bisogna farlo con un coinvolgimento, ripeto, che
1: quindi se capisco bene la differenza sta tra una tassa e un contributo, diciamo, concordato, è una differenza quasi, quasi soltanto lessicale.
2: È una di metodo, perché la tassa è un'imposizione
1: unilaterale da parte del governo, da parte dello Stato,
2: che non coinvolge l'impresa, ma l'impresa subisce questa decisione. Invece noi dobbiamo fare in modo che l'impresa si senta coinvolta in una politica economica dello Stato e dia in un momento di difficoltà il suo contributo. Il risultato, vi assicuro, è certamente superiore se c'è un coinvolgimento, e diamo anche un messaggio di grande credibilità del governo sul palcoscenico internazionale, tant'è che nessuno mette tasse sugli extra profitti, perché negli altri paesi, perché se non le mettessimo soltanto noi in Italia, che cosa faremmo? Metteremmo in difficoltà nella concorrenza con le altre imprese sul mercato internazionale le imprese italiane.
1: C'era stato un tentativo del governo di chiedere, non solo del governo italiano, di un gruppo di paesi, di chiedere all'Europa una misura, diciamo, comunitaria per trovare il modo di, appunto.
2: Sì, anche lì forse la misura comunitaria più giusta sarebbe quella di mettere un tetto al prezzo. Però deve essere una scelta che deve essere fatta magari dall'Ecofin, dalla riunione dei ministri delle finanze. È chiaro che la scelta, se europea, è una scelta molto più equilibrata. Noi stiamo lavorando, ripeto, per fare delle scelte equilibrate, per far pagare i cittadini e le imprese il meno possibile, ma lo bisogna fare sempre utilizzando il buon senso.
1: Senta, come si va avanti se la crisi di Hormuz non si risolve e i prezzi alle pompe di benzina continuano ad essere così alti? Questa riduzione delle accise deve continuare ad essere, diciamo, uguale per tutti, un piccolo sconto uguale per tutti, o si può trovare un modo per aiutare categorie o persone che ne hanno più bisogno e magari intervenire meno per chi si può permettere di pagare?
2: Come ho detto, è finita la stagione degli aiuti nei confronti di tutti. Dal 5 settembre lavoreremo per avere delle misure mirate, ripeto, aiutare chi guadagna di meno, per aiutare il ceto medio, per aiutare le partite IVA, per aiutare le imprese. Vedremo con quali strumenti, ce ne sono tanti, e poi c'è un'altra grande operazione da fare sul campo energetico, che sono i 14 miliardi che potremo spendere in progetti energetici a vantaggio dei cittadini, frutto dell'ottimo risultato che è riuscita ad ottenere l'Italia a Bruxelles, cioè flessibilità per quanto riguarda le spese energetiche. Quindi abbiamo 14 miliardi da spendere, sono pronti 25 progetti e li stiamo esaminando. Sono progetti che non possono prevedere il taglio delle accise, ma possono prevedere vantaggi anche economici per i cittadini.
1: Ieri un esponente leghista qui a Zappin diceva: ma le pare che i cittadini possano andare alle pompe di benzina con il loro ISEE? È di questo che si tratta?
2: No, ma nessuno ha mai detto questo, no. Sai, mai detto che si va alla pompa di benzina con ISEE?
1: No, ovviamente era una battuta, però si deve trovare un modo per capire.
2: Ma si può trovare un modo per dare un bonus a chi, si sa che quando una ISEE è basso si possono trovare dei criteri e dare dei bonus a fine mese. Questo si può fare, sì. Quindi non bisogna dare la pompa con gli stessi.
1: No, senta, lei
2: sempre essere

0: essere credibili.
1: Realistici, sì. No, lei prima parlava di questa disponibilità europea sull'energia. Ho visto che, cambiando un po' discorso prima di salutarla, ho visto che il governo italiano alla fine ha deciso di sfruttare anche un'altra occasione offerta dall'Europa. Quei prestiti particolarmente vantaggiosi nel campo della sicurezza e della difesa sono stati chiamati SAFE, e sui quali anche c'era stato forse qualche polemica e qualche dubbio. Mi pare di capire che il governo abbia deciso di fare ricorso ad almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione dell'Italia.
0: 8 miliardi e 900 milioni abbiamo chiesto, sarà una scelta che abbiamo fatto riduttiva rispetto ai 14 che avevamo ipotizzato, perché è cambiata la situazione internazionale, e fare un debito per investire nel settore della sicurezza e della difesa, cosa giusta, però così alto, era forse eccessivo, quindi abbiamo anche da fare altre spese. Però sappiamo bene che il prestito SAFE, il prestito europeo, è vantaggioso rispetto a qualsiasi altro tipo di prestito, perché il tasso di interesse è molto più basso, quindi utilizzeremo nel prossimo anno questi fondi per rinforzare la nostra sicurezza. Sicurezza non significa fare i mercanti di armi, sicurezza significa per esempio finanziare missioni come quella dell'UNIFIL, che garantisce la pace in Libano, missioni come quelle ai confini tra la Serbia e il Kosovo, o quelle in Africa, che garantiscono pace e stabilità. Quindi la sicurezza è un concetto che non è guerrafondaio, ma è un concetto che deve invece essere avvicinato alla pace e alla stabilità.
1: Un'ultima questione: si è molto discusso di questo viaggio non annunciato e abbastanza insolito del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Non si sa bene di cosa abbiamo parlato i vertici dei rispettivi servizi segreti. Molti dicono che, insomma, l'amministrazione americana, tramite Ratcliffe, abbia segnalato alla Russia che nessun attacco ad un paese NATO, anche periferico, sarà tollerato dall'alleanza. Non so lei che idea si è fatto di questo incontro e se queste preoccupazioni le condivide.
0: Ah, può essere verosimile. Io non sono eccessivamente preoccupato, non mi piacciono certi atteggiamenti della Russia, penso soprattutto agli attacchi di tipo cibernetico che ogni giorno fanno, e noi li respingiamo al Ministero degli Esteri con la riforma che a partire dal 1 gennaio abbiamo addirittura creato una direzione generale che si occupa di sicurezza anche cibernetica. C'è una sala operativa al Ministero degli Esteri proprio per contrastare tutti gli attacchi cibernetici che in gran parte vengono dalla Federazione Russa. Quindi però sono convinto che Putin non farà nessuna azione bellica contro l'Europa, ma minaccia, verifica quali sono le reazioni, sia politiche, sia
1: mette un po' alla prova militare.
0: Esatto, ma a lui non converrebbe fare la guerra all'Occidente, perché non riesce a vincere con l'Ucraina, figuriamoci con tutto l'Occidente unito, che fine farebbe.
1: Ministro, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Sono le 19:49 minuti, abbiamo appena salutato Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo in Cina, dove c'è Nello Puorto, che è corrispondente RAI da Pechino. Vogliamo un po' aggiornarvi su quello che sta accadendo nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal, dove 2 giorni fa si è verificata quella tragedia che tutti avete visto, che ha fatto centinaia di morti e ancora moltissimi dispersi, e ancora non è finita nella sua pericolosità, perché a quanto si legge si temono nuove esondazioni e nuovi problemi. Ed è di questo che volevo chiedere a Nello Porto di aggiornarci. Buonasera Nello, benvenuto a Zapping.
2: Sì, buonasera.
1: Ecco, buonasera. La situazione è ancora molto complicata, leggevo che anche i soccorsi, gli aiuti sono in questo momento fermi per il rischio di nuove esondazioni.
2: Allora, la giornata è trascorsa con questo allarme, un allarme che ha tenuto con il fiato sospeso la popolazione e gli stessi soccorritori, al punto che le operazioni di ricerca sono state sospese per alcune ore. Perché? Perché ci sono 2 laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malayane tra il Nepal e la Cina. Questi laghi

0: sono formati chiaramente dopo l'enorme distacco dell'enorme massa di ghiaccio che poi ha causato quel muro di fango, acqua, rocce che è precipitato a valle due giorni fa a una velocità pensate di 50 metri al secondo, spazzando via tutto ciò che trovava sul suo percorso.
1: E che ha prodotto anche un effetto sismico, no? A un certo punto anzi si era pensato che il terremoto fosse l'innesco
0: è il contrario, è stato questo il distacco, il collasso di questo ghiacciaio a scatenare questo terremoto valutato in una magnitudo di 4.4 e quindi dicevo c'è questa enorme distruzione che si può vedere anche dalle immagini satellitari che oggi invece poi ci hanno documentato la presenza di questi due laghi che rischiano di esondare per alcune ore. Tutte le valli si sono bloccate, la gente è corsa a trovare rifugio in punti più alti, allontanandosi dalle rive dei corsi d'acqua. Per fortuna diciamo che questa allarme sta adesso scemando, perché soprattutto dal lato cinese i soccorritori hanno rilevato un calo del livello delle acque perché pare che insomma le acque stiano avendo
1: un deflusso meno minaccioso,
0: naturale,
1: sì.
0: Regolare e meno minaccioso, quindi le operazioni di soccorso sono riprese su entrambi i versanti, più spedite e intense dal lato cinese, sono riprese anche sul versante nepalese, anche se il governo di Kathmandu però raccomanda ancora estrema prudenza perché almeno finché questi laghi non scaricano tutta questa... Cioè,
1: ma le condizioni meteorologiche nella zona come sono? Cioè,
0: le condizioni meteo sono altalenanti, nei giorni scorsi il tempo era buono, infatti non si riusciva a capire il perché di questa alluvione. In un primo momento si diceva com'è possibile che in giornate senza precipitazioni sia accaduto un cataclisma del genere. Adesso invece c'è il rischio che arrivino piogge monsoniche nei prossimi giorni e che quindi la situazione possa peggiorare. E per le squadre di soccorso è una corsa contro il tempo e contro il fango. Abbiamo visto le immagini dei militari nepalesi che si arrampicano su un muro di fango per raggiungere l'ingresso di un tunnel di una centrale idroelettrica dove sarebbe intrappolato un centinaio di operai. Sono riusciti a tirarne fuori due che sembravano dei fantasmi coperti da uno strato spesso di fango, però sono ancora in corso ricerche per cercare di raggiungere altre persone, ma non si sa ancora quante esattamente sono.
1: C'è ancora qualche italiano che non è stato rintracciato.
0: C'è da fare il discorso del bilancio. Ci sono i tre italiani che risultano irreperibili e la Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Il bilancio provvisorio delle vittime al momento è di 579 morti nel Nepal e 5 vittime confermate dalla Cina. Però c'è un altissimo numero di dispersi. In Nepal oggi i dispersi sono passati in poche ore da quasi 1000 a quasi 2000 perché si fanno continui riconteggi. Poi le cifre sono un po' ballerine perché a volte vengono inseriti i residenti, altre volte invece soltanto i turisti stranieri. Quindi sono tra i 1924 in Nepal e i 558 in Cina, siamo a cifre oltre 2500 dispersi.
1: Sì. Ti devo salutare, grazie Nello, grazie per il tuo lavoro. Nello Porto da Pechino, buonasera e buon lavoro, grazie. Buonanotte per te e buon lavoro. Grazie ancora, sono 19:55 minuti. Vorrei affrontare un versante diverso lo che è accaduto, diciamo con un elemento forse più geopolitico, perché quando noi parliamo di Cina parliamo di Tibet, quando parliamo di Tibet parliamo di Cina, perché il Tibet è, come sapete, ormai da tanti anni completamente controllato dalla Cina, ed è il Tibet che è a monte di quello che è accaduto poi in Nepal e in tanti altri paesi. E come sento c'è un po' un problema di comunicazioni tra la Cina e gli altri paesi, anche per questo le notizie su quello che è accaduto sul versante cinese, cioè tibetano, sono molto meno di quelle che sappiamo dal Nepal. Con questo volevo riflettere con Gianni Vernetti, lo conoscete, è un giornalista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri. Buonasera Vernetti, bentornato a Zapping.
2: Buonasera Giancarlo, buonasera.
1: Allora, credo che non si possa dire che quello che la Cina fa in Tibet in termini di infrastrutture, lavori, scavi, dighe, possa aver provocato questa disgrazia. Certo però che ne sappiamo molto poco e questo può essere un problema.
2: Guarda, intanto io partirei esattamente da questa considerazione che hai correttamente svolto. Intanto il Tibet è occupato da 70 anni dalla Repubblica Popolare Cinese e da almeno 10-12 anni è sostanzialmente il grande altopiano tibetano interdetto da ogni possibile presenza di media internazionali. Cioè non c'è alcun reportage in queste ore, in questi giorni, dove assistiamo a questo gigantesco disastro naturale, come raccontavi poco fa, dai contorni, da un impatto che potrebbe essere ancora molto più drammatico in termini di vite umane, non c'è nessun corrispondente, non c'è una presenza dei media internazionali. Il racconto che sta svolgendo ufficialmente la narrazione della Repubblica Popolare di questa Cinese mi ricorda drammaticamente Wuhan, mi ricorda drammaticamente, diciamo, il racconto del Covid-19, due morti in Tibet, mille numeri minimizzati, una costante minimizzazione. Però questo, ripeto,
1: è l'impossibilità di verificare, diciamo, da osservatori o giornalisti internazionali, cioè questo.
2: Assolutamente, l'impossibilità assoluta di verificare. Il Tibet è oggetto in questi ultimi, soprattutto negli ultimi 20 anni, non soltanto di una repressione durissima di ogni forma di diritto umano fondamentale, i tibetani è impedito di studiare la propria lingua o di professare la libertà religiosa, soltanto possedere una foto del Dalai Lama, diciamo, è considerato un reato penale, pena del carcere. Ma il Tibet è soggetto a un ecosistema fragilissimo che già, diciamo, ha un impatto enorme sul surriscaldamento globale. Oggi è stato oggetto di giganteschi progetti infrastrutturali, sfruttamento minerario, decine e decine di dighe che stanno alterando il corso dei grandi fiumi che poi giungono a valle nell'Asia. Ma c'è un elemento: la Cina non ha mai firmato la convenzione, la cosiddetta United Nations Water Course Convention, che è la convenzione delle Nazioni Unite sull'uso dei corsi d'acqua internazionali. Qual è lo scopo di questa convenzione? Sostanzialmente di evitare che, diciamo, tra i paesi confinanti, un paese, diciamo così, a monte del corso del fiume possa disporre di quell'acqua in modo, diciamo così, insensato, con un gravissimo impatto a valle. Stiamo parlando, sull'altopiano tibetano nascono il Brahmaputra, il Mekong, l'Indo, il Gange, sostanzialmente fiumi che danno la vita a circa 2-3 miliardi di esseri umani.
1: A Nepal, all'India, tutti i paesi che stanno a valle l'India. Dipendono da come funziona l'impianto, diciamo, fluviale di quell'area.
2: Assolutamente, c'è stata nel 2021 una protesta durissima di Cambogia, Laos, Thailandia e Vietnam, cioè quei paesi rivieraschi del Mekong. Sappiamo quanto è importante il fiume Mekong per tutto il sud-est asiatico. La Cina ha ridotto il flusso del fiume Mekong nel 2021 del 50% per 3 settimane, per una serie di interventi di manutenzione sulla serie di dighe e sulle proprie reti elettriche, provocando un impatto enorme sui raccolti, sulle coltivazioni, sulla stagionalità. Il Brahmaputra praticamente vive, il Bangladesh e mezza India vivono sul corso del fiume Brahmaputra, sul quale la Cina sta costruendo un progetto idroelettrico gigantesco, chiamata la madre di tutte le dighe, 60 gigawatt, una capacità che è 3 volte più grande della famosa diga delle Tre Gole, che è considerata oggi sul fiume Yangtze, il fiume giallo, certo, la più grande diga del mondo. Insomma, qui stiamo parlando di un paese che non è sempre meno un attore responsabile sulla scena globale. La comunicazione non ha avvisato le autorità nepalesi in tempo, di nuovo ha fatto passare ore preziose, come è successo esattamente nel 2019, alla fine del 2019 col Covid, con la pandemia.
1: Infatti mi pare che anche se timidamente, con tutte le cautele del caso, il governo nepalese cinese sta un po' segnalando alla Cina, insomma, abbiamo bisogno di sapere di più di quello che accade a monte del nostro paese, perché poi ne diventiamo le vittime.

0: stanno cercando di ottenere più informazioni. Ovviamente diciamo, non è facile avere a che fare con il governo di Pechino.
1: No, assolutamente. Poi ripeto, il Tibet, come dicevamo poco fa, è un paese occupato, è un paese che è stato libero per tanti secoli e poi bruttamente occupato negli anni 50 dalla Repubblica Popolare Cinese. È un paese ermeticamente sigillato, nel quale non filtra mezze informazioni. La Cina lo considera un luogo strategico, diciamo, quindi apporta su quel territorio regole, diciamo, quasi belliche, no? Diciamo, come se fosse un paese appunto occupato. Quindi, diciamo, il tema del disastro naturale racconta solo una parte della storia. Non c'è dubbio che i fattori naturali hanno scatenato
0: il riscaldamento globale, non possiamo non tenerne conto, ovviamente.
1: No, assolutamente, ma poi tecnicamente questo crollo di una parte del ghiacciaio che ha provocato questo esondamento di un'ondata d'acqua, fango e massi gigantesche, che, come dicevi poco fa, ha generato lei stessa un'onda sismica. All'inizio si pensava esattamente il contrario, però anche, per esempio, gli argini, le strade, le infrastrutture lungo il confine hanno ristretto la valle, le opere idroelettriche, le derivazioni, insomma, diciamo, io vedo delle evidenti risposte. Cioè, la Cina dovrebbe essere chiamata a una trasparenza evidente, chiara, forte da parte della comunità internazionale.
0: Cosa che invece mi sembra non stia accadendo, cioè non si muove nulla per rendere la Cina responsabile di quello che agisce e fa in quel quadrante. No?
1: Assolutamente, e tra l'altro, come tu rilevavi, qua stiamo parlando, diciamo, il rischio che si ripetano fenomeni di questo tipo drammaticamente. Il Tibet è considerato il terzo polo del pianeta dopo l'Artide e l'Antartide, no? Per la quantità di ghiacciai e per la quantità di acqua dolce che lì viene concentrata. Cioè, stiamo parlando di
0: anche per questo che la Cina lo considera strategico, quell'area è un patrimonio infinito, ovviamente.
1: È un patrimonio fragile, certo. È un patrimonio che dovrebbe essere trattato con una tutela eccezionale, un ecosistema delicatissimo. Ecco allora che, diciamo, questa assenza di comunicazione, stiamo parlando di un rischio di impatto su il subcontinente indiano, stiamo parlando di 2 miliardi di esseri umani tra Pakistan, India, Bangladesh, il sud-est asiatico. Cioè, che episodi di questo tipo possono ripetersi è evidente, perché se uniamo lo sfruttamento, le grandi progetti idroelettrici al tema drammatico del cambiamento climatico, del surriscaldamento globale, le due cose congiunte sono una vera minaccia per i paesi che stanno a sud dell'altopiano tibetano. Quindi questo è un tema rilevantissimo.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Gianni Vernetti. Grazie Gianni per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a te.
1: Grazie. Grazie a voi, buona serata.
0: Sono le 24 minuti e l'appuntamento, come sempre, quello con le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio sui rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
4: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Zapping. Le 20 e 6 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati sulle notizie del giorno con i titoli.

0: del TG1.
1: Catastrofe in Nepal, quasi 600 morti, 2.400 dispersi, corsa contro il tempo per salvare operai in trappola in un tunnel, un lago rischia di esondare. La RAI sostituisce Ranucci a Report con Presutti e Piervincenzi. Ranucci condurò battaglia per libertà di stampa e scontro politico. Bonaccini, ignoranti votano a destra, Meloni rispetto per gli elettori che ci hanno scelto, la replica del presidente Dem ammonivola a sinistra. Le minacce dalla Russia all'Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone al TG1, se Mosca attacca risposta devastante, guerra ibrida in pieno svolgimento. Parma, donna di 45 anni trovata morta in casa con ferite d'arma da taglio, la procura aperte tutte le ipotesi, sopralluogo dei RIS. Il Colosseo diventa zona rossa dopo gli ultimi episodi di violenza, rafforzati i controlli per tutelare turisti e commercianti. 45 gradi in Sardegna, rogo in Ogliastra, tromba d'aria a Cremona, in Lombardia violenta grandinata, bollino rosso su strade per i rientri. Figli, amore e stregoneria, al TG1 Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo insieme dopo quasi 30 anni sul set del secondo capitolo di Amori e Incantesimi. Ne abbiamo passate tante, dicono, ora è bello ritrovarsi, l'amicizia tra donne è un dono.
0: Sono le 20:07, questi non titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Affrontiamo un'altra notizia importante di questi giorni, anzi una doppia notizia, la prima è quella che forse già sapete, cioè che è morto Ratko Mladic, il comandante, l'ex comandante militare dei serbi di Bosnia, è morto in carcere all'Aia, dove era stato condannato, è morto a 84 anni, era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, veniva chiamato appunto il macellaio della Bosnia. E in questi giorni però poi si è aggiunto, il giorno dopo di tutto questo, si è aggiunta una notizia, anche questa che ha lasciato molti osservatori molto perplessi, compresa la Commissione Europea, che come sapete sta valutando ormai da anni la possibile ammissione della Serbia nell'Unione Europea, e cioè che a Mladic, che Ratko Mladic, verranno riservati funerali di Stato con tutti gli onori, cosa che ha creato appunto turbamento un po' in Europa, ma grandi manifestazioni invece di sostegno, euforia, festeggiamenti in Serbia e nella Repubblica Serbska. Di questo vorrei parlare con Luca Leone, che è un giornalista, uno scrittore che si è occupato moltissimo di quelle aree, di quella guerra, ha scritto anche libri, Srebrenica, I giorni della vergogna e Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi, pubblicati da Infinito Edizioni. Luca, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, ci ricordi, ci fai un breve identikit di Ratko Mladic? Chi è stato, chi era?
2: Sì, poi ti dico anche un'altra cosa, perché poco fa ho sentito una delle mie fonti a Belgrado, se vuoi ti racconto, sì, quella è poi la voce belgradese. E Mladic deve tutto alla guerra, deve tutto alla guerra, prima in Croazia e poi in Bosnia. Mladic, fino allo scoppio del conflitto in Croazia, quando le forze croato-bosnie, croato-serbe attaccano e prendono il controllo della Craina e della Slavonia, era un oscuro ufficiale in una unità di periferia. Lui stava nella unità che si chiamava Pristina, al confine tra la Jugoslavia e l'Albania. Nel momento in cui attivamente comincia a partecipare all'aggressione serbo-croata alla Croazia, comincia a scalare le vette del potere all'interno dell'esercito, o meglio del neoformato esercito serbo-bosniaco, comincia a diventare visibile anche in Serbia, e praticamente di lì a poco la sua carriera diventa fulminante, perché nel 91 è già generale, poi diventa capo di Stato Maggiore addirittura della Repubblica Serba di Bosnia, dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, e poi questa fiammata finisce tra il 95 e il 96, quando finalmente, finita la guerra, viene ricercato, e poi sarà latitante 16 anni addirittura, con il sostegno diretto e in alcuni casi anche palese da parte dell'esercito serbo. Ricordiamo anche che ebbe a suo tempo una pensione di anzianità, ebbe la protezione di servizi militari serbi e fu nascosto, celato per una ventina d'anni, nonostante poi in realtà abbia vissuto nascosto fino a un certo punto, perché alcune fonti lo davano certe volte addirittura allo stadio a San Siro, al Meazza, a seguire l'Inter in cui giocavano Stankovic e Mihajlovic. Altre fonti lo davano regolarmente presente in occasione dell'anniversario, della ricorrenza della morte per suicidio della figlia, e altre voci lo davano in altri posti ancora. Quindi un po', diciamo, un personaggio camaleontico che ha avuto tutto quello che ha avuto grazie alla guerra, e con numeri spaventosi, perché prima hai parlato appunto di Srebrenica, parliamo di 10.701 morti, parliamo di quasi 16.000 morti nell'assedio di Sarajevo, parliamo di oltre 100.000 morti soltanto nel conflitto bosnico-erzegovese, e morti con
0: quello che gli fu, quello che gli è stato imputato poi una volta arrestato e processato, è stato proprio genocidio. Quello di Srebrenica è stato riconosciuto, diciamo, dal punto di vista giuridico come la volontà di cancellare un'intera etnia.
2: Assolutamente. Prima di lui in realtà sono state messe altre condanne dalla Corte dell'Aia. La prima fu contro Krstić, condannato per genocidio sia in primo grado che in appello molto prima di Mladic, era tra l'altro aiutante di campo di Mladic, quindi diciamo che era anche abbastanza scontato che poi nel processo di primo e secondo grado, ricordiamo 2011-2017 contro Mladic, si arrivasse a quella conclusione.
0: Abbiamo citato entrambi Srebrenica, possiamo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa fu quella strage, come funzionò, come venne pianificata?
2: Allora, Srebrenica fu cinta d'assedio per oltre 3 anni, per circa 3 anni e mezzo. L'obiettivo inizialmente era quello di espellere, di cacciare tutta la popolazione non serba dalla città per serbizzarla, esattamente come era stato fatto con posti come Prijedor, come Visegrad, posti in cui ancora prima è stata posta in essere e con una violenza pazzesca la pulizia etnica serbo-bosniaca. E Srebrenica però, a differenza delle altre due città che ho citato, ebbe l'ardire in qualche modo di resistere, non solo respingere, ma addirittura a un certo punto riprendere nelle prime battute la città e poi di fortificarsi resistendo per oltre 3 anni. In tutto questo ci furono alcuni episodi che poi probabilmente o forse hanno portato a diritti fino al genocidio, e sono stati, racconta la storia, alcune sortite da parte di gruppi paramilitari musulmano-bosniaci organizzati da alcuni capi militari improvvisati nella difesa di Srebrenica, che andando a cercare armi, cibo, medicine e quant'altro hanno in effetti partecipato ad alcune stragi, in particolar modo una in occasione della quale fu sterminato un intero villaggio nel quale si stava celebrando un matrimonio tra due giovani sposi. E tutto questo, secondo molti osservatori locali, poi è anche alla radice dell'incattivimento e della bestialità che poi si è registrata in quei pochi giorni, perché ricordiamo Srebrenica è caduta l'11, dopo che la NATO non ha sparato, si è rifiutata di sparare per ragioni ancora oggi ignote sugli aggressori di Mladic che entravano in città, ma poi il genocidio si è compiuto nel corso di una decina di giorni, e durante quei 10 giorni purtroppo i nostri caschi blu, i caschi blu olandesi,
0: questa è un'altra vicenda terribile, no? I caschi blu che erano, sì, si giravano dall'altra parte pur sapendo quello che stava accadendo.
2: Sì, purtroppo non potevano non saperlo, perché gli spari si sentivano, le urla si sentivano, le mattanze sono state spaventose. Tra l'altro Franken, il vice comandante dei caschi blu, firmò a un certo punto anche un documento nel quale riconosceva agli aggressori, ai serbo-bosniaci di Mladic, la consegna di, adesso non ricordo se 15.000 litri di diesel per camion e autobus con la promessa che sarebbero stati usati soltanto per portare verso la cosiddetta zona libera, cioè verso Tuzla, i prigionieri. In verità invece questo carburante sarà utilizzato anche per

0: per le mattanze, per le stragi. Ci sono posti in cui parlo di palestre rimaste in piedi, di chiese, di moschee, di qualunque posto potesse contenere persone, in cui la gente veniva riversata letteralmente a mucchi, veniva massacrata tirando all'interno bombe a mano, bombe incendiarie, poi le persone finite con colpi d'arma da fuoco ravvicinati, con gli altri, con le altre vittime che aspettavano fuori su quegli stessi camion, su quegli stessi autobus alimentati
1: che
0: con
1: venisse
0: diesel,
1: loro, che venisse loro punita. Tra l'altro poi ci fu una crudeltà personale, violentissima, cioè le vittime erano, cioè, si sa, no, di stupri verso uomini, donne, bambini, smembramenti, una violenza indicibile che era stata, come dire, consentita e pianificata.
0: Sì, non c'è dubbio su questo. Ci sono degli studi che lo dimostrano ampiamente. Tra l'altro non è successo soltanto a Srebrenica, è successo in modo eclatante ad esempio a Visegrad. A Visegrad parliamo tra il maggio del 92 e l'ottobre del 94 di almeno 3.000 persone sgozzate e buttate nella drina. Parliamo di persone buttate vive nella drina dal ponte vecchio di Visegrad e poi fatte oggetto di tiro al bersaglio dal ponte nuovo, che sta circa un chilometro oltre, seguendo la corrente. A Prijedor sono state fatte delle cose spaventose. Prijedor è il posto in cui 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale tornano i campi di concentramento e di sterminio. La Casina Bianca, la Casina Rossa sono rimaste dei luoghi spaventosi. Io ho avuto modo di visitare soltanto la Casina Bianca, perché quella rossa mi è stata impedita, ma si tratta davvero, anche da giornalista che va sul campo, si tratta di luoghi spaventosi da vedere.
1: Nella memoria di quegli anni, di quei fatti, spesso si dice che le colpe erano un po' da tutte le parti, no? E questo poi è anche un po' servito a aiutare una certa dimenticanza. Tu che idea ti sei fatto su questo?
0: Non è che le colpe dire che le colpe sono da tutte le parti è un po' cercare una giustificazione.
1: È un modo un po' solutorio dire.
0: Sì, sai, questo succede quando in una guerra non si sa bene, tra virgolette, chi l'ha cominciata e non si sa chi l'ha finita, perché non è mai stato firmato un vero trattato di pace. Gli accordi di Dayton sono un po' un trattato fantoccio da questo punto di vista. Ma la verità è che, almeno da quello che io ho visto sul campo e dai documenti che ho letto, sia in Croazia che in Bosnia e Erzegovina sono state le forze estremiste serbe, quindi serbo-croate e serbo-bosniache, a dare la stura a tutto quello che è accaduto. Questo è successo a partire dal 90 e fino alla, in realtà non al 95 ma all'inizio del 96.
1: Prima mi dicevi che tue fonti belgradesi raccontano quello che sta accadendo rispetto a questi funerali che si dovrebbero tenere con tutti gli onori per Mladic. Di che cosa si parla? Che si dice?
0: Intanto mi hanno confermato la cosa con sgomento, perché molti belgradesi sono sgomenti da questo. In effetti c'era da aspettarselo, su questo non c'è dubbio, perché da questo punto di vista la Serbia anche in passato ci ha abituato a decisioni del genere. Però mi hanno anche chiesto di far notare che c'è una buona metà della società civile che invece è contraria. Ci sono le associazioni che si stanno muovendo, per quanto abbiano pochissima libertà di movimento e pochissimo spazio, per chiedere che il governo ci ripensi. C'è una società civile comunque che sta cercando, nonostante tutto, di organizzarsi per reagire a questa ennesima barbarie. Però al momento è tutto confermato, e anche con una certa arroganza, se avete letto voi le dichiarazioni sui giornali.
1: C'è un intento politico da parte del governo serbo nell'utilizzare la figura di Mladic per rinfocolare sentimenti nazionalistici. Insomma, mi pare di leggerci anche qui una pianificazione politica, non semplicemente la volontà di riconoscere quello che in parte considero una specie di eroe nazionale.
0: C'è sempre stata una volontà politica. Mladic arriva alla fine di un percorso lunghissimo che ha visto tantissime persone condannate per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, liberate dopo 15, 20, 25 anni e accolte in patria come degli eroi. Torno a fare il caso di Visegrad. Uno dei due cugini Lukic è già, tra l'altro, colpevole della morte di numeri, come dicevo prima, spaventosi di persone, è già tornato a casa sua a Visegrad, accolto come un eroe, con la fanfara, con tutte le onorificenze, arrivati in elicottero. E succede così, è successo così fino ad oggi, non soltanto

in Serbia e non soltanto in Bosnia, ma anche in Croazia, ad esempio, soprattutto in passato, con altri governi, che criminali conclamati dalla giustizia internazionale venissero invece accolti come degli eroi. E rientra in questo

0: 700 paramilitari russi abbiano combattuto, abbiano stuprato e ammazzato nella Valle della Drina durante la guerra del 92-95, e non è un segreto che a Visegrad ci sia un cimitero, nel cimitero ci sia un memoriale che ricorda questi, come li chiamano loro, eroi della democrazia e della libertà. Ovviamente sono mistificazioni. Quindi semplicemente Belgrado va avanti con questa politica che da un lato punta a sostenere, a puntellare il governo in carica, che è un governo da sempre ultranazionalista, con i voti di chi la pensa in quel modo lì, e dall'altro ha anche però l'obiettivo di non inimicarsi una Russia che in questo momento, dopo 4 anni e mezzo di conflitto, anzi di aggressione contro l'Ucraina, comincia a zoppicare e ha bisogno di alleanze, di sostegno internazionale. Ecco, la speranza è che a Bruxelles...
1: Mi chiedo appunto questo, che se a Bruxelles tutto quello che sta accadendo possa passare inosservato, perché la Serbia è molto avanti nel processo, è vero che si sta prolungando, ci sono molti ostacoli, ma la Serbia è nel canale, diciamo, di arrivo per essere ammessa nell'Unione Europea. Mi chiedo se può andare avanti così.
0: Ah, questo devono dircelo da Bruxelles. Io da cittadino spererei no, perché ma non è soltanto un problema di Mladic, lo stesso l'hanno fatto anni fa, 25 anni fa con Arkan, lo stesso lo faranno con altri criminali di guerra che prima o poi comunque mancheranno per questioni di età o di salute. Il problema è che proprio credo sia complicato pensare di ragionare con un governo ultranazionalista che si spaccia come governo moderato, e non lo è, non lo è mai stato, che prende ordini di fatto dalla, almeno in politica estera, dalla Russia. Questo è un problema grosso che Bruxelles dovrà porsi. E abbiamo avuto le stesse scene di trasformazioni in eroi di criminali anche in Croazia. Lì comunque la gestione è stata leggermente meno complicata. Con la Serbia, visto che c'è anche di mezzo la questione del Kosovo, visto che c'è anche di mezzo la questione della Bosnia Erzegovina, della Repubblica Srpska in Bosnia Erzegovina, con continui tentativi di arrivare a un referendum per l'indipendenza, ecco, con la Serbia è più difficile giocare, è più pericoloso, bisogna stare molto più attenti.
1: Grazie, grazie molto a Luca Leone, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie per i tuoi ricordi e per le tue informazioni. Sono le 20:24, abbiamo salutato Luca Leone, giornalista, vi ricordo il suo libro Srebrenica, i giorni della vergogna. Ci fermiamo un momento per le notizie di Rai News 24.
2: Sigfrido Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Il giornalista, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson, abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica è morto ieri, scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti. Un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera.
1: 20:25, bentornati a Zapping. La nostra puntata è quasi arrivata al termine. L'ultimo appuntamento, però, non perdetelo, è importante, perché il nostro ospite è Sebastiano Buglisi, che è un imprenditore che è sempre stato impegnato sul sociale, nella promozione della legalità in Sicilia. Ha scritto in collaborazione col giornalista Antonio Armano L'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico, pubblicato quest'anno da Baldini e Castoldi e con una prefazione di Guido Ruotolo. È un libro importante perché è un libro che non teorizza, diciamo, nell'ambito dell'antimafia, non vuole produrre teorie, misure, ideologie, ma racconta come ci si può confrontare, come si può affrontare la minaccia mafiosa semplicemente attraverso un po' di coraggio, un po' di onestà. Io quindi saluto l'autore del libro, insomma, che poi è stato intervistato

0: d'Antonio Armano, che ne è un po' la voce narrante, che è Sebastiano Buglisi. Buonasera e benvenuto a Zapping.
1: Buonasera a lei e a Zapping.
0: Allora, innanzitutto vorrei che lei mi dicesse che cosa ha voluto intendere parlando di antimafia dei fatti, perché c'è sicuramente un'antimafia delle dichiarazioni, un'antimafia delle parole, forse un'antimafia della retorica, e poi nel suo libro si cerca di parlare dell'antimafia dei fatti. Lei come la intende?
1: L'antimafia dei fatti, cioè per raccontare effettivamente le ingiustizie che un soggetto come me nel tempo ha subito. E invece c'è un'altra antimafia, che io l'ho definita antimafia di facciata, che alla fine, diciamo, invece di perseguire le logiche delle storture, persegue, per così dire, le logiche del potere, del clientelismo, tutto qui.
0: Lei, tra l'altro, non nasce come imprenditore, se l'è costruita pezzo a pezzo fin da quando era giovane questa impresa, che poi è diventata importante, agisce e opera in tutta Italia. Mi faccia brevemente un po' la sua storia. Come è arrivato a guidare un'impresa che è entrata nel mirino dei mafiosi?
1: Guardi, io ho iniziato la mia attività lavorativa come geometra. Ho fatto il libero professionista per diversi anni e poi casualmente ho affittato un locale di mia proprietà alla Telecom, allora Sippe, e che, diciamo, a seguito di questa, diciamo, operazione che ho fatto con la SIP stessa mi ha offerto di ristrutturare il locale che io ho affittato, e quindi, diciamo, entro nell'ambito, diciamo, delle attività imprenditoriali edilizie. Ecco, qui così inizia la mia attività da imprenditore. Poi, certo, diciamo, l'attività che prima, diciamo, aveva soltanto una destinazione edile, poi l'attività si amplia e diventa la mia azienda, un'azienda che opera nel settore, per così dire, tecnologico, delle telecomunicazioni e delle attività, diciamo, tecnologiche in ambito ferroviario.
0: E non solo in Sicilia, un po' in tutta Italia, no?
1: Certo, in tutta Italia e con clienti anche importanti. E francamente le devo dire questo, che la mia soddisfazione nasce dall'apprezzamento che i clienti fanno rispetto, diciamo, al nostro lavoro, rispetto alla nostra puntualità e rispetto anche, ripeto, a un lavoro fatto bene. Per esempio, noi momentaneamente stiamo lavorando per Mermec a Genova, dove stiamo realizzando la trazione elettrica in delle gallerie per, diciamo, il consorzio guidato da Willbuild, e praticamente, diciamo, stiamo avendo, diciamo, dei riconoscimenti.
0: Siete apprezzati, insomma.
1: Che mi commuovono.
0: Ma lei mi dica, allora, in che momento dello sviluppo della sua azienda e del suo lavoro lei ha cominciato ad accorgersi che gli appetiti della mafia si indirizzavano nei suoi confronti? In che momento ha cominciato a succedere?
1: Ma in che momento, diciamo, sin dall'inizio? Perché, diciamo, la mafia, che comunque è presente, diciamo, la mafia o l'andrangheta o la camorra, che sono presenti, diciamo, capillarmente sul territorio, non intendono lasciare indenne l'imprenditore che opera nelle loro zone di competenza, e quindi chiedono che, diciamo, gli venga riconosciuto un certo compenso, perché dicono loro

0: anche noi dobbiamo vivere.
1: Dobbiamo mangiarci tutti su questo appalto,
0: esatto,
1: no?
0: Dobbiamo vivere tutti.
1: Dobbiamo mangiarci. Questi, diciamo, questi approcci sono anche minacciosi, sono anche violenti. Lei non aveva paura a reagire contro tutto questo?
0: Guardi, diciamo, gli approcci, diciamo, da parte della delinquenza, diciamo, organizzata, sono approcci apparentemente amichevoli. Certo, nei momenti in cui si verificavano questi approcci, queste richieste, io mi rivolgevo immediatamente alle, diciamo, forze dell'ordine e denunciavo i fatti. E quindi poi ci si trovava...
1: Diventavano meno amichevoli, immagino, a quel punto.
0: Esatto, e poi ci si trovava praticamente di fronte a un'azione, diciamo, legale, dove io, diciamo, rappresentavo la parte civile nel processo che veniva, diciamo, instaurato per perseguire, diciamo, l'estorsione che in precedenza l'organizzazione delinquenziale mi aveva fatto.
1: Ecco, ma il coraggio per fare questo, non aveva paura di ritorsioni, di attentati?
0: Sì, in un primo momento sì, ce l'avevo la paura, però poi ho detto che ho pensato che la strada per cui non poteva essere diversa, e quindi la paura l'ho messa da parte.
1: Beh, insomma, è stata una decisione difficile. Immagino che poi lei sia stato apprezzato dalla magistratura, dalle forze dell'ordine per questa sua attività di denuncia. Le è stato riconosciuto questo coraggio?
0: Certo, mi è stato riconosciuto. Mi è stato riconosciuto, tant'è che ho avuto praticamente per questi danni che io ho subito nel tempo, ho avuto praticamente un riconoscimento da parte dello Stato di circa 1,5 milioni che ho utilizzato interamente per, diciamo, ammodernare i mezzi che occorrevano nell'impresa che io gestivo.
1: Anche perché ne ha fatti arrestare parecchi poi di quelli che l'hanno
0: minacciato. Certo, ma sono stati arrestati in tanti, ma non solo sono stati arrestati, ma io, costituendomi parte civile in alcuni processi che gli imputati non erano perseguiti per il diritto di associazione a delinquere, di associazione del famoso 416 bis, praticamente io sono, costituendomi parte civile, ho dimostrato che in realtà praticamente si trattava di un'estorsione non prodotta dal singolo o dal singolo delinquente, ma era un'estorsione prodotta, diciamo, dall'organizzazione mafiosa.
1: Però, Pugliese, prima di lasciarlo, io vorrei che mi raccontasse una svolta della sua vita, perché tutti questi riconoscimenti, tutto questo riconoscimento da parte dello Stato, della magistratura, delle forze di polizia, a un certo punto si interrompono perché lei decide di assumere nella sua azienda un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena. Come è accaduto tutto questo? Perché a un certo punto lei è passato dalla parte dei cattivi?
0: No, guardi, io dico questo: se il riferimento è Maurizio Avola, le dico subito che, diciamo, l'assunzione mi è stata raccomandata dal mio legale, che era anche il legale di Maurizio Avola. E poi, perché, diciamo, ho fatto questa considerazione, una considerazione molto semplice: Maurizio Avola ha, diciamo, pagato, diciamo,
1: il suo debito con la giustizia,
0: ha pagato i suoi reati ed è libero. E quindi perché praticamente non offrire a questa persona la possibilità, diciamo, di avere un posto di lavoro dignitoso per praticamente ritornare a vivere e a non commettere più reati, a vivere lealmente e a non commettere più reati? Questo è la impostazione che lei ha dato all'assunzione.
1: E questa l'ha dovuta anche un po' pagare in termini di reputazione.
0: Perché se io non lo avessi

0: assunto, ma io non solo ho assunto Maurizio Aura, ma ho assunto anche altri soggetti che erano in galera o che erano usciti
1: perché ha aiutato a non tornare a commettere reati. Purtroppo la puntata è finita, io lo devo salutare, avrei parlato anche molto volentieri più a lungo, ma intanto grazie per essere stato con noi, grazie a Sebastiano Puglisi, l'antimafia dei fatti. Non ho tempo per ringraziare tutti, li do per ringraziati, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini, anticipo campionato Milan-Venezia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
3: Il mese di agosto è un mese particolare, è il mese delle vacanze, ma per la famiglia francescana è il mese in cui ogni anno il 2 agosto si celebra il perdono di Assisi. Sono tantissimi i giovani che raggiungono Assisi. In questo mese c'è anche l'incontro di Papa Leone con i giovani francescani del Mediterraneo. E allora riandiamo a quando Francesco chiese al Papa la bellezza del perdono. Sentite, Santo Padre, è Francesco che parla, di recente, in onore della Vergine Madre di Cristo, ho restaurato per voi una chiesa. Prego, mi conceda che in essa venga posta un'indulgenza senza bisogno di offerte. Il Papa rispose: secondo la consuetudine, questo non si può fare. È opportuno che chi chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano per aiutare. Poi aggiunse: indicami tuttavia quanti anni desideri che io fissi per questa indulgenza. E Francesco replicò: Santo Padre, piaccia alla vostra santità concedermi non anni, ma anime. A Francesco premeva davvero elargire il dono della misericordia. Se viene concesso, è un atto straordinario, valido per sempre. Vi è anche però un altro motivo alla base di questa richiesta. Francesco scrive quella che io chiamo l'enciclica della misericordia. Dirà ad un frate che si bisticciava spesso con un altro suo confratello: fai in modo che ogni volta che incontri i tuoi occhi non vada via senza aver sperimentato il tuo perdono. È bellissimo questo invito. Ecco perché Francesco ha ottenuto dal Papa l'indulgenza e tutti noi possiamo attingere a questa misericordia. Un uomo perdonato è un uomo che perdona. Un uomo perdonato è un uomo che diffonde aria nuova.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: e voilà, una ghiotta bontà.
1: Questo piatto va sicuro, te lo dico.
0: Kiwi e Arturo.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Prendila! Presa!
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Zona Cesarini. 20 e 43 minuti, buonasera, ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Fra poco saremo a San Siro con Daniele Fortuna per l'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Nel frattempo è già iniziata Cremonese-Modena, prologo della seconda giornata di B. E allora velocissimamente andiamo allo Zini per un aggiornamento flash con Marco Signorelli.
8: Buonasera da Cremona, qui si gioca da 11 minuti e 8 secondi, il risultato è sempre di 0-0 tra Cremonese e Modena. È stato un pomeriggio burrascoso, non è un modo di dire a Cremona, perché una tromba d'aria si è abbattuta sulla città provocando diversi danni. La situazione ora però è tornata serena, il campo dello Zini è in buone condizioni, la curva della Cremonese però ha deciso di non entrare allo stadio in segno di solidarietà nei confronti di quei concittadini che proprio in questo momento stanno cercando di porre rimedio appunto ai danni del maltempo. Rapidamente le formazioni: Cremonese in campo con un 4-2-3-1 con Nagazzi in porta, in difesa Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Pezzella, Pontisso e Gerli sono i due di centrocampo, poi Licuna, Sbonazzoli e Van de Putte, dietro l'unica punta che è De Luca. 3-4-2-1 per il Modena con Cicci Sola tra i pali, poi Tonoli, Nadore, Niling in difesa, linea mediana con Santoro, Brugman, Bianco e Zampano e poi tre davanti Olzer, Caso e Ambrosino. Siamo al 13° minuto del primo tempo, Cremonese 0 Modena 0, studio.
7: C'è anche il basket con l'Italia impegnata nelle qualificazioni mondiali in casa della Bosnia. Siamo nel secondo quarto con la Bosnia in vantaggio per 32-25. Vi daremo aggiornamenti nell'intervallo. Partiamo allora con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Rinaudo alla realizzazione tecnica. Campo principale Meazza San Siro per Milan Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A con la radiocronaca di Daniele Fortuna. E a rimbalzo di linea lo stadio Zini per Cremonese Modena, anticipo della seconda di con Marco Signorelli, linea campi.
9: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
10: La maglia rossonera con il numero 6 a coprire il centro del campo è il debutto in casa del Milan, ma questa è anche la serata del ricordo dell'omaggio di Franco Baresi, uno dei calciatori, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Lo ricorda la curva con un lungo striscione, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Franco Baresi, ciao capitano, e anche la sua bandiera. Baresi 6, sfondo rosso-nero. Buonasera da San Siro, buonasera da Daniele Fortuna, che grazie all'assistenza tecnica di Gioele Campagna vi racconterà Milan-Venezia, l'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, tutta nel ricordo appunto di Franco Baresi. Le formazioni: il Milan con Maignan in porta, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musa, Modric e Tesaghi, Loftus, Cicche e Sisse, dietro l'unica punta Gonzalo Ramos. Soltanto due cambi nel Milan rispetto al debutto vittorioso contro il Torino: c'è Modric dall'inizio e non Bashari, Bartesaghi e non Estupiñán. Soltanto un cambio per Giovanni Stroppa rispetto invece al debutto insoddisfacente, la sconfitta in casa contro il Lecce: c'è Abs e non Correia, largo sulla destra. E però in questo momento si fa silenzio, le squadre sono al centro del campo per il ricordo di Franco Baresi, tra gli applausi. Luci basse, Baresi sul maxi schermo di San Siro con le sue parole, il suo ricordo, tutto quello che per lui ha rappresentato il Milan, al contrario, anche la maglia del Milan. Non mi devo far valere con la voce, ma devo farmi valere sul campo. Devo essere un punto di riferimento, ispirare i compagni, non lasciare indietro nessuno. Queste sono le parole che scorrono anche sul maxi schermo, la voce di Franco Baresi. E l'applauso di San Siro, lo ascoltiamo ancora. Le sue parole proprio a proposito di San Siro, il rapporto, il ringraziamento per i tifosi, vorrei ringraziarli uno per uno. Ciao capitano, adesso la scritta sul maxi schermo, la sua maglia con il numero 6 sistemata in tribuna nel suo posto, in quello che comunque resterà il posto di Franco Baresi. Adesso il Milan va a sistemarsi, maglia rossonera dall'altra parte, il bianco, la maglia bianca del Venezia, la parte superiore però sulle spalle con l'arancio e con il verde. Il Venezia si diceva che giocherà con Stankovic in porta, poi Chentien, bella Kociap, Frangic, difesa a tre di Stroppa, Eno, Kiko Perez, Busio, Basic e Abs a centrocampo davanti, Yeboah e Adams, coppia confermata, l'arbitro sarà Manganiello. Gli applausi ancora di San Siro per la maglia gigantesca, questa riproduzione della maglia con il 6 di Baresi, viene arrotolata e portata via. Tra poco si comincia con il calcio d'inizio affidato al Milan, attaccherà verso la curva nord nel primo tempo. Lo stadio è praticamente al completo, anche oltre 1000 tifosi del Venezia. Tra poco si comincia, si diceva, intanto però si gioca già allo Zini. Allora andiamo lì da Marco Signorelli, Cremonese Modena.
8: E ci uniamo anche noi al ricordo del grande Franco Baresi, che tante volte ha giocato anche qui allo stadio Zini tra gli anni 80 e i primi anni 90. Qui siamo al 18° minuto del primo tempo con il parziale che resta sullo 0-0 tra Cremonese e Modena. Non c'è il tutto esaurito, l'abbiamo detto, i tifosi, la curva della Cremonese ha deciso di non entrare allo stadio, ma mancano credo anche alcuni tifosi del Modena. Erano stati annunciati un migliaio di tifosi giallo-blu in arrivo allo Zini, a occhio mi sembrano meno, poi attendiamo ovviamente i dati ufficiali. Non abbiamo ancora detto che l'arbitro della partita è il signor Antonio Rapuano di Rimini, che ha sulla panchina della Cremonese c'è Marco Giampaolo, su quella della Modena c'è Daniele Galloppa, che è stato anche calciatore allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Siena. C'è molta stima reciproca tra i due, mentre ora prova ad attaccare da sinistra il Modena con un lungo lancio di Zampano per caso, che poi prova un colpo di tacco inutile, il pallone che si spegne sul fondo. Non ci sono state grandi azioni da segnalare fino a questo momento, quando siamo a metà del 19° minuto, sempre Cremonese 0 Modena 0. Torniamo a San Siro.
10: Minuto esatto, Milan 0 Venezia 0, già Milan pericoloso con Loftus-Cheek, conclusione però larga rispetto alla porta di Stankovic, che tocca il pallone adesso in completo giallo il portiere della Venezia. A centrocampo va Busio, ma c'è fallo, c'è un calcio di punizione per il Milan con Modric, che raccoglie il pallone titolare, non come a Torino, sarà entrato invece nel secondo tempo Modric, che il 9 settembre compirà 41 anni, giornata piena di notizie nel Milan, il sorteggio non semplice in Europa League contro il Benfica, poi le due inglesi tra le squadre che dovrà affrontare, la formazione di Amorim, Sunderland e Bournemouth, insomma un sorteggio, accoppiamenti piuttosto complicati per il Milan, tutto questo poi nel giorno della partenza di Rafa Leao, raggiunto l'accordo tra giocatore e Galatasaray. Alla fine l'offerta economica è stata più convincente, quella della squadra turca rispetto a quella dell'Aston Villa, 12 milioni di ingaggio a stagione per Leao contro i 7 dell'Aston Villa. Modric intanto recupera il pallone a centrocampo, ancora a sinistra Bartezaghi, ha preferito da Morim a Estupiñan rispetto alla prima partita di campionato a Torino. Rimessa laterale con Bartezaghi sulla sinistra, pronto a battere. C'è qualcosa però che l'arbitro Manganiello va a dire a un giocatore del Venezia, che recupera dietro in difesa, ma ancora il Milan lì è davanti molto aggressivo, Kike Perez, e poi ancora il Venezia che manovra bene con Basic, gira dall'altra parte, Frangic sulla sinistra, eccolo il difensore croato, linea centrale della campo, ancora dietro per Busio, capitano e regista del Venezia, tocca il pallone, poi lo smista ancora in mezzo nel cerchio centrale per Kike Perez con il sinistro, carezza il pallone, lo porta sulla sinistra, ancora prova a giocare palla a terra il Venezia, calcio di punizione per la squadra di Estropa, allarga le braccia a Morim dalla panchina, Milan 0 Venezia 0 e il quarto minuto. Cremona,
8: a Cremona sta per chiudersi il 21esimo minuto, Cremonese 0 Modena 0, poco fa un cross dalla sinistra di Luperto per la testa di De Luca che ha colpito il pallone, è terminato però sul fondo, non è riuscito a centrare lo specchio della porta l'attaccante grigio-rosso, ritmo che in questi minuti almeno fino a questo momento non è stato certo forsennato, prova ad accelerare però ora il Modena con Caso che scatta a sinistra un po' di campo, Caso rientra sul destro poi torna sul sinistro, la palla in mezzo, il destro in corso di Bianco dal limite dell'area con il piatto destro, il pallone che però termina di molto a lato alla sinistra della porta, difesa da Agazzi, dunque sfuma una buona occasione per il Modena, la prima per la formazione emiliana. 21 minuti 35 secondi sul cronometro, Cremonese 0 Modena 0, San Siro Fortuna.
10: Al quinto minuto 0-0, recupera il pallone il Milan all'indietro, Bartezaghi poi si va dall'altra parte, Musa Ciucuese prova a partire, Aps su di lui in mezzo il Milan, cerca di giocare questo pallone con Gonzalo Ramos che viene incontro, Musa bene qui l'inserimento da parte dell'ex giocatore dell'Atalanta, limite dell'area di rigore, poi arriva la conclusione di Sisse, alta sulla traversa ma subito, applausi per lui dopo il gol segnato al debutto contro il Torino, questo ragazzo di 19 anni che viene dal Catanzaro, origini trevigiane, i genitori sono della Guinea, se ne è parlato tanto in settimana per il suo gol ma anche per il modo di giocare, qui sta per commettere un errore madornale, Kike Perez con un passaggio all'indietro che taglia tutta l'area di rigore con Stankovic che non sarebbe stato in grado di intervenire, si salva in qualche modo il Venezia ma poi ancora Sissere viene fermato all'ultimo momento nell'area di rigore del Venezia, attacca il Milan, buona partenza sottolineata dagli applausi dei tifosi rossoneri, rimessa laterale per il Venezia, già in affanno la squadra di Stroppa, sesto minuto Milan 0 Venezia 0, Cremona
8: 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Cremonese e Modena, poco fa una punizione in favore del Modena da circa 25 metri con palla leggermente spostata sulla sinistra, ha provato a calciare direttamente Ambrosino che però non è riuscito ad alzare il pallone, ha centrato in pieno la barriera, ora il gioco è fermo, riprenderà a breve con un calcio di punizione in favore della Cremonese all'interno della propria metà campo. Ricordiamo che questa è la prima partita stagionale che gioca la Cremonese allo Zini, che ha giocato la prima di campionato a Empoli perdendo 1-0, mentre in Coppa Italia ha giocato contro la Sampdoria, sarebbe stata teoricamente padrone di casa la Cremonese, ma hanno giocato al Druso di Bolzano perché il campo dello Zini era impraticabile a causa della siccità. Attacca ora la Cremonese, seguiamo questa azione prima di restituire la linea a San Siro, un cross da sinistra, esce Cicisola e blocca il pallone, 25esimo Cremonese 0 Modena 0 San Siro.
10: attacca il Venezia sulla sinistra con Naps che va a scambiare con Frangic, poi la pallone che viene giocata ancora all'indietro, fa girare la palla il Venezia, si va a destra da Chentien, linea centrale del capo, pressing da parte di Sisse, poi il pallone che passa tra i piedi di Enno, non controlla bene Kike Perez con questo lancio lungo per nessuno, mentre

0: ed è Winter a recuperare il pallone all'indietro per Maignan, che va a scambiare dall'altra parte con Ghila sulla destra. Il rilancio dell'ex giocatore della Lazio, ancora Gonzalo Ramos a venire incontro, spalle alla porta, ma siamo sempre nella metà campo del Milan che gioca con il pallone a terra. Ancora Mario Ghila, che il pallone più volte non c'è movimento da parte dei compagni, ma tutto questo anche per la buona interpretazione del Venezia, il pressing, le posizioni tenute dai giocatori della squadra di Stroppa. Ghila ancora dopo il passaggio in orizzontale di Maignan, Ghila adesso con il sinistro per Gonzalo Ramos che va a terra, c'è fallo dice l'arbitro, c'è la calcio di punizione per il Milan. Gran lavoro l'attaccante portoghese per far salire la squadra, per magari propiziare gli inserimenti dei centrocampisti o degli incursori come Loftus-Cheek e Siste. Nono minuto, Milan 0, Venezia 0, Cremona.
1: 26esimo a Cremona allo stadio Zini, 0-0 tra Cremonese e Modena, una Modena che però negli ultimi minuti si è fatto un po' più intraprendente, ora la Cremonese è costretta ad arretrare il proprio raggio d'azione ed è ancora il Modena che fa girare il pallone, sebbene lo faccia ora con i suoi tre difensori centrali, ora con Tonoli, lo abbiamo letto prima, con i ritmi che per ora sono piuttosto bassi, il passaggio indietro di Bianco ancora per Nador, un'azione quella degli emiliani che si sviluppa ancora una volta a partire dalle proprie retrovie con Nador che prova a servire un pallone al centro, lo fa in favore di Brumman che gira su se stesso, poi prova a cambiare gioco sulla destra, c'è un pallone davanti interessante per Tonoli che sembra partito in posizione irregolare, e così arriva il fischio, si alza il braccio del signor Rapuano e dunque gioco fermo. 27esimo minuto, Cremonese 0, Modena 0, torniamo a Milano.
0: 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia quando siamo arrivati al decimo minuto, altro movimento da parte di Sisse sulla sinistra, fermato poi, calcio di punizione per il Venezia, sta per essere battuto, lancio completamente sbagliato per Adams, raccoglie il pallone Maignan, fa ripartire i difensori del Milan, prima Ghila, poi lo scambio con De Winter, ancora lo spagnolo porta in avanti il pallone, va via in progressione, poi cerca Sisse, questa volta molto arretrato, si va dall'altra parte, c'è Musa, c'è Loftus-Cheek ancora a centrocampo, gli scambi si muovono come dovrebbero i giocatori del Milan, ancora Modric, su di lui però c'è Kike Perez, Modric allora all'indietro per Musa che poi deve rilanciare, qui sta per perdere il pallone, il Milan non lo perde perché bella Kocap va in anticipo su Gonzalo Ramos ma manda il pallone in fallo laterale, sempre zona centrale del campo. Rabiot, come era successo a Torino, parte dalla panchina, evidentemente la forma ancora non è quella giusta malgrado il gol poi è segnato allo Stadio Olimpico Grande Torino, provava ad andare via adesso Gonzalo Ramos, poi Sisse, passaggio in mezzo all'area di rigore, esce Stankovic, i giocatori a terra ma non c'è nulla, segno l'arbitro, blocca Stankovic, può far ripartire il Venezia, il ritmo è abbastanza sostenuto, però per ora non ci sono state occasioni eclatanti. Milan 0, Venezia 0, 11esimo, Cremona.
1: Cremona, siamo al 29esimo minuto, qui il ritmo non è affatto sostenuto, almeno fino a questo momento, ma sappiamo che la partita potrebbe accendersi da un momento all'altro, per il momento siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Cremonese e Modena, non ci sono ancora stati tiri in porta né da una parte né dall'altra, ora è la Cremonese che gestisce un pallone sempre nella propria metà campo, però con De Luca costretto ad arretrare per andare a prendersi la sfera con il tema offensivo che ora prova a svilupparsi sul settore di destra con Vogliacco che cede a Licunas indietro per Bonazzoli, lo scambio con Gerli, poi un pallone con il sinistro scodellato in area, però la difesa del Modena riesce a mettere il pallone fuori dall'area, ancora la Cremonese però che fa girare la palla tutto intorno all'area del Modena, poi c'è Luperto al limite dell'area, pensa al tiro, il sinistro di Luperto e la parata di Cicisola, lo abbiamo chiamato, eccolo il primo tiro in porta della partita, da quasi 30 metri il mancino di Luperto che ha calciato in una maniera potente, un po' centrale, la parata in tuffo di Cicisola a liberare e a salvare il risultato. 30esimo minuto, Cremonese 0, Modena 0, San Siro.
0: L'occasione è arrivata per il Milan con Ciucuese che ha rubato un pallone sulla destra, poi è andato in profondità per Gonzalo Ramos, ha messo il portoghese davanti alla porta.

0: davanti a Stankovic, non è stato preciso, ha tirato addosso al portiere del Venezia, occasione sprecata possiamo dire da parte del Milan, da parte di Gonzalo Ramos, forse era anche partito in posizione di fuorigioco, non si era alzata però la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Manganiello e dunque opportunità sperperata da parte del Milan. Busio all'indietro per il Venezia, retropassaggio, Stankovic con i piedi, la portiere del Venezia fuori dall'area di rigore, poi Perez torna indietro, Modric su di lui, il pressing da parte del Milan deciso ed efficace, anche se se la cava in
1: vantaggio del Modena, scusa fortuna al 31esimo c'è il vantaggio del Modena con Holzer, dunque cambia la parziale allo Zini, Cremonese 0 Modena 1, a te.
0: E qui ancora 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia, ma il Milan porta il pallone in avanti, Bartesaghi si ferma, poi Sisse con il destro all'indietro, rasoterra per Pavlovic, il palleggio del Milan, a centrocampo c'è Modric, c'è Loftus-Cheek che prova a partire, un po' troppo macchinoso però in questo attacco del Milan, poi arriva il passaggio in profondità di Chukwueze per nessuno, c'è Frangic e poi c'è una rimessa laterale a favore del Venezia. Milan 0 Venezia 0, siamo arrivati al 14esimo minuto, Cremona.
1: A Cremona siamo al 32esimo, dunque come abbiamo detto poco fa è cambiato il risultato, la Modena conduce per 1-0 sulla Cremonese grazie al gol realizzato da Holzer, ci sono però grandi responsabilità da parte della difesa della Cremonese, tutto pronto per la ripresa del gioco, l'arbitro Rapuano però fa cenno con la mano di aspettare, probabilmente c'è in corso un check, ancora Rapuano che ferma i giocatori della Modena che chiedono informazioni, ora dà il via il gioco, può riprendere ed effettivamente si ricomincia a giocare. Dicevamo di un lungo lancio che è partito praticamente da metà campo, lo ha fatto Brugman, poi lo stop bellissimo di Luperto con il mancino che con un altro passo è riuscito a dribblare anche il portiere Ragazzi e mettere il pallone alle spalle del portiere della Cremonese, ma Holzer è partito praticamente fra due giocatori della Cremonese che hanno sbagliato completamente la posizione, non sono riusciti a mettere in fuorigioco l'attaccante del Modena, dunque Emiliano in vantaggio quando siamo al 33esimo minuto del primo tempo, Cremonese 0 Modena 1, San Siro
0: 0-0, anche il Venezia davanti un minuto fa con Eno libero sulla destra, il cross però impreciso per Adams che non è riuscito a controllare il pallone, Maignan adesso nell'area di rigore del Milan con i piedi da Pavlovic, pressing del Venezia, Pavlovic rilancia, cerca Ramos a terra, il portoghese non c'è falla, ha recuperato il pallone il Venezia nella metà campo del Milan, arriva Sisse, ruba palla, poi Ramos può partire, Loftus-Cheek davanti si fa vedere e qui aspetta troppo Gonzalo Ramos, ancora Loftus-Cheek, Chukwueze chiama il pallone largo sulla fascia da ala, da esterno può puntare Aps, Chukwueze poi rientra con il sinistro, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Modric largo, viene attaccato e perde il pallone, Luka Modric può andare in contropiede, allora il Venezia, Ibo Adams provano a scambiare i due, un passaggio di troppo e impreciso, Pavlovic tra gli applausi, manda il pallone in fallo laterale, ma qui ha rischiato il Milan in contropiede, toccato troppe volte il pallone Adams prima di andare al passaggio per Yeboah che si era liberato bene, alla fine passaggio un po' così, rimessa laterale per il Venezia da sinistra praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, la seguiamo prima di tornare da Marco Signorelli per seguire Cremonese Modena, 17esimo 0-0 all'indietro il Venezia si riparte dai difensori, Milan 0 Venezia 0, 17esimo Cremona.
1: Qui siamo al 34esimo, il parziale è Cremonese 0 Modena 1, ma poco fa la Cremonese ha rischiato di trovarsi sotto di due gol, in questo caso si sono completamente dimenticati di Zampano, pescato da un altro lancio lungo, è partito da sinistra il numero 7 del Modena, ha messo un pallone basso nel mezzo, non ha trovato compagni, c'è stata però la deviazione del difensore della Cremonese Pezzella che per poco non beffava il proprio portiere, il pallone che ha accarezzato il palo e poi è terminato sul fondo, dunque gioco che è ripreso con un calcio d'angolo in favore del Modena che però non ha portato a niente, ma in ogni caso la Cremonese ha corso un grandissimo rischio, Cremonese che ora

0: prova ad attaccare con De Luca sul lato corto dell'area di rigore, però è pressato da Bianco che riesce a toccargli il... Allora poi c'è il retropassaggio di De Luca, sta per concludersi il 35esimo minuto di gioco allo Zini con il parziale che, come abbiamo detto, vede la Cremonese sotto di un gol contro il Modena. Allora la linea può tornare a San Siro, Milan-Venezia.
1: Tarramusa nel cerchio di centrocampo, c'è calcio di punizione per il Milan, in sofferenza negli ultimi minuti, scuote la testa Ruben Amorim lì e poi con lo sguardo va a cercare i suoi collaboratori in panchina, comincia bianca per Amorim, completo scuro invece per Giovanni Stroppa, dall'altra parte Modric a centrocampo, tocca per Loftus-Cheek, ancora una volta movimento di Ramos, andare in contro al pallone, spalle alla porta, aiutare a legare il gioco della squadra, il pallone però finisce in fallo laterale e l'ultimo a toccare è stato proprio lui, perché si ricomincerà con una rimessa segnata al Venezia da sinistra, zona di centrocampo, si fa vedere Basic, il pallone invece viene spedito più avanti, Adams con il corpo cerca di proteggerlo ma il Milan ha recuperato con Bartesaghi, poi il pallone indietro dall'altra parte per De Winter, Ghila, i difensori manovrano, poi lancio per nessuno da parte di Mario Ghila con Gonzalo Ramos completamente tagliato fuori, Stankovic con i piedi per un'altra possibile azione della Venezia con Busio che trascina il pallone, poi Yeboah, bene qui Adams solo, area di rigore, Adams si allarga, è troppo, conclusione Maignan a terra. Grande occasione per il Venezia, ha fatto tutto bene, un paio di passaggi in verticale, bravissimo ancora una volta Yeboah, poi qui Adams ha tenuto troppo il pallone, se l'è portato sulla sinistra, alla fine ha consentito anche la difesa del Milan di recuperare su di lui, il sinistro veramente fiacco, quasi un passaggio per Maignan, ma il Venezia è in partita e come Milan 0, Venezia 0, ventesimo, Cremona.
0: 37esimo a Cremona, Cremonese 0, Modena 1, gioco fermo ora perché è stato necessario prestare soccorso al giocatore della Cremonese Vogliacco che aveva subito un colpo, dunque è stato accompagnato fuori dal campo, niente di grave però, Vogliacco è già pronto a rimettere piede in campo, attende soltanto il via libera da parte dell'arbitro Rapuano, dunque il gioco che nel frattempo è ripreso, come detto Cremonese 0, Modena 1, decide fino a questo momento la rete realizzata al 31esimo da Holzer, l'ex giocatore di Pescara e Brescia, cresciuto nelle giovanili del Milan, ancora il Modena però che attacca ora lo fa dal settore di sinistra, ancora con Caso che cede a Zampano, Zampano sul lato corto dell'area di rigore all'indietro per Caso, il pallone nel mezzo per Bianco che scodella in mezzo per Zampano, Zampano in area all'indietro ancora per Caso, allo spazio per il cross, arriva il cross con il destro di Zampano, ci mette la testa all'Uperto che allontana e poi Gerli prova dalla distanza con il destro che però termina sul fondo alla destra della porta difesa da Agazzi, sta per concludersi il 38esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Modena 1, San Siro
1: 0-0 con il Milan che è andato in avanti con un passaggio in verticale per Gonzalo Ramos, è stata perfetta la chiusura in diagonale di Abs da sinistra in mezzo, è arrivato in anticipo, una situazione che poteva essere veramente complicata, spinosa per la difesa del Venezia, e il Milan adesso a scambiare il pallone nella zona centrale del campo, poi ancora più avanti, limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos, conclusione con il sinistro larghissimo. Il pubblico, i tifosi rossoneri però apprezzano, applaudono il numero 9 del Milan che ha avuto la migliore occasione per la squadra di Amorim per il vantaggio, però fatto respingere il tiro da Stankovic dal portiere della Venezia, era tutto solo davanti alla porta del Venezia, dall'altra parte ha sprecato anche la squadra di Stroppa in contropiede con una combinazione di tra Yeboah e Adams con l'attaccante nigeriano però ex Siviglia che ha concluso male in maniera troppo debole su Maignan. Musa adesso a centrocampo a recuperare il pallone, a tornare indietro da Maignan, poi Modric venire incontro, limite dell'area di rigore, il passaggio per Sisse con il fisico.

0: riesce a servire Bartesaghi, poi Pavlovic in mezzo, area di rigore, Pavlovic ancora, Stankovic però in uscita, tempi perfetti da parte del portiere del Venezia con Pavlovic, si era sganciato, era andato nell'area di rigore del Venezia, aveva sfruttato l'ottimo passaggio in verticale di Bartesaghi, qui però tempismo invidiabile nell'uscita da parte di Stankovic, altra buona opportunità per il Milan, ancora una volta però il portiere del Venezia è stato perfetto. Milan 0 Venezia 0, 23esimo Cremona,
1: 41esimo a Cremona, sempre Cremonese 0 Modena 1, il sinistro dalla distanza di Zampano sul fondo, ma era arrivato il fischio dell'arbitro Rapuano, gioco fermo, ravvisato la posizione irregolare del numero 7 del Modena, poco fa ha provato a costruirsi un'occasione la Cremonese, che finora ha calciato in porta soltanto una volta dalla distanza con Luperto, ci ha provato con Licunas che ha tentato una serpentina in area, poi però si è allungato troppo il pallone, un po' egoista il giocatore lituano, e dunque facile l'intervento di Cicisola a bloccare il pallone, dunque a vanificare la chance della formazione grigiorossa, che ora soffre un po' delle ripartenze del Modena. Ora un tentativo di cross dalla destra ancora della formazione di Galloppa, con il pallone che rimbalza su Luperto, dunque il Modena che può andare a calciare un altro calcio d'angolo dalla bandierina di destra, con l'autore del gol Holzer che va a incaricarsi della battuta. 42esimo del primo tempo, Cremonese 0 Modena 1, San Siro.
0: Occasione colossale per il Venezia, sulla sinistra è andato via Abs, ha messo il pallone in mezzo, Adams ha concluso male, non è riuscito anzi a concludere praticamente a 4 metri dalla porta, lisciato, è arrivato Yeboah da dietro, qui fortunato il Milan perché Yeboah va a concludere sul corpo di Pavlovic, poi il pallone rimbalza addosso al numero 10 del Venezia e finisce oltre la linea di fondo, ma questa veramente è stata l'occasione migliore per il Venezia per passare in vantaggio, non l'hanno sfruttata i due attaccanti, prima Adams e poi Yeboah, ancora problemi e sofferenza per il Milan, così come aveva previsto Amorim, ne ha parlato alla vigilia Pavlovic per l'inserimento di Bartesaghi, l'anticipo però di testa da parte di Shentien, poi la pallone finisce nel fallo laterale, ultimo a toccare è stato Kike Perez, rimessa allora in zona d'attacco per il Milan proprio davanti alla panchina con Giovanni Stroppa in piedi, Bartesaghi va a scambiare con Sisse, poi all'indietro c'è Modric con il sinistro in mezzo, Musa deve essere più veloce il Milan nello scambiare il pallone, Ghila, il pallone però si ferma, adesso a centrocampo c'è De Winter, poi riparte Luka Modric sempre nel cerchio centrale in orizzontale per Musa, non c'è movimento da parte dei giocatori più avanzati di Loftus-Cheek e di Gonzalo Ramos che va a giocare sempre spalle alla porta, su di lui c'è una marcatura perfetta occhiuta da parte di Bella Kochap, ancora il Milan gioca il pallone all'indietro, si ricomincia da Pavlovic, Milan 0 Venezia 0, 26esimo Cremona.
1: La Cremona sta per iniziare il 44esimo minuto che inizia proprio ora, con la Cremonese sempre sotto di un gol contro il Modena, il gol al 31esimo di Holzer, poco fa ancora Modena con il tentativo, l'incursione da sinistra di Caso, poi la conclusione debole centrale, nessun problema per Agazzi che ha bloccato il pallone, ora si lamenta la Cremonese che vorrebbe una deviazione, un calcio d'angolo, ma non è così, il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Modena, un Modena che dopo i primi minuti di studio si è fatto preferire alla formazione di casa, un passo indietro dal punto di vista del gioco per la Cremonese rispetto alla gara d'esordio pur persa contro l'Empoli, in cui comunque la formazione di Giampaolo aveva mostrato a tratti un buon gioco, anche se era mancata poi la stoccata. Ricordiamo invece che il Modena ha iniziato il suo campionato vincendo 2-1 a Benevento, gioco fermo, ora palla nella zona centrale del campo, sta per iniziare l'ultimo minuto di questo primo tempo, Cremonese 0 Modena 1 San Siro.
0: Invece è il 27esimo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, sta giocando meglio il Venezia e per occasioni ma anche per qualità nel palleggio, Sisse adesso va a terra, c'è il calcio di punizione e c'è anche la prima ammonizione della partita, è stato Shentien a cercare di contenere fallosamente, di fatto ha abbracciato il numero 70 del

0: del Milan per evitare che fosse spedito verso l'area di rigore del Venezia. Ci sarà calcio di punizione sulla sinistra con
1: il raddoppio del Modena, ancora Holzer al 45esimo, dunque Cremonese 0 Modena 2, un gol splendido, lo racconteremo tra poco. A te.
0: Grazie a Marco Signorelli, seguiamo il calcio di punizione del Milan, pallone a sinistra, un cross probabile con Bartesaghi pronto a battere dall'altra parte, si sistemano, vanno ad allinearsi i giocatori del Venezia, giocatori del Milan proprio al limite dell'area di rigore, il sinistro in mezzo, colpo di testa a liberare, resta in attacco però il Milan con Sisse che si è spostato questa volta a destra, per ora il migliore del Milan conferma tutto quanto si è detto di buono dopo la partita con il Torino. Ghila in avanti, poi Musa si va a centrocampo, sempre Ghila questa volta, ruolo insolito, spalle alla porta, poi deve girarsi e gira il pallone in orizzontale per Modric, riparte il Milan sulla sinistra, si ferma ancora una volta il pallone, torna indietro la squadra di Amorim, Milan 0 Venezia 0, 29esimo. Cremona,
1: la Cremona sta per concludersi il primo minuto di recupero, tra poco dovrebbe arrivare anche il fischio che manderà le squadre negli spogliatoi, il duplice fischio anche perché era stato concesso un solo minuto di recupero al 45esimo, però come dicevamo in precedenza è arrivato il raddoppio della Modena che ora conduce per 2-0 ancora con Holzer e questo è stato davvero un gran gol, il sinistro a giro dal limite dell'area dell'ex giocatore di Brescia e Pescara, niente da fare per ragazzi, il pallone a fil di palo alla destra del portiere, attenzione ancora Modena, il terzo gol del Modena, dilaga il Modena, attenzione, annullato, si alza il braccio di Rapuano, fuori gioco, era arrivato anche il terzo gol realizzato in questo caso da Ambrosino, annullato per fuori gioco, comunque davvero molto bello il raddoppio di Holzer, dovrebbero arrivare ora anche i due fischi del signor Rapuano, ci sarà un calcio di punizione che batterà la Cremonese che si ritrova a pochi secondi dalla fine del primo tempo sotto i due reti, bisogna dire vantaggio meritato comunque per quanto costruito dal Modena nella prima frazione di gioco, vedremo se ci sarà tempo di battere questo calcio di punizione, è così però.
2: Signorelli, non ti sentiamo male, torniamo a San Siro da Fortuna, poi recuperiamo il collegamento con Cremona. San Siro.
0: Alla mezz'ora San Siro 0-0 tra Milan e Venezia, occasioni migliori però per il Venezia, tolta quella di Gonzalo Ramos in apertura al 12esimo con la respinta di Stankovic, ma poi opportunità eclatanti per la squadra di Stroppa per passare in vantaggio, soprattutto quella che hanno avuto insieme Adams che è riuscito a trovare la deviazione vincente, ha lisciato il pallone a pochi metri dalla porta di Mignano, poi è arrivato Yeboah e il Milan è stato salvato da una respinta fortunosa di Pavlovic davanti alla porta. Sisse ora per il Milan che riparte dalla propria metà campo, si va da Bartesaghi, poi in mezzo Gonzalo Ramos, ancora Sisse, linea centrale del campo, prova ad andare via, viene fermato, qui c'è rimessa laterale ma l'ultima a toccare è stato proprio lui, dunque il fallo laterale viene assegnato alla Venezia.
2: Fortuna, ti interrompo un attimo perché abbiamo recuperato il collegamento con benissimo. Cremona, Cremonese Modena per il finale del primo tempo, Marco Signorelli.
1: Eccomi, squadre già negli spogliatoi, dunque finito il primo tempo allo Zini, al momento il parziale dice Cremonese 0 Modena 2, conducono dunque gli emiliani grazie a una doppietta di Holzer. Studio.
2: Torniamo a Milano per l'ultima parte del primo tempo fra Milano e Venezia, Daniele Fortuna.
0: Grazie a Massimiliano Graziani, alla 32esima San Siro Milan 0 Venezia 0, Pavlovic ora mandi la pallone in avanti, in pressione però il Venezia nella metà campo del Milan, attaccare De Winter, alta rimessa laterale per il Milan sempre a sinistra, Bartesaghi fuori dall'area tecnica, ancora Amorim, prima da istruzioni, poi torna sui suoi passi Loftus-Cheek a duellare con Frangic, Chukwueze dopo una bella apertura, un bel invito sulla destra di Musa, Chukwueze cerca il cross, aspetta troppo, arriva Aps, il pallone che si impenna dopo essere finito sul corpo del giocatore del Venezia.

Se poi ancora la rigore, Ramos e Stankovic con la conclusione rasoterra, ha cercato di piazzarla Gonzalo Ramos praticamente all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ma ha cercato di sorprendere Stankovic sul suo palo, a rasoterra Stankovic è arrivato sul pallone e poi è stato mandato in fallo laterale. Buona occasione per il Milan, forse avrebbe dovuto in

finito in calcio d'angolo. Forse c'è stato anche il contatto con Pavlovic, però se non è calcio di punizione questo dovrebbe essere calcio d'angolo. In effetti l'arbitro Manganiello viene circondato dai giocatori del Milan, ultimo Modric che parla con il direttore di gara. Si ricomincerà però proprio con un calcio di punizione o una posizione di fuorigioco oppure il fallo per questo contatto di Pavlovic che cercava di prendere posizione nell'area di rigore del Venezia, invece no, alla fine semplice rimessa dal fondo con il pallone che viene sistemato e poi giocato da Stankovic con i piedi, protagonista nel primo tempo il portiere del Venezia, per lui un derby, figlio d'arte, il figlio di Dejan Stankovic, poi cresciuto con le giovanili dell'Inter. Busio a centrocampo, pallone viene mandato all'indietro nel cerchio centrale, lo gioca Belkocev, mentre siamo arrivati alla 34esima del primo tempo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia. La partita è divertente, il Venezia ha avuto però le occasioni migliori, i tiri anche per il Milan con Gonzalo Ramos, Kike Perez adesso per Stankovic, difensore aggiunto fuori dall'area di rigore con i piedi a cercare il rilancio sulla destra per Eno, eccolo il francese ex Parma, riesce a resistere, su di lui c'era Bartesaghi, poi il pallone che viene girato da Yeboah, Basic, l'apertura con il sinistro, Busio dall'altra parte, qui a spazio può andare uno contro uno, Aps su Chukwueze, si ferma un dribbling, un altro, poi il cross con il destro, con il pallone che termina oltre la linea di fondo. L'idea era buona, nessun giocatore del Venezia è andato sul secondo palo, è arrivato troppo tardi e no, e non sono andati in profondità a cercare la deviazione e Adams ma anche Yeboah. Si ricomincia con una rimessa dal fondo per il Milan con Pavlovic che va a scambiare con Maignan, gioca il pallone con i piedi, pressing da parte di Yeboah, arriva il lancio lungo di Maignan, anticipo di Belkocev però su Gonzalo Ramos, poi ancora a centrocampo Busio che viene anticipato, il Milan che recupera, Modric e poi si aspetta un attimo di troppo, ma il pallone arriva comunque dalle parti di Bartesaghi sulla sinistra, a centrocampo ancora Modric, poi assiste che parte, lo insegue Kike Perez, dato conto dell'area di rigore, cerca il cross con all'esterno del piede destro, respinto, poi è ancora il Venezia a liberare l'area di rigore, Modric quasi da ala qui sulla sinistra, si ferma all'altezza del lato corto, poi ancora assiste sempre dalla stessa parte, qui arriva il cross in mezzo, Belkocev in anticipo su Pavlovic e su Loftus-Cheek, altro cross in mezzo, il pallone che termina sul fondo, cross di Chukwueze, non arriva in tempo Gonzalo Ramos, qui Stankovic non calcola bene i tempi dell'uscita, manca la deviazione, Ramos e il pallone che termina oltre la linea di fondo. Questa poteva essere una grande opportunità per il Milan per passare in vantaggio, ma ha lisciato di fatto il pallone Gonzalo Ramos lì davanti a Stankovic che era andato a terra, e quindi altro spreco da parte del Milan. L'opportunità le ha avute Gonzalo Ramos nel primo tempo, ma non è riuscito a trasformarla. Riparte il Venezia con Yeboah, anche visto di lui le finte, la tecnica del numero 10, conclusione con il sinistro alta, ma ottima preparazione con la serie di finte che ha disorientato Pavlovic, poi la conclusione con il sinistro potente, avrebbe voluto che la sua conclusione fosse girata, doveva dare l'effetto al pallone, non c'è riuscito, conclusione potente e larga rispetto alla porta di Maignan al 38esimo con Milan e Venezia sullo 0-0. Maignan tocca il pallone all'altezza del dischetto di rigore, poi va a servire Ghila in orizzontale, passaggio ancora per il portiere francese del Milan. Il Milan si ferma, non c'è pressing su Maignan che porta con molta lentezza il pallone verso il limite dell'area, poi lo ferma, lo gioca adesso per Modric, si è avvicinato, parte Modric dall'area di rigore, Kike Perez su di lui, sembra quasi una marcatura se non a uomo, certamente personalizzata sul fuoriclasse croato del Milan. Pallone che viene giocato da Sisse, pallone che schizza in avanti, non può arrivarci il numero 70 del Milan, sempre molto coinvolto, brillante nei suoi movimenti, nello scatto, qualche impressione

precisione da parte sua, ma sembra comunque il migliore in questo primo tempo del Milan. Primo tempo che deve ancora concludersi, mancano 7 minuti prima del 45esimo. 0-0. Bartesaghi recupera il Milan, poi Musa parte da lontano dal centrocampo, ancora Ghila si fa vedere sulla destra, prova ad andare via, lo segue però Basic, ex compagno di squadra nella Lazio, Loftus-Cheek, e ancora Mario Ghila che porta il pallone quasi da centrocampista aggiunto, poi Sisse largo sulla sinistra, Bartesaghi si avvicina minacciosamente all'area di rigore del Venezia, il Milan ancora Sisse che tiene il pallone in campo, duello, poi il pallone termina entro la linea di fondo, ci sarà calcio d'angolo per il Milan, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, ultimo a toccare è stato in effetti il belga Schoenken, ma è stato come sempre prezioso il lavoro di Sisse lì da quella parte nel lottare, nel tenere il pallone in campo, nel duellare con Schoenken, arriva Modric sul pallone per battere questo calcio d'angolo da sinistra, il destro del numero 14 del Milan nell'area piccola, Salo Ramos alle marcature dei giocatori del Venezia, poi la battuta da parte di Modric, lo scambio proprio con Loftus-Cheek, poi il cross, il colpo di testa alto del Milan con De Winter che si era staccato, non è riuscito però a trovare la porta, come sempre il piede fatato di Modric che prima ha scambiato con Loftus-Cheek, pallone restituito a Modric, poi cross morbido con il sinistro, dall'altra parte De Winter ostacolato, sì certo in maniera legittima, è riuscito a trovare lo stacco di testa, il colpo di testa, non la porta, non si gioca perché c'è un giocatore del Venezia a terra, un infortunio in occasione di questa azione, uno scontro fortunato di gioco, 41esimo, 0-0, forse proprio Schoenken essere finito a terra, c'è anche l'arbitro Manganiello lì a distanza, c'è lo staff medico del Venezia pronto a intervenire, vediamo se ci saranno problemi e se ci sarà bisogno di una sostituzione, mi sembra proprio che sia così, in effetti Schoenken si rialza semplicemente fronte contro fronte, ci deve essere stato questo scontro nell'area di rigore del Venezia, esce Schoenken, si riprenderà comunque con la rimessa dal fondo dopo il pallone finito alto sulla traversa, colpito da De Winter, sono staccati anche i difensori, prima Ghila, De Winter, ma anche Pavlovic è stato pericoloso, fermato soltanto da Stankovic, perfetto per ora il portiere della Venezia su Gonzalo Ramos e poi anche sullo stesso Pavlovic, proprio lui adesso a rimettere il pallone in gioco con un lancio lungo dalle parti di Adams che però salta a vuoto, Pavlovic colpo di testa a centrocampo, Loftus-Cheek con il fisico, Sisse cerca di aprire dall'altra parte per Chukwueze, imprecisa però la sua apertura, Aps chiusura perfetta da parte del numero 5, poi all'indietro Frangic e qui Stankovic sbaglia con i piedi perché su di lui c'era il pressing da parte di Gonzalo Ramos, primo errore da parte del portiere del Venezia e rimessa battuta dal Milan a centrocampo con Mario Ghila, pallone con il sinistro in orizzontale ancora per De Winter nel cerchio centrale, poi apertura sulla sinistra per Pavlovic a campo, può avanzare il numero 31 sulla sinistra, Bartesaghi cross in mezzo con il pallone sul fondo, Ramos anticipato, vediamo se ha toccato lui o se c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Venezia, intanto però il secondo assistente dell'arbitro ha bandierina alzata, quindi forse anche posizione irregolare, si dovrebbe ricominciare con un calcio di punizione, Gonzalo Ramos viene aiutato a rialzarsi, una buona possibilità anche questa per il Milan, movimenti e generosità nella partita del numero 9 dell'attaccante del centravanti del Milan, ex Paris Saint-Germain, acquisto dell'estate per il Milan, 70 milioni di euro, per ora però impreciso soprattutto in un paio di occasioni davanti alla porta di Stankovic, l'altro portiere Maignan che adesso riceve il retropassaggio di Bartesaghi, poi gioca per Ghila, ancora il pallone, staziona nell'area di rigore del Milan, Ghila e Maignan con calma, c'è pressing da parte del Venezia, Yeboah ancora all'indietro, si ricomincia da lì.

0: lasciano il pallone ai giocatori del Milan, quelli del Venezia. Mignani in particolare, sempre all'altezza del dischetto del calcio di rigore, lo porta in avanti, lo tocca più volte con il piede destro, fuori dall'area di rigore a destro, poi gli dà qualche fischio per questa manovra del Milan. Di la parte, poi va a cercare Loftus-Cheek il movimento in mezzo, Chukwueze in velocità, vince un contrasto, conclude male, centrale, blocca Stankovic, bel movimento, è andato a inserirsi in mezzo Chukwueze, servito, però poi non ha trovato la conclusione giusta, un altro passaggio con il sinistro Chukwueze, forse poteva anche avanzare, poteva certamente concludere con maggiore precisione, con più forza il giocatore del Milan, rientrato dal prestito al Fulham in questa stagione. 44esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, primo tempo comunque divertente, le occasioni non sono mancate per il Venezia, per il Milan, e adesso è il Venezia a toccare il pallone sulla destra con Chentien, poi Henault, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per la squadra di Stroppa, pallone che viene giocato da Yeboa, il cervello offensivo del Venezia, il numero 10 ecuadoriano, tocca bene con il sinistro per Busio, altro regista più arretrato, poi c'è Basic sulla sinistra, uno sguardo all'area di rigore del Milan, il cross che è sbagliato, ma ancora Basic, un'altra possibilità, altro pallone in mezzo, Pavlovic tocca, pallone fuori dall'area di rigore del Milan, poi è ancora Sisse a duellare con Chentien, questa volta però alla meglio, arriva Bartesaghi, pallone buttato lì davanti, Pavlovic questa volta non ci arriva, c'è una chiusura perfetta, opportuna da parte di Henault, dall'altra parte gioca il pallone il Venezia, il pallone di Pavlovic, però con grande foga è andato a cercare di recuperare il pallone, di rubarlo a Frangic, che è preso per la maglia in maniera piuttosto evidente, c'è fallo, ci sono i fischi dei tifosi rossoneri qui a San Siro, ci sono le proteste da parte di Pavlovic, c'è il difensore croato del Venezia che è rimasto a terra, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Stroppa, 2 minuti di recupero in questo primo tempo, sempre 0-0, Frangic che resta a terra e alla fine deve intervenire lo staff medico del Venezia, e qui gesticolano però i compagni di squadra del difensore croato, e qui forse sarà necessaria la sostituzione. Modric, colloquio con Manganiello, si precipitano gli addetti, staff medico del Venezia. Francis,
1: scusa Fortuna, intervengo da Cremona solo per informare che è iniziato il secondo tempo, si riparte dal risultato di 2-0 in favore del Modena sulla Cremonese. A te.
0: Perfetto Marco Signorelli, e allora visto che non si gioca a San Siro, nel secondo dei 2 minuti di recupero però bisognerà giocare oltre con Frangic del Venezia a terra, 0-0 a San Siro, linea a te, linea Cremona.
1: E allora Cremona si gioca da 45 secondi in questo secondo tempo con la Cremonese costretta a rimontare 2 gol al Modena, ci sono state 2 sostituzioni decise da Giampaolo fra il primo e il secondo tempo, sono entrati Lorchi Panizza al posto di Pezzella e Nasti al posto di Bonazzoli, per quanto riguarda il secondo cambio, cambio un attaccante per un altro attaccante, mentre Lorchi Panizza centrocampista ha preso il posto di Pezzella, un terzino, dunque potrebbe cambiare in parte anche lo schieramento, la posizione in campo dei giocatori grigio-rossi, lo vedremo tra poco, intanto è il Modena che può usufruire di una rimessa laterale nella propria metà campo dal settore di destra con Tonoli che mette il pallone in mezzo al campo, ricordiamo la doppietta di Holzer nel primo tempo, il primo gol al 31esimo su assist di Brugman e poi il bellissimo sinistro a giro al 45esimo proprio a pochi secondi dall'intervallo, mentre sta per concludersi il secondo minuto di gioco. Primo tempo allo Zini, Cremonese 0, Modena 2, San Siro.
0: 48esimo, è arrivato il cambio, fuori Frangic e dentro il difensore Alal, 23 anni, difensore nato in Marocco, Frangic ancora lì a bordo campo, tanto si gioca con il Venezia che prova a spingersi in avanti, il calcio di punizione per il Milan. Il recupero sarebbe scaduto, naturalmente si prosegue perché si è giocato a poco dei due minuti di recupero. Ghila va a spingere il pallone in avanti per Gonzalo Ramos, che questa volta perde il duello con Bella Coccia. Ha avuto tre ottime occasioni nel primo tempo l'attaccante portoghese del Milan, non le ha sfruttate, due in particolare, errori, una conclusione troppo morbida, troppo debole, e poi anche una mancata deviazione solo davanti a Stankovic su un bel cross da destra di Chukwueze. Insomma, anche la pressione della prima a San Siro per Gonzalo Ramos, mentre il Venezia a scambiare il pallone. Stankovic dopo il tocco all'indietro di Eino a giocare a sinistra, il nuovo entrato all'ala si è messo dalla stessa parte proprio dove giocava Frangic, e ancora Stankovic adesso con il rilancio sbagliato. Finisce qui il primo tempo, Milan 0 Venezia 0. Aggiornamento con Marco Signorelli, Cremonese Modena.
1: Allo stadio Zini in corso il quarto minuto della ripresa, il parziale Cremonese 0 Modena 2, e la linea va a Roma per la messa in onda del giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. L'alluvione in Nepal in apertura, 584 i morti e il bilancio ancora provvisorio. Proseguono le operazioni di soccorso. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel colpito dalla piena. Oltre 100 persone sono ancora bloccate lì. E la Caritas italiana lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione. Ascoltiamo il direttore Don Marco Pagnello.
5: Abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas italiana www.caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
4: E nell'alluvione in Nepal sono oltre 2.400 i dispersi. Non si hanno ancora notizie di tre italiani, tra loro Marco Ratto, commerciante di Rapallo in Liguria. L'ultimo contatto con lui dalla zona della frana.
6: A Rapallo una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da Piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia, ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
7: Un grande amico, speriamo bene.
8: E la sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
6: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
9: L'ha sentito la compagna la sera prima.
6: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
9: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
6: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
4: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report per la Rai. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge in una nota. Al suo posto Giulia Prisutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposti tre incarichi: Rai News, TG3 o un ufficio di corrispondenza. Il legale del conduttore accusa la Rai, condanna la vittima di un attentato. Ranucci su Facebook annuncia una battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. A Palermo l'autopsia della bambina di 4 anni morta il 20 agosto per difterite ha confermato la presenza di una grave e diffusa infezione. La piccola non era vaccinata e sarebbe stata sottoposta a cure particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i genitori e 8 medici. Ancora un femminicidio, questa volta in Andalusia, Spagna. Una turista tedesca di 47 anni è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno 60enne di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiana. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare su droni e difesa aerea, ha detto

0: Ministro Crosetto, che poi ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Oggi il picco del caldo sull'Italia, con 9 città da bollino rosso. Temperature record in Sardegna, con quasi 46 gradi a Ierzo, in Ogliastra, dove sembra migliorare la situazione dell'incendio divampato vicino ad Arzana e propagatosi verso Elini. Oltre 100 le persone evacuate, mentre proseguono i lanci di canadere ed elicotteri. Al nord invece una tromba d'aria ha colpito Cremona.
1: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
0: È tutto per questa edizione. La linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Milan-Venezia. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 e per la Serie B Cremonese-Modena il parziale al momento è 0-2 per il Modena. Prossimo GR alle 23, buon ascolto.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Zero tra Milan e Venezia alla fine del primo tempo. Siro, è ancora intervallo e allora ci trasferiamo a Cremona. Marco Signorelli.
6: A Cremona invece siamo al decimo della ripresa e qui ha appena segnato il terzo gol il Modena, quindi al momento il parziale è Cremonese 0, Modena 3. Vieni allo studio.
7: Aggiornamento dal basket, perché come dicevamo in apertura, questa sera in campo la nostra nazionale nelle qualificazioni mondiali. L'Italia è impegnata in casa della Bosnia Erzegovina. Siamo nel sesto minuto del quarto quarto, la Bosnia conduce per 66-65. L'Italia è seconda nel girone, in caso di vittoria questa sera sarebbe con un piede già qualificata ai mondiali, anche se non c'è ancora l'aritmetica certezza. In testa al girone c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto poco fa la Lituania per 94-66. L'altra gara del girone vede di fronte Serbia e Islanda, con la Serbia che conduce 88-69. Anche qui siamo nell'ultimo quarto, al sesto minuto. Torniamo a Cremona per Cremonese-Modena per qualche minuto con Marco Signorelli.
6: A Cremona stiamo per entrare nel dodicesimo minuto della ripresa e come detto ora il Modena conduce per 3-0 sulla Cremonese. Ha segnato Caso, dunque dopo la doppietta di Holzer nel primo tempo è arrivato il gol di Caso. Un'azione, una ripartenza veloce del Modena con Ambrosino che ha servito sulla sinistra a Caso in area, è rientrato sul destro il numero 10 della formazione emiliana e ha battuto sul secondo palo Agazzi, una bella rete anche questa. Dunque un Modena che sta dilagando, tra poco dovrebbero arrivare i primi cambi anche per la formazione di Galloppa. Bisogna dire che veramente questa sera sta facendo un'ottima impressione la formazione ospite, con la Cremonese in seria difficoltà che al di là dei 3 gol di svantaggio è riuscita anche, non è riuscita davvero a creare occasioni pericolose. Una serata finora molto tranquilla sfila per il portiere del Modena Cicisola. Fino a questo momento l'allievo galoppa, possiamo dire che sta battendo il maestro Giampaolo, che ha già effettuato due cambi con l'Orchi Panizzenasti al posto di Pezzella e Bonazzoni. Gioco che in questo istante è fermo, riprenderà tra poco con una rimessa laterale in favore del Modena, che restituisce il pallone alla Cremonese, che comunque riparte ora con il proprio

0: portiere Agazzi quando ci avviciniamo alla metà del tredicesimo minuto del secondo tempo, con la Cremonese che prova ora a riorganizzarsi quantomeno per cercare di rendere meno pesante il passivo. Ora il pallone per Van de Putte sulla sinistra, si è visto pochissimo questa sera il giocatore della Cremonese Van de Putte, di solito molto più propositivo, ma il gioco resta nella zona centrale del campo, non ci sono grandi accelerazioni. Dunque io direi che a questo punto, sulla parziale di Cremonese 0 Modena 3, la linea può tornare allo studio.
1: Si gioca anche in Europa, negli altri campionati, si gioca nella Ligue 1 francese, finito il primo tempo fra Lille e Paris Saint-Germain, Lille in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haraldsson al 21esimo. In Bundesliga in corso Bayern di Monaco Stoccarda, con il Bayern che conduce per 3-1, Bayern che era andato in vantaggio con Upamecano, scusate, poi il pareggio momentaneo dello Stoccarda con Wagnermann, poi altre due reti del Bayern che conduce per 3-1. Siamo all'intervallo anche in Premier League fra Crystal Palace e Manchester City, gara della seconda giornata della Premier. Manchester City in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haaland al 17esimo. In Spagna invece c'è la vittoria del Racing Santander sull'Elche per 3-2 ed è cominciata da 20 minuti la sfida fra Alaves e Villarreal. Siamo sul parziale di 0-0 al 20esimo. Torniamo a Cremona per Cremonese Modena con Marco Signorelli.
0: Sta iniziando il 15esimo minuto del secondo tempo, Cremonese 0 Modena 3, prime sostituzioni come avevamo annunciato anche per il Modena, una scelta singolare quella di Galloppa che ha tolto gli autori dei gol, quindi è uscito Holzer che ha realizzato, come detto, una doppietta nel primo tempo. Al suo posto è entrato Azzi, è uscito anche Caso e al suo posto è entrato il numero 26 imputato. Ora calcio di punizione per la Cremonese all'altezza della tre quarti dal settore di destra, il pallone scodellato nel mezzo, la palla che per poco non arriva a De Luca, poi rimbalza nuovamente nell'area emiliana, la formazione gialloblu che oggi gioca con però una divisa bianca con degli inserti blu, inserti numeri blu per la Cremonese, invece la divisa casalinga con maglia, bande verticali grigio-rosse, calzoncini neri con inserti rossi e calzettoni sempre neri con inserti rossi, numeri bianchi. Cremonese che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, il possesso ora però è del Modena nella propria metà campo, siamo sul settore di sinistra, ora non ha fretta la formazione di Galloppa che però prova a cercare comunque Zampano in avanti, a sua volta anticipato però dalla Cremonese, torna a recuperare il pallone Zampano che concede una rimessa laterale alla formazione di casa, già battuta ma riconquista ancora però il Modena del pallone, bravissimo il Modena a ripartire in velocità ora con imputato in area, prova con un tocco di prima a beffare Agazzi, il portiere della Cremonese che era uscito andando incontro a imputato, lo ha visto con la coda dell'occhio il giocatore del Modena, ha cercato il tocco di prima ma il pallone è terminato alto sopra la traversa, dunque in questa circostanza pericolo scampato per la Cremonese. Ora siamo già dall'altra parte con Van de Putte all'indietro per Pontisso, ancora per Luperto, per il capitano Bianchetti nel mezzo, avanza palla al piede Bianchetti nel cerchio di centrocampo, il pallone in avanti per l'Orchipanizza, arrivano in due su di lui, gli tolgono il pallone soltanto per un attimo perché poi da terra riesce con un tocco l'Orchipanizze ad arrivare sul pallone e a giocarlo sempre in favore di un compagno di squadra, ancora per Luperta, ancora al centro per Bianchetti, alza la testa Bianchetti, non ci sono compagni vicini, è costretto allora all'appoggio ancora in orizzontale per Luperto, si resta sempre intorno al cerchio di centrocampo, si chiudono molto bene le maglie del Modena, fatica la Cremonese, fatica a trovare spazio, ora dunque ci prova con un lancio lungo ma il pallone termina direttamente in fallo laterale quando siamo alla metà del 17esimo minuto del secondo tempo, sempre con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione di casa della Cremonese, la doppietta di Holzer nel primo tempo, poi il gol di Caso nella ripresa, ora il Modena che gestisce un pallone con calma nella propria metà campo, si concede il lusso anche di una serie di passaggi davanti alla propria area di rigore, ora prova a ripartire con Nador che si è spostato dalla posizione centrale a quella di terzino destro, esagera però il numero 6 del Modena, perde il pallone ancora con l'Orchipanizze che prova a passare per vie centrali per Van de Putte che però viene anticipato, 18esimo minuto del secondo tempo allo stadio Zini, Cremonese 0 Modena 3, lì nello studio.
1: Torniamo sui campi di basket perché c'è la nostra nazionale impegnata nelle qualificazioni mondiali, gli azzurri in casa della Bosnia Erzegovina che conduce per 72-70 nell'ottavo minuto dell'ultimo quarto. Nell'altra gara in corso del nostro girone la Serbia conduce sull'Islanda per 98-73, Serbia che è al terzo posto di girone, un punto sotto agli azzurri, all'Italia, mentre c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto come dicevamo prima la Lituania per 94-66. È una gara punto a punto fra Bosnia Erzegovina e Italia, Italia che adesso è passata davanti 73-72, vincere questa sera significherebbe essere ad un passo ormai dalla qualificazione ai mondiali, anche se non c'è ancora la certezza aritmetica, nulla di grave in caso di sconfitta perché mancherebbero ancora 5 gare del girone di qualificazione e l'Italia, come dicevo, al secondo posto dietro alla Turchia che prosegue spedita a punteggio pieno. E torniamo a San Siro da Daniele Fortuna per sapere com'è la situazione, quanto manca all'inizio del secondo tempo. Daniele Fortuna.
2: Allora sì, siamo nell'intervallo, continua il suo riscaldamento Halal, Redouan Halal, il difensore del Venezia che è entrato proprio nel finale al posto dell'infortunato Francic, e forse ci potrebbero essere dei cambi, delle novità anche nel Milan perché c'è Camarda che si sta riscaldando, sta scambiando il pallone con alcuni compagni, c'è anche Moreira per esempio, ma Camarda ha già la maglia da gioco e allora chissà, potrebbe entrare lui nel secondo tempo e al posto di chi, perché Gonzalo Ramos ha avuto 3 grandi possibilità e non ne ha approfittato, ha sbagliato, bisogna dire la verità, soprattutto in 2 circostanze, solo davanti a Stankovic, ha calciato male, poi ha cercato di beffare sul suo palo il portiere del Venezia e poi ha mancato la deviazione praticamente a 2 metri dalla linea di porta ed era solo, quindi insomma per adesso non è andato bene il debutto di Gonzalo Ramos, vedremo quali saranno le decisioni di Amorim. Ricordo che Milan e Venezia sono andati negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 e adesso stanno per rientrare. A te Massimiliano.
1: Torniamo a Cremona, allo Zini per Cremonese Modena e poi ripartiremo al rimbalzo di linea, andiamo da Marco Signorelli che poi restituirà la linea allo studio, un aggiornamento.
0: Siamo al 20° della ripresa, sempre Cremonese 0, Modena 3, altre 2 sostituzioni, la Cremonese con Folino che ha preso il posto di Bogliacco e Lottici Testadri che è entrato in campo. Al posto del numero 16 Fabio Gentora, la Cremonese che prova.
1: Allora Marco, abbiamo problemi sul collegamento, ti sentiamo male, cercheremo di finalizzarlo meglio al prossimo giro. Intanto aggiorno il basket perché la Bosnia Erzegovina è passata di nuovo davanti, siamo al 9° minuto nell'ultimo quarto fra Bosnia e Italia e i padroni di casa conducono per 75-73. Riprendiamo nel secondo tempo al rimbalzo di linea perché sono tornate in campo le squadre a San Siro, quindi campo principale Milano per Milan Venezia e poi Cremona per Cremonese Modena. Ripartiamo al rimbalzo di linea, Daniele Fortuna.
2: Pallone al centro del campo e però le sostituzioni nella Milan per ora non ci sono, andiamo a vedere, ma dovrebbero essere confermati gli stessi 11 che hanno cominciato la partita. Allora Maignan in porta, poi Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musa, Modric e Bartesaghi con Loftus-Cheek e Sisse dietro a Gonzalo Ramos. Dall'altra parte il Venezia, Stankovic, mentre è cominciato il secondo tempo Stankovic, Schentien, bella Kochap e Halal, abbiamo detto, ha preso il posto dell'infortunato Francic con Eno, Kike Perez, Busio, Basic e Aps, davanti Yeboah e Adams. Questa formazione della Venezia che gioca una maglia bianca con i pantaloncini neri, numeri neri, e poi sulla parte alta della maglia all'altezza delle spalle gli altri colori sociali del Venezia, l'arancione e il verde, maglia rossonera invece per il Milan. Il Venezia che comunque ha fatto bene perché ha avuto anche un paio di possibilità, una in particolare è stata eclatante, quella che non sono riusciti a trasformare in gol, prima Adams e poi Yeboah, ma comunque ha fatto bene la squadra di Stroppa. primo calcio d'angolo del secondo tempo, il primo calcio d'angolo in assoluto della partita a favore del Venezia e il Milan.

0: Ha battuto un corner nel primo tempo, è proprio Yebo a scambiare con Eno, cross in mezzo, pallone allontanato, pallone che finisce direttamente in fallo laterale con il Venezia che resta in attacco. Dato sul pubblico, più di 75.000 spettatori per questo debutto stagionale a San Siro del Milan. Ci sono anche almeno 1.500 tifosi del Venezia nella parte di destra, diciamo il terzo anello, curva nord di San Siro. Fa toccare il pallone all'indietro, adesso bella coach-up per il Venezia che continua a fare il suo possesso palla senza particolari timori, pallone che viene giocato all'indietro, a centrocampo, retropassaggio per Stankovic, si ricomincia dalla portiere. Milan 0, Venezia 0, il secondo tempo è cominciato da 2 minuti esatti. Torniamo a Cremona.
1: A Cremona invece la ripresa si gioca da 23 minuti e 15 secondi con il Modena sempre in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese, un Modena che è stato seguito da oltre 1.100 tifosi che sono riusciti a raggiungere lo stadio Zini nonostante il maltempo che questo pomeriggio si è abbattuto con violenza sulla città di Cremona, con una tromba d'aria che ha causato anche diversi danni in città. In totale gli spettatori questa sera allo Zini sono 9.773, non è un bello spettacolo però questo per i tifosi della Cremonese che se finisse così la partita si ritroverebbero a 0 punti dopo 2 partite, punteggio pieno invece per il Modena. Cremonese che prova ora ad attaccare da sinistra con il cross, con il mancino di Van de Putte, c'è però l'uscita di Cicisola che blocca il pallone, ora fa ripartire l'azione della squadra emiliana sulla destra con imputato, la palla all'indietro per Tonoli che la gestisce con estrema calma, al centro per Nador che poi chiama in causa Brugman che a sua volta offre il pallone nuovamente al proprio portiere Cicisola. 25esimo minuto di gioco qui allo stadio Zini, sempre Cremonese 0 Modena 3, e la linea torna a San Siro.
0: Al quarto minuto sempre 0-0 tra Milan e Venezia, ammonito nel Venezia Kike Perez che però sta facendo veramente un buon lavoro in marcatura su Modric, preso proprio per la maglia il numero 14, poi con un sorriso sarcastico ha fatto il segno dell'uno con la mano, l'unico fallo, ha detto Kike Perez all'arbitro. Venezia che attacca adesso, pericoloso, cross poi sulla destra, arriva la conclusione larga di poco di Eino da sinistra, Aps, poi l'altro esterno nell'area di rigore, ha caricato il destro, non ha trovato la porta con la difesa del Milan e Maignan, tutti a guardare, ancora pericoloso il Venezia, lo è stato nel primo tempo, questo poteva essere un'altra grande opportunità per segnare. La posizione non era semplicissima per il centrocampista, per l'esterno del Venezia, ex Parma, il francese Antoine Eno, è andato a cercare il diagonale con il pallone che è terminato fuori, ma altri problemi, alta sofferenza per il Milan con il Venezia che adesso non riesce a tenere il pallone in campo con Yeboah all'altezza della linea centrale del campo, c'è Chukwueze pronto per battere la rimessa laterale, Loftus-Cheek si fa dare il pallone, poi lo protegge con il corpo, poi scivola Loftus-Cheek, non c'è fallo, Busio all'indietro con saggezza, con intelligenza per il portiere, per Stankovic, Sisse va a disturbare, esce bene da questa situazione il Venezia che poi parte, va sulla fascia, ancora bel colpo di tacco da parte di Eboa per Eno, qui da interno e non da esterno, da ala, va a commettere fallo però perché c'è stato il recupero di Musa, ancora il Milan che batte immediatamente, seguiamo questa azione prima di tornare a Cremona, sbaglia però il Milan con Sisse, questo passaggio per Gonzalo Ramos, recupera il Venezia e poi riperde il pallone, Modric non fischia, Manganiello, c'è ancora il Milan allora con Ghila, poi a destra Chukwueze, si sviluppa sulla fascia la manovra della squadra di Amorim, Chukwueze, le sue finte, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Ghila ancora con Gonzalo Ramos che si gira, va a concludere, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo per il Milan, Milan 0, Venezia 0, settimo minuto, Cremona.
1: A Cremona siamo al 28esimo.

0: Della ripresa sempre Cremonese 0 Modena 3, ha effettuato l'ultimo cambio Marco Giampaolo, è entrato il numero 14 Berti al posto di Pontisso, dunque entra il numero 14, 22 anni, ex Cesena, prova a dare un po' più di vivacità alla sua squadra il tecnico grigio-rosso. Ora un lancio direttamente in area di rigore a cercare la testa di Nasti, che riesce a toccare il pallone, diventa però un assist per Cicisola, che può prendere la sfera con le mani. Ora prende tempo e avanza nella propria area di rigore, il rinvio lungo in avanti, c'è spazio per il Modena, il colpo di testa di Bianchetti, il pallone nella zona centrale del campo, ora Ambrosino che con l'esterno destro cerca lo spunto di imputato sulla fascia di destra, c'è però il tocco di un giocatore del Modena e dunque una rimessa laterale già battuta ora per la Cremonese, con Luperto che rimette il pallone in gioco con le mani, perde subito però il pallone la formazione di casa, allora lo può riconquistare il Modena che riparte ora con Nador dalla propria metà campo, il pallone in mezzo per Brugman, intercetta il numero 8 della Cremonese, Lottici Tessadri, Cremonese che cerca quantomeno il gol della bandiera e poi ci sarebbero ancora diversi minuti per provare a riaprire la partita, ma è davvero difficile trovare spazio. Ora arriva un brutto pallone, forse il primo toccato da Berti, che svirgola completamente, sbaglia un controllo molto semplice a metà campo e regala il pallone al Modena. 29esimo della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, San Siro.
1: 0-0, l'ottavo minuto, si arrabbia Giovanni Stroppa dalla panchina, dall'area tecnica del Venezia, per una possibilità che non è stata sfruttata come lui avrebbe voluto, con un giocatore che si è ritrovato in posizione di fuorigioco lì sulla destra per un calcio di punizione della Milan, ma continua però ad attaccare il Venezia, a tentare di farlo. Stroppa, ex Milan, cresciuto con il Milan, lui ha giocato con Franco Baresi, si è commosso all'inizio, al momento del ricordo della bandiera rossonera. A centrocampo il pallone viene recuperato dal Venezia con Eno'o con il sinistro, gioca il pallone, torna indietro, non c'è nessuno, va a destra, allora poi ancora Yeboah, finisce a terra, non c'è fallo, il Milan ha recuperato, Modric allarga subito il gioco per Loftus-Cheek, tocca il pallone, tiene a distanza Apsa e poi con le maniere forti a terra il centrocampista inglese del Milan e viene anche ammonito, terzo ammonito nel Venezia dopo Chentier nel primo tempo, Perez all'inizio della ripresa. Qui c'è anche l'ammonizione per Aps, aveva toccato bene il pallone, Loftus-Cheek l'aveva anche protetto con il corpo, se l'era portato in avanti, calcio di punizione per il Milan con Luka Modric già sul pallone, spostato sulla destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, molto molto fuori, e qui Modric andrà con un cross in mezzo all'area di rigore, continua a guardare, a scrutare verso il limite dell'area di rigore, lì dove sono sistemati i giocatori del Venezia, quelli del Milan pronti a saltare, soltanto Kike Perez del Venezia in barriera, parte Modric sul secondo palo, punizione tagliata e poi l'errore da parte di Musa, ma anzi una deviazione, una respinta proprio sulla linea di porta di un giocatore del Venezia, con Musa che aveva toccato quasi sicuro del gol, ancora lui a portare il pallone. Qui occasione eclatante per il Milan, poi Modric sbaglia il pallone che termina oltre la linea di fondo, anche questa poteva essere l'opportunità per il vantaggio per il Milan, ma tutto passa sempre dai piedi di Luka Modric, calcio di punizione tagliato, profondo, e in effetti adesso si copre il viso incredulo Modric lì a centrocampo, perché Musa ha colpito la traversa, lì è sotto porta, è andato con il destro veramente nell'area piccola, pallone soltanto da appoggiare in rete, e invece il pallone è finito sulla traversa e poi è rientrato in campo. Anche una traversa per il Milan, Milan 0 Venezia 0, è l'undicesimo. Cremona,
0: Cremona, il 32esimo minuto della ripresa con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione grigio-rossa con la doppietta di Holzer nel primo tempo, il gol di caso nella ripresa. In questo momento inizia il momento del ristoro, il break per consentire ai giocatori di

0: dissetarsi, temperatura di circa 28 gradi, non caldissimo, ma c'è molta umidità e dunque, visto che il gioco è fermo, non perdiamo altro tempo, siamo al 33esimo, restituisco la linea a San Siro.
1: 12esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, i problemi del Milan con le promosse nella scorsa stagione, proprio al debutto, la prima di campionato, la sconfitta della Milan di Allegri contro la Cremonese, comunque sempre partite complicate perché poi due vittorie, due pareggi e due sconfitte, questo è il bilancio con le nuove promosse del Milan nella scorsa stagione e anche qui si vedono difficoltà contro il Venezia che adesso porta il pallone in avanti nella metà campo della Milan con Eno, palla a terra, difesa del Milan schierata, si cercano spazi, Eno, cross sul secondo palo, pericolo, deve chiudere Bartesaghi, colpo di testa rischiato anche qui il Milan, poi altro cross, qui Maignan sicuro a bloccare il pallone, un giocatore del Venezia a terra nell'area piccola del Milan, dovrebbe trattarsi di Adams, ma si rialza in questo momento, intanto il Milan ha perso il pallone a centrocampo, lo gioca bene Busio all'indietro con velocità, poi Kike Perez parte sulla destra, Chantien e no, e ancora Busio in mezzo giocare questo pallone per il Venezia, Kike Perez e poi Babasic dall'altra parte sulla sinistra, Alalla scende lui, ma qui preferisce rallentare il Venezia, torna a giocare all'indietro, si fa dall'ultimo uomo, da bella coach-up, Milan 0 Venezia 0, 13esimo, Cremona.
0: Si gioca a Cremona, siamo al 35esimo della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, finito il cooling break, giocatori che hanno approfittato di un momento di pausa necessario per prestare cure mediche al portiere del Modena Cicisola che aveva subito un colpo in occasione di un calcio d'angolo, niente di grave, rimasto in campo Cicisola, c'è stata anche la terza sostituzione nelle fila del Modena, è entrato Acqua al posto di Brugman, non cambia niente dal punto di vista tattico, un mediano per un altro mediano, Brugman che nel suo ruolino personale oggi può segnare l'assist in occasione del gol che ha sbloccato il risultato, quello di Holzer al 31esimo del primo tempo, attacca ora la Cremonese, prova a farlo dall'out di destra ma difende bene il Modena e dunque Cremonese costretta a tornare nuovamente indietro ancora dal proprio capitano Bianchetti che prova ad andare per vie centrali, si fanno vedere gli attaccanti, ora De Luca spalla alla porta, il pallone dentro per Lorchi Panizze, prova con il destro il controllo e poi il tocco di punta di Lorchi Panizze che però alza troppo la mira e dunque il pallone termina alto sopra la porta difesa da Cicisolo, una buona occasione questa per la Cremonese con lo spunto di Lorchi Panizze che ha controllato bene con il destro, si è girato e poi il tocco di punta però non ha preso bene la mira il giocatore georgiano, 36esimo della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, linea San Siro Milan Venezia.
1: Il Milan vicino al gol, ancora Gonzalo Ramos, colpo di testa ma il pallone che è finito fuori, poi batte subito Stankovic, il pallone non viene tenuto in campo da Adams, tra ottima chance per il Milan, Gonzalo Ramos qui fuori equilibrio vicino alla porta, questo non è un errore rispetto agli altri tre di cui abbiamo parlato nel corso del primo tempo, abbiamo ricordato anche all'inizio della ripresa, gran cross di Salamechers appena entrato, prende bene il tempo ad Aps, Gonzalo Ramos però fuori equilibrio, non riesce a trovare la porta, pallone alto, Salamechers ha preso il posto di Loftus, ci è entrato anche Rabiot al posto di Sisse, buona comunque la partita del ragazzo di 19 anni ex Catanzaro, meno quella di Loftus Cheek, dobbiamo dire la verità, Loftus Cheek e Sisse sono i giocatori che hanno agito dietro a Gonzalo Ramos, diciamo gli incursori del Milan, Rabiot adesso anticipo, poi a Chukwueze a recuperare Ghila e ancora Modric, sempre Ghila all'indietro nella propria metà campo difensiva, il Milan che adesso può partire però a tutta velocità con Salamechers, si ferma, poi gioca il pallone all'indietro ancora a Modric, qui si ferma il Milan e c'è il Venezia che ne approfitta per schierarsi, e Bartesaghi largo sulla sinistra, movimento di Salamechers servito all'altezza della cordellare di rigore, lascia che il pallone scorra, poi lo gioca all'indietro perché comunque è attenta la difesa del Venezia, deve ripartire da Modric a centrocampo

0: il Milan nel cerchio centrale, ancora Modric, sempre Quique Perez come un'ombra su di lui, lancio lungo, poi arriva Salamakers, posizione di fuorigioco però in questo caso di Bartesaghi, e calcio di punizione per il Venezia. Milan 0, Venezia 0, 17esimo. Cremona.
1: Siamo al 38esimo allo stadio Zini con la Cremonese sotto di 3 gol contro il Modena. Ora il gioco è fermo, si riprenderà a breve con un calcio di punizione, anzi con una rimessa dal fondo in favore del Modena. C'era stato un calcio d'angolo dalla bandierina di destra per la Cremonese, il pallone calciato di destro che però ha superato la linea di fondo, dunque il gioco che riprende con la rimessa dal fondo, con il tocco di Cicisola per un compagno. Giocata male questa rimessa da parte del Modena, e ora De Luca al limite dell'area. De Luca entra in area, De Luca però perde proprio il pallone un attimo prima di mettere piede nell'area di rigore, e allora si può riorganizzare il Modena ora con Imputato che converge verso il centro, e poi serve ancora all'indietro Cicisola che non se la sente di stoppare il pallone, lo calcia di prima verso la sinistra dove c'è Zampano che addomestica un pallone difficile. Ora c'è il pressing dei giocatori della Cremonese in due su Zampano, e allora ancora all'indietro per Cicisola, solo in questi minuti prova ad aumentare il ritmo la Cremonese. Ora il colpo di testa di Luperto, in avanti c'è la rincorsa di Nasti che però non riesce ad arrivare sul pallone, dunque il gioco riprenderà ancora una volta con una rimessa laterale in favore del Modena. Siamo sul settore di destra, quello più vicino alla nostra postazione, ma siamo sempre nella metà campo della formazione emiliana allenata da Galloppa, e sta per iniziare il 40esimo minuto della ripresa. Cremonese 0, Modena 3, torniamo a San Siro.
0: Alla 18esima della ripresa, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, in fuorigioco e no, poteva essere un'altra occasione interessante per il Venezia. Calcio di punizione per il Milan che adesso rallenta, non riesce a trovare spazi, va a prendere il pallone nell'area di rigore, Modric poi va all'indietro da Maignan, tocca con il destro, Modric si fa vedere, Maignan ancora si riporta il pallone vicino al dischetto, sempre Modric che adesso calcia lontano, raso terra per Gonzalo Ramos che riesce a difendere il pallone, ma poi lo perde al centrocampo il Venezia. È un momento di duelli, esce vincitore Pavlovic per l'attacco del Milan con Rabiot, area di rigore largo sulla sinistra, Rabiot però su di lui arriva anche Eno, attentissimo il giocatore francese, poi Salamakers, le sue finte, parte sulla sinistra, entra in area, cross, colpo di testa ad allontanare da parte della difesa della Venezia, poi Pavlovic con il sinistro, il colpo all'indietro, non trova la porta, pallone alto, si difende bene, con ordine il Venezia, non si fa impressionare da questi attacchi affollati del Milan prima poi di ripartire. Gioca il pallone all'indietro in questo caso Alal per il portiere, per Stankovic, e poi Epusio in questo caso a fare da regista, venire incontro al limite dell'area di rigore, a portare il pallone, molto avanzato invece Rabiot, Stankovic anche sempre fuori dall'area, poi arriva bella Kocap con il lancio lungo per nessuno, molto impreciso qui l'ex Verona. Rimessa laterale per il Milan, Milan 0, Venezia 0, il 20esimo. Cremona.
1: A Cremona siamo al 41esimo, anzi inizia proprio ora il 42esimo minuto di gioco, mentre arrivano gli ultimi due cambi anche per il Modena, con Daniele Galloppa che manda in campo Bozanai e Montevago al posto di Zampano e di Ambrosino. Buona la prova di Zampano soprattutto nel primo tempo, si è visto un po' meno nella ripresa, dunque entrambi gli allenatori hanno esaurito i cambi. Gioco che riprende ora con un calcio di punizione in favore del Modena all'altezza della propria area di rigore, battuto dal portiere Cicisola che ora va a sinistra, un rilancio lungo a cercare l'inserimento di un compagno che però non arriva sul pallone, si trattava proprio del nuovo entrato Bozanai, anticipato poi il colpo di testa di Niling a mettere il pallone in fallo laterale in zona d'attacco per la Cremonese, che prova a spingere in questi ultimi minuti alla ricerca del gol che renderebbe quantomeno un po' meno pesante il passivo, anche se bisogna dire che il Modena ha ampiamente giustificato il triplice vantaggio questa sera. Il pallone gestito ancora una volta bene dalla difesa emiliana con Acqua, ora che si libera bene della marca del giovane Lottici Tessade, dunque riparte ancora una volta il Modena. 43esimo minuto allo Zini, Cremonese 0, Modena

0: a 3 San Siro.
1: Al 22esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, perde palla il Milan, possibilità di andare in contropiede per il Venezia, in mezzo Adams, sbaglia Pavlovic, con il corpo si oppone alla conclusione dell'attaccante nigeriano del Venezia, poi se la prende con tutti i compagni di squadra e lancia anche qualche cosa a terra, forse un polsino che resta lì nell'area di rigore del Milan, che ha rischiato di andare sotto in questo caso. Milan 0, Venezia 0, è il 22esimo. Torniamo a Roma per la pubblicità.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Chukwueze per il Milan che attacca con Modric, in mezzo Musa, area di rigore, Musa dribbling di troppo, viene chiuso, il Venezia libera la propria area di rigore prima di andare via in contropiede, di provare a farlo con Yeboah che serve Adams, posizione regolare, poi prova ad andare via di potenza a De Winter, area di rigore, aspetta l'arrivo di Somma che ha preso il posto di Basic, ancora il Venezia, però qui perso l'attimo per colpire, per andare in contropiede, anche un giocatore della Venezia è a terra, la squadra di Stroppa però prosegue con Kike Perez, si va a giocare a destra e no, Pavlovic ancora lui, colpo di testa, poi Gonzalo Ramos, poi Salamekers che gira un avversario, prova ad andare via, tiene il pallone in campo, Salamekers in mezzo, Rabiot e poi anche Gonzalo Ramos, non c'è superiorità numerica, c'è Ramos, rete! Ha segnato il Milan, gran diagonale, si sblocca Gonzalo Ramos e si prende l'abbraccio di San Siro, assist di Salamekers, tutti vicino alla bandierina di sinistra ad abbracciare il numero 9 che ha trovato il suo primo gol in una partita ufficiale con il Milan e porta in vantaggio la squadra di Amorim. Milan 1, Venezia 0, è il 24esimo, ha segnato Gonzalo Ramos. Cremona,
0: Cremona, ci avviciniamo al 90esimo, mancano pochi secondi, sempre il Modena in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese, sta per alzarsi la lavagnetta luminosa che ci dirà per quanti minuti si giocherà ancora, mentre attacca ancora il Modena, saranno 3 minuti di recupero, ci prova il Modena con una conclusione dalla distanza, lunghissima distanza, quasi 30 metri di Bozanai, che però è completamente sbilanciato all'indietro, dunque il pallone si alza e termina sul fondo, si giocherà dunque ancora per 2 minuti e 40 secondi qui allo stadio Zini, con l'impresa che a questo punto è impossibile per la Cremonese sotto di 3 reti, Cremonese che gestisce il pallone nella propria metà campo. 45 minuti, 40 secondi, questo ci dice il cronometro, Cremonese 0, Modena 3. Allora torniamo a San Siro dove si è appena sbloccato il risultato.
1: Sì, con Gonzalo Ramos e però l'assist veramente magico da parte di Salamekers. Gonzalo Ramos va a tagliare bene in profondità a sinistra, Busio è in ritardo con il mancino, il numero 9 portoghese, il gol a San Siro per lui, una liberazione dopo gli errori del primo tempo, abbiamo parlato, Venezia abbastanza ingenuo in questo caso, un giocatore a terra a centrocampo, no, ha avuto la possibilità di mandare il pallone in fallo laterale, il Venezia non l'ha fatto prima in una situazione d'attacco, poi il Milan è ripartito in contropiede ma non in superiorità numerica, sono stati particolarmente intelligenti Salamekers e Gonzalo Ramos nel trovarsi e ha recuperato in questo caso bene la squadra di Stroppa, che adesso sbuffa lì davanti alla panchina perché la Venezia prova ad attaccare ma va a commettere fallo. Modric è pronto a battere un calcio di punizione, il primo ammonito nel Milan, e Pavlovic all'indietro, adesso Luka Modric per Maignan, esplode e fa festa, si può esaltare San Siro, no? I tifosi rossoneri continuano però a sventolare le loro bandiere, quelli del Venezia, buona partita, ottima partita finora per la squadra di

troppa, anche lì il limite, mancata concretizzazione, la mancata trasformazione di occasioni nel primo tempo, ma anche Adams ha avuto un'altra chance nella ripresa. Adesso scambiano il pallone a centrocampo i giocatori.

0: a impegnare il portiere del Modena, che non se l'è sentita di andare a bloccare il pallone, e l'ho messo in calcio d'angolo. Ma arrivano ora i tre fischi del signor Trapuano della sezione di Rimini, che mettono fine a questa partita. Dunque il Modena vince 3-0 in casa della Cremonese. Modena punteggio pieno, resta 0 la Cremonese. La sequenza dei gol: nel primo tempo al 31esimo Holzer, al 45esimo il raddoppio sempre di Holzer, e poi al 10° della ripresa la terza rete realizzata da Caso. Dunque il finale dallo stadio Zini di Cremona: Cremonese 0, Modena 3. La linea torna definitivamente a Daniele Fortuna per Milan Venezia. A te.
1: Grazie a Marco Signorelli. 28esimo a San Siro, Milan 1 Venezia 0. È andato a concludere il più pericoloso dei giocatori della Venezia, da limite dell'area di rigore Yeboah, conclusione troppo centrale per mettere paura a Mike Maignan, che è già agganciato dall'altra parte. Correia, il portoghese, che ha preso il posto di Apsa, recupera il pallone in mezzo, poi Kike Perez, poi si va a sinistra da Alal. Adesso è il Venezia a manovrare. Correia, che si è sistemato invece in una posizione più centrale, lasciando la fascia ad Alal. Poi andiamo a vedere come si è risistemato con le due soluzioni. Venezia di stroppa, mentre Alal interviene direttamente su Rabiot a centrocampo. Ci sarà fallo, anche Manganiello, il direttore di gara. In questo caso però non c'è ammonizione, è semplice calcio di punizione. Busio aiuta Adrien Rabiot a rialzarsi con il sinistro all'indietro, ha battuto il numero 12 rossonero, tutto da rifare, però calcio di punizione ancora. Gli applausi sono per Luka Modric, esce dal campo, adesso prima da titolare in questo campionato, perché Torino contro il Toro era entrato nel secondo tempo, aveva giocato titolare Yashari, che adesso entra in campo a posto di Luka Modric. Il calcio di punizione che sta per essere battuto proprio dal centrocampista svizzero del Milan. Tocca Rabiot in avanti ancora per Gonzalo Ramos, ha recuperato il Venezia, prova ad andare via. Yeboah scivola, Pavlovic astuto anche in questo caso a mettersi con il corpo davanti al numero 10 del Venezia. Milan che parte da dietro proprio con Yashari a testa alta, Salamekerza di prima, qui Gonzalo Ramos lotta, tiene il pallone, il passaggio è sbagliato troppo indietro per Chukwueze, che recupera comunque la posizione, si è visto meno Chukwueze nel secondo tempo. In questo caso prova a innescare Salamekers, che era andato a tagliare da una parte all'altra dell'area di rigore, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Stankovic, il portiere del Venezia, che adesso riceve il pallone da destra da Alal. Poi ancora il Venezia, prima con Bella Kochap, poi con Somma dall'altra parte, Shentien, poi ancora sulla destra Kike Perez, e no, in mezzo le geometrie da parte del Venezia, ma poi Busio sbaglia, retropassaggio troppo debole, Salamekers recupera, Rabiot di prima, Salamekers, limite dell'area di rigore, ancora per Rabiot, largo sulla sinistra, cross in mezzo per Gonzalo Ramos, questa volta però va a chiudere Alal. Buon momento per il Milan con Rabiot che difende il pallone, torna indietro, va da Musa a centrocampo, fa la cosa migliore il centrocampista francese del Milan, Chukwueze, che può andare via uno contro uno, si ferma lì contro Correia con il sinistro, lo manda a vuoto, poi tocca all'indietro per Musa, ancora in mezzo Yashari, apertura comoda e precisa per Salamekers dall'altra parte sulla linea laterale, rallenta il Milan che è in vantaggio per 1-0 sulla Venezia. Quando siamo arrivati al 31esimo, il gol, lo ricordo, è stato segnato da Gonzalo Ramos al 24esimo di questa ripresa. Yashari per De Winter per il Milan, che adesso prova anche ad amministrare i tempi di gioco. A terra finisce proprio Gonzalo Ramos a centrocampo, c'è calcio di punizione, allarga le braccia, protesta l'attaccante portoghese, per evidentemente chiede un provvedimento disciplinare, un'ammonizione nei confronti del giocatore della Venezia che lo ha spinto, lo ha trascinato a terra. Il Venezia intanto che ha recuperato il pallone, Adams in mezzo per Yeboah, vince il rimpallo, ma poi la difesa del Milan a recuperare il pallone. Chukwueze largo sulla destra, lo sforzo del Venezia,

in pressing. Pavlovic scivola somma, anzi è Ghila, scivola somma, poi Ghila porta il pallone a sinistra verso Salamekers, ancora Bartesaghi e Salamekers tiene il pallone lì in mezzo, non vuole forzare il Milan, questa sembra l'intenzione, anche se Amorim vorrebbe qualcosa di diverso, lo si capisce dalla sua mimica, dal suo gesticolare continuo lì davanti alla panchina, perché il Milan magari si accontenta, rallenta, si accontenta di gestire quando invece potrebbe spingere, potrebbe affondare, non lo fa come in questo momento, gioca il pallone a centrocampo ancora Gonzalo Ramos, pochi movimenti, arriva Salamekers, altro retropassaggio, scuota la testa Amorim, si arriva addirittura dalle parti di Maignan, riesce a controllare il pallone con i piedi, poi va a scambiare con Pavlovic, ancora Maignan, ferma il pallone, aspetta che Adams arrivi prima di passare al... passare lì sulla fascia il Milan ancora con De Winter e poi Maignan, altro retropassaggio, sempre Maignan, ancora De Winter, largo a destra, il pallone resta lì e adesso prova a spingersi in avanti il Venezia. A terra Gonzalo Ramos, non c'è fallo, è buono l'intervento in anticipo, anche se un po' robusto, di bella Kocap che adesso tocca il pallone con il sinistro, lo controlla, lo ferma, poi va dall'altra parte in mezzo dove va a giocare Alal, ancora il Venezia con questo possesso palla prolungato, con il pallone che finisce da Alal, dal giocatore marocchino nel cerchio di centrocampo, si fa vedere Busio, non viene servito, si va a giocare a destra invece ancora Alal che andava più in avanti, si era sganciato, però qui il passaggio di Chentien è sbagliato, finisce direttamente in fallo laterale, Yeboah pronto a uscire, entrerà Lauerbach, attaccante tedesco di 28 anni, ha più tecnica, Lauerbach è un giocatore più di fisico, così come è anche Adams, tutte le occasioni migliori non le ha sfruttate nel primo tempo per il Venezia, è venuta una anche nella ripresa, è dentro anche Rachmani al posto di Kike Perez, ottima la sua partita su in marcatura su Modric, eccoli i cambi per Stroppa, anche per avere più energie dalla panchina, e dunque dentro Rachmani e dentro anche Lauerbach per l'attacco, mentre il Milan però adesso si può battere una rimessa laterale con Chukwueze davanti, Rabiot non riesce a tenere il pallone in campo, la rimessa laterale sarà per il Venezia. Siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia che è riuscita a reagire con la dovuta pericolosità dopo la rete segnata da Gonzalo Ramos, bella Kocap in mezzo, ancora duelli aerei, eccolo Lauerbach che riesce a toccare il pallone in avanti per Rachmani, attaccante 25 anni del Kosovo, va a battere una rimessa laterale, Correia proprio per Adams in mezzo, De Winter in anticipo di testa, poi un altro duello aereo, alla fine arriva Pavlovic che porta il pallone in avanti, lo perde, qui sbaglia il Milan, Adams fermato ancora da De Winter all'ingresso dell'area di rigore, Salamekers questa volta a destra, Gonzalo Ramos, tutti molto vicini però i giocatori del Milan, pronti a sacrificarsi, pronti a rientrare, Ghila per Maignan, viene incontro Rabiot, ancora all'indietro sempre con grande sapienza Maignan per eludere il pressing della Venezia, parte Ghila, poi si ferma, qualche errore di troppo da parte del difensore spagnolo ex Lazio, ecco Maignan con il lancio lungo, arriva l'anticipo però, la chiusura di Henault in mezzo, in compartecipazione con bella Kocap, poi Bartesaghi, toccare il pallone, chiedere il fallo, ha recuperato il Venezia però, terra bella Kocap, se non vedo male.

0: proprio dalla tribuna opposta rispetto a quella della quale vi sto parlando. Ancora il Venezia, tocca il pallone sulla sinistra con Correia, linea mediana, il lancio in avanti, De Winter arriva l'anticipo, poi è l'arbitro a fermare il gioco, perché sì, è proprio bella Kochap a terra, un colpo, resta a terra il difensore tedesco del Venezia, deve intervenire l'arbitro, ne approfittano per dissetarsi i giocatori del Milan, i giocatori del
1: allora
0: Venezia.
1: Daniele Fortuna, ne approfittiamo anche noi per dare il finale di Bosnia Italia Basket, qualificazione mondiale, ha vinto la Bosnia per 78-76, l'Italia è ancora seconda nel girone a quota 12, affiancata però dalla Serbia che ha superato l'Islanda per 102-73, gara che si giocava in contemporanea. Poi in classifica ci sono Bosnia Erzegovina, Lituania e Islanda a quota 10, in testa c'è sempre la Turchia a punteggio piano con 14 punti, Turchia che ha superato la Lituania per 94-66, erano qualificazioni ai campionati del mondo di basket. Torniamo a San Siro, Milan-Venezia, Daniele Fortuna.
0: D'accordo, al 39esimo della ripresa, Milan 1, Venezia 0, Chukwueze rimessa in zona d'attacco, si è poi rialzato, bella Kochap, mentre il Venezia che prova ad andare via con Somma, recuperato il pallone, il centrocampista ex Parma lo tocca in avanti, qui a vuoto De Winter, poi Musa, bravissimo, si è un po' allungato il Milan. Le posizioni sono anche un po' caotiche, ne stava approfittando il Venezia. Arriva Pavlovic, sono gli ultimi minuti della partita, energie spese da parte del Milan. Ghila provano ad andare via, poi il pallone viene giocato all'indietro da Musa per Chukwueze verso Rabiot a centrocampo, sempre il Milan questa volta a recuperare con De Winter, sale lui, si sgancia nella metà campo del Venezia, poi Rabiot sulla tre quarti, Salamekers perde l'equilibrio ma tocca il pallone all'indietro per Yashari, ancora Chukwueze largo sulla destra, scambia con Salamekers, si accontenta di conservare il possesso del pallone il Milan a 6 minuti dal 90esimo, Mario Ghila e poi De Winter e ancora Yashari, non sembra avere le risorse per creare qualcosa di pericoloso il Venezia. Ghila prova ad andare via tutto da solo, progressione, poi si ferma, la difesa della Venezia è comunque schierata, Yashari ferma il pallone, 25 metri, cerca lo spazio centrale, poi allarga sulla sinistra in orizzontale, il pallone che resta lì, Rabiot e ancora Ghila all'indietro per Pavlovic e poi sempre Rabiot, il palleggio del Milan, Bartesaghi a sinistra all'indietro, sempre raso terra per Rabiot, non vuole perdere il possesso del pallone il Milan, con l'esterno del piede sinistro, Rabiot per Salamekers, poi ancora il belga per Yashari, qui buona esibizione nel palleggio, alla fine Yashari però torna indietro, lunghissimo retropassaggio, qualche mugugno da parte dei tifosi rossoneri con Maignan che ha già rilanciato sulla sinistra, Gonzalo Ramos in mezzo, poi Musa, va De Winter, qui esce bene però il Milan, si preparano cambi vicino alla panchina rossonera, Chukwueze prova ad andare via, prova ad accentrarsi, Correia l'affronta, Chukwueze non trova lo spazio per il tiro, poi è Rabiot concludere però proprio sulla schiena di Correia, sempre Milan in attacco quasi al limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos largo sulla destra, torna indietro e poi ancora Yashari e Rabiot dai 25 metri, non c'è spazio, non ci sono varchi per possibili conclusioni, c'è Bartesaghi largo sulla sinistra, va a scambiare con Salamekers che però si porta il pallone all'indietro, va a scambiare con Rabiot e ancora Salamekers per Musa davanti, su di lui va Rachmani, però si limita a conservare il possesso del pallone prima di ripartire però il Venezia con Maignan, qui bravissimo in anticipo sul lancio con Loyerbach, il attaccante tedesco del Venezia pronto a intervenire ad avventarsi sul pallone, qui scelta il tempo mirabile da parte di Mike Maignan in anticipo, poi il pallone termina fuori, gabbia per Ghila, cambio in difesa nel Milan e poi Estupiñán che dovrebbe prendere il posto di Chukwueze, un esterno per

Marco, però poi vediamo, ancora non è uscito il numero, ma quella dovrebbe essere la posizione naturale. Gli applausi sono per Gabbia intanto, che ha sostituito, ha preso il posto di Mario Chila. Ecco lo speaker, chiama proprio Matteo Gabbia. Vediamo se è uscito effettivamente Chukwueze. No, Chukwueze è ancora in campo. E allora vediamo, è entrato comunque Estupiñán. Allora dovrebbe essere uscito Bartesaghi, l'altro esterno. Sì, proprio così, va a mettersi lì da quella parte a sinistra. Estupiñán, che adesso può battere una rimessa laterale in mezzo al campo, zona centrale del campo. Siamo arrivati alla 43esimo del secondo tempo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia, che si è un po' fermato dopo il gol subito da Gonzalo Ramos al 24esimo del secondo tempo. Ha continuato a fare la sua partita, non è più riuscito a essere davvero pericoloso. Va Salamekers adesso, anticipo da parte di Bellacoccia, poi da parte del pallone, c'è fallo su di lui, ci sarà calcio di punizione con Stankovic fuori dall'area di rigore del Venezia. Il portiere pronto a battere, era stato decisivo, provvidenziale un paio di occasioni nel primo tempo su Pavlovic, su Gonzalo Ramos, non ha potuto fare nulla però sul diagonale vincente del portoghese. Alla 24esimo della ripresa, ancora contropiede da parte del Milan con Yashari, era di rigore, solo ancora Stankovic e poi autorete. Il raddoppio del Milan, Yashari si è infilato in un corridoio, lasciato libero, ce l'ha arrivato anche questa volta Stankovic, però sfortunato il Venezia. Vediamo chi ha toccato per ultimo, sì, probabilmente Bellacoccia, che stava rincorrendo Yashari, tocco di Stankovic, respinta e poi il pallone termina in rete, che fare festa però con Yashari, ma non abbracciarlo. La partita si chiude qui perché manca un minuto al 90esimo e il Milan ha trovato il raddoppio. Grande disattenzione da parte della difesa del Venezia, il contropiede, sì, autogol piuttosto chiaro, perché Yashari non è che avesse tirato benissimo. E anche qui secondo assist di Salamekers, che però manda in profondità Yashari a toccare all'Alla, non Bellacoccia. È suo l'autogol per il raddoppio del Milan, pare Yashari sul maxi schermo, ma questa è evidentemente un'autorete propiziata, sì, da Yashari, però per una volta il merito di Salamekers, assist sul gol di Gonzalo Ramos e assist anche in questo caso per il raddoppio. Va in avanti il Venezia, che in questo caso, come era successo con il Lecce, lo stesso risultato per ora, 2-0, però il Venezia meriterebbe di più, è il caso di dire, per quello che ha fatto nel primo tempo, per la partita, per la personalità, ma anche per le occasioni che ha avuto la squadra di Stroppa. Adesso lì, fermo, a braccia conserte, conclusione altissima da parte di Bellacoccia da una trentina di metri, 4 minuti di recupero. Testa bassa adesso, Stroppa va a raccogliere una bottiglietta d'acqua vicino alla panchina. 2-0 per il Milan sul Venezia. Salamekers, grande protagonista, è entrato dalla panchina, ha deciso lui con i suoi assist, poi il gol ha fatto Gonzalo Ramos al 24esimo dopo tre errori, due errori piuttosto marchiani davanti alla porta del Venezia. Poi Salamekers mandato in profondità, Yashari dalla sua conclusione respinta dal portiere del Venezia Stankovic, l'autorete di Alala per il 2-0 del Milan. Ma il Venezia attacca fino alla fine e adesso andrà a battere un calcio di punizione dai 30 metri con a terra è andato, dovrebbe essere Busio, sì, è andato lui a terra, il calcio di punizione che sarà battuto proprio dal numero 6, dal capitano, dall'italoamericano, il giocatore del Venezia, che è stato un po' in ritardo in occasione del gol.

0: l'1-0 di Gonzalo Ramos proprio in chiusura sul portoghese, ma lì era sistemata proprio male la difesa del Venezia. Busio adesso dai 30 metri, magari per una battuta diretta con un solo giocatore del Milan in barriera. Vediamo Busio, è lì fermo sul pallone a sistemarsi, tutti gli altri giocatori del Venezia ancora in linea. Chiusura dalla parte di Rabiot, ci sarà calcio d'angolo per il Venezia, il secondo per la squadra di Stroppa nella partita. 48esimo, Milan 2 Venezia 0. Il Milan che una notte sarà da solo in testa alla classifica, se così dovesse finire, a 6 punti aspettando tutte le altre squadre. Sono 9 in testa alla classifica con 3 punti. Il Venezia ancora a 0 con qualche recriminazione, però, e anche con una buona partita, così come era successo contro il Lecce. Venezia, l'area di rigore del Milan con Adams, spalla alla porta, cerca il cross, bravo Musa, a cui si oppone, respinge, manda il pallone, ma ci sarà un altro calcio d'angolo per la squadra di Stroppa al 49esimo. 2-0 per il Milan. Il Venezia che la prossima giornata andrà in trasferta, altra sfida, anzi questa è una sfida delicata, così come lo è stata quella con il Lecce al debutto al Penso. Andrà a giocare a Frosinone, calcio d'angolo, pallone troppo largo dall'altra parte sul secondo palo, attenzione perché il Milan può andare ancora in contropiede, sempre con Iasciari, Chukwueze, ma il pallone è troppo lungo, è troppo largo, Chukwueze deve andare a recuperarlo sulla linea laterale, ma recupera anche la difesa della Venezia, poi cross larghissimo di Chukwueze dall'altra parte, e Stupignan, e ancora Iasciari, area di rigore, ma largo, cerca il cross in mezzo, arriva la respinta con il petto di Bella Kochap per un'altra rimessa laterale in zona d'attacco a favore del Milan. Salamekers, 3 fischi da parte dell'arbitro Manganiello, finisce qui tra gli applausi. Ha vinto il Milan, ha battuto il Venezia per 2-0. Gol nel secondo tempo, Gonzalo Ramos al 24esimo, al 45esimo, al 90esimo l'autorete di Halal, un assist e mezzo di Salamekers, perché l'autorete di Halal deriva da una sua intuizione, ha mandato in profondità Iasciari, conclusione, respinta di Stankovic, il portiere della Venezia, sul corpo di Halal e autorete. Il saluto tra i due tecnici, ha vinto il Milan per 2-0 sul Venezia, anche il mio saluto e il ringraziamento a Giovanni Campagna per l'assistenza tecnica. Linea Roma Mazzarini.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: La vittoria del Milan a San Siro sul Venezia per 2-0, vittoria che è maturata nel finale, come ci ha raccontato Daniele Fortuna, era l'anticipo della seconda giornata di Serie A. Nell'anticipo di Serie B, la vittoria esterna del Modena in casa della Cremonese per 3-0. Si gioca anche in Europa, il Lille in vantaggio sul Paris Saint-Germain per 2-0, siamo all'89esimo, il Bayern ha superato lo Stoccarda per 5-1 e il Manchester City sta vincendo in casa del Crystal Palace all'89esimo, solido vantaggio di 4-1 per il City. Nella Liga Spagnola 0-0 fra Alaves e Villarreal, siamo al 61esimo. Una notizia di tennis, notizia positiva perché il nostro Federico Cina entra nel tabellone principale degli US Open, il tennista palermitano numero 181 della classifica mondiale ha sconfitto nel turno decisivo il cinese Bu, numero 124 del mondo, vittoria in 3 set 3-6, 6-4, 7-5. Cina entra nel tabellone principale. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo per parlare di giochi del Mediterraneo.

0: Kylie Minogue, Snow Patrol, This Alarms alle 22.51 su Radio 1, zona Cesarini. Ricordiamo quello che è successo negli anticipi. In Serie A il Milan ha battuto il Venezia per 2-0 e a Cremona il Modena ha superato la Cremonese per 3-0. Gli anticipi di Serie A e di Serie B, e ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, la competizione che è in corso in questi giorni con una vera e propria pioggia di medaglie per l'Italia. Facciamo il punto di giornata con Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Altro giro, altra giornata in doppia cifra di medaglie per la delegazione azzurra, con i giochi di Taranto arrivati a metà del programma di gare. Sono le discipline novità di questa edizione a farla da padrone, dal padel alla maratona di pattinaggio a rotelle, ma un apporto significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. In particolare nella prova maschile di carabina d'aria compressa dai 10 metri al palazzetto dello sport Fernando Albano di Torricella, Danilo Dennis Sollazzo sale sul gradino più alto del podio al termine di un duello esaltante con il croato Marcic, chiuso nel testa a testa finale a due colpi. Per il 23enne varesino di Casarate Sempione è la sesta vittoria in carriera in grandi eventi internazionali, ma il primo vinto in casa e quindi dal sapore speciale.
3: Allora, la gara è stata molto difficile per le condizioni ambientali, il fatto di viverla in casa ancora più pressante perché hai tutte le aspettative addosso di chi ti guarda. Il tifo è stato meraviglioso, sentivi proprio il calore dell'Italia. Nonostante sia stata una gara molto difficile, sono riuscito comunque a tenere quest'oro a casa nostra, e ringrazio principalmente tutto quanto il supporto dai tifosi, ma soprattutto dal centro sportivo Carabinieri che mi supporta ogni giorno, dai miei allenatori e da tutta la federazione.
2: In ordine cronologico però, la prima medaglia italiana di oggi la conquista Francesco Gregori, argento nella prova individuale di tiro con l'arco.
4: Questa medaglia per me è sicuramente molto importante, perché quelle di oggi sono state due finali molto molto molto emozionanti. Quella individuale, come dicevo, è stata la mia prima finale individuale a livello internazionale per la nazionale maggiore, quindi emozioni fortissime, difficili da descrivere, e gestire il tiro, la tensione, il caldo, tutto è stato difficile e bello allo stesso tempo, quindi sono molto contento del risultato e molto contento di ciò che porto a casa, sia a livello di medaglia sia a livello di esperienza.
2: Meno fortunate le altre tre finali. Tutte le squadre azzurre, femminile, maschile e mista, chiudono ai piedi del podio. Il bilancio finale del direttore tecnico della nazionale italiana di arco ricurvo, Filippo Clini.
5: Se mi avessero chiesto prima

0: Se mi andavano bene quattro finali, avrei detto di sì. Un po' d'amarezza con tre medaglie mancate, sicuramente c'è. Sono molto contento per Gregori, che si è portato a casa un bellissimo argento più che meritato, anche perché lui è veramente frutto del lavoro dell'ultimo anno al quale vi si è dedicato al 100%, quindi è indubbiamente il merito tutto suo. Abbiamo visto un po' dove lavorare, cercheremo di lavorare sui punti che ci mancano per essere pronti per la stagione prossima, che per noi è una stagione fondamentale in vista delle qualifiche olimpiche di Los Angeles 2028.
1: Ma sono le discipline al debutto assoluto ai Giochi del Mediterraneo a prendersi la scena in questa settima giornata di gare, a partire dalla Roller Marathon, la maratona di pattinaggio a rotelle. Dopo aver aspettato saggiamente il momento giusto nei canonici 42 km e 195 metri, la squadra femminile azzurra trova l'attacco vincente per la volata di Melissa Gatti e Sofia Saronni, rispettivamente oro e bronzo. Un esordio perfetto da celebrare sul lungomare di Taranto. Melissa Gatti.
2: Questa prima medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo è sicuramente un grandissimo risultato per me, ma anche per la Skate Italia, quindi ringrazio sicuramente la federazione che mi ha permesso di partecipare, e ringrazio le mie compagne di squadra che hanno fatto un grandissimo lavoro per potermi permettere di arrivare, ecco, sul gradino più alto del podio.
1: Anche Sofia Saronni si gode la medaglia al collo, non dimenticando però il lavoro di sacrificio e di squadra della compagna Giulia Pedon.
3: Sono veramente contenta e entusiasta per questa medaglia, è veramente un onore sempre vestire i vestiti dell'Italia. Diciamo che è andato tutto come doveva andare, abbiamo preparato la gara, la volata, e è andato esattamente tutto come avevamo previsto. Ci siamo messe davanti quando mancavano 3 chilometri, poi verso la fine la nostra compagna Giulia Pedon si è sacrificata, che se ci ha tirato la volata, si è spostata e noi siamo andate.
1: Nel maschile invece solo piazzamenti, con il sesto posto di Alessio Clementoni e il settimo di Daniel Niero. Si mette in luce anche un'altra novità dei Giochi di Taranto, il padel, con quattro medaglie, l'ultima di giornata pochi minuti fa con Flavio Abate e Alvaro Montiel Caruso, ma c'è anche l'argento nella squadra mista con Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta. Quest'ultimo qualche ora prima aveva centrato il bronzo in coppia con Simone Iacovino.
4: Emozione grandissima, non sapevo che fare quando è finito l'ultimo punto, ho visto lui che mi veniva addosso, l'ho abbracciato, mi è scappata qualche lacrima, veramente contentissimo, faccio fatica a trovare le parole per descrivere questo momento.
5: Cioè, quando si indossa questa maglia è veramente, per me è l'onore, l'emozione più grande. Volevamo dare tutto, volevamo portarci questa medaglia, la vittoria più bella della mia vita, e sono felice di averla fatto con Simo.
1: Stesso esito per la finale femminile, sempre contro una coppia portoghese, con il terzo posto di un duo ormai ben rodato come Giorgia Marchetti e Carolina Orsi.
6: Bellissimo vincere una medaglia anche qua, io e Caro già l'avevamo vinta 3 anni fa mi sembra a Cracovia, ci siamo comunque riconfermate, non è mai facile, il livello è sempre più alto.
7: Super coppia io e Giorgia, ma in campo poi al campo ormai ci conosciamo nel bene e nel male, quindi secondo me anche pure per questo che arrivano i risultati, quindi grazie a Giorgia, e contentissima di aver confermato un'altra medaglia.
1: Anche il judo grande protagonista nella prima di 3 giornate di incontri, con 3 podi tutt'altro che scontati. Sul tatami del Pala Wojtyla di Martina Franca l'Italia Team sorride con i bronzi di Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli, rispettivamente nelle categorie 48, 57 e 66 kg. 2 medaglie infine dal tennis tavolo, oro per la squadra maschile, argento per quella femminile. Giocherà per il bronzo invece la nazionale maschile di calcio, battuta in rimonta nella semifinale contro la Tunisia, eccezionalmente giocata alle 10:30 del mattino per insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore. L'analisi nel post partita del CT Daniele Franceschini.
8: Mi dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni 2 giorni, e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo nel secondo tempo, anche con 2010 contro 2005-2006 degli avversari. Quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
1: L'Italia chiude così la settima giornata di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123, e siamo appena al giro di boa della rassegna.

0: Alle 22:58 minuti e 30 secondi ritorniamo in studio. Il Paris Saint-Germain agguanta il pareggio in pieno recupero in casa del Lille con le reti di Vitinha al 91esimo e Marquinhos al 95esimo da 0-2 a 2-2. Ricordiamo anche quello che è successo negli anticipi in Serie A, anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0 con le reti di Gonzalo Ramos e una rete di Al-Hal, autorete di Al-Hal nel finale, e poi la vittoria del Modena in casa della Cremonese per 3-0, anticipo della seconda giornata Serie B con le reti di Holzer, doppietta nel primo tempo, poi caso che porta a 3 le reti del Modena nella ripresa. Parliamo anche del basket, perché l'Italia è stata sconfitta in casa della Bosnia per 78-76, parliamo delle qualificazioni mondiali. Italia che comunque rimane al secondo posto nel girone alle spalle della Turchia che viaggia a punteggio pieno. Chiudiamo qui con la regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione, con Emanuele Rinaudo e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Sigfrido Ranucci non condurrà più un report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge ancora nel documento. L'azienda ha proposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa l'azienda, condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di report minacciano le dimissioni. All'estero ora, con l'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, ormai quasi 600, oltre 2.400 i dispersi, e la Croce Rossa parla di 93.000 persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Nessuna notizia ancora dei 3 italiani che risultano irreperibili.
3: Il fiume di acqua, fango e detriti ha sommerso tutto, ha cancellato strade, ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine himalayano tra Nepal e Tibet. L'attenzione è ora puntata sui 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese, mettendo a rischio anche il recupero di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica, alcuni dei quali sono comunque stati tratti in salvo. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo. Dopo alcune ore però le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino ha fatto sapere di essere pronta a sostenere il Nepal. Kathmandu ha replicato però di non avere al momento bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Intanto il ministro degli esteri italiani ha dichiarato: non abbiamo ancora notizie degli italiani dispersi. Abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi. Inoltre dall'ambasciata di Nuova Delhi è arrivato anche il console e un alto funzionario. Siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti a Ceuta, la situazione resta complicata, ma faremo una valutazione serena e sullo stop a Schengen decideremo il 31 agosto. A dirlo il ministro dell'interno Piantedosi, intervenuta alla kermesse di affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Non c'è mai stata da parte nostra alcuna volontà di uno scontro con il governo spagnolo, assicura il titolare del Viminale, è una misura già adottata in passato. La cronaca: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Montesilvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi viene esclusa, anche se al momento la pista principale è quella dell'incidente. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia.
4: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna. Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
2: Ancora un femminicidio, questa volta in Spagna. Una turista tedesca, 47 anni, è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno, 60enne, di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo sulla donna trovata morta in casa. I RIS dei carabinieri hanno passato al setaccio l'appartamento.
5: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne a fare la tragica scoperta. Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio. suicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. Chi la conosceva la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Ai giochi del Mediterraneo, altra giornata di medaglie per l'Italia. A farla da padrone le discipline e novità di questa edizione, dal padel alla maratona di pattinaggio a rotelle. Un contributo significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. L'Italia chiude così il settimo giorno di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123. Ora la musica e Take That tornano in Italia. La band britannica ha annunciato il Dreamers Tour 2027 con 3 concerti: il 18 luglio a Est, il 19 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 a Lucca Summer Festival. I guess now it's time for me to give up. Il tour accompagnerà l'uscita di Dreamers, decimo album in studio dei Take That, atteso entro la fine dell'anno. Intanto, venerdì prossimo arriva il nuovo singolo Feel My Love, realizzato dal cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly. I biglietti per le date italiane saranno disponibili dal 2 settembre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio sui rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ranucci via dal report, dalla RAI tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa. Nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati minacciano di lasciare. La Russa era un programma pretestuoso, Salvini giusto così, Conte è un editto tutto governato da Palazzo Chigi, Schlein era già scritto, la maggioranza ha raggiunto il suo obiettivo. Bonaccini, chi ha studiato poco, vota a destra, stoccata della Premier Meloni, rispetti gli elettori, noi non chiediamo titoli di studio prima di ascoltarli, replica del presidente Dem, frase estrapolata. Nepal, tragedia senza fine, quasi 600 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali. Arrivata a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni. Sessantenne italiano fermato in Spagna per femminicidio, la compagna tedesca accoltellata più volte, il corpo era su una spiaggia vicino al loro camper. Bimba di 2 anni e mezzo muore annegata in piscina a Palermo, entra nella vasca senza che nessuno se ne accorga, è il quinto caso in pochi mesi. L'estate sta finendo, o forse no. Inizia un controesodo segnato dal caro carburanti, ma al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Calcio Serie A, buono il debutto di Amorim a San Siro, il Milan batte 2-0 il Venezia, primo gol in rosso-nero per Gonzalo Ramos. Basket, qualificazioni mondiali, azzurri battuti in volata dalla Bosnia. In studio Nicola Tedeschini, Siegfriedo Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
3: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori dei Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
2: Intanto proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre davanti alla casa di Siegfriedo Ranucci, che sarà sentito come testimone nei prossimi giorni. È fissato invece per il prossimo 7 settembre, nel giorno dell'udienza al riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. I difensori dei 4 esecutori materiali del gesto, sentiti giovedì dai PM, hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. La decisione di un avvicendamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
4: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice.

0: C'è il presidente del Senato senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di La Vitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Eli Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Telemeloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS che ricorda: Ranucci non è indagato, è una vittima. E Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
1: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro dell'evento, la piazza di affari italiani, Acciaie e Messapica, uno dei nostri inviati.
2: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vice premier Antonio Tajani.
3: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
2: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato, con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extraprofitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extraprofitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Eli Schlein. I 5 Stelle definiscono l'ultimo taglio delle accise l'ennesima illusione ottica e dalla kermesse pugliese la piazza di affari italiani Angelo Bonelli Verdi Sinistra promette: quando saremo al governo metteremo questa tassa. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
4: Fuori dice tassiamo gli extraprofitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
2: Da Acciaie e Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
1: Acciaie e Messapica, caro carburanti dunque, ma anche la crisi dell'ex Ilva. Ne parlano i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
5: Da Acciaie e Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
6: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
5: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del lavoro Marina Calderone.
7: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
5: Da Acciaie e Messapica, Paola Nania, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, le notizie dall'estero con l'alluvione in Nepal e Tibet. Si aggrava il bilancio delle vittime, sono 586, più di 2.400 i dispersi. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Ancora nessuna notizia intanto dei tre italiani che risultano irreperibili.
8: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhotekoshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul

0: versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Poco fa droni di Kiev hanno causato due morti nella regione russa di Bielgorod e in precedenza, intervenendo a un evento nella città di Nizhny Novgorod, Putin aveva affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati, fa sapere il Cremlino, la corrispondente da Mosca.
2: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: L'ex ministro ucraino Fedorov, silurato da Zelensky tra le proteste della popolazione, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare in Italia come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni, dei sistemi senza equipaggio e della difesa aerea, ha detto il ministro Guido Crosetto, che ha ricevuto la visita di Fedorov. La Serbia seppellirà con i massimi onori di Stato e militari Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto a 84 anni all'Aia, dove scontava l'ergastolo. La corrispondente.
3: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni senza nome. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Un raid israeliano su Jenin in Cisgiordania ha provocato 3 morti. Il ministro della difesa Katz ha dichiarato che il campo profughi della città è stato evacuato e occupato dall'esercito. A Gaza intanto almeno 4 bambini sono stati uccisi negli ultimi giorni e gli attacchi hanno colpito anche un deposito di aiuti alimentari e un impianto idrico sostenuto dall'UNICEF. Nelle ultime ore altri 5 morti nella striscia. La Norvegia piange re Harald V, fiori davanti al palazzo reale di Oslo, mentre il paese accoglie il nuovo sovrano, il figlio Håkon, 53 anni, che regnerà con il nome appunto di Håkon VIII, laureato in scienze politiche a Berkeley, ha conseguito un master alla London School of Economics. Al cordoglio internazionale si unisce il presidente Mattarella, che ricorda Harald come un esempio di dedizione ed empatia.

0: Turchia nei confronti del popolo norvegese. Siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
1: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
2: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto.
3: Possibile crimine machista.
2: Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
0: È giallo a Parma, dove una donna è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Sul corpo di Sara Lodi, 45 anni, questo è il nome e l'età della vittima, diverse ferite d'arma da taglio. Accertamenti sono in corso su un possibile stato di fragilità e disagio che avrebbe attraversato negli ultimi tempi. L'attuale partner sarebbe stato sentito dagli inquirenti. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina di una villetta, indagano i carabinieri.
4: Doveva essere una serata di fine estate da trascorrere nel giardino della villetta affittata per le vacanze e invece si è trasformata in una tragedia. All'improvviso non c'era più traccia della piccola Giulia Rita Guadagna di 2 anni e mezzo. I genitori hanno cominciato a chiamarla senza ricevere risposta. Sono iniziate le ricerche subito attorno alla villetta. Dopo qualche minuto l'ha scoperta. La piccola galleggiava in acqua con la faccia in giù nella piscina sopraelevata che era stata montata sul prato. Si era quindi immersa nella piscinetta senza che nessuno se ne accorgesse. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Tecina, GR1.
0: Ancora a Palermo, si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. I consulenti hanno anche verificato che le cure a cui è stata sottoposta sono state particolarmente invasive. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ultimo weekend di agosto, per molti le vacanze finiscono, si lasciano le località di villeggiatura e se il viaggio verso casa è già un salasso per il caro carburante, al rientro si profilano anche altri rincari.
5: Spesa, bollette e trasporti. Con il ritorno a casa gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
6: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale.
5: Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo questa volta cifre molto più alte. Gelsomina Testa, GR1.
0: Restiamo in tema di rientro dalle ferie. Durante questo fine settimana previsto traffico intenso con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. In alcune regioni sono giornate da bollino rosso per il caldo, ma l'Italia è divisa in due dal meteo. Mentre al sud imperversano le temperature roventi, soprattutto in Sardegna e Sicilia, al nord si contano i danni da temporali e grandinate.
3: Il maltempo ha colpito soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Una tromba d'aria a Cremona ha causato una quarantina di feriti non gravi e danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Violente grandinate sul Bresciano, sul Veronese, la Bassa Piacentina e l'Oltrepò Pavese. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola nel Bellunese. Frane in provincia di Torino, 8 persone salvate con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Temporali nell'Alessandrino e in provincia di Modena. E tutto questo mentre in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi, in Sicilia i 45 e il caldo estremo l'ha fatta da padrone nelle regioni centro-meridionali. Nel weekend è atteso un calo termico, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
7: Rovesci isolati temporali sui settori alpini e prealpini di Triveneto e sulla Sardegna. Continua l'onda di calore sulla Sicilia con temperature fino a 43 gradi. Su Campania, Molise e Lazio, Abruzzo invece le temperature saranno in lieve calo. Anche domenica si apprezzerà un leggero calo delle temperature.
3: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica ora con Laura Pausini, che dà appuntamento ai suoi fan per domenica 6 settembre sulla pista di Formula 1 di Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio, è il primo spettacolo pre-gara di questo genere che arriva in Italia. Un mini concerto poco prima che i piloti raggiungano il monoposto e che venga suonato l'inno nazionale. Secondo la stessa Laura Pausini sarà divertentissimo. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina ed emozioni. L'esibizione sarà trasmessa anche in diretta streaming. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, in regia Gianni Tole e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
8: GR1 Sport.
9: Buonasera da Giacomo Pireschi e dalla redazione sportiva. Partiamo dalla Serie A con l'anticipo della seconda giornata fra Milan e Venezia. I rossoneri faticano ma vincono 2-0 nell'esordio a San Siro. Gonzalo Ramos mette a segno la prima rete della sua esperienza a Milano.
10: L'entusiasmo aiuta anche a superare i difetti. Il Milan sbuffa, concede occasioni al Venezia, sbaglia troppo con Gonzalo Ramos, ma poi sblocca la partita a metà della ripresa con il portoghese, assist di Salamakers, che si ripete al 90esimo, lancia in profondità Yashari, che tira addosso a Stankovic, ma la respinta finisce su Alalla per l'autorete del 2-0. È la serata di Franco Baresi, un'enorme maglia rossonera con il 6 al centro del campo, lo striscione della curva sud per la bandiera inimitabile, la commozione di Massaro Stroppa, allenatore del Venezia, ex compagni e amici di Baresi. Il Milan parte forte, spreca con Gonzalo Ramos per 3 volte, rischia di andare sotto, Pavlovic salva su Yeboah. Il portoghese si emenda nel secondo tempo, Rabiot e Salamakers dalla panchina sono determinanti. Domenica prossima la Juventus misurerà le ambizioni di Amorim. Milano con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
9: Ancora calcio e Serie A, perché oggi si continua con 3 partite in contemporanea alle 18.30, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, mentre alle 20.45 andrà in scena Juventus-Parma. Il calciomercato con Rafael Leao che saluta il Milan, ha scelto il Galatasaray, operazione da 45 milioni di euro complessivi con 43 di parte fissa, 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per l'attaccante portoghese pronto un contratto con i turchi fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Passiamo al basket, con l'Italia impegnata nella seconda fase della qualificazione ai mondiali 2027, azzurri sconfitti 78-76 dalla Bosnia lunedì, la sfida con la Serbia. Sentiamo.
11: Una sconfitta che non cambia nulla ai fini della qualificazione, ma che lascia tanti rimpianti. L'Italia resta seconda nel girone nonostante il KO con la Bosnia-Herzegovina 78-76, lasciando sul parquet di Tuzla 2 punti che l'avrebbero virtualmente portata già in Qatar. La nazionale di Luca Banchi ha pagato il pessimo primo tempo, chiuso sotto 34-27, con il 29% al tiro e solo 10 punti segnati nel secondo quarto. Italia che ha sofferto la presenza del centro degli Utah Jazz, Nurkic, autore di una doppia-doppia da 25 punti e 14 invece rimbalzi. Maignan ha dato la scossa agli azzurri nel terzo quarto, che l'Italia ha chiuso sul meno 4, 58 a 54. Nel finale dell'ultimo quarto succedeva di tutto, con l'Italia che ritrovava il canestro da 3 con Baldasso e Melli, la cui tripla riportava avanti gli azzurri sul 73 a 72 a 1 e 54 dalla fine. La risposta dall'arco di Alibegovic era letale. Bosnia Erzegovina, che però ha provato in tutti i modi a perdere una partita già vinta, ma l'Italia non scartava i regali degli avversari. La nazionale tornerà in casa

0: Campo lunedì a Pesaro per affrontare la Serbia di Nikola Jokic, che ha travolto l'Islanda 102-73, così come la Turchia, che si è sbarazzata della Lituania 94-66. Massimo Barchiesi, GR1.
1: In chiusura i motori e la MotoGP, Marco Bezzecchi fa registrare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Spagna. L'azzurro ha chiuso con il nuovo record del tracciato in 1:45.455, appena

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano code per il traffico intenso. Andiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona in Romagna tra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in Campania in A30 a Caserta Salerno, si segnala lo sbandamento di un camion in uscita allo svincolo di Nocera Pagani. Incidente anche in A14 Pescara Bari in uscita a Bari Nord per chi proviene da Pescara. Infine chiudiamo sulla statale 16 Adriatica, ancora in Puglia, nei pressi di Brindisi, all'altezza dell'innesto con la statale 7 via Appia in direzione Otranto, si registra un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
7: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siegfried Ranucci non condurrà più Report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti col suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa. La RAI condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, oltre 2.400 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago artificiale creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini nella regione di Kiev, droni ucraini causano 2 morti e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina, Fyodorov, sarà consulente del ministero della difesa italiana. Con Fyodorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. In Spagna è arrestato un 60enne italiano dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Meteo, l'Italia divisa in due. Al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo, oggi bollino rosso in 6 città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma. Europa League, il sorteggio per il Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, per la Juventus, Real Sociedad e Celta Vigo. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report, lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma di inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e Ranucci annuncia battaglia.
4: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti.